Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti. Dovrai metterti i vestiti dei grandi, perché i grandi fanno un gioco che a chi perde non piace. Ho trovato su un tuo vecchio quaderno

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

0: Cantare è d'amore, le più belle canzoni di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.
2: Dove vai?

insegnarti cose che ora da sola imparerai. Avrei voluto vederti crescere, guardar sbocciare

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Dammi più tempo per me, perché non lo so fare. Dimmi che cosa fai te quando tutto ti va male. Spavento le mie paure, anche se ora non ci sei e non conosco altre cure.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità,

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: dire, poi non te lo chiedo più.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

so chi mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti e Iran, grandi progressi verso un accordo, afferma Trump, che sospende Project Freedom, altro attacco a Papa Leone che ribadisce annuncio solo il Vangelo e la pace. La nuova inchiesta su Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio oggi davanti ai PM, i suoi legali confermano non risponderà, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, ieri sentite le cugine. In migliaia commossi dentro e fuori la chiesa, la sua handbike ai piedi dell'altare a Padova, l'ultimo saluto da Alex Zanardi, Don Pozza nell'omelia, la sua anima è già in corsia di sorpasso. Calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista, Atletico Madrid è battuto 1-0 nella semifinale di ritorno, stasera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis internazionale al via al Foro Italico. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Iran e Stati Uniti dunque in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per i mercantili bloccati nel Golfo Persico. Obiettivo: favorire la diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
2: Al Papa va bene se l'Iran ha l'arma nucleare e con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone. È in un'intervista con la TV conservatrice Salem News Channel che Donald Trump lancia il suo ultimo affondo a Prevost dopo quello di aprile e alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone. Missione per contenere i danni dopo settimane di bufera tra Washington e Santa Sede, secondo vari osservatori, anche se Rubio minimizza. Era in calendario da tempo, le parole di Trump fraintese. Quanto alla situazione con l'Iran, il presidente americano torna a spiazzare, annunciando a soli 2 giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop concordato con Teheran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha spiegato Trump. Le sue speranze sono rivolte anche a Pechino, che come principale acquirente di greggio iraniano potrebbe aver chiesto a Teheran di ammorbidire le sue posizioni, ricevendo oggi il ministro degli esteri Arakci, Valerio Fraschetti, GR1.
1: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha detto.
3: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parole di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
4: Le nuove critiche di Trump arrivano a 2 giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
3: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
4: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
1: Molto di cui parlare anche sulla guerra tra Russia e Ucraina, altro fronte di destabilizzazione internazionale, attacchi incrociati nelle ultime ore, nonostante la tregua annunciata separatamente dalle due parti.
5: Anche sulla tregua tra Kiev e Mosca è muro contro muro, quella unilaterale di Kiev già in vigore dalla mezzanotte, mentre la Russia ha annunciato a sua volta un cessate il fuoco temporaneo di 2 giorni in occasione delle celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio, con la parata che avrà luogo senza sfarzo. Intanto però, proprio a ridosso degli annunci di cessate il fuoco, le ostilità reciproche sono aumentate di intensità. Almeno 25 morti in Ucraina negli ultimi attacchi condotti ieri, 12 nella zona di Zaporizhia, centrata un'officina meccanica, e alcuni condomini nel mirino dei russi anche Kramatorsk e Dnipro. E secondo Kiev alcune incursioni su Zaporizhia sono avvenute mentre veniva annunciato il cessate il fuoco da parte ucraina. Risponderemo a qualunque violazione della tregua, ha affermato Zelensky. Nel frattempo in Russia 5 morti dopo le incursioni di droni ucraini sulla Crimea. Ieri sera, poco prima del cessate il fuoco di Kiev, i velivoli senza pilota ucraini hanno cercato di colpire il territorio russo in profondità. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di averne intercettati 300, lanciati su diverse regioni del paese. Claudia Stamarra, GR1.
1: E allora fin qui gli scenari di guerra, ci sono poi le ricadute economiche, la crisi energetica. Il ministro dell'economia Giorgetti dall'Ecofin a Bruxelles chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere le quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
0: Lo shock dell'energia scava nei conti dei cittadini europei, in particolare in quelli degli italiani. Il Fondo Monetario Internazionale ne misura l'impatto. Nel nostro paese ogni famiglia pagherà per spesa, bollette e carburanti 450 euro in più nello scenario base, 2270 in quello più grave. Numeri che spingono il ministro dell'economia Giorgetti a chiedere all'Europa lo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa.
6: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
0: Dall'altra parte del tavolo il commissario UE all'economia Dombrovskis mantiene la linea della prudenza. Piuttosto che riaprire la porta ai sussidi generalizzati, ha detto, meglio puntare su misure temporanee e mirate, utilizzando la flessibilità già prevista. Gelsomina Testa, GR1.
1: Crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che sarà anche tra i temi in agenda nel vertice di maggioranza di oggi alle 12 a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parleranno pure dei rapporti con gli Stati Uniti in vista dell'incontro di venerdì, l'abbiamo sentito, con il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo infine anche il capitolo nomine, con particolare riferimento a Consob e Antitrust. Ma torniamo a parlare degli attacchi di Trump al Papa, perché ne discute anche la politica.
7: Sostengo ogni parola e azione di Leone. Antonio Tajani non lascia spazio a interpretazioni sulle parole di Trump. Una condanna arriva con toni più sfumati anche da Matteo Salvini.
8: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
7: Il segretario leghista è più duro con l'Europa, definita inadatta per il no a nuovo deficit. Posizione non condivisa dagli azzurri, mentre entrambi i partiti si schierano con Fratelli d'Italia nel sostenere i provvedimenti su casa, lavoro e salari. Misure di mera propaganda per le opposizioni. Si limitano a spostare i fondi da una legge all'altra, denunciano i 5 Stelle, mentre rimane, aggiunge AWS, la subalternità su gas e riarmo ai diktat di Trump. Angelo Bonelli.
9: Chi è il nemico? Chi vuole la pace e il disarmo del mondo? O chi invece sta esportando la guerra in tutte le parti del mondo, creando una recessione economica e la povertà?
7: Il presidente americano, per Elie Schlein, è un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo sono gli italiani, i cui salari, conclude, continuano a perdere potere d'acquisto. Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Oggi di fronte agli inquirenti di Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. Con la stessa modalità ieri sentite le gemelle K, l'inviato.
10: Le due sorelle non indagate hanno reso sommarie informazioni testimoniali, recita così il comunicato dei loro avvocati. Pare certo che gli investigatori abbiano voluto ricostruire i rapporti all'interno del gruppo di ragazzi che allora frequentava Casa Poggi, soprattutto quelli tra Chiara e Andrea Sempio. Le gemelle K tuttavia finora hanno sempre detto di non avere mai frequentato l'attuale indagato. Potrebbe poi essere stato toccato il tema delicato dei video intimi presenti sul PC della 26enne uccisa. Le cugine ne erano venute a sapere? Domande sospese che questa mattina potrebbero essere poste anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, che sarà ascoltato in contemporanea all'amico Andrea Sempio, oggi nella posizione di indagato, con la procura di Pavia sempre più convinta della sua colpevolezza. Sempio, su consiglio dei suoi legali, non risponderà alle domande dei magistrati, in attesa che questi scoprano le carte in loro possesso. Marco Poggi, al contrario, in qualità di persona informata sui fatti, sarà obbligato a rispondere e a dire la verità. Da Pavia, Claudio Figolo, GR1.
1: Blitz antimafia dei carabinieri a Corleone, in provincia di Palermo. Tre persone arrestate, accusate di essere a capo del ricostituito mandamento mafioso di cui Totò Riina e Bernardo Provenzaro furono i boss. In manette Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Riina. L'indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha ricostruito episodi di intimidazione tipici, secondo gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia, trasportivi, amici, gente comune hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omelia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della Basilica.
11: Non potevo mancare.
12: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
11: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
13: So che ha aiutato tante persone.
12: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
14: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
15: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
16: Come uomo è stato grande.
1: Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata a largo di Capoverde. 2 passeggeri malati saranno trasferiti per cure nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni per le altre 150 persone a bordo. Sul contagio, l'OMS ipotizza una trasmissione da uomo a uomo e che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione da una coppia olandese, le prime vittime dell'antivirus che aveva viaggiato in Sud America. Ascoltiamo il virologo Fabrizio Pregliasco.
17: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stata considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
1: Il 6 maggio di 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli. Oggi in quelli che furono i luoghi del disastro le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sotto le macerie morirono quasi 1000 persone, oltre 45.000 furono sfollate.
18: Alle 21 del 6 maggio 1976, un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava registrando su un audiocassetta un disco dei Pink Floyd. In questi istanti, in una vasta area tra Udine e Pordenone, 45 comuni venivano rasi al suolo, 990 morti e macerie, ovunque macerie. Tanto dolore, tanto coraggio. L'8 giugno, su Paese Sera, Gianni Rodari scriveva: «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto». Perché i friulani sono gente che saluta con mandi, come a dire «mi raccomando, per il tuo bene, che è anche quello di tutti», e allora via a rimboccarsi le maniche. E in 10 anni ritirarono su tutto una ricostruzione basata sull'autonomia dei comuni, passata alla storia come modello Friuli.
19: Oggi, dopo 10 anni trascorsi, diciamo che ce l'abbiamo fatta.
18: Donatella Gori, GR1.
1: E siamo allo sport, Champions League Calcio e l'Arsenal, la prima finalista.
20: Basta un gol di Saka all'Arsenal per tornare 20 anni dopo l'ultima volta in finale di Champions. Dopo l'1-1 dell'andata, una zampata dell'attaccante londinese su una respinta corta di Oblak spalanca ai Gunners le porte di Budapest, mentre Simeone si ferma un passo dall'atto finale. E stasera l'altra semifinale di ritorno. A Monaco di Baviera il Bayern ospita il Paris Saint-Germain per cercare di ribaltare il clamoroso 5-4 con cui i parigini si sono imposti all'andata. L'Arsenal si godrà la partita sul divano con il biglietto per la finale ben saldo in mano. Intanto in Italia nel primo pomeriggio nuovo momento importante sulla strada che porterà all'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. La Lega di Serie B incontrerà i 2 candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile i primi a scendere sulla terra rossa romana saranno invece Arnaldi, che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar, e il 19enne Federico Cina, che nella sessione serale se la vedrà contro il belga Blocks. Luca Cesaretti, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Prosegue domani sera a Bari e il 9 maggio a Eboli, in provincia di Salerno, il tour di Elisa nei Palasport. Ieri tappa romana per la cantante che ha ripercorso quasi 30 anni di successi. Era il 97, infatti, quando uscì il suo album d'esordio Pipes and Flowers, che conteneva Labyrinth, uno dei brani più acclamati della serata. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore è, che farà parte del suo nuovo album. Sono le 7:15, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: la crisi nello stretto di Hormuz, le parole di Trump contro Papa Leone, il delitto di Garlasco. Dopo quasi 20 anni il caso non è chiuso, ve l'abbiamo raccontato anche noi oggi con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
2: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto ieri nella sala caduti di Nasseria del Senato dal titolo Oltre la diagnosi, il coraggio di ricominciare, un incontro dedicato alla consapevolezza, alla forza e alla rinascita a partire dal libro di Giusy Tomasino Vivere con il cancro, senza colpe né condanne. Buon ascolto.
3: Buongiorno nella nostra sala Nasseria, benvenuti in Senato, un piacere questa mattina essere qui per parlare con un'autrice, con una donna che ha voluto raccontare un'esperienza della sua vita tramite un libro, e io ne sono veramente orgogliosa da donna di poter presentare questa iniziativa grazie alla collega onorevole Tateo, che mi ha dato questa opportunità, mi ha raccontato di Giusy e gli ho detto sì, certo, presentiamola in Senato, perché secondo me è una testimonianza valevole di quello che una donna affronta, perché nel momento in cui a una donna gli viene diagnosticato un cancro, qualsiasi tipo di patologia, indipendentemente da, scusatemi, gli uomini presenti o quelli che ci vedono da casa, però di solito è la donna che è quella che si prende cura della famiglia, e nel momento in cui gli viene diagnosticato in questo caso un cancro, gli cade il mondo addosso dal punto di vista sociale, dal punto di vista familiare. E quindi queste testimonianze raccontano la forza delle donne. E quindi grazie Giusy per aver scritto tramite un libro, avendo avuto la forza anche di raccontare la tua esperienza di quello che hai vissuto, perché la condivisione secondo me è anche uno strumento per esternare quello che si è passato e cercare di rafforzare naturalmente la nostra vita. E quindi tramite le tue parole possiamo anche da una parte renderne parte anche noi di quello che hai vissuto, ma renderci consapevoli di quello che una donna che vive il cancro può affrontare quotidianamente ogni giorno. Ogni persona è diversa, ogni vita è diversa, ci sono sicuramente passaggi diversi, però ci sono informazioni importanti all'interno del libro che non vado a spoilerare, ma con il dialogo con Giusy e poi con Anna Rita come moderatrice penso che affronteremo. Grazie.
4: Grazie. Grazie, io ringrazio la senatrice Murelli perché ci ha dato la possibilità di presentare questo libro. Io vi dico la verità, io conosco Giusy ormai da... Scusate un secondo. Io conosco Giusy, ormai sarà più di 15 anni sì, che la conosco, per cui voglio dire abbiamo in questo percorso, non l'ho accompagnata, l'ho vissuta quando ha subito il cancro, non l'ho potuta accompagnare perché ci eravamo da poco conosciute, però comunque ero sempre informata su come, su quello che stesse facendo. E Giusy, vi dico la verità, per me è una donna dove, cioè per me è un punto di riferimento, perché dopo la malattia Giusy è rinata, cioè Giusy ha fatto un altro percorso di vita, per cui per me diventa realmente un insegnamento, un punto di riferimento. E per cui Giusy, non il motivo per cui ti ha spinto a scrivere, cioè perché hai scritto questo libro e perché ha un titolo così forte?
5: Il motivo per cui ho scritto questo libro la spinta vi sembrerà inusuale, ma me l'ha data l'oncologo che mi seguiva, il dottor Guarini, che lavora a Bari all'Istituto Tumori, che ha capito, lui prima di tanti altri, che quando prendi in carico una persona, una malattia, non prendi in carico una malattia, prendi in carico una persona. E ha compreso e ci ha fatto fare un corso di scrittura.

0: scrittura. Di scrittura che potesse servire a mettere a nudo tutto quello che erano le nostre difficoltà. È cominciata così. Io già mi dilettavo un po' di scrittura, ma non l'avevo mai presa sul serio. Questa spinta che mi ha dato lui, che ha dato a tutti noi di quel periodo, è servita a farmi scrivere questo libro. Perché questo titolo così forte? Perdonate se mi commuoverò un po'. Perché quando ho avuto il linfoma vivevo un momento particolare della mia vita, ho fatto alcune cose di cui non ero particolarmente orgogliosa e quindi inizialmente ho pensato che il cancro fosse una punizione per quello che avevo fatto, e invece non lo è. Non lo è, altrimenti il cancro non lo prenderebbero i bambini, non lo prenderebbero tante persone assolutamente innocenti. Però per seguire questo percorso, per capire che non era una punizione, ci è voluto parecchio tempo e ci è voluto anche avere il coraggio di seguire un percorso psicologico e di mettere su carta quello che stavo vivendo. Questo è il motivo di questo mio libro.
1: Grazie Giusy. Io ti dovrei fare una domanda invece. In questo percorso molto spesso accade che quando la persona scopre di avere il cancro, appunto qualsiasi cosa possa essere, che cosa accade? Accade solitamente che la persona che ha il cancro cerca ovviamente il silenzio, cerca di chiudersi in se stessa e di non esternare e di non aver di non voler nessuno intorno. Tu questo rapporto come l'hai affrontato con i tuoi familiari, con le persone a te vicine che ti cercavano, ti chiamavano? Cioè, hai accettato il loro aiuto? Come, cioè, se c'è stato un percorso di crescita anche in questo?
0: Sicuramente sì, perché inizialmente diciamo che mi sono chiusa, perché vivevo questa idea di Wonder Woman, dove la famiglia girava intorno a me, il lavoro girava intorno a me, tutto girava intorno a me, io ero il perno, in parte lo ero, ma questa malattia mi ha dimostrato che non è proprio così, perché le persone che ti sono vicine, e vi dirò, la malattia mi è servita anche a fare pulizia di quelli che erano veramente amici e parenti e di quelli che invece erano consanguinei e basta, o persone che avevano attraversato per un anno, avevano preso il treno con me per un breve periodo. Le persone che mi volevano bene sono riuscite a starmi vicino, in molte hanno capito che ci sono frasi che non dovresti mai dire, che ci sono momenti che non dovresti mai vivere, che a volte è bellissimo stare vicino a una persona e dirle semplicemente: non so che cavolo dirti, ma io ci sono. Perché non sai che cosa dire a una persona che vive questa realtà. Non lo sai. Se non lo provi, e mi auguro che nessuno di voi possa capirlo mai.
1: Possiamo solo immaginarlo, Giusy, quello che si prova, anche perché, voglio dire, cioè, molte nostre amiche hanno avuto il cancro, molte nostre amiche sono guarite, molte nostre amiche invece purtroppo stanno combattendo la malattia.
0: E come tanti non ce l'hanno fatta.
1: Ma noi cerchiamo sempre di dare una speranza.
0: Lo so.
1: E ovviamente tu sei riuscita a sconfiggere il cancro. Dopo che hai sconfitto il cancro, sei ritornata alla tua vita. Che cosa ti è accaduto? Sei ritornata a lavorare, penso. Sei,
0: sì,
1: ritornata di nuovo tra i tuoi figli,
0: sì,
1: con tuo marito. Cioè, è cambiato qualcosa?
0: Tutto. È cambiato tutto. C'è una frase che non ricordo bene chi l'ha scritta, una scrittrice, che dice: attraversi una tempesta e ne esci fuori, ma non sei la stessa persona che è entrata nella tempesta. Cambia completamente tutto, nei rapporti familiari, nei rapporti affettivi. Guardi le cose con un occhio diverso, capisci che le futilità di cui ci nutriamo normalmente sono futilità, quelle che ci sembravano cose importanti. Ma la cosa strana è che cambia tutto nel mondo del lavoro. Cambia completamente tutto. Il mondo del lavoro di oggi non ha capito ancora niente delle persone fragili, delle fragilità, dei bisogni, delle necessità, assolutamente. Io, e lei lo sa questo, ho dovuto usufruire del famoso bonus cancro per riuscire ad andarmene in pensione, perché 40 anni di carriera erano diventati il nulla, perché qualcuno, diciamo, che mi ha fatto del male inconsapevolmente.
1: Infatti tu sul libro parli proprio di mobbing.
0: Allora
1: mobbing,
0: io parlo
1: inconsapevole.
0: Mobbing inconsapevole, che non è riconosciuto da nessuna legislatura, da nessuna legge, da niente. Il mobbing inconsapevole è quello che, e lo scrivo qui, che ti fa sentire niente, ma a volte non con cattiveria. No, non ti abbiamo avvisato con la riunione, sai, ora che ti senti meglio. No, non va bene questo. Qual è il mobbing inconsapevole? Dove tu diventi nulla. Io non ero l'ultima arrivata nel mio ente, io ero un quadro che è una via di mezzo fra il responsabile di unità operativa e il dirigente. Ho lavorato in quell'amministrazione, ho avuto sempre quel posto qualunque fosse il colore dell'amministrazione, quindi forse qualcosina valevo col mio lavoro. Ma a un certo punto sono diventata quasi un peso. Era antipatico, non si capiva che io non potevo prendere il faldone perché le mani non mi accompagnavano. Tenete presente che mi vedete così, ma io ho una protesi all'anca perché il regalo del cortisone è quello, i miei denti non ci sono quasi più, non sento bene, i regali che ti lascia, con quali devi imparare a convivere, perché poi sono insieme al normale invecchiamento della persona. Per cui devi vivere queste cose, ma non sempre ti capiscono. Quando poi ti fanno una ristrutturazione per poterti demansionare, altrimenti non avrebbero motivi, e io devo dire grazie sempre a uno dei grandi dirigenti del mio ente che mi ha consentito di occupare una posizione per un anno che non mi penalizzasse sulla pensione dopo 40 anni di servizio. Ma questa è una cosa di cui mi piacerebbe che qualcuno se ne occupasse. Il mobbing inconsapevole, che è una delle forme più subdole e striscianti del mobbing, perché non viene fatto con cattiveria. Poi c'è quello fatto con cattiveria, ma di quello pagano prima o poi.
1: Infatti, su questo proposito possiamo fare la domanda alla senatrice Elena Murelli, perché lei già dalla scorsa legislatura,
0: certo,
1: si è interessata,
0: no,
1: di mobbing. La senatrice Elena Murelli, dovete sapere che è molto attenta alle problematiche non solo sulla salute, ma in particolar modo del lavoro delle donne. Nella scorsa legislatura era deputata, era capogruppo nella commissione lavoro, per cui ha fatto realmente tanto per noi donne, continua ancora a fare, continua a lottare, perché guardate, è difficile, noi portiamo le nostre proposte di legge, poi ogni volta se c'è qualche soldino da spendere bisogna litigare o col ministro della sanità o con il ministro del lavoro o con il grande MEF. Le lotte sono tante, la senatrice Lamuelli è una grande lottatrice, per cui sta portando avanti questa proposta di legge già dalla scorsa legislatura sul mobbing, che puntualmente ovviamente cade la legislatura e viene interrotta, però lei è caparbia e dopodiché la ripresenta.
2: Esatto, è proprio così, cioè questa caparbietà è delle donne, diciamo, in generale. E non, diciamo, vogliamo sempre ottenere il nostro risultato in cui crediamo e cerchiamo di portarlo avanti. Purtroppo non esiste una legge, un riconoscimento nel mobbing, né del mobbing quello vero, né del mobbing inconsapevole. Nella scorsa legislatura, come ha detto Anna Rita, abbiamo lasciato sul tavolo proprio alcune proposte di legge sul mobbing. In questa legislatura le abbiamo ripresentate anche di qua al Senato, anche perché sono anche alla Camera. Però all'inizio della legislatura sono state calendarizzate, abbiamo fatto un po' di audizioni, ma poi non sono andate avanti. Non sono andate avanti perché è sempre in discussione il come ci comportiamo, come facciamo a riconoscere effettivamente se quella persona fa mobbing oppure no, se è mobbing inconsapevole o no, di chi è la responsabilità. E quindi dall'altro punto di vista si ha sempre anche paura di prendere le difese della parte sbagliata. Non dico che il lavoratore è in torto, però purtroppo in generale no, chi fa richiesta di mobbing, di tutela, le subisce. Però ci sono alcuni che se ne approfittano anche.
3: È vero.
2: E purtroppo ci vanno di mezzo invece le altre persone, quelle che invece il mobbing lo subiscono, così purtroppo anche in altre situazioni, non solo di mobbing. Ed è un tema assolutamente importante invece. Ne abbiamo discusso anche con la collega senatrice Giulia Bongiorno, perché dal punto di vista anche giudiziario, lei è presidente della Commissione Giustizia, che cosa si può fare nel momento in cui si può andare a tutelare effettivamente il lavoratore? Quali strumenti ci sono? Ed è effettivamente quello che manca, una tutela del lavoratore che gli dia possibilità di andare a fare segnalazioni efficaci, e ci sia poi all'interno della struttura, dei sindacati piuttosto che dell'ufficio del lavoro, persone che però ascoltino ed accolgono queste richieste di aiuto che arrivano poi dai lavoratori stessi. Dall'altro punto di vista, cosa abbiamo fatto invece per in generale le donne o i lavoratori oncologici? E di questo ne sono molto orgogliosa, perché come diceva Anna, alcune volte le proposte rimangono sul tavolo, cade la legislatura e bisogna ricominciare da capo. Nella scorsa legislatura abbiamo portato avanti, era una proposta di legge della nostra, della Lega, con la collega Comaroli, prima firmataria, per i permessi di soggiorno per i lavoratori oncologici. E la stessa cosa, i permessi di soggiorno per i genitori di bambini oncologici. È caduto il governo, avevamo finalmente trovato i soldi, è caduto il governo e la proposta di legge è rimasta lì. Però con la nostra forza siamo riusciti a portarla avanti. Quindi i colleghi in commissione lavoro alla Camera l'hanno richiesta la calendarizzazione, i soldi c'erano, sono stati stanziati, quindi è fatto la lettura, approvazione alla Camera, è arrivato da noi in Senato, procedura veloce perché tutti i partiti politici erano d'accordo sul portare avanti questa richiesta, e quindi finalmente legge. Viene dato una possibilità ai appunto malati oncologici di avere dei permessi speciali per potersi fare le cure, e ci sono 10 giorni in più. È vero che non è tanto, però iniziamo con 10 giorni e poi piano piano si troveranno poi le risorse per i genitori di bambini oncologici. Questo è un piccolo passo che è stato fatto rispetto anche sicuramente anche il bonus cancro che abbiamo fatto nella scorsa legislatura.
1: Grazie Elena, queste cose sono importanti da raccontare, da dire, perché molto spesso le persone non si rendono conto del lavoro che c'è dietro ad una legge, oppure per raggiungere un determinato obiettivo, perché tutto penso che sia tutto semplice, invece c'è tanto lavoro. Io so tantissimo quale sia il tuo impegno nelle commissioni, perché ovviamente ne hai tante, e realmente occuparsi di determinati temi è veramente difficile. Giussi, un'ultima domanda e poi così ci congediamo. Tu hai questa idea di un gruppo, Trapiantati Anonimi. Perché perché anonimi?
3: Allora, Trapiantati Anonimi prende il nome da un racconto con cui qualche anno fa ho vinto un premio letterario fatto dal Campidoglio, e prende il nome dai famosi alcolisti anonimi. È semplicemente per questo. Sì, è una cosa che secondo me dovrebbe andare in porto, nel senso che è un gruppo dove ognuno si racconta, perché non sempre si ha il coraggio di raccontarsi, non sempre si ha il coraggio di parlare delle proprie fragilità. Questo gruppo potrebbe essere, se nascesse mai un'idea del genere, un gruppo che riunisce persone che magari si seguono e ascoltano, magari non parlano, magari dopo tante sedute parlano, ma ti aiutano, perché la psiconcologia, che da poco è una branca che da poco ha preso piede, è qualcosa che ti aiuta sicuramente. Diceva la nonna di mio marito, il cervello umano è come una sfoglia di cipolla, sotto ogni velo non sai mai cosa c'è. E quindi la psicologia e la psiconcologia serve assolutamente a questo, a far alzare quei veli. Le dirò con un moto di orgoglio, giusto per darmi un po' di aria, Narita lo sa, io mi sono laureata in psicologia l'anno scorso.
2: Ma dai, brava.
3: Proprio perché la malattia mi ha dato la spinta. La malattia è dirò di più, ho scoperto in quell'occasione che c'era una legge che consentiva a chi avesse l'invalidità oncologica di non pagare le tasse universitarie neanche nelle università private, il che aiuta magari chi vuol fare qualcosa del genere. Quindi sicuramente il gruppo trapiantati anonimi, secondo me, seguito da uno psico-oncologo, sarebbe una cosa meravigliosa. Stupenda.
2: La figura dello psico-oncologo è fondamentale. Noi lo diciamo sempre all'interno del team che seguono i pazienti oncologici, di avere il cosiddetto team multidisciplinare, con all'interno lo psicologo. Perché è fondamentale per lo scombussolamento che si ha nel momento in cui ti viene diagnosticato un cancro, ma soprattutto nel percorso di diagnosi e cura, quando riesci poi a trovare la cura, magari non funziona, magari ci sono diversi tentativi prima di trovare la terapia giusta, allora in quel caso hai bisogno di un supporto, una terza persona che ti capisce, con cui sfogarsi e chi ti segue poi tutto lungo tutto il percorso. E di questa figura sono molto contenta, perché nella scorsa legge di bilancio del 2024 abbiamo proprio destinato dei fondi non solo per il supporto psicologico all'interno delle scuole, altro argomento di cui ce n'è bisogno, ma anche per gli psicologi all'interno delle strutture ospedaliere. Non tutte le strutture ce l'hanno, quelle un po' più piccole no, ecco perché per esempio nel momento in cui si parla di reti oncologiche si cerca sempre di andare a indirizzare i pazienti su dei centri di riferimento, non perché quelli più piccoli non siano esperti, ma perché naturalmente si ha la possibilità di essere seguiti meglio da un team multidisciplinare. Con questo tipo di strutture invece, al cosiddetto hub and spoke, si ha la possibilità di avere reti oncologiche su tutto il territorio nazionale, quindi anche gli ospedali più piccoli che non hanno una capacità, hanno meno dimestichezza all'interno del supporto dei pazienti sulle diverse terapie oncologiche, hanno il supporto dai centri di riferimento, così non ci sono problemi e soprattutto non si hanno spostamenti, cosiddetto turismo sanitario, dei pazienti sul territorio nazionale. E penso che sia un passo molto importante questo, sia la collaborazione sia la creazione di queste reti oncologiche, dove gli stessi professionisti esperti possono supportare altri colleghi che si trovano in ospedali più piccoli, per naturalmente non far spostare i pazienti, ma avere lo stesso tipo di informazioni, competenze e professionalità formati appunto da questo team.
1: Grazie, senti, una domanda fuori sacco. Noi proveniamo dalla Regione Puglia, io e Giusy. Per quanto riguarda noi abbiamo un grosso problema, che è la sanità in Puglia. Veramente enorme, nel senso che aumenterà, il nostro nuovo governatore eletto da poco aumenterà anche l'IRPEF, però voglio chiedere a Giusy, molti per quando scoprono di avere un cancro il primo pensiero è quello comunque di emigrare dalla propria regione, quindi il cosiddetto, per andare ovviamente in altre regioni che possono essere l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, perché ovviamente lì ci sono i migliori medici, le migliori strutture. Ma questo è vero?
3: No.
1: Cioè, quello che ti voglio dire, ci si può anche curare nella nostra regione, e che cosa manca alla nostra regione? Perché abbiamo tutte queste persone che viene chiamato purtroppo turismo sanitario, addirittura, che è una cosa, ovviamente è un'accezione veramente brutta, però il turismo sanitario crea un doppio problema, cioè un problema economico alla Regione Puglia, perché comunque la Regione Puglia esborsa comunque dei soldi.
2: Il doppio.
1: E l'altro problema è che realmente sembra che non abbiamo medici o strutture adeguate per curare il cancro. Quindi vorrei capire, realmente è così? Cioè che non ci sono medici, che non abbiamo strutture adeguate, o che forse si dovrebbe comprendere meglio qual è il problema della sanità in Puglia?
3: Allora, le domande fuori sacco poi hanno risposte senza freni.
1: Vai. Sì, sì, immagino.
3: Allora, intanto io ho avuto fortuna di ammalarmi in un momento particolare per i linfomi, perché i linfomi sono quelli che chiamano tumori liquidi, e la ricerca sui linfomi ha galoppato negli ultimi 11 anni. Quando io sono entrato in quell'ospedale, la sopravvivenza per il mio tipo di linfoma era a un anno del 5%. ora è arrivata a 10 anni dell'89%. Io sono nell'undicesimo anno, quindi diciamo che in qualche maniera ho avuto fortuna e ho dovuto, vi sembrerà strano, combattere per curarmi in Puglia, perché tutti mi dicevano: no, devi andare a Milano, devi andare a Padova, devi andare lì, devi andare a Siena. Il problema non è solo andare, intanto per cominciare, certo, ma il dopo, per poter avere le persone vicine, per poter andare avanti e dietro, per tutto questo. C'era e c'è, c'è fra virgolette un'eccellenza per quanto riguarda i miei, il mio problema, che è il Giovanni Paolo II a Bari, il reparto di ematologia, dove c'era Guarini, che è appena andato in pensione, ed è un'eccellenza. Noi abbiamo dei medici stupendi, tant'è vero che quando vai a Milano poi li trovi i baresi, leccesi, tarantini, vabbè. Abbiamo una sanità meravigliosa, non è vero che è sbagliata, abbiamo anche, non dico sconfitto la baronia, ma ammorbidito la baronia. Il problema, perdonatemi, è la classe politica che governa la Puglia senza distinzioni di colore. La risposta è senza freni.
1: Sì, sì, sì, no, ovviamente. Non
3: perché
1: è che, non era
3: mi
1: una...
3: comprenderà, onorevole Tateo, che quando un governatore ti fa 360 milioni di buco, perdonatemi, so che sarò trasmessa in Mondovisione, ma l'opposizione dov'era? Perché le circolari, i decreti sono pubblici tutti per loro. Quindi probabilmente c'è stata non una connivenza, e attenzione, una leggerezza,
1: superficialità,
3: una superficialità
1: per giustificare l'opposizione.
3: Sto semplicemente tentando di avere una querela.
1: No, sto scherzando. Nel senso che comunque ognuno ha dei propri giudizi.
3: Io credo semplicemente che ci sia stato pure magari quei compromessi che servono per dare una mano. E attenzione, io ti faccio un articolo in più sul mobbing, ma non mi rompere le scatole per questa cosa, perché credo che queste cose magari esistano e magari non ti sei reso conto del tipo di compromesso che hai fatto. Io non lo so, ipotizzo perché sono ignorante in materia, quindi posso ipotizzare. Ma noi, credetemi, al sud abbiamo delle eccellenze mediche e qualcuno deve andare fuori perché non vengono valorizzati, e adesso vedo che cominciamo a valorizzare anche la sanità in Italia e non far andare medici. Noi abbiamo avuto cardiochirurghi che da qua non avevano neanche un incarico temporaneo, e 10 anni fa a Londra sono diventati primari nel giro di un anno, perché erano bravissimi, erano meravigliosi. La nostra sanità è meravigliosa, è chi ci governa che deve cambiare passo, qualunque sia il colore che rappresenta.
2: Secondo me in tutte le regioni del sud ci sono delle eccellenze, eccellenze che però non vengono riconosciute e non vengono valorizzate. Questa è purtroppo la realtà, ma non vengono nemmeno pubblicizzate. Quindi le stesse donne, nel momento in cui per esempio è venuto da noi il direttore di Agenas e diceva: io sullo screening mammografico l'adesione delle regioni del sud è al 5%. Però io non so se queste donne fanno la mammografia privatamente, perché purtroppo da Ministro della Salute non lo posso sapere.
3: Le facciamo privatamente.
2: Esatto, però per esempio si discuteva questo, perché adesso finalmente ci sarà il fascicolo sanitario 2.0, quando finalmente andrà a regime, dove tutte le informazioni e esami che vengono fatte nel pubblico e nel privato possono essere direttamente valutate ed evidenziate da tutti i professionisti sanitari e anche dal Ministero della Salute. Però la donna cosa fa? Perché non va nella struttura pubblica a fare la mammografia? Perché non si fida?
3: O perché i tempi sono lunghissimi?
2: I tempi sono lunghissimi.
3: Io, essendo
2: altro
3: uscita
2: discorso
3: dall'urgenza della malattia, adesso io devo farla le mie ecografie, perché non faccio più la TAC, faccio l'ecografia total body. Io la faccio a pagamento, perché se vado a prenotare ora me la danno fra 2 anni.
2: È questo il problema, i servizi. Quindi non posso dare delle mammografie piuttosto che delle ecografie. Anche chi deve fare i controlli, che sono stati magari malati oncologici eccetera, a 6 mesi, a 1 anno. Questo purtroppo si chiama programmazione sanitaria, sì, ed è quello che la politica e addirittura i dirigenti sanitari non sanno fare. Perché nel momento in cui io chiamo e prenoto un'ecografia pubblica e mi dicono: no, deve venirla a fare fra 6 mesi, però se viene a farlo nella stessa struttura privatamente può venirla a fare domani, questa cosa assolutamente non la sopporto.
3: Beh, si sta applicando,
2: e questa
3: anche
2: discussione
3: ricordi,
2: l'abbiamo fatta tante volte in commissione sanità, e E cioè l'intramegna assolutamente è un problema grande, perché non permette direttamente all'interno delle strutture, secondo me, di svolgere completamente il lavoro che viene offerto pubblicamente. Dall'altra si chiama programmazione sanitaria non corretta, e secondo me dei sistemi di valutazione e monitoraggio devono essere fatti. Il ministro Zangrillo sta tentando di fare sistemi di valutazione e monitoraggio nella pubblica amministrazione in generale, tutta, compresa la parte ospedaliera, li stanno mettendo i bastoni tra le ruote. Questa è la situazione.
3: Le dirò di più: quando si è insediato il nuovo governatore ha fatto questo spot pubblicitario che era quello di farò chiamare tutti per vedere se riusciamo ad anticipare, al di là di eventuali magagne di cui non voglio neanche parlare. Allora, se loro chiamano me e mi dicono signora lei avrebbe l'appuntamento fra un anno, glielo posso anticipare a domani, vuole venire? No. Quindi era falso? No, semplicemente io quello l'ho mantenuto in maniera che fra un anno lo faccio, e quello che dovevo fare quest'anno me lo sono fatta già a pagamento. Non ci arrivano o non ci vogliono arrivare?
2: Sì.
3: Quindi non c'è l'interesse.
2: Ultime due cose e poi chiudo. Ragionamenti che stiamo facendo in Commissione Sanità: abbiamo calendarizzato e stiamo facendo audizioni la legge delega sulla riorganizzazione tra ospedale e territorio, perché poi una volta che il paziente viene curato in ospedale deve ritornare a casa e quindi avere i stessi servizi sul territorio. La programmazione sanitaria ospedaliera serve anche a questo, per fare in modo che poi le famose case di comunità finanziate col PNRR non rimangano delle scatole vuote. Ecco quindi che se tu fai una programmazione sanitaria corretta a livello non solo regionale ma anche a livello di singola provincia, tu riesci ad avere gli servizi completi sia all'interno dell'ospedale ed evitare accessi impropri, sia sul territorio stesso, e avere tutto il supporto per il paziente. Anche per esempio il supporto psicologico potrebbe essere fatto nella struttura territoriale. Ultima cosa. Parliamo anche di innovazione, noi seguiamo anche tutta la parte innovativa, nella legge di bilancio sono stati stanziati 280 milioni per la parte di prevenzione, in particolare sul tumore mammario, sul tumore ovarico e sul tumore al polmone. Per quanto riguarda il tumore ovarico e mammario, ho presentato poi un emendamento che è stato accolto dal Ministero della Salute per portare tutta la parte innovativa all'interno dei test genetici, perché quello che purtroppo si sa e che arriva dalla ricerca è che molto spesso questi tumori al seno, all'ovaio, derivano anche da predisposizioni genetiche. Ecco quindi che questi test genetici HRD 1 e 2 possono andare direttamente ad evitare che, nel caso in cui ci siano figli, ci siano mutazioni genetiche trasmesse, si può andare a fare questi test. Purtroppo i test non erano a disposizione nel nostro sistema sanitario. Attraverso questi fondi che abbiamo messo in legge di bilancio ci sarà anche questa possibilità.
3: È una delle poche cose che a Bari già
2: con la biopsia liquida, esatto.
3: Sì, esatto.
2: Quindi sono terapie che prima erano test, terapie a pagamento che potevano essere fatte, adesso sono state messe all'interno
3: le
2: del nostro sistema sanitario.
3: Le case di comunità non rischiano di essere scatole vuote? Non hanno finito di costruire neanche le scatole nel Salento.
2: Ok.
3: Quindi se non concludono entro il 30 giugno i soldi del PNRR devono anche restituire quelli che hanno già avuti, e almeno tre non hanno neanche le fondamenta. Esatto. Sto seguendo questa inchiesta proprio per questo fatto qui. Assolutamente sì.
1: Va bene, io vi ringrazio.
3: No, io ringrazio voi. Perché sembrerà una sciocchezza, ma per me aver avuto la possibilità di venire qui e che questa cosa possa essere ascoltata da altri, non per la mia notorietà, perché non vivo del scrivere, il libro non lo scrivo tanto per gli altri, lo scrivo per me stessa, ma perché qualcuno possa in qualche maniera trarne giovamento, o possa rivolgersi a qualcuno per avere aiuto, o possa evitare di rischiare come me di cercare di fare una piccola avvertenza per mobbing all'interno dell'ente dove lavoravo e avere come presidente della commissione quella che mi faceva il mobbing.
2: Allora, grazie Giusy, siamo noi che ti ringraziamo, perché tu hai toccato due argomenti importanti. Uno, quello del mobbing, e quindi andrò a riscoprire, a insistere col presidente Zaffini.
3: Se noi come base possiamo essere d'aiuto, dovete dircelo.
2: Esatto, assolutamente sì. per poter riportare in commissione questa discussione, e secondo perché all'inizio hai detto una cosa fondamentale: tu hai scritto il libro perché anche su input del medico che ti curava, ed è grazie a persone come lui che seguono il paziente ancora come si facevano una volta, il paziente a 360 gradi, ci tengono al paziente, lo seguono in tutte le sue cure, nella sua anche quotidianità, ed è grazie a persone come lui che i pazienti possono essere ancora qui. Alcune volte purtroppo non sconfiggono, abbiamo per esempio del professor Scambia, anche lui purtroppo è mancato per un tumore, ha curato tante persone e poi anche lui è stato sopraffatto dalla
3: malattia. Io posso dire che ho avuto veramente fortuna per questo, e devo dire che l'intero team del Guarini, che ora è andato in pensione, Loseto, De Faccio, Rana, Iacobazzi, li voglio nominare perché è giusto che siano nominati, seguono la sua stessa strada.
2: Molto bello questo.
3: Sono delle persone che non ti visitano come se fossi l'ennesimo caso, uffa, beh sì, così, no.
2: Esatto.
3: Ti lasciano anche parlare, anche dire fesserie.
2: Bene. Grazie Giusy, un piacere.
3: Grazie.
2: Assolutamente.
3: Grazie, mio.
2: Grazie.
3: Ah, a proposito, mi date una penna per favore?
2: Certo, no, ce l'ho io. Ce l'abbiamo.
3: Grazie.
4: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

0: GR1.
1: Trump sospende l'operazione Hormuz, accordo vicino con l'Iran, il capo della Casa Bianca al Papa, mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare. Rubio domani in Vaticano, venerdì l'incontro con la Premier. Predico il Vangelo e la pace, la replica di Leone XIV, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Giorgia Meloni, fondamentale la libera navigazione nello stretto, oggi vertice di maggioranza, Tajani e Salvini, inutili gli attacchi al pontefice, Schlein, governo subalterno a Washington, a pagare sono gli italiani. Russia-Ucraina, da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale di Kiev, ma i raid non si fermano, una trentina le vittime degli ultimi bombardamenti di Mosca. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponderà ai PM, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. 6 maggio 1976, il terremoto che devastò il Friuli. Un migliaio di morti, decine i comuni erasi al suolo, 45.000 gli sfollati, cerimonia a Gemona. Kate, in Italia il primo viaggio dopo la malattia. La principessa di Galles a Reggio Emilia la prossima settimana in un centro di infanzia per la sua fondazione a favore dei bambini. La luce e la voce, l'abbraccio con il pubblico, tappa romana del tour di Elisa nei Palasport. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra, Champions League, l'Arsenal è finalista stasera, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis al Foro Italico, al via gli internazionali. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Donald Trump dunque dichiara conclusa al Congresso l'operazione Epic Fury, l'offensiva militare guidata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ora c'è invece l'operazione Project Freedom per sbloccare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato Rubio in partenza per Roma. Poco dopo però il presidente la sospende. Obiettivo: lasciare spazio alla diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
2: È un nuovo attacco che sorprende, quello di Donald Trump contro Papa Leone. Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Perché per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, un affondo che arriva alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio. Alla domanda se il suo incontro con Prevost servirà ad appianare le cose, Rubio risponde: No, è un viaggio programmato da tempo. E cerca di dare un'interpretazione delle parole di Trump che minimizzi lo scontro con Papa Leone. Sull'Italia il segretario di Stato assicura: la consulteremo certamente, sul Libano può essere di aiuto. Quanto alla guerra con l'Iran dice: l'operazione Epic Fury è conclusa, mentre Trump definisce il conflitto con Teheran una scaramuccia e invita gli iraniani ad alzare bandiera bianca. Poi, a sorpresa, con un post su Truth, Trump annuncia una breve sospensione dell'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz per verificare, scrive, se possa essere finalizzato un accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. E sentiamo cosa ha detto.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
4: Le nuove critiche di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
3: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
4: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
1: E allora la pace, dunque centrale per il Papa, la via diplomatica Hormuz imboccata da Trump, necessario raggiungere un accordo. Questo è l'obiettivo, il cessate il fuoco comunque tra Iran e Stati Uniti regge nonostante le tensioni delle ultime ore. La corrispondente.
0: Il controllo dello stretto di Hormuz è ormai diventato il nodo centrale della crisi tra Iran e Stati Uniti. Mentre si susseguono colpi di avvertimento e incidenti, la decisione di sospendere per breve tempo l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla lunga marcia diplomatica. Secondo il Pakistan, le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo e a una pace duratura. Stesso ottimismo viene cautamente mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi, con il quale rinsalderà l'alleanza strategica e la partnership economica tra Cina e Iran. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. È evidente che il potere a Teheran è frammentato. Ieri la rabbia del presidente Pezeshkian per i raid dei Pasdaran contro i paesi del Golfo e in particolare contro gli Emirati Arabi, accusati dai guardiani della rivoluzione di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeshkian, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici messi in campo fino a questo momento. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Dall'Iran andiamo in Libano, altro epicentro di questa guerra medio orientale. Qui la tregua non ha retto, continuano infatti i bombardamenti israeliani. Situazione umanitaria disperata per il paese, disperata anche quella nella striscia di Gaza, dove almeno 4.000 bambini hanno bisogno di terapie ospedaliere e potrebbero essere accolti nelle cliniche palestinesi in Cisgiordania. Le organizzazioni umanitarie, a partire da Save the Children, chiedono infatti a Israele di aprire questo corridoio sanitario almeno per i minori. Intanto i due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati dagli israeliani restano sotto custodia. La corrispondente
5: Tiago Avila e Saifa Bukashe, che i due attivisti della flottiglia sequestrati e portati in Israele, dovranno rimanere in carcere fino a domenica prossima. Questo ha deciso ieri il giudice del tribunale di Ashkelon. Presi in acque internazionali dalla marina militare israeliana non lontano dalle coste greche, dal loro arrivo in Israele sono nel carcere della città. La polizia continua gli interrogatori per il sospetto di attività illecite, legami con organizzazioni terroristiche, accuse respinte dai legali che seguono i due attivisti, a cui Avila in particolare ha raccontato di interrogatori interminabili, minacce di morte e abusi. Mentre si guarda agli sviluppi diplomatici per l'Iran, Israele intanto continua la sua campagna militare contro Hezbollah nel sud del Libano. Anche ieri ci sono stati nuovi bombardamenti su alcuni villaggi in questa parte del paese. Dal 2 marzo, da quando si è riaperto questo fronte di guerra, i morti in Libano sono più di 2.700, ha fatto sapere il Ministero della Salute libanese. Oltre 1 milione di persone hanno dovuto lasciare le loro case, per tanti la speranza del ritorno con il cessate il fuoco, tregua che di fatto è durata una manciata di giorni prima della ripresa dei bombardamenti israeliani. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E ci spostiamo ora su un altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina, e scontro anche sulle tregue. In vigore da mezzanotte il cessate il fuoco dichiarato da Kiev, che poco prima ha sferrato un attacco in Crimea. Mosca pronta a dichiarare invece il suo cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio, ma intanto continua anche in questo caso a colpire. Ieri 28 morti nei raid in diverse zone dell'Ucraina. Il punto con la corrispondente.
6: Non basta una tregua di qualche ora, è essenziale che la Russia sia costretta a mettere fine a questa guerra. A parlare il presidente Zelensky, che a partire dalla mezzanotte ha messo in atto un cessate il fuoco unilaterale al quale Mosca non ha aderito. Gli attacchi incrociati si susseguono, le autorità locali della Crimea controllata dai russi denunciano raid di droni ucraini che ha causato 5 morti, mentre secondo la difesa di Mosca 53 droni ucraini sarebbero stati abbattuti nella notte in diverse regioni. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'allerta sicurezza a Mosca è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato. Ieri sera il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sui principali dossier internazionali e sulle relazioni bilaterali, ma non ci sono ancora informazioni sulla ripresa dei negoziati per la pace in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 torniamo a parlare della guerra in Medio Oriente, ma delle sue conseguenze sull'economia, argomento questo al centro dell'azione di governo.
7: Ci saranno i temi di politica estera al centro del vertice di maggioranza in tarda mattinata a Palazzo Chigi, anche in vista del probabile Consiglio dei Ministri di domani, presieduto da Giorgia Meloni, che venerdì mattina riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto la Premier, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. E sui social la Presidente del Consiglio ha condannato gli attacchi contro Emirati Arabi e Oman, definendoli ingiustificabili. Devono cessare immediatamente, ha scritto, ricordando l'impegno dell'Italia per il dialogo e per scongiurare il propagarsi della crisi. Poi Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, soprattutto per i rifornimenti energetici, ragione che l'ha spinta in Algeria, paesi del Golfo e Azerbaigian, per garantire scorte di gas e petrolio al nostro paese. E sul fronte interno la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla casa, che rafforzano la difesa di chi rispetta la legge troppo a lungo senza tutele, ha spiegato, e accelerano il rilascio degli immobili occupati. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano anche il dibattito tra gli schieramenti. Sentiamo.
8: Ancora una volta abbiamo letto parole molto dure nei confronti del pontefice che testimoniano come si stia giocando una partita forse senza precedenti, sottolinea il presidente del Senato La Russa. Sostegno incondizionato a Leone da parte di Antonio Tajani e Matteo Salvini ribadisce amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. È pericoloso sentirsi onnipotente, commenta Maurizio Lupi sulla stampa. Nella maggioranza intanto Forza Italia e Lega restano distanti sulla sospensione del patto di stabilità, ma rivendicano con Fratelli d'Italia le ultime misure economiche, salvo Sallemi.
9: Salario giusto, occupazione stabile di qualità e un piano casa da 100.000 alloggi.
8: Propaganda di un governo che fa il gioco delle tre carte, replicano i 5 Stelle. Taglia 1,5 miliardi per il piano casa, annuncia lo sconto sui carburanti ma aumenta le accise. Linea condivisa da tutte le opposizioni che condannano le parole di Trump sul Papa e l'atteggiamento della Premier. Segui i diktat americani su gas e spesa militare, accusano Verdi Sinistra. Dal PD Elly Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, avverte, sono gli italiani.
10: Gli stipendi si sono abbassati di 9 punti negli ultimi 4 anni, il prezzo dei beni alimentari sono aumentati del 25%.
8: Filippo Misano, GR1.
1: E ora andiamo nello specifico delle ricadute economiche, la crisi energetica con l'aumento delle quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Allora partiamo da qui con Paola Anania che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
11: Buongiorno, conti del Fondo Monetario Internazionale che non sono affatto rassicuranti. In Italia il peso sulle famiglie potrebbe andare dai 450 euro in più in un anno per il caro energia fino ai 2.270 euro nello scenario peggiore. Una situazione che per il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe richiedere un intervento pubblico per proteggere redditi e imprese. Il tema delle materie prime e del costo dell'energia è centrale, ormai lo stiamo raccontando da settimane in questa crisi geopolitica. Il petrolio continua a essere molto alto, il Brent, quello europeo, è sui 108 dollari al barile questa mattina. Crescono quindi di conseguenza il prezzo di benzina, diesel, anche quello del gas e le tasse che si pagano sui prodotti energetici. Il gettito in questi primi tre mesi del 2026 è aumentato di 0,5 miliardi rispetto al 2025. Il petrolio dunque è centrale, ma ci sono altre materie prime fondamentali in questa partita geopolitica, per esempio le terre rare che servono per prodotti tecnologici come armi e poi le armi e non sono molto diffusi in Occidente. Non è un caso che la compagnia statunitense Critical Metals abbia chiuso un'operazione finanziaria enorme in Groenlandia, proprio notizia di ieri, con il controllo completo del più importante giacimento non sfruttato al di fuori della Cina. A te.
1: E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Ieri la giornata delle gemelle K sentite in caserma a Milano sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Oggi gli interrogatori a Pavia dell'unico indagato, Andrea Sempio, di Marco Poggi, fratello della vittima. In diretta abbiamo l'inviato Claudio Vigolo. A te, Claudio.
12: Sì, buongiorno. Come dicevi, ieri la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, che a questo punto sembrano definitivamente uscite di scena. Paola ha chiarito che quando subito dopo il delitto parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato il rifiuto, stava solo esprimendo proprie sensazioni. Quanto ad Andrea Sempio, mai conosciuto. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, atteso oggi in procura insieme all'amico di sempre, lo stesso Sempio, che tra meno di 2 ore si presenterà qui, ma non risponderà alle domande dei magistrati come suo diritto. Questa è l'indicazione che gli hanno dato i suoi legali, che vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori e inquirenti in oltre un anno di indagini. Ma oggi in procura è stato chiamato appunto anche Marco Poggi. Il fratello dichiara che, a differenza dell'amico, non potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. Ma su di lui, su cosa potrebbero chiedere i magistrati, sentiamo il servizio di Simone Zazzera.
13: La presenza assidua di Andrea Sempio nella casa del delitto, i rapporti tra il suo amico e la sorella uccisa e soprattutto i video intimi girati da Alberto Stasi con la fidanzata Chiara Poggi e da lei salvati nel PC che anche il fratello utilizzava. Sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Quei filmini Sempio ha sempre negato di averli visti. Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per blindarla. Sapeva che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard e lo aveva confidato alla madre. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati visionati o addirittura copiati su una memoria esterna, un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo, raccontò Alberto Stasi, Marco Poggi ne era a conoscenza. Dopo i funerali di Chiara, mise a verbale l'unico condannato per l'omicidio, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo della vittima ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
1: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità, dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano.
14: L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto l'indagine interna. Intanto entra nel vivo il lavoro della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti, richiesta per via dello stato di salute del bimbo adottivo. La Procura sta valutando le prime risposte degli accertamenti in Uruguay e in Spagna, delegati all'Interpol, che riguardano la regolarità dell'adozione da

0: Ibiza, Stati Uniti. I legali della Minetti hanno consegnato ulteriori documenti. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per concedere la grazia siano fondati. Fondamentale la presa di distanza dell'ex consigliera lombarda dalla sua vita precedente, con un'effettiva volontà di riscatto sociale. Elena Paba, GR1.
1: L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia, tra sportivi, amici, gente comune, hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti, una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Christian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omilia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della basilica.
2: Non potevo mancare.
3: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
2: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
4: So che ha aiutato tante persone.
3: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
5: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
6: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
7: Come uomo è stato grande.
1: Ed è di poco fa la notizia della morte di un altro grande campione, Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Qui accanto a me c'è Luca Cesaretti.
8: Eh sì, dicevi bene, Salvatore è morto nella notte a Brescia, la sua città natale. Evaristo Beccalossi, ex centrocampista soprattutto dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 di maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, Beccalossi con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia, trofeo conquistato poi anche con la maglia della Sampdoria. Qualche anno fa, ad Extra Time, intervistato da Massimiliano Graziani, raccontava così l'amore che per lui aveva la tifoseria nerazzurra.
9: Sono arrivato che chi aveva giocato in quel ruolo lì prima di me erano cognomi pesanti, di Massola, i Suarez, il Corso, e quindi non era una passeggiata. Insomma, arrivare a Milano da una città e da una squadra come Brescia che era in Serie B. Però sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista mi aveva preso subito in simpatia, quindi mi concedeva tutto. Mi ha sempre apprezzato e è quello che mi gratifica più di tutto.
1: La sera del 6 maggio di 50 anni fa un terremoto di magnitudo 6.5 devastò il Friuli provocando 990 morti e oltre 45.000 sfollati. Alle 21 un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava incidendo su un audiocassetta un brano dei Pink Floyd e registrò la scossa. Momenti devastanti, 45 comuni rasi al suolo furono ricostruiti in soli 10 anni, secondo quello che è passato alla storia come modello Friuli. Oggi in quei luoghi le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Epicentro della memoria Gemona, dove appena 10 giorni prima di quel 6 maggio del 76 è nata la scrittrice Ilaria Tuti, che nei suoi libri, quelli della serie del suo commissario Teresa Battaglia e non solo, racconta spesso della sua terra dove continua a vivere. Noi l'abbiamo intervistata.
10: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici?
11: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità. Si sente questo attaccamento alla terra.
10: Lei ha scritto: avevo un catino come culla.
11: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia e le prime notti sono state notti trascorse in strada e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato, lì ho dormito nella macchina di mio padre.
10: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
11: Il terremoto io me lo porto dentro, ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento di un'intera regione.
10: Francesca Cosentino, GR1.
1: Le 8:21 minuti su Rai Radio 1, parliamo della principessa.

0: Essa del Galles, Kate ha scelto l'Italia, in particolare Reggio Emilia, per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia. Al centro della visita il suo impegno per l'educazione dei bambini.
1: L'importanza dei primi anni di vita nel formare il futuro dei nostri bambini, così annunciava Kate Middleton il suo progetto per la prima infanzia, era il 2020, è rimasto filo conduttore con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa di Galles ha mantenuto e rilanciato appena ripresasi dalle cure per il tumore e che la porta la settimana prossima, mercoledì e giovedì, in Italia. È il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia, il suo primo in Italia, escluso un periodo di studi da ragazza a Firenze. Sarà da sola e andrà a Reggio Emilia per confrontarsi sul modello Reggio Emilia, appunto un metodo educativo che ha fatto scuola nel mondo per la centralità del bambino, delle relazioni e della creatività fin da piccolissimi. Kate incontrerà insegnanti, genitori, amministratori, un bagno di folla prevedibilmente per una causa, la cura dei bambini, ricorda Kate, che ci riguarda tutti, un viaggio, diceva, da fare insieme.
2: Because we're all on this journey together.
1: Sonia Filippazzi, GR1.
0: Abbiamo rispettato tutte le regole, con queste parole ribadendo la propria posizione, la Biennale di Venezia ha risposto anche alla seconda lettera della Commissione europea giunta ieri e che è tornata a contestare la presenza del padiglione della Russia come violazione delle sanzioni contro Mosca. Oggi la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, che fino a venerdì può essere intanto visitata su invito da giornalisti e personalità del settore. Sabato invece prevista l'apertura al pubblico, il ministro della cultura Giuli non parteciperà. La musica, ultime tappe domani a Bari e il 9 maggio a Eboli in provincia di Salerno per il tour di Elisa nei Palasport. I successi di 30 anni di carriera cantati insieme al pubblico, come è accaduto anche ieri sera a Roma.
3: Vengo a darvi un abbraccio a tutti.
4: Finisce così ogni concerto. Elisa scende tra i fan sotto il palco e mentre continua a cantare li saluta, li abbraccia uno ad uno, quelli che amano le sue canzoni in inglese e in italiano.
5: In inglese, perché ci sono cresciuto.
6: Cioè io la chiamo la divina, ecco, quindi per me può cantare qualsiasi cosa.
7: A me di Elisa piace la grazia.
4: Una scaletta di circa 30 brani per Elisa, Voce di Luce, che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Luminosi anche i suoi mini abiti con le frange, ispirati a Tina Turner. Ma non voglio soltanto guardarmi indietro, ha detto.
3: A me piace sempre cambiare, sentirmi viva, sentirmi nel presente. Adesso sta nascendo un po' di musica nuova e questa è una nuova canzone.
4: È uno degli inediti proposti in questo tour per dire basta alle relazioni tossiche. Si intitola Amore è.
3: Amore.
4: E la dedica finale per tutto il pubblico che ha cantato insieme a lei al Palazzo dello Sport di Roma.
3: Non buttiamo neanche un istante di questo regalo incredibile che è la vita.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
8: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
9: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano l'apertura al nuovo attacco di Trump a Papa Leone e alla replica di quest'ultimo, titoli anche per la politica estera del presidente americano che investono anche la politica estera che investe anche l'Europa e la NATO, e ancora titoli per la Biennale di Venezia con la questione del padiglione russo che divide. Ma iniziamo la lettura con il Corriere della Sera. L'altolà del Papa a Trump, il tycoon Leone mette in pericolo i cattolici. La replica, chi mi critica dica la verità. Nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice. Tajani, non condivisibile. Rubio domani in Vaticano. Giuseppe Sarcina titola: America via della NATO, difendere l'Europa costerà altri 1.000 miliardi. E ancora, apre il padiglione russo, l'Unione Europea e la Biennale non sia una vetrina per Mosca, ne scrivono Bertasi e D'Ascenzo. Mentre Simone Cannettieri titola: la strategia USA e le perplessità di Palazzo Chigi, Meloni prepara il vertice. Il commento di oggi è della penna di Maurizio Ferrera, l'Italia sotto esame, lavoro e istruzione. Andiamo a centropagina, Mattarello, l'appello con gli attori, il cinema e libertà va aiutato. Ricordiamo che ieri c'è stata in Quirinale la presentazione dei candidati al Davide di Donatello. Passiamo a Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace. Il Presidente alla vigilia della visita di Rubio. Leone mette in pericolo i cattolici. Il Pontefice, se mi vuole criticare, dica la verità. Il Segretario di Stato minimizza. Il commento, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo, scrive Lucio Caracciolo. Andiamo invece a vedere cosa scrive su Repubblica su prima pagina. Mettiamo la cronaca che riguarda Garlasco e la delitti del uno bianco. Bianca, vediamo viaggio nel padiglione russo. L'Europa scrive alla Biennale dall'inviato Dario Pappalardo. E ancora di nuovo Mattarella incita chi fa cinema, lavorate in libertà. Ne scrive Bei più Finos. La stampa, Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il pontefice non difende i cattolici, Prevost dica la verità. Il commento a firma di Franco Garelli, la guerra santa del tycoon, e poi Ilario Lombardo titola altolà del premier, della premier sempre con Leone. E ancora l'intervista di Marco Varvello, Campbell, i populisti più forti di Starmer, ricordiamo che si riferisce ad Alastair Campbell, guru della politica britannica. Andiamo a leggere quest'altro titolo: stangata energia, la BCE tassi più alti e l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Per le idee, scrive Gabriele Segre, autolesionismo USA nel pantano persiano. Di spalla Meloni la foto con l'intelligenza artificiale in Nigeria, la parabola del deepfake, ne scrive Gianluca Nicoletti, mentre la penna di Amabile è quella di Tamburrino. Realizzano l'intervista all'artista ucraina Kadyrova, autrice dell'opera simbolo appunto dell'Ucraina, nell'esposizione delle polemiche, e andremo a leggere qualche passaggio se avremo tempo delle dichiarazioni di questa artista rispetto alla presenza o meno della Russia alla Biennale. Avvenire, predico il Vangelo, Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici, Leone, 14esimo, replica la Chiesa sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia nella verità. L'editoriale, il primo, su Avvenire, scrive Paolo Lambruschi, le intuizioni della rinascita, la lezione del terremoto in Friuli, perché ricordiamo che appunto ricorrono i 50 anni del terribile terremoto che devastò molti paesi del Friuli Venezia Giulia. Ancora editoriale, culle vuote, speranza, Maurizio Ambrosini, immigrazione, nascite e futuro, così su Avvenire. Il Sole 24 Ore, nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici. Di spalla Trump, il Papa mette in pericolo molti cattolici, la replica di Leone, predico la pace, ancora un attacco. Per il lavoro, le nuove relazioni industriali di Renato Brunetta e Michele Tiraboschi. Centropagina, iperammortamento, lo slalom dell'aiuto tra i controlli di spesa, mentre su guerra e inflazione spingono l'IVA in tre mesi più 2,2%. E poi richiamo in prima pagina delle dichiarazioni di Orsini, presidente di Confindustria, a sforare il patto non solo sulla difesa ma anche sull'energia. E ancora in prima pagina sul Sole 24 Ore si ricorda la politica di Trump a Hormuz, sono solo scaramucce. Il Messaggero, Trump, nuovo attacco al Papa. E anche qui la sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. L'editoriale a firma di Giuseppe Vegas, le due facce della guerra. E ancora riporta in prima pagina il Messaggero, Kranz, errore, quelle fatture, non faremo pagare le cure. L'intervista al presidente svizzero Parmelin sul drammatico caso che ha portato l'incendio di Capodanno che ha fatto tante vittime tra i giovani. Il Giornale. Io, imam di Francia, i partiti islamisti vogliono la sharia, l'Italia in pericolo, intervista esclusiva, si legge il leader musulmano Cialgomi, la sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia. Siamo patria non fan club di Tommaso Cerno, ovvero l'editoriale sul Giornale. Ancora disappunto ma niente polemiche, venerdì la Meloni incontrerà Rubio e poi tensioni nello stretto di Hormuz, Donald liquida la guerra in Iran, scaramucce non ha possibilità. Domani annuncio la pace, critichi pure Leone azzanna Donald Trump, il tycoon torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, sia Washington sia Teheran dicono di avere il controllo di Hormuz, misteri dell'Iran sugli Emirati Arabi. L'editoriale di Gianfranco Pasquino, basta inseguire il presidente, va ricostruito un nuovo ordine, le priorità della geopolitica, mentre sarà Gentile titola Francia e Italia, la sinistra in cerca d'autore verso le doppie elezioni del 2027. Il Dubbio, Trump contro il Papa vuole un Iran contro l'armata atomica. Il presidente USA ancora l'attacco di Papa Leone a pochi giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, poi lo scenario, la grande paura del sorpasso che toglie il sonno a Meloni. E ancora su Il Dubbio, intervista a Martinussen: ho sfidato l'America trumpiana in nome del diritto, è un esponente politico attivista per i diritti umani della Groenlandia. Il Fatto Quotidiano, tradizionale appuntamento con Marco Travaglio, il suo editoriale che parla del caso Garlasco con il titolo Sempio e lo scempio, ma poi torniamo a parlare di politica estera. Trump attacca il Papa, vuole un Iran nucleare. E si ricorda in prima pagina sul Fatto Quotidiano: flottilla altri 6 giorni dei carcere fuori legge. Ah, invece la fotonotizia è: niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Il caso Montepaschi di Siena, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF. E andremo a leggere, se avremo tempo, anche questo approfondimento. Il Foglio: rendere l'Italia più autonoma dal doppio ricatto di Taglioli e dei putiniani si può, il caso del gas da Baku al Golfo con qualche notizia, ne scrive il direttore Cerasa. E poi Rubio nel frontale: sarà lui la vittima della folle sbandata di Trump, ma Prevost dica qualcosa di agostiniano, scrive Giuliano Ferrara. Un altro titolo: la Rai di nessuno, trasformare Rai 2 in un canale all news, non si capisce cos'è il servizio pubblico, parla Giovanni Minoli. E poi il dissesto dell'arte, la Biennale: niente artisti italiani, nessun film agli Oscar o a Cannes, un deserto anche nei libri. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con Il Manifesto, tradizionale foto o notizia in copertina, il Papa, e il titolo è Santa Pazienza. Alla vigilia della visita in Vaticano, domani il segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo, Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo, netta la replica di Leone, se vuole criticarmi lo faccia con la verità. Di spalla Paolo Rodari titola Agende divergenti, una distanza non solo di parole, mentre La Penna di Laura Pennacchi scrive un presidente che privatizza Gesù Cristo. E poi si ricorda in prima pagina su Manifesto: Urmuz, attaccati gli incrociatori USA. Andiamo a leggere gli approfondimenti, partiamo appunto da cosa accade rispetto appunto a queste dichiarazioni di Trump, alla replica di Papa Leone, molti gli articoli dedicati a questo. Ne prendiamo uno dal Corriere della Sera, a firma di La Groscino e Mazza. La replica del Papa arriva in serata, chi mi critica usi la verità. È l'epilogo di una giornata che si era aperta con il nuovo attacco del presidente Trump al pontefice. Se dipendesse dal Papa andrebbe bene per lui che l'Iran abbia un'arma nucleare, penso stia mettendo a rischio, molti cattolici, aveva detto in un'intervista. La replica da Castel Gandolfo è stata netta, la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e quindi spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio. Lo scontro arriva alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, che aveva come obiettivo ricucire lo strappo di 3 settimane fa, e invece in un'intervista andata in onda lunedì sul network conservatore Salem News Channel, lo stesso che trasmetteva il podcast dell'attivista di destra Kirk assassinato lo scorso anno, al presentatore radio Hewitt di Fede Cattolica è arrivato un nuovo affondo di Trump. Il giornalista chiede: lei sta andando in Cina, presidente? C'è stato questo scambio tra lei e Papa Leone? Io vorrei che il Papa parlasse di Jimmy Lai, il dissidente di Hong Kong in carcere. Lei ha parlato di Jimmy Lai con il presidente Xi Jinping? Lo farà di nuovo? E Trump: lo farò. E l'ho fatto, c'è un po' di asprezza da parte sua su Jimmy Lai, Hong Kong non è stato così facile, ma ne riparlerò. Il conduttore insiste: mi piacerebbe che ne parlasse il Papa, che parlasse di riportarlo in patria, sarebbe importante. Poi Trump replica: beh, il Papa preferisce parlare del fatto che va bene se l'Iran ha un'arma nucleare, non penso che sia una buona cosa, penso che stia mettendo a rischio molti cattolici e molte persone, ma immagino che se dipendesse dal Papa andrebbe bene per lui che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nel corso dell'intervista il conduttore assicura a Trump che l'attacco contro il programma nucleare iraniano è la cosa più importante che ha fatto in questo suo secondo mandato alla Casa Bianca. Il nuovo attacco del presidente USA contro Papa Leone scatena prese di distanze critiche e anima il dibattito italiano. Il segretario di Stato Pietro Parolin avverte: il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo. Anche di fronte a questi nuovi attacchi la linea rimane quella. Le forze politiche sono pressoché unanimemente schierate con Leone, attacchi né condivisibili né utili alla causa della pace, dice il vice premier Tajani. Il governo condivide la visione del Papa a favore di dialogo, vita umana e libertà. e l'altro vice premier Salvini, sia pure con sfumature diverse, conferma: attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve i problemi, il Papa non si discute, si ascolta. Quindi Salvini torna sul suo possibile ruolo di pontiere con gli USA dopo che Trump aveva attaccato Meloni, che contestava le prime parole del Tajgon contro Leone e citato invece il leghista rilanciandolo in un'intervista ai media americani, e promette: cerco di mettere il mio mattoncino al servizio della costruzione della pace come chiede il Santo Padre. Definisce inopportune le parole di Trump, lupi di noi moderati. Le frasi del presidente americano indignano l'opposizione. Trump si comporta come un bullo prepotente, protesta Schlein, segretaria PD. Non posso che ribadire la nostra solidarietà a Leone, chiama in causa la premier Bonelli di AWS, il vero nemico della pace che sta esportando guerre in ogni angolo del pianeta. E così il Corriere della Sera. E andiamo a leggere proprio sul Corriere invece anche il Meloni pensiero con Simone Carrettieri, quelli che sono i prossimi passaggi. Non c'è nulla da fare, vorrebbe concentrarsi sulla politica interna, un anno dalle elezioni, ma sono faccende internazionali a richiamare la sua attenzione. D'altronde tutto si tiene. Meloni, tornata dal vertice della comunità politica europea in Armenia, interviene sugli attacchi ingiustificati agli Emirati da parte dell'Iran e ribadisce quanto sia fondamentale la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Non solo. A guidare la giornata sono soprattutto le nuove critiche di Trump a Papa Leone, piovute alla vigilia della missione romana di Marco Rubio, un attacco che disorienta il governo, su questo incomprensibile elastico. Un presidente Falcon, segretario di Stato Colomba, uno strappa e l'altro prova a ricucire. Strategia, segno del caos, o peggio, sabotaggio di Trump alla missione di Rubio. E ancora, quanto valgono le rassicurazioni di Rubio davanti all'irruenza di Trump? Sono le domande di queste ore. A differenza di 3 settimane fa, però, Meloni non si espone in difesa del pontefice. Per lei fa fede la dichiarazione del 13 aprile che scatenerà la reazione del tycoon, intervistato dal Corriere. Questa volta, dunque, nessuna nota. Basta quella del vice premier e ministro degli esteri italiani, concordata tuttavia parola per parola con Palazzo Chigi, un'ora di gestazione prima dell'invio. Attacchi né condivisibili né utili alla causa della pace, a cui si aggiungerà la posizione più che mai in linea di Salvini. E proprio oggi alle 12, prima di volare a Gemona per i 50 anni del sisma, Meloni vedrà i suoi vice per un vertice che si preannuncia denso. La cornice sarà quella internazionale a 2 giorni dalla visita di Palazzo Chigi a Rubbia. Un faccia a faccia politico che sarà anticipato domani dall'udienza del segretario di Stato dal Papa. Nel governo c'è una febbrile curiosità sulla piega che prenderà questo appuntamento, che in un certo senso predisporrà anche l'atteggiamento della premier, sempre più smarcata dalla Casa Bianca. Interessata a ribadire rispetto alle critiche di Trump sul mancato coinvolgimento dell'Italia nella guerra in Iran, che risponde alla legge della nazione, quindi al Parlamento. Sullo sfondo nemmeno troppo resta la minaccia americana di smobilitare le truppe dall'Italia, contrastata dalla Presidente del Consiglio a Iran. Il vertice odierno avrà tanti corni interni. Sulla legge elettorale la leader vuole accelerare per arrivare al primo sì della Camera prima della pausa estiva. Da capire ancora come sarà gestito il ritorno delle preferenze, emendamento in commissione o in aula. E poi c'è l'accordo da chiudere con la presidenza della Consob e Antitrust, Federico Freni e Saverio Valentino, che per primo potrebbe portare il via libera del Consiglio dei Ministri domani, lo stesso giorno in cui la premier riceverà il premio polacco Tusk e dopo il primo ministro del governo di unità nazionale libico. Dossier super strategico per l'energia e anche per i flussi migratori. Stabilizzare questo quadrante interessa anche gli USA, e sempre qui alla fine si torna tra strani elastici e retropensieri, conclude Simone Carrettieri. E di questo scrivono tra gli altri anche la Stampa, naturalmente, questi approfondimenti. E vediamo l'agenda di governo. Venerdì la premier appunto incontrerà Rubio, lo facciamo, dicevo, con la Stampa, con Manuela Perrone, che dice: equilibrio e diplomazia, soprattutto nessuna voglia di rincorrere le provocazioni di Washington nel giorno dei nuovi attacchi di Trump a Papa Leone e in vista della visita a Roma del segretario di Stato Rubio, atteso venerdì a Palazzo Chigi. Meloni sceglie di non commentare, se ne incaricano invece i vice, che come abbiamo sentito nell'articolo precedente, oggi in mattinata riunirà attorno allo stesso tavolo per definire la linea da tenere in vista di cortesia di Rubio. Manca però per provare a chiudere il cerchio delle nomine Consob e Antitrust e decidere i prossimi passi del governo dopo il varo del decreto lavoro e del piano casa, con lo sguardo fisso sulle emergenze economiche e sull'energia, alla luce del monito arrivato anche dal Fondo Monetario Internazionale. La strada di una ricucitura con gli Stati Uniti appare in salita, gli affondi contro il pontefice non sono né accettabili né utili alla causa della pace, dice l'azzurro Tajani. Non servono a nulla tagli, abbiamo sentito anche prima, il leghista Salvini, che però si incarica di tenere aperto il ponte verso gli USA. Sono convinta che siamo e rimarremo amici a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Una linea, quella dell'amenizzazione, che dovrà vedersela con i fatti. Occorre capire la portata reale della minaccia del ritiro dei soldati USA dall'Italia, Germania e Spagna, a cui dopo Meloni anche i leghisti, per bocca del capogruppo della Camera Molinari, si sono detti contrari. E soprattutto l'Italia ha bisogno di comprendere se la tregua fragile con l'Iran reggerà, una questione vitale per l'economia italiana e per la posizione verso l'Unione Europea. La libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è un principio fondamentale del diritto internazionale ed essenziale per l'economia globale, scandisce infatti la Premier nell'unica nota di ieri riferita al conflitto, diffusa per esprimere vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare per rinnovare l'impegno dell'Italia a favore del dialogo. Parole che tradiscono la volontà di vedersi chiarire da Rubio e contorni dell'operazione USA Project Freedom per sbloccare lo stretto. Il biasimo per la paralisi di Hormuz è fermo, come la volontà sul fronte interno di procedere alle nomine dei vertici delle autorità annunciate la scorsa settimana come pronte. Al colloquio con Tajani e Salvini, prima di volare a Gemona in Friuli per il cinquantennale del terremoto del 76 accanto al presidente Mattarella, Meloni proverà a ratificare l'intesa con l'intento di varare la delibera per Consob già domani in Consiglio dei Ministri e dare il via all'iter per l'indicazione del successore di Roberto Rustichelli, scaduto il 4 maggio all'antitrust, che deve essere nominato dal Presidente di Camera e Senato. Tra i nomi in pole position c'è quello dell'attuale segretario generale dell'autorità Guido Stazzi. In casa leghista aleggia un cauto ottimismo per la candidatura alla Consob dell'attuale sottosegretario all'economia Freni, ma il veto di Forza Italia non sarebbe ancora superato. Prudenza impera su questa partita e sulle altre, così quello che ci raccontano sulla stampa su questi prossimi appuntamenti, l'agenda della Premier sui rapporti appunto con gli Stati Uniti. Abbiamo sentito parlare i commenti e le reazioni della politica alle parole del Papa. Parla oggi Maurizio Lupi sulla stampa in un'intervista e dice: ricordiamo che Lupi è il leader di Noi Moderati, l'intervista di Alessandro Di Matteo. Dice Lupi: se le dichiarazioni di Trump non fossero vere ci sarebbe da sorridere, aggiungo, se non fossero vere e pronunciate in una situazione drammatica come quella del conflitto in Medio Oriente, nel mezzo di una terza guerra mondiale a pezzi. Come disse Papa Francesco, anche il più potente degli uomini politici deve ricordarsi che il dovere del Papa è testimoniare l'annuncio cristiano, speranza, la pace. Il Papa ha il dovere di non tacere e mai e poi mai si può pensare trascinarlo in dibattiti politici. È evidente che le parole del presidente USA risultano inopportune, stonate e non condivisibili. Gli aggettivi possono sprecarsi. Quello che più dispiace, dice Lupi, anche è che a volte il rischio di pensarsi onnipotente fa perdere di vista la realtà e la possibilità di provare a costruire le condizioni di pace. E ancora, dell'intervista leggiamo qualche passaggio. Trump sta diventando un problema per Giorgia Meloni, chiede Alessandro Di Matteo, risponde Lupi. Vedo invece una linea coerente di politica estera da parte del governo, anche con Biden, presidente democratico, la relazione è stata autorevole e forte. Poi la realtà è ciò a cui sempre bisogna guardare, ma non si interrompe il dialogo con gli Stati Uniti. Se un alleato sbaglia, è giusto e corretto dirgli che sta sbagliando, ma questo non vuol dire rompere un'alleanza. Ancora una domanda, il leader della Casa Bianca pare ora preferire Salvini, replica in conclusione Lupi, mi sembra che Matteo Salvini abbia dato esattamente il mio stesso giudizio su questa vicenda, giocare a dividere non è mai utile, accarezzare uno degli interlocutori e condannare l'altro non funziona con noi, così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. E sempre per Noi Moderati parla oggi in un'altra intervista su Repubblica sullo stesso tema, che omettiamo di leggere perché tanto è lo stesso pensiero naturalmente in linea con il loro partito, è la Carfagna. Andiamo a leggere invece cosa ha detto il Fondo Monetario Internazionale sulla stampa con Marco Bresolin. Il titolo è: caro energia, l'Italia paga di più, stangata 2.000 euro a famiglia. Leggiamo. 450 euro che in caso di conflitto prolungato possono arrivare a quota 2.270 euro. È il costo legato alla crisi energetica che ogni famiglia italiana in media dovrà pagare quest'anno, una stangata che vede il nostro paese ben al di sopra della media dell'Unione, 375 euro a famiglia, che possono salire fino a 1.750 in caso di crisi più seria. E ai primi posti della classifica solo gli slovacchi, gli irlandesi e i belgi pagheranno di più. I dati sono contenuti nel documento di analisi che i responsabili del Fondo Monetario Internazionale hanno presentato ai ministri delle finanze dell'Unione Europea. Una serie di tabelle e numeri accompagnate da un severo richiamo. Le misure anticrisi adottate dai governi non vanno nella giusta direzione perché le capitali stanno sprecando soldi. Un messaggio rivolto in particolare ai paesi ad alto debito come l'Italia: non bisogna spendere di più ma spendere meglio. L'analisi è arrivata sul tavolo quasi in contemporanea alla richiesta di Giorgetti, che lunedì aveva proposto all'Eurogruppo di estendere la crisi energetica e la clausola di salvaguardia per le spese militari. Ma il monito del Fondo Monetario Internazionale si è rivelato il peggior alleato possibile per il ministro del Tesoro, visto che l'analisi delle istituzioni finanziarie dà ragione a chi sostiene che non è il caso di allentare i vincoli di bilancio UE. Come ha ribadito anche ieri al termine dell'Ecofin il commissario dell'economia Dombrovskis, i paesi ad alto debito, si legge nel report del fondo, devono proseguire i loro piani di consolidamento fiscale per non compromettere la fiducia dei mercati. I dati parlano chiaro: dall'inizio della guerra in Iran i governi europei hanno speso in media lo 0,18% del PIL per le misure utili ad affrontare la crisi energetica. Cipro è il paese che ha speso in più in rapporto al PIL, lo 0,5%, mentre l'Italia si trova in fondo alla classifica con una somma che si aggira intorno allo 0,05%. Solo Lituania, Lettonia e Francia hanno speso meno. Ma per il fondo non è tanto una questione di quantità, bensì di qualità. Gli aiuti dovrebbero essere mirati alle fasce delle popolazioni più in difficoltà e non dovrebbero trasformarsi in un incentivo ai consumi, e invece i governi stanno facendo l'esatto opposto. Tra marzo e aprile i governi hanno adottato 125 misure di sostegno all'economia, nel 70% dei casi si è trattato di un taglio delle accise che viene considerato un pessimo esempio di spesa perché orizzontale e quindi non mirato. Le tabelle del fondo dicono che per ogni 100 euro che i governi hanno speso per aiutare i cittadini a contenere il costo della bolletta elettrica, 33 sono andati al 20% più ricco della popolazione e solo 11 al 20% più povero. Ancora più netta la differenza per i carburanti usati nei mezzi di trasporto: per ogni 100 euro spesi 34 sono andati al 20% più ricco e solo il 9% alle fasce più povere. Il documento sostiene che limitare gli interventi al 20% della popolazione più in difficoltà costerebbe in media soltanto lo 0,03% del PIL nella situazione attuale, che può salire al massimo dello 0,15% nello scenario peggiore. Per quanto riguarda l'Italia, per compensare pienamente i costi sostenuti dalle famiglie vulnerabili basterebbe meno di 1 miliardo, lo 0,04 del PIL. Nello scenario base circa 4 miliardi di quello peggiore, lo 0,2 del PIL, e invece, secondo il Fondo Monetario, i governi UE stanno ripetendo gli errori della crisi scoppiata dopo l'invasione russa in Ucraina. Nel biennio 22-23 gli Stati membri hanno speso il 2,5% del PIL per misure di sostegno alla crisi energetica, ma nel 70% dei casi si è trattato di interventi non mirati o che hanno portato a una distorsione dei prezzi. E se i paesi avessero concentrato le risorse per aiutare solo il 40% della popolazione più povera, avrebbero speso soltanto lo 0,9% del PIL e invece hanno speso male, triplicando i costi. In seguito alla guerra del Golfo, rileva un'altra analisi del fondo, il costo del petrolio in Europa è aumentato del 70%, mentre quello del gas del 45%. Rispetto al 22%, oggi la situazione è decisamente migliore. Il prezzo del petrolio è sostanzialmente agli stessi livelli, mentre quello del gas è una soglia molto più bassa. Inoltre si è ridotta la dipendenza dai combustibili fossili, è migliorata l'efficienza energetica ed è aumentato il ricorso alle rinnovabili. Spagna e Portogallo sono più protetti dagli shock grazie all'energia pulita, ha detto ieri Lagarde, presidente della BCE. Il problema però sono le nuvole all'orizzonte. Far previsioni in questa fase non è facile, tant'è che anche la Commissione europea per la prima volta in assoluto identificherà tre scenari nelle sue stime economiche che verranno presentate il prossimo 21 maggio, esattamente come ha fatto il Fondo Monetario. Secondo appunto il Fondo, nello scenario base il PIL dell'Eurozona può ancora crescere dell'1,1% quest'anno, ma quello più negativo ci si avvicina alla recessione, conclude in questa analisi Marco Bresolin sulla Stampa. Andiamo a leggere ancora su questo argomento sul Corriere della Sera. Il titolo è: Giorgetti di flessibilità sui conti in Europa si può discutere, ma serve pronti a intervenire, ne scrive nel retroscena Enrico Marro. Leggiamo: Giorgetti è il primo a saperlo e tutta inserita la strada per tentare di ottenere da Bruxelles via libera ad aumentare il deficit per finanziare la spesa contro il caro energia, l'Unione Europea è divisa e la ricerca di intese richiede tempi lunghi, troppo lunghi, mentre il costo dei carburanti e delle bollette sale, ma il ministro dell'economia continuerà a insistere forte del mandato parlamentare ricevuto con la risoluzione di approvazione del documento di finanza pubblica che impegna il governo a ottenere dalla UE ogni flessibilità di bilancio possibile. Lo ha fatto negli ultimi due giorni nelle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin e lo farà ancora nel prossimo 22-23 maggio a Cipro. Intanto ripete: se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Lo ha detto ieri in videocollegamento con il Salone del Risparmio, aggiungendo: sarebbe irresponsabile non farlo perché il costo che ne deriverebbe in termini di danni persistenti all'economia e al tessuto sociale sarebbe ingiusto e inaccettabile. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo. In ogni caso, è sottinteso, il governo procederà. Se bisognerà aumentare il deficit per aiutare famiglie e imprese, lo farà anche senza l'ok dell'Unione. È vero, l'eventuale scostamento di bilancio non serve domani mattina per far fronte alle mini proroghe del taglio dell'accisa e si può usare di volta in volta l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi alla pompa. Ma si tratta di un provvedimento tampone. Storia diversa sarebbe per esempio il finanziamento di nuove misure per ridurre bollette a famiglie e imprese se nei prossimi mesi le tariffe della luce e del gas dovessero continuare a salire, servirebbero svariati miliardi. E più avanti leggiamo: nel frattempo il governo spera che l'Unione cambi idea, in questo senso sono guardati con favore alcuni segnali che arrivano dopo le riunioni dei ministri finanziari a Bruxelles. Per esempio le parole del Falco Dombrovskis, commissario europeo dell'economia, non sono di chiusura definitiva alle richieste italiane. All'Eurogruppo i ministri hanno espresso opinioni divergenti sulla necessità di maggiore flessibilità fiscale. La nostra indicazione al momento è di utilizzare la flessibilità esistente, ma continuiamo a monitorare la situazione e siamo pronti a reagire se necessario. Insomma, al Tesoro sono convinti di aver quantomeno aperto una discussione in Europa, anche se il ministro delle finanze austriaco dice di guardare con simpatia la proposta spagnola, simile a quella italiana, di derogare al patto di stabilità per gli interventi nel settore dell'energia. Certo, subito aggiunge, questo non significa che vogliamo ridurre i nostri piani di risanamento dei conti pubblici. Del resto anche l'Austria, come l'Italia, è in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo e anche Giorgetti in ogni occasione non manca di affermare il mio obiettivo è tenere l'Italia in avanzo primario, perché è anche questo che ha favorito la discesa dello spread e il miglioramento del giudizio delle agenzie di rating sul debito italiano. Proprio per non compromettere tali risultati servirebbe l'ombrello europeo, ovvero il via libera a deroghe mirate e temporanei vincoli della spesa pubblica per consentire anche ai paesi che non hanno margini di bilancio, e non solo la Germania, di aiutare famiglie e imprese, purché, ripetono al Tesoro, l'ombrello non venga aperto troppo tardi. E così conclude il suo retroscena Enrico Marro sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere, abbiamo ancora qualche minuto, restiamo su questo argomento. E lo facciamo con il caso Alessandro Barbera sulla Stampa. A Palazzo Chigi al Tesoro una decisione a un certo punto andrà presa. Fondi per l'emergenza, dentro le regole non ce ne sono più. Basta qui citare il decreto per finanziare l'ultimo sconto sull'accisa dei carburanti. Avrebbe dovuto arrivare al 22 maggio, al momento a risorse fino al 10. Dall'11 al 22 la copertura verrà garantita dall'extragettito dell'IVA sui carburanti stessi. Il momento cerchiato in agenda è il 31 maggio, il giorno in cui scade il credito d'imposta per alleggerire il costo del pieno agli autotrasportatori. Se il 1 giugno il governo non avrà un altro, la lobby ha già promesso blocchi stradali. Il lettore ovviamente si chiederà: com'è possibile che uno dei più grandi paesi dell'Occidente, con un bilancio di oltre 900 miliardi di euro l'anno, non sappia dove prendere i soldi per gestire la crisi di Hormuz? Succede, l'Italia ha un bilancio rigido mai davvero riformato e le regole europee dicono chiaramente che il deficit deve rispettare gli impegni pluriennali fissati nel nuovo patto di stabilità. Di qui il dilemma che dovrà avere soluzione entro fine mese, continuare a rispettare quegli impegni o no, ottenere una deroga alle regole dell'Unione o presentarsi in Parlamento per chiedere uno scostamento di bilancio. La terza via è quella che Meloni vorrebbe evitare ad ogni costo, spostare fondi da un capitale chiedo scusa, da un capitolo all'altro, attirandosi le ire di questo o quel ministro. Una soluzione politicamente pericolosa per una maggioranza che negli ultimi mesi ha già avuto parecchi problemi dal caso Delmastro alla sconfitta referendaria. Benché la linea ufficiale della Commissione europea sia ancora per il no, Giorgetti è convinto di poter portare a casa un compromesso. La parola d'ordine è misure mirate e temporanee, ma al fondo la faccenda è semplice. L'Unione deve decidere se dire sì o no ad una deroga generalizzata per finanziare misure per l'appunto mirate e temporanea contro il caro energia, con una clausola simile a quella concessa per l'aumento della spesa militare. In queste ore Giorgetti lo va dicendo a tutti i colleghi che incontra a Roma e Bruxelles: possiamo presentarci davanti agli italiani e dire che siamo disposti a mettere soldi in più per le armi e non per affrontare la crisi? Io non lo farò. Per l'Italia la faccenda è più delicata che per altri, ben 17 paesi su 27 hanno già chiesto la clausola per alzare il budget militare, la Germania e la Francia sì, l'Italia no, non solo, per ragioni diverse sia Berlino che Parigi possono fare a meno di una deroga in nome della crisi di Hormuz. La Francia ha il nucleare in abbondanza e dunque le bollette energetiche restano basse, la Germania ha un debito molto più basso del nostro e può permettersi di aumentare tutte le spese che crede. Macron ha teso un braccio all'Italia proponendo di emettere nuovi eurobond, ma i nordici da quell'orecchio non ci sentono. Il miglior alleato dell'Italia in questo momento è la Spagna di Sanchez, che chiede altrettanta flessibilità. Fra i nordici ha fatto una timida apertura a favore della proposta italiana all'Austria, un altro paese che dipende molto dalle importazioni di gas, ma è ancora troppo poco. Per tentare di superare le resistenze, Giorgetti si è presentato ad una proposta articolata permettere di aiutare gli stessi settori per i quali è già stata concessa la deroga agli aiuti di Stato, ovvero industria, energia, trasporti, agricoltura e pesca, ma di questo abbiamo letto anche nell'articolo precedente, per cui andiamo avanti e lo facciamo rapidamente prima di lasciare la linea al nostro notiziario condotto oggi da Enrico Pulcini, con un'intervista a Repubblica di Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento, che interviene su questo tema delle energie. Onorevole Tridico, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale la guerra potrebbe costare alle famiglie italiane oltre 2.000 euro, risponde Tridico, la dimostrazione del fallimento della diplomazia del gas della Meloni che va in giro per i paesi produttori a stringere sempre nuovi accordi e così passiamo da una dipendenza all'altra. Mentre le crisi energetiche degli ultimi anni, dal Covid in poi, ci dimostrano che l'unica via possibile è quella delle rinnovabili. E poi ci sono altri fattori aggravanti solo italiani. Da noi c'è anche una forte speculazione, sono reazioni che non si verificherebbero se avessimo puntato davvero sulle rinnovabili, avessimo scorporato il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, reazioni frutto di scelte sbagliate, incluse quella di non tassare gli extra profitti delle aziende energetiche. E siccome questa intervista naturalmente prosegue, noi la interrompiamo qui per riprenderla di nuovo nella seconda parte della rassegna stampa. Come dicevo, adesso noi chiudiamo e lasciamo spazio ad Enrico Pulcini per il notiziario.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Enrico Pulcini. Il governo ha posto ieri la questione di fiducia sul decreto Ponte. Le dichiarazioni di voto sono previste oggi alle 16.45, la votazione per appello nominale alle 18.25. Sentiamo Francesca Cecchini.
3: Il cosiddetto decreto Ponte mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema dei funzionari straordinari per sbloccare cantieri e infrastrutture strategiche. Tra i progetti di cui si occupa, il ponte sullo stretto di Messina, cavallo di battaglia di Forza Italia e della Lega. Centenaro.
4: Evita il blocco di un'opera importante per la quale il nostro ministro Salvini con grande coraggio si è esposto a livello internazionale contro gli impedimenti di alcune strutture amministrative dalla visione miope e mancanza di lungimiranza.
3: Per Fratelli d'Italia interviene Benvenuti Gostoli.
5: Il tema centrale non è soltanto accelerare, è accelerare dentro un quadro ordinato, con responsabilità individuate, con procedure più solide, controlli mantenuti e risorse coerenti con i tempi di attuazione.
3: Ennesimo decreto inutile, replicano i 5 Stelle, mentre Zanella, AVS, individua un vulnus relativo al ponte.
6: Quello di voler rimettere in campo un progetto vecchio di 25 anni, riattivando i contratti con l'aggiudicatario di un appalto di 20 anni fa, come se nulla fosse.
3: Una cozzaglia di norme che nascondono il de profundis del ponte, fa eco dal PD Ferrari, che punta il dito anche sul ruolo dei commissari.
7: Si crea un cortocircuito dove chi deve eseguire l'opera è lo stesso soggetto che deve vigilare sulla sua correttezza. Questa coincidenza di ruoli calpesta i principi di imparzialità, terzietà e trasparenza che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa.
2: Sempre alla Camera oggi alle 15 il question time con i ministri Valditara, Schillaci, Urso. Alle 16.15 commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. La guerra in Medio Oriente e le sue conseguenze sull'economia, argomento questo al centro dell'azione di governo. Carla Macrellino.
8: Ci saranno i temi di politica estera al centro del vertice di maggioranza in tarda mattinata a Palazzo Chigi, anche in vista del probabile Consiglio dei Ministri di domani, presieduto da Giorgia Meloni, che venerdì mattina riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto la Premier, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO e sui social la Presidente del Consiglio ha condannato gli attacchi contro Emirati Arabi e Oman, definendo ingiustificabili. Devono cessare immediatamente, ha scritto, ricordando l'impegno dell'Italia per il dialogo e per scongiurare il propagarsi della crisi. Poi Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, soprattutto per i rifornimenti energetici, ragione che l'ha spinta in Algeria, paesi del Golfo e Azerbaigian, per garantire scorte di gas e petrolio al nostro paese. E sul fronte interno la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla casa, che rafforzano la difesa di chi rispetta la legge troppo a lungo senza tutele, ha spiegato, e accelerano il rilascio degli immobili occupati.
2: Politica estera, gli attacchi di Trump al Papa animano anche il dibattito tra gli schieramenti. Filippa Misano.
9: Ancora una volta abbiamo letto parole molto dure nei confronti del pontefice che testimoniano come si stia giocando una partita forse senza precedenti, sottolinea il presidente del Senato La Russa. Sostegno incondizionato a Leone da parte di Antonio Tajani e Matteo Salvini ribadisce amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. È pericoloso sentirsi onnipotente, commenta Maurizio Lupi sulla stampa. Nella maggioranza intanto Forza Italia e Lega restano distanti sulla sospensione del patto di stabilità, ma rivendicano con Fratelli d'Italia le ultime misure economiche, salvo Sallemi.
10: Salario giusto, occupazione stabile di qualità e un piano casa da 100.000 alloggi.
9: Propaganda di un governo che fa il gioco delle tre carte, replicano i 5 Stelle. Taglia 1,5 miliardi per il piano casa, annuncia lo sconto sui carburanti ma aumenta le accise. Linea condivisa da tutte le opposizioni che condannano le parole di Trump sul Papa e l'atteggiamento della Premier. Segue i diktat americani su gas e spesa militare, accusano Verdi Sinistra. Dal PD Elly Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, avverte, sono gli italiani.
11: Gli stipendi si sono abbassati di 9 punti negli ultimi 4 anni, il prezzo dei beni alimentari sono aumentati del 25%.
2: Le conseguenze della guerra sui prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglia e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Gelsomina Testa.
0: Lo shock dell'energia scava nei conti dei cittadini europei, in particolare in quelli degli italiani. Il Fondo Monetario Internazionale ne misura l'impatto. Nel nostro paese ogni famiglia pagherà per spesa, bollette e carburanti 450 euro in più nello scenario base, 2270 in quello più grave. In eurozona la guerra riduce la crescita all'1,1%, accanto a un'inflazione media attesa quest'anno al 2,6%. Numeri che spingono il ministro dell'economia Giorgetti a chiedere all'Europa lo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa.
12: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
0: Dall'altra parte del tavolo il commissario UE all'economia Dombrovskis mantiene la linea della prudenza. Piuttosto che riaprire la porta ai sussidi generalizzati, ha detto, meglio puntare su misure temporanee e mirate, utilizzando la flessibilità già prevista.
2: Ed è tutto, la linea passa alla seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
13: E ringraziamo Enrico Pulcini per il notiziario parlamentare, naturalmente in regia anche Stefano Siani per l'assistenza. Dunque noi riprendiamo la seconda parte della nostra rassegna stampa che avevo sospeso nella lettura di un'intervista, ed è l'intervista che ha rilasciato Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle in Parlamento a Repubblica. E al quale viene chiesto, era stato chiesto appunto se secondo un parere sulle stime del Fondo Monetario Internazionale che abbiamo naturalmente letto prima, che riguardano naturalmente un aggravio per le spese delle famiglie e degli italiani, e Tridico ci ha risposto appunto che la dimostrazione del fallimento della diplomazia del gas della Meloni, naturalmente un punto di vista diverso di quello governativo, e poi ha detto che da noi c'è una forte speculazione, non sono reazioni che non si verificherebbero se avessimo puntato davvero sulle rinnovabili e se avessimo scorporato il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. E da qui riprendiamo le altre dichiarazioni di Tridico, reazioni frutto di scelte sbagliate, inclusa quella di non tassare gli extra profitti dell'azienda energetica. E poi l'Italia l'ha proposto insieme ad altri paesi, sottolinea Amato che l'intervista replica a Tridico. Ho sollevato la questione con Dombrovskis e lui mi ha risposto che in Europa non c'è abbastanza consenso intorno a una scelta di questo tipo, ma rimane la possibilità di adottarla per i singoli stati. L'Italia ne avrebbe tutte le ragioni, invece i partiti di governo non sono neanche coerenti. Forza Italia e Lega hanno bocciato il mio emendamento al bilancio pluriennale dell'Unione che andava proprio in questa direzione. E poi parla anche del patto di stabilità e di flessibilità. Anche in questo caso Meloni e Giorgetti dovrebbero prendersela con se stessi, visto che quando siamo usciti dal Covid hanno approvato quelle regole senza pensare che in un nuovo momento di crisi avrebbero potuto ingabbiarci. E ancora conclude l'esponente dei 5 Stelle su questa domanda. Il Fondo Monetario ha criticato anche la scelta di erogare sussidi giudicandoli inefficaci, replica Tridico. Nell'immediato bisogna offrire un sostegno alle famiglie che si vedono decurtare redditi già bassi, alle imprese, ma a medio e lungo termine vanno pianificate strategie nazionali ed europee, così sulla Repubblica. E noi cambiamo argomento e parliamo invece, entriamo nel merito di quelle che sono la politica interna, più strettamente proprio la politica, perché c'è, ricorderete, è uscita poche ore fa dal Partito Democratico per entrare in Italia Viva Marianna Madia, ne scrive tra gli altri il Sole 24 Ore riportando il Schlein pensiero. Emilia Patta ne scrive: il centro, grande e piccolo che sia, il nuovo tabù di Casa Dem, dopo l'abbandono del PD da parte di una fondatrice come Marianna Maria, che nelle scorse ore ha raggiunto la renziana Italia Viva con il progetto di costruire una casa riformista assieme ad altre sigle, è un big del PD come Dario Franceschini a cercare di minimizzare. Ricreare un centro autonomo mi pare una nostalgia già inevitabilmente superata dai percorsi della storia. L'occasione è presentazione di un libro sulla figura di Aldo Moro. E anche la segretaria Schlein, seduta al fianco di Franceschini, svicola le domande sulla necessità o meno di creare una quarta gamba centrista e ribadisce che la casa dei riformisti c'è già ed è il PD. Il PD è orgoglioso erede di tutte le tradizioni culturali che hanno dato vita a questo partito, compresa quella cattolica e quella liberal-democratica. La sfida è provare a fare un passo avanti insieme, valorizzando le tradizioni e la sintesi fra queste culture e la forza di un partito che sarà plurale. È la risposta di Schlein alla richiesta di maggiore ascolto che viene dai riformisti che nel PD PD per ora sono rimasti come Giorgio Gori e Sandra Zampa. La speranza al largo del Nazareno è che non ci siano altre uscite, ma il possibile centro inizialmente caldeggiato nella logica delle visioni dei compiti da una dirigenza che ha spostato l'asse molto a sinistra comincia a far paura. Non solo Matteo Renzi, la sua casa riformista, le sigle che potrebbero unirsi sono una decina, dai comitati più uno di Ernesto Milei Ruffini a quelli civici dell'assessore di Roma di Alessandro Onorato, da Demos di Paolo Ciani, di Libera Democratici, passando per personalità come i sindaci di Napoli e Genova, Manfredi e Salis. Manca solo il possibile leader. Gli occhi di tutti sono puntati proprio su Salis, ma lei per ora declina e si rende disponibile solo per il ruolo di candidata premier della coalizione. A largo di Nazareno si seguono con attenzione le varie iniziative, spesso presenziando, e intanto si fanno due conti. Il successo del progetto significherebbe forse più voti per la coalizione, ma sicuramente meno voti per un PD inchiodato attorno al 22%, con il rischio di scendere sotto la soglia psicologica del 20% e avvicinarsi pericolosamente al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Così il Sole 24 Ore e Emilia Patta. E abbiamo un'intervista di uno dei diretti interessati di questo cambio di casacca ed è Renzi, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, che dice: l'adesione di Marianna è un fatto politico rilevante per la sua storia. Maria può aiutare a costruire la solita casa riformista, ovviamente non basta, servono idee, organizzazioni, consenso, ma per battere il centrodestra non è sufficiente la sinistra di PD e 5 Stelle AVS. Per costruire un profilo più riformista persone come Maria sono preziose. Altra domanda: ma questa scelta non pregiudica i rapporti tra lei e Schlein? No, Ellie avrebbe preferito che Marianna restasse nel PD, replica Renzi, ma marciamo divisi per colpire uniti. Italia Viva vuol costruire una casa riformista perché il centro-sinistra vinca le elezioni. Schlein lo ha capito prima di tanti altri del PD e apprezzo molto questa sua lettura. Poi chi lascia un partito sa che andarsene è come strapparsi la pelle. Lo sa Marianna, lo so io, lo sa anche Ellie, che fece la stessa scelta 10 anni fa. Ma chi lo fa per visione politica e non per interesse personale merita rispetto. Altra domanda: secondo lei Meloni ha cominciato la sua parabola discendente, ma alle elezioni manca ancora un bel po' di tempo, il centrodestra non potrebbe invertire la rotta, replica Renzi. Per me la parabola di Meloni è recuperabile sul breve termine, per recuperare le occorreranno anni. Giorgia è stata al governo 8 degli ultimi 20 anni. Cosa dà questa sicurezza di vincere le prossime elezioni? L'economia che va sempre peggio, gli italiani vedono sulla loro pelle, ma anche la matematica. L'altra volta Meloni ha preso il 26% e ha conquistato Palazzo Chigi solo perché la sinistra si è divisa in tre. Ha vissuto con un comodo a narrazione: non ci sono alternative al mio governo. Quando è merito va in primis a Schlein, la sinistra si è unita superando i veti e mettendo insieme i voti. La partita ha cambiato segno, oggi i sondaggi mostrano che il risultato è aperto e ogni settimana la maggioranza è un problema nuovo. Prima o poi arriveranno nodi al pettine. Vannacce, dovremo distribuire i popcorn, show garantito, dice Renzi. E poi si dice che in caso di pareggio Forza Italia potrebbe spostarsi dal centro-destra per dare vita a un governo con l'alleanza del centro-sinistra. Anche lei di questo avviso, replica Renzi, sarebbe una follia e non lavoro per questo progetto. Per me il bipolarismo ha un valore per la democrazia. Il centro che governa tagliando fuori le estreme funzionava quando c'era la DC, aveva il 30%. Invece chi sogna un centro autonomo ha litigato con la politica fin da piccolo e non arriva al quorum. Nella prossima legislatura lavoreremo con Forza Italia per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma il tempo degli inciuci dei governi tecnici è finito. E poi lei ha sottolineato spesso la necessità di fare le primarie, ma se la legge elettorale non cambiasse che bisogno ci sarebbe di gazebo? Replica in conclusione Renzi: dipende molto da Conte, con cui formula i più sinceri auguri di rimettersi presto. Se Conte confermerà la richiesta delle primarie, noi saremo in prima fila per organizzare questa festa di popolo a partecipare con la nostra candidatura. Intanto abbiamo cominciato con le primarie delle idee, mettiamo al centro gli stipendi, la sanità, le tasse e vedrete che gli italiani reagiranno all'incantesimo di questi anni, l'incantesimo chiamato Meloni. Così Renzi, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. E a proposito, è stata citata la legge elettorale nell'intervista di Renzi e noi andiamo a parlare proprio di legge elettorale, lo facciamo con La Repubblica, che ci racconta dei lavori in corso in Parlamento. Ne scrivono Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Non è un pranzo a preoccupare a Palazzo Chigi, ma il conto, e Giorgia Meloni stamattina riceve i suoi due vicepremier e sembra intenzionata a presentarlo subito, senza caffè, legge elettorale. Sul tavolo la Premier pronta a scodellare il tema di politica interna che più le preme, accelerare e stringere, arrivare a un primo sì della Camera entro l'estate, poi novità, mettere la fiducia al Senato subito a settembre. Tradotto, la riforma del sistema di voto che uscirà da Montecitorio, dove le audizioni sono appena iniziate e già sfilano i costituzionalisti, dovrà essere adottata così come a Palazzo Madama, senza troppe storie. Blindata, come si dice, quando non si vuole discutere ma solo approvare. Certo, a Chigi stamane si discuterà anche di molto altro, delle bizzarrie di Trump, della trattativa in salita con l'Europa sui conti, dei soldi che mancano per la benzina, di un paio di temi forti sui punti su cui puntare in questo ultimo scampolo di legislatura, il lavoro e la casa, fra trapelare Meloni. Arianna Meloni. Ma lo scoglio tutto interno alla destra è la riforma del voto. La Presidente del Consiglio affretta anche per mettere a tacere la ridda di voci che descrivono Forza Italia tentata di sganciarsi dalla destra alla prossima legislatura, direzione centro. Per Meloni il punto è questo: avere dalla sua Tajani, il quale a dire il vero appare meno sereno di quanto stenti, su di lui preme la famiglia Berlusconi che lo invita alla cautela, cioè a rallentare. Non a caso in questi giorni si è mosso con la consueta discrezione Gianni Letta, che quando parla piano di solito per farsi ascoltare meglio. Risultato: riunione convocata ieri pomeriggio dal leader azzurro alla vigilia del summit di Chigi con il capogruppo dei deputati Costa e il vice segretario Benigni, custode del dossier del cosiddetto Stabilicum. Si discute di audizioni da allungare, che è un modo elegante per prendere tempo, e di qualche ritocco da passare al vaglio, modifiche del ballottaggio, la possibilità di assegnare il maxi premio di maggioranza non via listino ma in modo proporzionale, meccanismi per evitare esiti divergenti tra Camera e Senato, insomma pasticci. Viene informato anche Nazario Pagano, presidente forzista della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che infatti apre a correzioni perché dalle opposizioni arrivi meno, dice così, qualche segnale di fumo. Davanti ai suoi Tajani ha già chiarito la linea che porterà oggi a Palazzo Chigi, si era legge ma senza forzature. La riforma, per come è stata architettata, va bene, bisogna evitare lo stallo ma senza dialogo, e il succo. Regaliamo alla sinistra 6 mesi di grida e al golpe. In effetti Schlein ha già bollato la proposta ricevibile senza bisogno di ulteriori aggettivi. Dunque Forza Italia si sfila? Non proprio. Tajani confermerà come sempre la sua lealtà, ma una lealtà con avvertenze. Niente fretta, niente strappi, che è una maniera garbata per dire che il conto forse si può anche pagare, ma non senza prima controllare le voci e magari discutere il prezzo. Salvini per ora osserva, non applaude e non fischia, si limita a restare defilato, che è una forma di prudenza quando in casa propria, soprattutto al nord, serpeggiano malumori

Rimaniamo in Parlamento, ma lo facciamo con un nuovo argomento. Prendiamo, ne parla tra gli altri anche il Messaggero, ma Montepaschi di Siena, i PM alle Camere autorizzateci a leggere le chat dell'ex DG del MEF con 9 parlamentari. E vediamo, il primo organismo a muoversi è stata la giunta competente di Montecitorio. Già oggi ci sarà una riunione d'ufficio di presidenza per stabilire tutti i passaggi tecnici, possibilmente in coordinamento con l'analogo organismo di Palazzo Madama. Anche se non ci sarebbero scadenze indicate, la giunta della Camera potrebbe arrivare a una deliberazione per cui è sufficiente la maggioranza dei voti, entro un mese o poco più, per poi passare la palla all'Assemblea. Secondo l'agenzia ANSA, prima di entrare nel merito della questione, il presidente della giunta per le autorizzazioni, Dori, potrebbe proporre un breve ciclo di audizioni di costituzionalisti ed esperti informatici, senza escludere una possibile interlocuzione con la stessa procura se si rendessero necessari dei chiarimenti. Tra le questioni sul tavolo ci sarebbe la modalità di estrazione del materiale potenzialmente protetto dall'articolo 68 della Costituzione. E con questo breve passaggio di un lungo articolo sull'inchiesta pubblicata dal Messaggero introduciamo l'argomento, ma lo prendiamo da Davide Mosetti, ecco qua, dal Fatto Quotidiano, un lunghissimo articolo. Basterà un no al Parlamento a mutilare l'inchiesta di Montepaschi di Siena, anche se ieri in procura a Milano si respirava ottimismo nella consapevolezza di aver rispettato ogni regola, usato ogni scrupolo, chiedendo l'autorizzazione preventiva a Camera e Senato, e che ora serve per acquisire le conversazioni che hanno solo potenzialmente riguardano i politici. Proprio l'inchiesta MPS, visto che vi sarebbe conversazioni che coinvolgono 9 tra ministri e parlamentari, l'indagine è quella per aggiotaggio, ostacola gli organi di vigilanza della scalata MPS Mediobanca degli anni 24-25, il cosiddetto risico bancario che vede indagato il banchiere di MPS Lovaglio, il presidente di Delfin Milleri, il costruttore Caltagirone. Le comunicazioni con i ministri e parlamentari sono riferibili all'analisi forense del cellulare di Marcello Sala, non indagato, ex direttore generale del MEF. La procura si è misurata con i paletti fissati nel 23 della sentenza della Consulta pronunciata sul caso Matteo Renzi e l'inchiesta su Fondazione Open, che ha equiparato chat e mail alla corrispondenza con un'extra tutela se coinvolge con un parlamentare, per poter anche solo estrarre comunicazioni dai telefonini o altri dispositivi di terzi non parlamentari è necessario chiedere un'autorizzazione preventiva al Parlamento. E così hanno fatto i magistrati di Milano, come anticipato dal Corriere, che sono ottimisti sul via libera richiesto, convinti di aver rispettato la lettera alla sentenza del 2023. Ottimismo che dovrà reggere la prova del centrodestra, sempre di manica larga, quando si tratta delle prerogative che servono a scudare o tenere al riparo parlamentari o ministri di inchieste che li riguardano anche solo indirettamente. Nel novembre del 25 viene sequestrato il cellulare di Sala per l'analisi attraverso decine di parole chiave inerenti all'inchiesta sul risico bancario. Successivamente vengono estratti tutti i contenuti. Sala però consegna ai PM una lista di 8-9 tra ministri, senatori e deputati. Accanto ad alcuni di questi nomi associa i numeri di telefono. L'avvertimento è chiaro, c'è il rischio di violare le prerogative parlamentari andando incontro all'annullamento degli atti fin qui esposti. Tra i nomi evocati da Sala, quelli del ministro dell'economia Giorgetti, il suo sottosegretario sempre della Lega Freni, il vice ministro Meloniano Leo, il ministro delle infrastrutture Salvini e il suo vice Rixi. A questo punto partono le verifiche dei PM e Listone Sala viene confrontato con la copia forense. Emergono corrispondenze subito dopo stralciate nella consapevolezza che si possa trattare delle comunicazioni con politici a cui fa riferimento Sala. Da qui la richiesta di autorizzazione preventiva arrivata sul tavolo dei presidenti di Camera e Senato il 30 aprile. Da ieri a disposizione dei parlamentari membri della giunta per le autorizzazioni a procedere, dove il centrodestra prevale nei numeri, oggi il primo passaggio sugli aspetti procedurali, a partire dal coordinamento dei due organismi di Camera e Senato. Se l'autorizzazione venisse negata, le chat non saranno acquisite né lette dai PM. Se l'autorizzazione viene negata, quelle chat non saranno mai acquisite né lette dai PM. Si ripete, diciamo, evidentemente c'è un errore di stampa. In questo caso però la politica dovrà motivare il no, lo scenario più gettonato. Prosegue il Fatto, secondo le aspettative della procura è che la giunta possa dichiararsi incompetente consentendo l'analisi delle comunicazioni e l'acquisizione di quelle in cui i parlamentari sono nominati da terzi. Servirà un'ulteriore autorizzazione nel caso di utilizzo contro gli eletti. Se dovessero emergere reati ministeriali si procederà all'iscrizione nel registro degli indagati. Resta da capire, considerato che si tratta di una procedura senza grandi precedenti, con quale modalità il Parlamento dovrà rispondere ai magistrati e prima ancora di chi sia la competenza a decidere se della giunta o anche del l'aula. E così appunto il Fatto. E dunque noi andiamo

invece a leggere un altro articolo. Lo facciamo con quello, parliamo di cultura e di cinema, abbiamo pochi minuti, lo facciamo prima con ieri l'evento che si è tenuto in Quirinale, dove Mattarella ha ricevuto i candidati al David di Donatello, che introduce un po' un argomento in generale sia sul cinema ma anche sulla Biennale di Venezia, che come sappiamo si dibatte già da qualche settimana sulla questione russa, del padiglione della Russia. Andiamo a leggere però prima cosa è successo ieri in Quirinale, lo facciamo tra gli altri con Monica Guerzoni su Corriere della Sera. Quando nel salone dei corazzieri si spegne anche l'ultimo applauso in piedi davanti alla prima fila ormai vuota, resta Alessandro Giuli. Attori, registi scivolano via inseguiti da giornalisti e la ressa per stringersi la mano non si forma. Eppure il ministro della cultura ha l'aria di uno che ce l'ha fatta. La mia mano è sempre tesa, sono in modalità autocritica. Dopo mesi di grande guerra con assemblee, minacce di boicottaggi e proteste contro i tagli tra il mondo del cinema e il governo, si intravede una tregua. Finalmente un po' di speranza, sospira Valeria Bruni Tedeschi uscendo dal palazzo del Quirinale. Il mediatore che ha favorito il clima meno burrascoso è Mattarella, protagonista della presentazione dei candidati ai David di Donatello. Il presidente è un punto di riferimento per tutti, lo ringrazia il ministro al quale il capo dello Stato ha dedicato un passaggio al suo intervento. Sono sicuro, anche dopo aver ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. E in quella parola equilibrio sta il tentativo di placare uno scontro che va avanti da quando Meloni ha avviato la riforma del sistema del tax credit, un tassello della strategia con cui la Premier sperava di mettere fine all'egemonia culturale della sinistra. Mattarella si tiene alla larga da tensioni polemiche, politiche, però va dritto al punto. Dice di aver ricevuto e letto con vero interesse un documento delle associazioni del settore e tutti, tra i marmi degli arazzi, intuiscono che il Presidente abbia condiviso la lettera e gli abbia inviato lavoratrici e lavoratori. Oggi le comunità del cinema manifestano una diffusa preoccupazione per il futuro, è il virgolettato. Fa suo l'allarme Mattarella. Attori, registi, produttori, sceneggiatori, via elencando, invocano incertezze, diritti fondamentali e regole condivise in materia di sostegni pubblici. Chiedono ancora una volta che il confronto con le istituzioni sia reale, aperto e costruttivo e aprono un dialogo serio e non partigiano. Un confronto che eviti ogni segnale di allarme si trasformi in uno scontro ideologico. La Ladura voleva che il presidente Piera De Tassis leggesse il documento sul palco e invece i contratti preliminari tra Quirinale e Cultura hanno abbassato la tensione. Prima della sconfitta della destra al referendum sulla giustizia, che ha visto tanti big del cinema esporsi in favore del no, forse la reazione del governo sarebbe stata diversa, ma ieri Giulia ha tenuto i toni così bassi che in fondo nella sala molti hanno faticato a sentirlo. Si è speso per una riforma condivisa e si è lanciato con una buona dose di coraggio in un inedito mea culpa. Su Regeni e non solo. Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati, altri pur meritandoli non li hanno avuti. Valga per tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm. Tutto il male del mondo dedicato a Giulio Regeni. Il ministro scandisce mai più, giura che metterà ordine e offre un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia. Quindi si appella alla maestà del Parlamento perché colga i segnali di concordia, approvi la legge delega nata da una proposta del PD. Il filo esile, Mattarella però la raccoglie e si incarica di rammendarne lo strappo, rilanciando alcuni termini messi nero su bianco nella lettera. Il cinema è un vanto del paese, occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali, di fronte a difficoltà l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energia. Si conclude con queste parole il resoconto di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, appunto dell'appuntamento in Quirinale, ma abbiamo rapidamente qualche minuto. Vediamo cosa scrive su Repubblica sulla Biennale Serena Riformato. La Biennale apre sabato riunione della sorte, la giornata dell'Europa dovrebbe essere un giorno per celebrare la pace, non è un'occasione per la Russia di mettersi in mostra. Nelle stesse ore in cui la 61esima esposizione internazionale d'arte si discute ai giornalisti addetti ai lavori, a Bruxelles la vicepresidente della Commissione spara a zero contro una delegazione musca sulla laguna, ma questo diciamo è quello che introduce un po' l'argomento. Volevo invece dedicare spazio a qualche passaggio dell'intervento che era lasciato l'artista ucraina Kadriova, spero di aver indovinato la pronuncia, in un'intervista di Flavia Amabile sulla Stampa, che dice: la Russia non doveva partecipare alla 61esima edizione della Biennale che si apre oggi a Venezia dopo mesi di polemiche
polemiche, afferma l'artista ucraina, autrice dell'opera Simbolo dell'Ucraina nell'esposizione delle polemiche. L'artista, nata nel 81 vicino Kiev, non vuole sentir parlare di arte che unisce popoli in guerra, dice che della Russia non sarà mai amica e che sperava nel governo italiano quando si resa conto che la Biennale non considerava un problema la presenza dei russi. Invece per lei i russi sono un problema e dovrà anche averli a pochi metri, perché la sua opera Origami Dare sarà esposta nel padiglione centrale della Biennale a pochi metri di distanza dal padiglione russo. E alla domanda che cosa significa per lei esporre la sua scultura alla Biennale, l'artista ucraina dice: vuol dire poter raccontare questa storia che parla della nostra cultura e delle nostre radici, quindi sono contenta che questa scultura sia stata portata via, ma mi chiedo quanti altri mezzi non sono stati portati in salvo, quanti musei, quanti palazzi storici sono stati distrutti dalle bombe russe. Un'intervista molto lunga e articolata che chi volesse approfondire può trovare sulla Stampa. Andiamo invece a concludere con il Foglio, con una lettera che è arrivata, con il direttore che risponde, e proprio su questo tema della presenza della Russia in Biennale, e risponde: ci sarebbero stati molti modi per evitare che la Biennale del cosiddetto dialogo tra le culture lontane in guerra tra loro si trasformasse in un'occasione per dare centralità a un paese aggressore ai danni di un aggredito. Non erano forse queste le intenzioni degli organizzatori? Ma gli effetti oggi sono evidentemente questi: putinismo legittimato con il bollino della cultura. Di fronte al rischio dell'oblio degli orrori del putinismo, forse può essere utile, oltre a una bella gondolata del dissenso, coltivare anche l'arte della memoria. E per questo il Foglio, sabato, il giorno dell'apertura della Biennale, pubblicherà la gigantografia di un'icona della memoria, un poster di Navalny che invitiamo non a conservare ma a lasciare a Venezia davanti al padiglione russo. L'arte del dialogo in alcuni casi può avere un senso, ma l'arte della memoria, quando il dialogo diventa un monologo, può aiutare a non dimenticare e a ricordare che in guerra anche la propaganda può essere un'arma. Così su il Foglio. E dunque noi ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è scaduto. Ricordo semplicemente che chi volesse approfondire sempre tema Venezia, ma sulla candidatura a sindaco, c'è un'intervista su Repubblica ad Andrea Martella, senatore PD candidato, che parla anche dell'overtourism. E dunque con questo noi vi salutiamo. Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione, e va in ringraziamento in regia a Stefano Siani, ma anche a Gennaro Strazzullo, che ci hanno supportato per questa rassegna stampa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala caduti di Nassiriya del Senato il 4 maggio scorso, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Democrazia Sovrana Popolare, che punta a introdurre il principio della neutralità permanente dell'Italia. L'incontro ha visto gli interventi di Marco Rizzo e dell'ambasciatore Bruno Scapini e di Francesco Toscano. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, siamo qui a presentare questa proposta di legge di iniziativa popolare sulla neutralità permanente del nostro paese, dell'Italia. Prima di spiegare il motivo politico, vogliamo ringraziare il Senato della Repubblica, la senatrice Baldelli che ci ha consentito di essere presenti, e siamo convinti che questo della neutralità del nostro paese sia un'opportunità che segue i problemi del mondo oggi, che sono la pace e la guerra, ma segue anche i problemi di sovranità del nostro paese, i temi economici e sociali che ne conseguono. Una volta la politica estera era un qualcosa riservata a una piccola parte degli operatori della politica. Oggi la politica estera precipita nella vita quotidiana di tutte le persone, quando si pagano le bollette, quando si fa benzina o diesel o il carburante all'automobile, quando le aziende piccole e medie, ma anche quelle grandi, devono decidere i piani industriali e devono decidere se continuare la produzione oppure chiudere, cioè devono decidere se è più conveniente produrre, non sono parole mie ma sono parole di un industriale dell'alluminio, il presidente di Confimi Paolo Agnelli, devono decidere se è più conveniente produrre oppure sospendere la produzione. Ed è chiaro che se un'azienda, delle aziende, sospendono la produzione, ci troviamo nella difficoltà a far proseguire l'economia del paese, perché quando un'azienda chiude, e sono tante che stanno per chiudere, hanno cominciato a chiudere, non ci sono più il pagamento delle tasse, non ci sono più i lavoratori, cresce la cassa integrazione, la mobilità, tutte le salvaguardie fortunatamente nel nostro paese ci sono per i lavoratori, ma poi il pozzo si esaurisce e si sta esaurendo. Quindi voi capite che il tema della neutralità del nostro paese ci darebbe anche delle opportunità forti dal punto di vista economico e sociale. Noi potremmo trattare i dazi con chiunque senza dover passare dalla signora von der Leyen, potremmo trattare nuovamente il gas a basso costo dalla Russia senza subire imposizioni particolari. Ma prima di tutto c'è il tema della pace e della sicurezza. Le basi militari degli Stati Uniti e della NATO sono basi militari che non sono sotto il controllo del governo italiano, non sono sotto il controllo delle forze armate italiane, non sono sotto il controllo del Presidente della Repubblica, che è il capo supremo delle forze armate, e quindi noi ci troveremo nella condizione, in un conflitto termonucleare, di veder partire dal nostro territorio delle bombe atomiche e probabilmente ne vedremo arrivare senza avere nessuna possibilità di intervento. Sarebbe come se a casa vostra ci fosse un tizio col mitra che spara ai passanti e i passanti possono rispondere sparando a loro volta. Non sono immagini di fantapolitica, perché nell'attuale conflitto tra Israele e Stati Uniti, che hanno attaccato l'Iran, i paesi arabi prospicienti l'Iran, che avevano le basi americane presenti tra virgolette a difesa di quei territori, hanno visto dai loro territori, da quelle basi, partire i missili e hanno visto arrivare sul loro territorio i missili iraniani. Quindi avere le basi non è un momento di come dire, di sicurezza, ma è un momento di grande insicurezza. Quindi la nostra proposta, come vedete, parte dal primo meccanismo che è la pace, ma poi travalica su quella che è la vita quotidiana, l'economia e la società italiana. Noi sostanzialmente facciamo questa iniziativa che viene proposta da parte del Comitato per la Neutralità, che è il comitato costruito, ideato, sviluppato dall'ambasciatore Bruno Scapini, che è qua al centro, che farà la relazione principale politica. E come Democrazia Sovrana Popolare appoggiamo questa iniziativa, ma chiaramente non è un'iniziativa di Democrazia Sovrana Popolare, è un'iniziativa di tutte le persone che si sono mobilitate dietro questo progetto. Il progetto di iniziativa di legge popolare, lo dico per chi ci ascolta, è un progetto che necessita della raccolta di 50.000 firme. Il quesito è stato già depositato, la proposta di legge è stata già depositata in Cassazione, ha avuto la vidimazione, nel senso che è in Gazzetta Ufficiale, quindi siamo nella fase operativa. La presentazione avverrà oggi per la prima volta al Senato della Repubblica, venerdì prossimo 8 maggio alle ore 9.30 verrà presentata alla Camera dei Deputati, perché chiaramente interessiamo entrambi i rami del Parlamento, e pubblicamente sabato 9 maggio a Roma alle ore 15 all'Hotel Zon ci sarà la presentazione pubblica. La prossima settimana ci saranno gli adempimenti, cioè la vidimazione dei moduli cartacei, e dal venerdì 15 di maggio ci saranno i banchetti in giro in tutte le città italiane per poter firmare. Chiaramente, oltre alla firma sulla carta, con il protagonismo, la partecipazione, sarà possibile, così come per il referendum, firmare anche col modello, con la firma online tramite lo SPID, la carta d'identità elettronica, presso la piattaforma pubblica del Ministero di Giustizia. Chiaramente noi manderemo anche i link in giro in modo che la gente lo possa fare. Vogliamo segnalare che noi preferiamo far firmare cartaceo, perché c'è un contatto, c'è una spiegazione, non c'è solo una mera... intanto firmate in tutti i modi, ma se potete venite a parlare con noi. La campagna dura 6 mesi, perché abbiamo 6 mesi per arrivare a questo risultato, dopodiché le firme verranno depositate presso la conferenza dei capigruppo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Come dicevo all'inizio, noi non abbiamo, non è un'iniziativa partitica, non è un'iniziativa solo di qualcuno. Abbiamo allargato e allargheremo in questo itinere il più possibile. Abbiamo degli incontri già previsti con svariate forze politiche e anche personaggi del mondo della cultura e della politica. Voglio segnalare e vi raccontiamo il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo avuto l'adesione piena a questa nostra proposta del Partito Animalista, nella persona del presidente, l'avvocato Cristiano Ciriello. Abbiamo avuto l'adesione piena di personalità del mondo della cultura, come lo storico Angelo Dorsi. Abbiamo avuto e sarà presente sabato con noi il medievista notissimo professor Franco Cardini. Sono personaggi, come vedete, che provengono da esperienze politiche diverse, no? Direi quasi opposte, ma sul tema della pace e della neutralità dell'Italia si può trovare una condizione davvero unitaria. Abbiamo chiaramente sentito altre persone, io le cito per dovere di cronaca. Abbiamo sentito il generale Vannacci, che non ci ha dato ancora una risposta definitiva, ma ha mantenuto un carattere interlocutorio. Abbiamo avuto un diniego da parte dell'amico Alessandro Di Battista, che mi ha detto che è impegnato in un'altra raccolta di firme sul referendum per il finanziamento ai giornali. Io mi sono permesso di suggerirgli anche di togliere il finanziamento al cinema, perché se si dà il finanziamento ai giornali non si capisce perché si debba continuare a dare il finanziamento ai film, che spesso sono quelli che non vengono manco visti. Abbiamo avuto un'interlocuzione con Massimo Cacciari, che ci ha detto che è disponibile a fare delle discussioni, ma non appoggia l'iniziativa. Non abbiamo ancora una risposta definitiva di altri, tra cui il professor Alessandro Orsini, ma abbiamo tempo, nel senso che iniziamo questa settimana, come vi dicevo, di presentazione dell'iniziativa e poi la prossima settimana gli adempimenti, che significa andare a vidimare i moduli certificati presso le corti d'appello, presso i comuni, e poi successivamente da venerdì 15 teniamoci a mente questa voce. Concludo dicendo che vi leggo anche una cosa molto importante per noi, che è una lettera di Rosangela Mattei, che è la nipote di Enrico Mattei, cioè la figlia del fratello di Enrico Mattei. Caro Marco, come nipote di Enrico Mattei mi sento di appoggiare in modo determinato la campagna di raccolta firme per la neutralità dell'Italia con questa legge di iniziativa popolare. Enrico Mattei ha sempre vissuto e lavorato per un mondo di convivenza pacifica, neutralità e rapporti economici tra tutte le nazioni ed i popoli. Questo punto era il suo profondo convincimento. Rosangela Mattei, e me la manda con una lettera di accompagnamento dove esprime il proprio sincero ringraziamento per aver condiviso questa iniziativa, e noi la ringraziamo, che affronta un tema di grande rilievo e attualità e con vivo interesse seguirà la presentazione e si riserva di approfondire ulteriormente con attenzione il tema dell'iniziativa. Enrico Mattei è l'uomo che ha dato la vita per la sovranità, per la neutralità, per l'energia del nostro paese, e noi vorremmo ricordarlo. Sono 120 anni dalla nascita, il suo compleanno, questo, il 29 di maggio Enrico Mattei nasceva nel nostro paese, e siamo davvero grati di avere l'attenzione della sua nipote Rosangela Mattei. Ora io ho finito la mia parte di presentazione, il lavoro sarà in questi termini. Lasceremo la parola oggi all'ambasciatore Bruno Scapini, che è il relatore e il propiziatore di questa grande iniziativa unitaria, dopodiché ci saranno le domande e poi Francesco Toscano. Io vi ringrazio. Bruno Scapini, a te la parola.
3: Grazie. Buongiorno a tutti innanzitutto, e ringrazio Marco Rizzo per la sua prolusione a questa presentazione del progetto di legge sulla neutralità dell'Italia. Ha già fornito delle linee esplicative molto convincenti ed esaustive, credo, per cui io ora ho il compito di presentare questo progetto dal punto di vista più storico-politico, diciamo, in modo da avere la chiara percezione di come questa iniziativa venga a collocarsi nel contesto politico, storico, geopolitico del momento attuale. Prima Marco Rizzo ha citato e ha ben fatto alcune personalità che appoggiano e hanno già dato loro sostegno alla iniziativa, ma io credo, e questo lo dico per esperienza proprio personale avuta negli ultimi mesi, che non ci sono solo le personalità che appoggiano questa iniziativa, ma la fonte di sostegno maggiore è proprio il popolo italiano. Perché io, in queste circostanze in cui appunto ho spiegato in conferenze cosa è il progetto sulla neutralità dell'Italia, ho avuto una accoglienza al di là di qualsiasi immaginazione. E questa è una iniziativa che si pone in senso trasversale attraverso la nostra società italiana, indipendentemente dall'appartenenza politica, indipendentemente dall'orientamento ideologico dei cittadini italiani. Ebbene, oggi parlare di neutralità dell'Italia potrebbe sembrare una sorta di azzardo ideologico o politico. Ebbene, potrebbe essere infatti percepita questa iniziativa come una sorta di occasione per banalizzare l'argomento o anche per utilizzarlo come strumento di provocazione politica. Nulla di tutto questo. Noi oggi vogliamo presentare questo progetto proprio perché ci rendiamo conto della rispondenza che esso ha con la realtà del momento, e cioè l'esigenza di trovare un progetto per gli italiani in cui poter credere, in cui potersi riflettere, rispecchiarsi nella speranza di un futuro migliore. Lo stato di guerra diffuso con il quale l'Italia oggi si sta confrontando ha messo infatti in luce una criticità particolare del nostro paese, la sua fragilità dal punto di vista geopolitico. È una fragilità che si manifesta in particolare attraverso le decisioni politiche che vengono assunte, decisioni che sono spesso imbarazzanti o imbarazzate, decisioni che sono perplesse, ambigue molte volte, e hanno esiti ibridi, perché molte volte scontentano i nostri partner nelle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa, ma al contempo scontentano gli stessi cittadini italiani. Ebbene, questa percezione della criticità potrebbe indurci al pessimismo, e invece no, io vorrei sgombrare il campo da questa idea del pessimismo e cogliere in questa occasione proprio lo stimolo per un rinnovamento, cioè per un progetto in cui rinnovare la fede e la speranza del popolo italiano. Ma non è solo fragilità, c'è anche un'altra criticità, che l'escalation di questo conflitto, o meglio il rischio di escalation dei conflitti con i quali ci confrontiamo, può implicare. E questa criticità è la assenza, e questo è importante rilevarlo, è l'assenza oggi per l'Italia di garanzie preordinate, precostituite per tutelare la propria sicurezza. Credere che la nostra sicurezza sia insita nell'appartenenza a un'alleanza militare come la NATO è fallace. È fallace perché se guardiamo la storia degli ultimi anni, noi vediamo che non c'è equivalenza fra quanto l'Italia ha dato all'alleanza e quanto l'alleanza ha dato all'Italia. Cioè l'Italia è servita, in altre parole, più alla causa della NATO di quanto la NATO sia servita alla causa dell'Italia. E qual è l'esito di questo processo? L'esito è la vulnerabilità dell'Italia. L'Italia nella NATO non si sente così sicura, anzi diventa più vulnerabile, e questo lo abbiamo, come diceva Marco Rizzo poc'anzi, l'abbiamo constatato proprio nel caso dei paesi del Golfo, che in occasione dell'attacco all'Iran si sono trovati esposti proprio per via della presenza di basi militari americane. Ebbene, a questo punto dobbiamo pensare a quale può essere la risposta ad una domanda inevitabile, se noi vogliamo veramente porci la questione di un ripensamento del ruolo e dei destini del nostro paese. Quali sono i veri interessi nazionali? Sappiamo noi oggi quali sono i veri interessi nazionali dell'Italia? Se noi rivolgiamo questa domanda ai politici, beh, diranno con una risposta scontata: ma gli interessi nazionali dell'Italia sono nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. Ma io avrei dei sostanziali dubbi e perplessità, perché se questa tesi è vera, perlomeno nei primi decenni della vita repubblicana dell'Italia, da un certo momento in poi l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica si è tradotta in una decadenza e in un rischio. Con l'Europa abbiamo conosciuto da qualche anno a questa parte una rapida decadenza, soprattutto economica, dell'Italia. E con la NATO ci siamo trovati esposti a rischi di guerra, di coinvolgimenti in conflitti che sentiamo molto poco o per nulla quasi. Questo perché? Perché l'Italia oggi sta attraversando un periodo di crisi che non è soltanto una crisi politico o economica, politico-economica, è una crisi anche sociale, perché sappiamo bene che abbiamo quasi 6 milioni di poveri in Italia, in condizioni di povertà assoluta, ed è anche una crisi istituzionale. Istituzionale nel senso che noi vediamo oggi una disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni. C'è uno scollamento tra cittadinanza e istituzioni. Oggi noi siamo confrontati con una delegittimazione della politica. Cioè la politica viene basata non su una contrapposizione di tesi, di posizioni in maniera costruttiva, ma si combatte l'avversario politico perché la lotta è fine a se stessa, cioè per scalzare l'avversario politico da una poltrona al Parlamento. Ebbene, questa crisi io la chiamerei crisi di subalternità storica. E perché? Perché purtroppo è una subalternità che l'Italia si porta dietro fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, senza avere alcuna possibilità di liberarsene. È una crisi di subalternità, devo dire, culturale prima che politica, una subalternità strategica prima che militare, una subalternità mentale, forse quella più grave. Perché? Perché ci induce a pensare che soltanto una libertà abbiamo, quella di obbedire, e non la libertà di scegliere i nostri destini e il nostro ruolo nel mondo. E forse questo frutto di una fantasia compulsiva? No, non credo proprio. Basta fare un'analisi retrospettiva nella storia, risalire alla fine della Seconda Guerra Mondiale per rendersi conto della posizione critica che l'Italia ha avuto. L'Italia è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale come nazione minorata, e non lo dico io oggi perché ho sentito dire questo concetto da politici della classe attuale. No, è un aneddoto quello che vi sto raccontando, che è molto utile. L'ho appreso leggendo un articolo del Messaggero del 29 settembre del 1949. È una copia del Messaggero che rivela chiaramente come i politici del tempo, del subito, immediato dopoguerra, avevano più coraggio della politica di oggi nel riconoscere questo stato di inferiorità dell'Italia a seguito del conflitto. Ebbene, noi oggi ci troviamo davanti a un bivio. Il mondo si sta riplasmando, stanno intervenendo cambiamenti sostanziali nella configurazione delle aree di influenza, delle alleanze, e vediamo anche che c'è una tendenza a strutturalizzare le crisi. Cioè le crisi non si risolvono, si aggiungono l'una all'altra. L'abbiamo visto con il Covid, con la crisi pandemica, che ancora non ha esaurito il suo seguito. Ancora si parla di crisi pandemica e qualcuno a Bruxelles ancora parla di una possibile altra pandemia futura senza dare altri dettagli. ma abbiamo la crisi energetica, abbiamo la crisi dovuta all'adeguamento tecnologico delle nostre società e così via. Per cui noi oggi ci troviamo di fronte a due effetti negativi di questo processo di decadenza dell'Italia nel corso degli ultimi decenni, e cioè la retrocessione economica, perché non dimentichiamo che l'Italia nel 1900, a fine anni 90, era la quarta potenza industriale mondiale. Oggi è riconosciuto ormai in maniera obiettiva, siamo diventati l'ottava e stiamo per diventare la nona potenza mondiale. Ebbene, questo è un processo negativo, negativo che sottrae sempre più speranza agli italiani per poter recuperare un futuro più dignitoso e migliore per le altre nuove generazioni. Ma in una situazione del genere non abbiamo soltanto la retrocessione economica, c'è un altro effetto negativo, cioè che l'Italia è stata oggi coinvolta, proprio grazie all'appartenenza alle organizzazioni internazionali, è stata coinvolta in un processo di militarizzazione, un processo di riarmo. E questo processo di riarmo praticamente ci ha esposto non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sociale. È un riarmo che io reputo inutile, perché per avere un riarmo bisogna giustificarlo. E come si può giustificare? Dobbiamo trovare un nemico. E qualcuno il nemico l'ha voluto trovare, perché in realtà, di fatto, non è quello che noi pensiamo il nemico. Il nemico siamo noi stessi, che pensiamo che ci possa essere un nemico identificato nella Federazione Russa. Ma poi c'è da dire che è anche un riarmo questo pericolosissimo, perché è un riarmo che va a spostare il baricentro degli equilibri europei. Se noi vogliamo approfondire questo tema del riarmo, naturalmente ci dobbiamo porre delle domande, cioè chi dovrà gestire la difesa europea in una situazione di progressivo riarmo e di militarizzazione? Naturalmente, se noi parliamo di armamenti convenzionali, beh, è inutile allora che ci poniamo in gara con altri paesi per vedere chi diventa più sicuro dal punto di vista militare. I paesi dotati di arma atomica ovviamente non hanno nessuna pretesa di poter essere magari oggetto di colpi da parte di altre potenze non nucleari. Sono le potenze nucleari quelle che possono veramente dare un contributo, e per l'Italia, per l'Europa, questo significa spostare il baricentro della difesa verso un unico paese. L'unico paese membro dell'Unione Europea dotato di armi atomiche sappiamo che è la Francia. A questo naturalmente si potrà aggiungere anche un paese esterno alla Unione Europea, ma che fa parte sempre di questa sfera della cooperazione europea continentale, cioè il Regno Unito. Queste sono le due potenze nucleari su cui un domani la difesa europea potrebbe far conto. Ma messe insieme le testate delle due potenze non potrebbero mai competere con quelle della Federazione Russa, ammesso che noi dovremo affrontare un domani in un conflitto aperto la Federazione Russa. La Federazione Russa sappiamo che dispone, almeno per quello che si sa, di ben oltre 5.000 testate, e le 500-600 testate dei due paesi europei messi insieme a poco varrebbero. Quindi cosa significa questa militarizzazione? Cosa significa? Significa solamente andare incontro ad un processo pericoloso per lo spostamento del baricentro degli equilibri verso paesi paesi come la Francia o la Germania, che già vanta oggi l'idea di un primato militare in Europa, non dimentichiamo che la Germania ha addirittura modificato la Costituzione per poter evitare di rispettare nelle spese militari il livello di equilibrio con il PIL, per esimersi cioè dal rispetto del fiscal compact europeo. Ma la Germania ha anche messo piede militarmente per la prima volta in un paese straniero recentemente, quando ha costruito quella brigata di 5.000 soldati che oggi si trova schierata in Lituania col pretesto di difendere i confini dell'Europa. Ebbene, questo credo che sia un elemento che deve farci riflettere, e molto anche. E poi devo dire che questo riarmo è un riarmo dannoso economicamente, perché sottrae risorse a settori che sono veramente quelli importanti per la, non dico la sopravvivenza della società, ma per la sua dignitosa esistenza. E noi oggi abbiamo tante crisi nella nostra società italiana, ad iniziare dalla crisi sanitaria, poi c'è anche la crisi scolastica dell'istruzione. Cioè abbiamo veramente settori che sono deficitari, e noi lo possiamo constatare dal punto di vista pratico solo viaggiando per l'Italia, e noi andiamo a sottrarre risorse per un nemico che, devo dire, non è immaginario, ma è un nemico di fantasia, di pura fantasia. Non è qui questione di immaginazione. Noi dobbiamo, allora, in una situazione come quella attuale, in cui qualsiasi crisi sembra che debba essere risolta col ricorso alle armi, noi dobbiamo allora domandarci quale può essere una soluzione. Ebbene, noi dobbiamo essere convinti che la nuova società internazionale che dovrà nascere nei prossimi anni futuri non potrà più basarsi su quel principio dei rapporti di forza con i quali ha vissuto fino adesso. La nuova società internazionale dovrà basarsi su un altro principio fondamentale, ed è quello della coesistenza pacifica. Ma la pace però non è una semplice alternativa alla guerra o una mera opzione. La pace deve essere una precisa scelta politica da assumere con responsabile consapevolezza. E noi oggi non abbiamo ancora quella sensibilità politica per questo, ma dobbiamo educare gli italiani a questo obiettivo. Come diceva già a suo tempo un membro della Costituente, perché di neutralità si parlava già all'epoca della redazione della nostra Carta Costituzionale. E allora, le soluzioni. La soluzione è dare una risposta innanzitutto a quella domanda che io ho posto all'inizio, e cioè quali sono i veri interessi nazionali oggi dell'Italia. Primo, l'Italia non ha interesse ad appartenere a schieramenti militari, e questo lo ha dimostrato la storia del nostro paese negli ultimi anni. L'Italia ha invece un interesse nazionale fondamentale per assecondare i processi di distensione internazionale. Non solo, ma c'è anche un altro obiettivo prioritario come interesse nazionale. L'Italia deve recuperare tutte quelle sue potenzialità di sviluppo che sono insite nella sua posizione geografica, che è di straordinario rilievo geopolitico. L'Italia è protesa nel Mediterraneo. L'Italia si trova in un incrocio tra latitudine e longitudine che collega tre continenti: l'Europa, l'Asia e l'Africa. L'Italia fino adesso non è riuscita a sfruttare appieno questa sua posizione. Hanno preferito dare sviluppo al nord per agganciarlo ai movimenti economici continentali ed è stata invece fatta cadere in depressione la parte meridionale dell'Italia, quella parte che merita invece oggi attenzione. Perché noi, signori, è dalla Unità d'Italia che parliamo della questione meridionale e non l'abbiamo mai risolta ancora. Cerchiamo di trovare delle soluzioni, ma sono dei palliativi, ma non si supera ancora in maniera decisa e incisiva la crisi del sud d'Italia. Ebbene, con questa innovazione storica della neutralità, noi andiamo ad incidere anche su quello, valorizzando appieno la proiezione mediterranea dell'Italia. Implicitamente viene in ballo il ruolo del meridione, il ruolo del mezzogiorno, che potrà trarre da questa nuova svolta storico-politica quelle potenzialità di sviluppo per poterla equilibrare ai livelli di sviluppo del nord Italia. Se noi oggi troviamo la soluzione nel assecondare questi processi in atto, ebbene, allora l'Italia diventerà la nona o la decima potenza industriale mondiale. Oppure se optiamo per opporci all'interno di questi organismi internazionali, tipo l'Unione Europea o la NATO, rischiamo di essere in conflitto con altri partner e quindi di essere emarginati. Allora ecco la terza opzione. La terza opzione è quella di assegnare all'Italia uno status permanente di neutralità attiva, costituzionalmente garantita e riconosciuta dal diritto internazionale. Come opera questa nostra iniziativa? Bene, l'iniziativa l'abbiamo appunto individuata dal punto di vista giuridico come iniziativa legislativa popolare a termini dello stesso articolo 71 della Costituzione. E questa iniziativa naturalmente ci porta a presentare proprio come elettorato, come popolo italiano, un progetto di modifica della nostra Costituzione ed esattamente all'articolo 11. Il progetto di legge, infatti, che noi proponiamo, interviene sull'articolo 11, ma su due aspetti dell'articolo 11, non soltanto per introdurre lo status della neutralità, perché c'è un altro aspetto dell'articolo 11 che assume sfumature di rischio per la nostra indipendenza, per la nostra sovranità. Ed è la parte dell'articolo dove si individuano le limitazioni di sovranità necessarie per promuovere organizzazioni internazionali nel senso della pace, della solidarietà e della giustizia. Ma la Costituzione pone solo una condizione per le limitazioni di sovranità, e cioè la parità con gli altri stati. Ma signori, vi rendete conto che questo è un concetto molto labile, debole, fragile? Cosa si intende per parità di condizioni con gli altri stati? Quando si partecipa ad un'organizzazione internazionale, ogni stato ha la sua visione, ogni stato ha i suoi interessi che vuole far valere nella partecipazione e nell'aderire all'organizzazione internazionale. Tant'è che molti stati appongono al momento della firma, della sottoscrizione, per aderire all'organismo internazionale, appongono delle riserve. E allora col sistema delle riserve ecco che la parità fra gli stati cambia, viene meno. E noi allora ci basiamo come parità solo sul principio ideale, e cioè che tutti gli altri stati aderiscono ad un organismo internazionale. No, signori, noi dobbiamo per coscienza costituzionale garantire che le limitazioni di sovranità alle quali l'Italia si deve sottoporre per partecipare al sistema delle organizzazioni internazionali siano queste limitazioni garantite da una conformità sostanziale ai principi e ai dettami della nostra stessa Costituzione. Ecco quindi che il nostro progetto di legge va a cogliere un punto altamente sensibile, cioè immettere nel contesto operativo dell'articolo 11 un elemento di garanzia costituzionale affinché le limitazioni di sovranità non possano confliggere con i diritti, con i doveri e con i principi della nostra stessa Costituzione. E poi c'è l'aspetto fondamentale, quello della neutralità. L'articolo 11 recita infatti, al primo comma, come la Repubblica non accetta, ripudia la guerra come mezzo di lotta, contrasto con le altre società, gli altri paesi, gli altri stati, e come strumento per risolvere le crisi e le controversie internazionali. Ebbene, il principio del ripudio della guerra è un principio bellissimo, etico, che dovrebbe praticamente infondere, permeare di sé tutta la nostra Costituzione, e infatti lo è in gran parte permeata la Costituzione da questo principio. Però devo dire che il ripudio della guerra di per sé è un principio etico che può essere benissimo ignorato. E come è stato ignorato? Lo hanno addirittura calpestato in molti casi. Un esempio, la guerra che è stata mossa alla Serbia nel 1999. Non c'è stato neanche l'intervento del Parlamento. Cioè dall'Italia sono partiti direttamente gli F-35, eccetera, per andare a bombardare la Serbia. E quella non era una guerra difensiva, era una guerra che è stata voluta in senso attivo, cioè come iniziativa della NATO. E noi abbiamo accettato e ci siamo piegati a quella volontà. Ecco quindi che il principio del ripudio della guerra deve diventare concreto se noi vogliamo veramente dare un seguito pratico ad esso, e per farlo occorre dare una veste e un contenuto. La veste e il contenuto sono appunto lo status di neutralità dell'Italia. Attraverso solo la neutralità si può rendere veramente attivo il principio del ripudio della guerra, che da principio etico diventa in questo modo norma precettiva che non potrà mai essere ignorata dalle istituzioni, e questa è una grande garanzia. Poi vorrei concludere facendo riferimento proprio a quello che dicevo prima, cioè a come la nostra Carta Costituzionale sia in fondo permeata da questa sensibilità della neutralità. La neutralità, se noi badiamo bene e la interpretiamo proprio attraverso quella lente che ci offre il ripudio della guerra, noi vediamo che l'intera Carta Costituzionale è informata alla neutralità. Gli stessi membri della Costituente ne hanno parlato. E non si tratta però di Costituzione formale, perché se noi ci atteniamo alla lettera della Costituzione non si parla di neutralità in nessun articolo in maniera espressa. Si parla di ripudio della guerra, sì, ma non è neutralità. La neutralità è insita nella nostra Costituzione, non formale, ma materiale, cioè quella Costituzione che assume in sé e riassume tutti i valori sociali, politici, storici, spirituali della nazione italiana. Ed è lì che noi troviamo il principio della neutralità. Come lo stesso membro della Costituente, Leo Valiani, diceva: noi siamo soggetti a delle pressioni esterne, e questo lo riconosceva già all'epoca della redazione della Costituzione. Ci vogliono indurre ad appartenere, ad aderire a dei blocchi militari. No, diceva Leo Valiani, membro della Costituente, noi non dobbiamo aderire a nessun blocco. E questo fa parte dei lavori preliminari per la scrittura e la redazione della nostra Costituzione. Ecco quindi che questo principio non è un principio estraneo ai valori dell'Italia, è un principio che andrà a completare tutto il sistema valoriale sul quale la nostra Costituzione è fondata. Poi, dal punto di vista più pratico, e concluderò, la neutralità ci libererà da un'emancipazione storica, quella che io ho definito come subalternità storica. La neutralità non sarà per l'Italia fuga dalla storia, come qualcuno potrebbe dire, o voltare le spalle al mondo, no, perché sarà un'opportunità per l'Italia per riacquistare quel ruolo storico che ha sempre avuto, attraverso varie articolazioni politiche, come sappiamo. Però l'Italia ha dato tanto al mondo, ma credo che abbia ricevuto ben poco. Allora diamo riconoscimento a questo valore dell'Italia oggi, fornendo proprio l'esempio della neutralità italiana, una condizione che non soltanto oggi si situa, si colloca in un processo geopolitico favorevole, e poi se volete potremmo anche approfondire con delle domande questo aspetto, ma oggi noi ci troviamo di fronte ad una neutralità, se verrà realizzata, che ci potrà garantire la ripresa, la riconquista, la riappropriazione del nostro ruolo come paese di pace, come paese che può contribuire attraverso la mediazione, attraverso la sua storica diplomazia, che deve essere

0: evitare appunto che poi ci possa essere la trasformazione della crisi in conflitto bellico. La neutralità vuol dire liberazione dal vassallaggio politico, vuol dire liberazione dalla dipendenza economica, ma soprattutto vorrà dire per l'Italia la liberazione da un incubo, l'incubo della guerra. E soltanto così noi potremmo garantire alle future generazioni una vita, un'esistenza dignitosa. E noi padri, noi nonni, che ci vediamo confrontati ogni giorno con i giovani, ebbene, dobbiamo essere consapevoli di questa grave responsabilità che abbiamo. Noi oggi stiamo tracciando il futuro, l'esistenza futura delle generazioni giovani, e dobbiamo evitare di partecipare oggi ad un riarmo, ad una militarizzazione che potrà portare soltanto disgrazie. Grazie.
1: Grazie all'ambasciatore Bruno Scapini per la sua esplicativa relazione. Volevo dire che per i giornalisti abbiamo la relazione illustrativa della proposta di legge. Francesca, a chi la chiede la possiamo dare, chiaramente ce l'abbiamo anche online, ma intanto vi diamo il cartaceo. Volevamo dare adito a una discussione con delle domande. C'era un deputato che fa parte del gruppo dirigente di DSP, l'onorevole Adriano Zaccagnini, che voleva dare un contributo. Prego. No, credo che da lì.
2: Si sente, vero?
1: Sì, si sente.
2: Perfetto, grazie mille per questa opportunità. Credo che sia una mattinata molto importante, perché moltissime formazioni politiche, la maggior parte delle formazioni politiche in Italia non riesce a prendere una posizione chiaramente di ripudio della guerra, dei conflitti, e vediamo come si stiano formando gli schieramenti, come appunto una situazione prodromica poi a un conflitto, un'escalation globale. Quindi ritengo importantissima questa proposta di iniziativa popolare, per raccogliere un sentimento comune, un sentimento popolare che è comune appunto alle persone. Moltissime persone non vogliono l'intervento dell'Italia, non vogliono che l'Italia sia parte di questi giochi militaristici o interventi militaristici. Il cuore del problema è che può apparire la neutralità permanente come un ritirarsi dal mondo. In realtà è un contrario, come ha detto l'ambasciatore Scapini. Non significa isolarsi dal mondo, ma è l'esatto opposto. Significa smettere di essere, diciamo, la retrovia logistica di interessi stranieri, per tornare poi a essere il centro nevralgico della diplomazia nel Mediterraneo, proprio come prima ricordavamo la figura di Fermi e di Mattei. Sono figure che hanno creato quelle collaborazioni importanti che ci ispirano ancora oggi, ci ispirano proprio perché ci troviamo in una situazione molto evidente di incoerenza con i nostri principi costituzionali, contraddittorietà all'intento dell'articolo 11, e ciò non ci permette di avere una visione sia una politica estera, sia delle collaborazioni che siano realmente utili e nell'interesse del Paese. Sarò breve, perché comunque è stato detto molto, ma vorrei sottolineare alcuni punti. La neutralità ci aiuta a riprendere la nostra terra, smettere di ospitare le testate nucleari, come è stato detto nell'introduzione da Marco Rizzo. È importantissimo, proprio perché altrimenti ci rende bersaglio per conflitti decisi altrove. Difendere il nostro lavoro, la neutralità ci permette di anche rimettere in discussione le sanzioni.

0: sanzioni e quindi di favorire le nostre economie nel momento in cui riallacciamo i rapporti economici con altri paesi. E ci permette soprattutto la neutralità di investire nella vita, non nella morte, perché ogni euro speso che non va in armamenti sarà un euro speso in sanità, scuole, stipendi e servizi. La visione è quella appunto di un'Italia neutrale, è un'Italia che possa seguire il modello svizzero, forse quello austriaco. Abbiamo visto come sono paesi tra l'altro geograficamente molto vicini a noi e potremmo creare un nuovo blocco neutrale in Europa che permetta una terza via rispetto a quella dello scontro fra Occidente e BRICS, BRIC Plus. Sicuramente il conflitto iraniano ci ha mostrato come l'escalation e le risposte dei paesi poi coinvolgano chi ospita le basi militari, in particolare abbiamo visto Qatar, Bahrain, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq essere colpiti, cioè i G7 del Golfo, i paesi del Golfo, e la stessa sorte potrebbe toccare a noi nel momento in cui il conflitto si potrebbe espandere. E vediamo in queste settimane come è stata tentata l'espansione del conflitto in Romania. In Romania ci sono state delle schermaglie fra droni russi e jet fighter inglesi. E vediamo come ci siano movimenti anche nel Baltico per aprire un altro fronte lì, eventualmente. Ci sono stati attacchi di droni lasciati passare dai paesi baltici nei confronti della parte della regione di Leningrado, della Russia. Quindi ci troviamo di fronte a tentativi di spinta bellicistici da parte dell'Unione Europea, da parte di Londra, e dobbiamo essere consapevoli che ciò ci potrà coinvolgere se non ci dichiariamo neutrali di fatto e anche poi ovviamente a livello di legge. Questa legge ci permetterebbe di farlo compiutamente. Grazie.
1: Grazie Zaccagnini. Facciamo una breve inversione, lasciamo la parola al Presidente Toscano e le domande le mettiamo in coda, così evitiamo di poi accelerare in chiusura. Grazie, prego.
2: Grazie, mi sentite? Sì. Grazie Marco, grazie all'ambasciatore Bruno Scapini, a tutti voi intervenuti. Io cercherò di parlare poco, anche perché sono state già illustrate in maniera molto esaustiva le ragioni storiche, politiche, normative che ci inducono a metterci a capo di una battaglia che riteniamo fondamentale in questo preciso frangente storico. Io vorrei concentrarmi nel cercare di fare passare un'idea, un principio che è attualissimo ma che è assolutamente non colto dalla nostra pubblica opinione. Io ho la sensazione che il nostro paese stia vivendo una condizione simile a quella dei sonnambuli, cioè un paese dove persone non completamente lucide guidano verso luoghi non razionalmente individuati una massa di cittadini che non colgono minimamente quello che sta capitando. E quando questa follia collettiva pervade in maniera totalizzante le classi dirigenti all'unisono, quelle politiche, quelle economiche, quelle informative, quelle burocratiche, e quando il popolo non ha strumenti critici per elaborare e cogliere in maniera individuale e autonoma la pericolosità del momento storico, si creano le condizioni per quella che può essere definita, con una sintesi non particolarmente originale, tempesta perfetta. E questo è proprio quello che sta capitando. Cioè noi stiamo camminando adesso su un filo sottilissimo, nella assoluta incapacità di cogliere l'effettiva pericolosità del momento storico e nella sostanziale impossibilità di porre temi vitali per il nostro presente, per il nostro futuro, all'attenzione di una pubblica opinione che è distratta da elementi di quella che Adorno chiamava industria culturale, che tendono alla cretinizzazione scientifica del popolo non più sovrano. Potremmo adeguarci al contesto e vivremmo forse un po' più sereni. Potremmo provare a iscriverci alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Ci sono anche politici, no, lo dico senza ironia, ci sono politici anche che hanno, diciamo, un certo seguito, che hanno fatto questa scelta, utile anche sul piano della salute, perché alcuni sono tornati in splendida forma. Avremmo potuto dedicarci alla ripetizione pappagallesca di frasi vuote e rassicuranti, che però consentono spesso di acquisire posizioni di privilegio e di comando senza bisogno di spiegare granché. Chi oggi si dichiara a reti unificate servo della UE e della NATO è di per sé trasfigurato in una persona di valore meritevole di essere ascoltato. Questa sorte fortunata è toccata persino a persone come Carlo Calenda, diciamo, che non brillano per capacità di eloquio e di analisi, per cui, diciamo, è una coperta che trasfigura tutti in eroi. Avremmo potuto toccare anche noi queste vesti candide per ricevere, diciamo, questi miracoli. Eppure abbiamo preferito percorrere la strada più lunga, più pericolosa, più difficile, ma vi assicuro che è l'unica utile. Perché una volta avviato un grande dibattito nel Paese rispetto alla linea di indirizzo che le nostre classi dirigenti stanno imponendo, a quel punto ogni opinione sarà legittima. Noi non pretendiamo di tacitare i difensori di Pravi Sektor e degli autori della strage di Odessa. Li reputiamo ignobili sul piano sostanziale, ma ne rispettiamo le intenzioni ignobili. Si vogliono presentare come tali, li riconosciamo degni di essere ignobili all'interno del panorama pubblico e complessivo. Noi non vogliamo tacitare nessuno, neppure i peggiori, che in maniera non voluta consentono ad altre posizioni di risultare all'interno di una luce meno sinistra. Ma noi pretendiamo che un dibattito franco in questo Paese si apra, perché ci stanno seriamente portando all'interno di una battaglia di dimensioni inimmaginabili. E questo non accadrà tra 2, 3, 4, 5, 6, 10 anni. Questo sta accadendo adesso. È il momento più pericoloso affinché un qualsiasi incidente ci trasporti in maniera immediata dentro una catastrofe di posizioni inimmaginabili. Questa finestra di tragica opportunità si è già aperta e rimarrà aperta in maniera molto pericolosa fino, perlomeno fino alle elezioni di novembre di midterm, quando potrebbero cambiare gli equilibri all'interno del Congresso americano in termini, se possibile, ancora più sfavorevoli di quelli che stiamo vivendo adesso. Per cui alcuni potrebbero dire: ma noi non vediamo questa possibilità, non c'è nessun vero segnale che ci induca a ritenere possibile una rapida escalation. Queste sono le esasperazioni tipiche di chi vuole acquistare visibilità all'interno del panorama pubblico attraverso una retorica incendiaria e suggestiva. Ecco, lo direbbero peggio sul piano, diciamo, della sintassi, ma la direbbero così i nostri nemici. Il concetto sarebbe questo. Allora, io vi invito ad ascoltare, ad analizzare, a comprendere il punto di vista di quello che è stato individuato come nemico assoluto non dal popolo italiano, ma da una precisa elite guerrafondaia che è la stessa che ci ha portato dentro altri errori storici come quelli che prima ha ricordato l'ambasciatore Scapini, dalla guerra alla Serbia alla guerra all'Iraq fondata su presupposti fasulli ad altre guerre che non dovevano vedere coinvolte le nostre forze armate proprio perché basate su elementi fattuali falsi. Leggendo la dottrina, il rinnovo della dottrina nucleare russa, senza esprimere nessuna valutazione di merito, ma il compito di una persona sensata è leggere le carte delle nazioni che vengono arbitrariamente e falsamente individuate come nemiche, noi ci rendiamo conto che siamo entrati adesso in una fase molto molto pericolosa. Il Ministero della Difesa russo ha indicato precisamente degli obiettivi legittimi nel cuore dell'Unione Europea, che oramai si pone chiaramente come retrovia militare per i continui attacchi ucraini con droni, attacchi che tra l'altro si stanno rivelando anche di una certa efficacia. Io penso che in Europa, specie nell'Europa occidentale, non c'è la percezione di cosa significhi agli occhi di un moscovita, di un russo, il riarmo tedesco. Non c'è questa percezione. Ogni russo ha in casa un morto, un nonno, un lontano zio, ucciso nella Grande Guerra Patriottica. L'idea di un riarmo tedesco, accompagnato da parole incendiarie, da ministri miopi e presidenti ancora peggiori come Merz, getta ulteriore benzina sul fuoco in un momento in cui servirebbero parole diverse e classi dirigenti diverse. Fino a quando noi avremo voce, cercheremo di impedire che il nostro paese segua un percorso tutto sommato sovrapponibile a quello che abbiamo già conosciuto nel 1940. Non vogliamo di nuovo schierare il nostro paese a fianco dei tedeschi in una guerra alla Russia. Non vogliamo e non dobbiamo farlo. Eppure ci rendiamo conto che esiste una classe dirigente che controlla le leve di produzione materiale e culturale di questo paese, che spinge seriamente in quella direzione. E lo fanno in maniera davvero feroce e incosciente. E non si fermano di fronte a nulla. Noi non dobbiamo difendere l'Europa da un'aggressione militare. Non esiste uno Stato europeo. Noi dobbiamo difendere l'Italia, perché esiste una solidarietà all'interno della nostra nazione. Non c'è nessun dentista bavarese che paga tasse che servono per pagare la pensione di un operaio di Massa Carrara. Non c'è nessun commercialista di Praga che versa un euro che viene ridistribuito all'interno della grande comunità europea. Non esiste nessun trasferimento fiscale dentro l'Unione Europea. Esistono interessi di singoli stati che vengono scaricati di volta in volta sulle nazioni più deboli. E se, no, e se loro non hanno responsabilità nei confronti di tutti i cittadini europei sul piano fiscale, non si capisce su quale presupposto questa gente chieda a noi di versare il nostro sangue per difendere chi? Dombrovskis, Kubilius, Kajakallas, gente che ha passato gli ultimi 30 anni ad utilizzare il potere dentro le istituzioni europee per colpire le nostre economie, desertificare il nostro tessuto industriale, colpire i nostri pensionati e i nostri lavoratori. Ci stanno cioè chiedendo di mandare a morire quella stessa gente che prima hanno volutamente impoverito per ragioni di ridisegno interno dentro questa finta Unione Europea, che è soltanto il bastone del comando attribuito ai tedeschi e ai complici baltici dai globalisti americani. Noi questa guerra in favore dei nostri aguzzini non vogliamo combatterla. Questa è la nostra posizione. Siamo disposti ad ascoltare parole diverse. Ma l'unica cosa che non si può fare in una democrazia che pretende di presentarsi come tale è quella di impedire sul nascere questo dibattito. Questo dibattito va fatto adesso. Il popolo italiano deve capire adesso dove ci stanno portando le nostre classi dirigenti e bisogna prendere atto del fatto che esiste una larga fetta di popolazione che, se consapevolmente e correttamente informata, certamente farebbe barriera contro questi presupposti folli e certamente pericolosi. Grazie.
1: Grazie Francesco. C'era Marcello De Vito. Prego, vieni. Sì. Se ci sono altri. Va bene.
3: Grazie Marco. Intanto mi volevo congratulare con l'ambasciatore Scapini per questa iniziativa che ci voleva e che è giusta. È stato per me un piacere collaborare con lei anche nella fase preparatoria, soprattutto con l'avvocato Antinozzi, la dottoressa Bernini e l'avvocato Martina, che oggi non poteva essere presente. Devo dire che già parlando con i cittadini ci sono molte persone che stanno manifestando interesse verso l'iniziativa, mi chiedono dove si può firmare, come. Questo è il segno che è un tema che ha sentito. La domanda che io volevo porre è questa. Spesso la difesa della Costituzione viene invocata a corrente alterna. Marco questo concetto lo ricorda spesso anche con espressioni giustamente colorite. Se andiamo a prendere ad esempio la prima parte della Costituzione, dall'articolo primo all'articolo 49, sappiamo tutti benissimo che se ne a mettere insieme i principi, i diritti e le libertà che vengono, che sono state puntualmente violate, superate e non mantenute, credo che ci stiamo tra qualche minuto. Lei l'ha detto, in parte ha già risposto, l'articolo 11 della Costituzione già prevede il ripudio italiano per la guerra. In questo quadro le volevo chiedere, anzi vi volevo chiedere, quanto già alla luce di quello che prevede la Costituzione, l'azione che sta portando avanti, Francesco Toscano lo diceva poc'anzi, l'Europa con un continuo riarmo, non si sa bene perché o per quali necessità, di 800 miliardi o con i continui finanziamenti verso l'Ucraina, da ultimo 80 miliardi, quanto tutto questo già si pone entro, e se vi è, secondo la vostra opinione, entro i limiti della Costituzione, quindi del suo articolo 11, e quanto la nuova e auspicabile versione dell'articolo 11 da lei proposta blinda definitivamente questo. Grazie.
1: Grazie a Marcello. Poi eventualmente chiudiamo tutti assieme. Prego, tu volevi intervenire, sì. Prego, devi andare lì, se no non vieni registrato.
4: Salve, una domanda all'ambasciatore Scapini, che è una domanda dei collaboratori e amici di Visione TV. Ci possiamo fidare di uno Stato che dimentica i trattati? E ci riferiamo al trattato firmato nel 1898 a Parigi, dopo la cessazione delle guerre ispano-americane, in cui Theodore Roosevelt, zio del poi Presidente Roosevelt e Presidente McKinley firmarono che la Spagna non sarebbe stata più tirata in ballo in alcuna vertenza internazionale. La Spagna si tirava fuori dalla sua politica coloniale, si chiudeva e da allora è stata stato neutrale e lo ha sempre ribadito. E ora viene provocata perché la Spagna non collabora alla guerra. Ma la Spagna è fortemente neutrale, ce l'ha scritto nelle carte dal 1898. Altra domanda. 1990 viene firmato il rapporto A4 a Mosca per il disarmo di cosa? Della riunificazione delle Germanie. In quel trattato si dice che la Germania non avrà più titolo a riarmarsi unita, ma a riarmarsi in quei limiti, ad avere quel tot numero di militari e soprattutto a non produrre più quelle armi e non avere più un tedesco a capo della militarizzazione europea. 1990, che fine hanno fatto questi trattati? 1898 ispano-americana, 1990 la riunificazione della Germania. Cosa facciamo? Mettiamo la nostra politica in mano a chi non rispetta i trattati? La gente lo deve sapere, in Italia c'è una menopausa, una pausa della memoria, come ha ben detto il presidente Toscano. Ci sono questi fantasmi in giro, questa gente sbandata, questi sonnambuli. In Spagna tutti sanno che dopo il 1898 non si coinvolge più la Spagna. In Russia ben sanno tutti quanti che la riunificazione della Germania prevede che la Germania non può mettersi più a capo di un esercito, perché questo ci ricorda tanto un'operazione Barbarossa. Grazie.
1: Ambasciatore. Se non ci sono altri, consideriamo le ultime due domande, quelle. Maria, prego. Così facciamo una chiusura, perché abbiamo ancora 5 minuti. Devi andare lì, se no non vieni registrata. Cioè, parli e non ti sentono nell'etere.
5: Vorrei chiedere all'ambasciatore, ma per portare avanti un progetto bellissimo quanto utile in questo senso, il senso civico vero degli italiani oggi a che livello è, visto l'influenza dei media e tante altre distrazioni? Grazie.
1: Beh, dovremmo fare un congresso per rispondere a questa domanda. No, il tema è molto semplice. I rapporti di forza sono quelli che determinano l'uso delle costituzioni, anche la nostra bella Costituzione. Voi vedete che viene citata per il referendum, ma non viene citata per l'articolo 11 sulla guerra, non viene citata sulla sovranità, non viene citata sul Green Pass, non viene citata sul lavoro. Ci sono dei momenti in cui la Costituzione viene messa sotto i piedi e dei momenti altri particolari in cui viene esaltata dai media e quindi da un popolo di tifosi che segue. Bruno Scapini per la chiusura.
6: Ma vorrei rispondere, o meglio corrispondere, con l'argomento che è stato svolto prima dal nostro amico, che più che domanda penso sia una riflessione questa, perché si parla di Spagna come di esempio appunto di paese che è impegnato a mantenere una sua posizione di neutralità. Ebbene, ma non c'è solo, diciamo, la Spagna, anzi abbiamo esempi ben concreti oggi di paesi che hanno adottato la neutralità. E questo discorso, ecco, mi collega ad un altro che io ho appena accennato prima, e cioè quello dell'inserimento nel momento storico-politico attuale dell'iniziativa. Oltre appunto alla Svizzera e all'Austria, che sono i due paesi di riferimento primario se vogliamo parlare di neutralità, ci sono altri paesi, altre realtà statali in Europa. Abbiamo Cipro, che ha dichiarato la sua neutralità fin da quando c'è stata la questione con la Turchia. Poi abbiamo Malta, che è anche un paese che ha dichiarato ufficialmente la propria neutralità dal momento che ha acquisito l'indipendenza dal Regno Unito. Ma abbiamo anche l'Irlanda, che è un paese neutrale, ufficialmente neutrale. E non voglio menzionare due paesi europei che sono stati trascinati nell'Alleanza Atlantica recentemente con un atto di forza, senza neanche ricorrere ad una consultazione popolare, e cioè la Finlandia e la Svezia. Due paesi che sono entrati nella NATO proprio con una sorta di imperativo che è stato posto dall'Alleanza Atlantica, la Finlandia nel 2023 e la Svezia nel 2024. Ma li cito questi due paesi perché sono grandi paesi proprio dal punto di vista geografico, e soprattutto li cito perché sono paesi storicamente neutrali. Cioè la neutralità della Svezia risale a secoli addietro. E quindi come, e questa è la domanda che noi dovremmo porci per essere onesti dal punto di vista intellettuale, com'è possibile che un paese che per secoli è stato fedele alla neutralità possa oggi, senza neanche una consultazione popolare, aderire ad un'alleanza atlantica, ad un'alleanza militare? E questo ci deve far pensare sulla genuinità. Io credo che questi due paesi li potremmo, col nostro esempio, se l'Italia diventa neutrale, recuperare. Come potremmo anche far aderire, con il nostro esempio, altri paesi, fino al punto addirittura, e qui non voglio essere troppo speranzoso, perché non voglio cadere nell'errore della fantasia politica, ma io immagino un corridoio europeo di paesi neutrali. E questo corridoio potrebbe comprendere i paesi che sono oggi proprio ai confini, ai limiti tra un Occidente, guerrafondaio, e il nemico che è stato individuato nella Federazione Russa come nemico però strategico, perché si vuole attribuire alla Russia una sconfitta strategica. Già quindi abbiamo una Svizzera, un'Austria, poi c'è anche la Serbia che ha dichiarato la propria neutralità anni addietro. Con un'Italia, con il recupero della sovranità, della neutralità da parte dei paesi del nord Europa, si potrebbe veramente riconfigurare un corridoio di neutralità che verrebbe inserito favorevolmente sia nel corso politico americano, che è un corso di disimpegno militare oggi come oggi dall'Europa, e sia nei confronti della stessa Federazione Russa. Perché dico questo? Dico questo perché la deterrenza strategica della Russia, secondo l'ultima dottrina che ha citato Francesco Toscano prima, prevede nelle sue componenti la componente geopolitica, e nel contesto della componente geopolitica della deterrenza strategica la Russia appoggia e sostiene proprio quei paesi che volontariamente vogliono aderire ad una posizione di sostanziale neutralità. Ecco quindi che c'è una ragione in più oggi per confrontarci su questa strada. Noi ci inseriamo storicamente con la neutralità in un momento favorevole e non dobbiamo perdere l'occasione.
1: Allora chiudiamo ricordando tutti gli adempimenti. Allora, in settimana presenteremo la proposta di legge alla Camera dei Deputati, il venerdì 8 alle 9:30. Quelli che vogliono essere presenti anche tra i giornalisti faranno, ci sarà la manchette per avere l'accredito e anche le persone. Sabato 9 maggio faremo la presentazione all'esterno ufficiale presso l'hotel Zon. Questo avverrà sabato 9 maggio alle ore 15. Poi faremo durante la settimana la vidimazione dei moduli che verrà fatta presso le corti d'appello e presso i comuni comuni italiani, con i certificati vidimati che devono essere ridati entro 2 giorni, con un lasso di tempo minimo. Noi siamo pronti a partire ufficialmente il venerdì 15 maggio con i banchetti in tutta Italia e con la piattaforma del Ministero di Grazia e Giustizia per la firma online con la carta d'identità elettronica o con lo SPID. Come ho detto all'inizio, noi preferiamo la firma cartacea perché così possiamo spiegare le motivazioni. In ogni banchetto ci sarà anche tutta la relazione illustrativa e quindi potremo avere faremo in modo che i nostri le persone sottoscrittori che verranno siano anche accolti in questa campagna. Il nostro è un appello unitario alle forze politiche, agli intellettuali, alle singole persone, come diceva l'ambasciatore Scapini, perché questa è una grande battaglia di democrazia per la neutralità del nostro paese, e quindi vorremmo che questo esercito di neutralità si irregimentasse, diventasse più grande, e quindi noi siamo aperti a qualunque contributo, a qualunque modifica del comitato promotore, no? In itinere questo avviene senza alcun problema, lo abbiamo fatto, io ho citato alcuni nomi prima, ma noi teniamo aperte le porte per costruire una grande forza di pace che prevede appunto la neutralità permanente come tratto costituzionale del nostro Paese. Io vi ringrazio e vi saluto tutti.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 11.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno alla redazione. La Camera, riflettori puntati sul decreto Ponte. Il governo ha posto ieri la fiducia la questione di fiducia sul provvedimento. Le dichiarazioni di voto sono previste oggi alle 16.45. La votazione per appello nominale si terrà invece alle 18.25. E sempre alla Camera oggi alle 15 il question time con i ministri Valditara, Schillaci, Urso, e alle 16.15 commemorazione del 50° anniversario del terremoto al Friuli. Predico il Vangelo e la pace, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Questa è la risposta di Papa Leone XIV a Donald Trump, che in un'intervista aveva nuovamente attaccato il pontefice e mette a rischio molti cattolici. Per lui va bene che Teheran abbia il nucleare. Le parole del presidente americano: domani visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, venerdì l'incontro con la premier Meloni. Altro fronte di tensione, l'Ucraina, che ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi con l'impiego di 108 droni e 3 missili sono proseguiti per tutta la notte, ha scritto su X il ministro degli esteri Sibia. Ieri erano stati 28 i morti per una serie di raid di Mosca su tutto il territorio ucraino. Il Cremlino invece denuncia 5 vittime nella Crimea occupata in un attacco compiuto ieri sera da Kiev. Ed è tutto per questo notiziario. Un buon ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: E ora trasmettiamo l'audizione del ministro Roccella presso la Commissione straordinaria sull'intolleranza al razzismo del 14 aprile. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro della Salute, dottor Orazio Schillaci. Ci tengo a ringraziare il ministro Schillaci per la sua disponibilità. Questa commissione sta interagendo in maniera continua con il governo. Noi abbiamo avuto in audizione 11 ministri, un sottosegretario e un viceministro. Perché? Perché il tema comunque delle periferie e di tutto quello che ruota attorno a questo ambito è un tema che sta al centro del dibattito e dell'azione del governo e più in generale della politica. Quindi è importante, ministro, approfondire anche quello che nel vostro dicastero è stato messo in campo appunto in questo ambito, in questa materia. Quindi le cedo volentieri la parola, ringraziandola nuovamente.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Scusiamo, ma è andato in onda e per sbaglio l'audizione che avremmo trasmesso dopo del ministro Schillaci, dunque trasmettiamo ora l'audizione del ministro Roccella presso la Commissione straordinaria intolleranza sul razzismo. Buon ascolto.
4: Aspetto il ministro Roccella che parli.
5: Grazie Presidente, quindi lascio volentieri la parola al ministro Roccella. Grazie.
6: Grazie. Grazie signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, visto che la Presidente Segre ha parlato di onore, devo dire che l'onore è veramente mio di essere qui a fare questa relazione a questa Commissione. Benché l'antisemitismo sia stato smascherato e screditato, vi è motivo di temere che non sia giunto al termine della sua storia. Queste sono parole che già nel 1910 Lucian Wolf concludeva la voce antisemitismo dell'undicesima edizione dell'Enciclopedia Britannica. Nel 1910, cioè molti decenni prima dell'avvento del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale. Quella riflessione purtroppo conserva una drammatica attualità e ci ricorda come l'antisemitismo sia una realtà che attraversa la storia e continua a riproporsi sotto forme diverse. Credo che solo capendo fino in fondo le cause, il radicamento dell'antisemitismo, possiamo combattere quella zona grigia di indifferenza, quando non di consenso, che ha accompagnato le discriminazioni e le persecuzioni contro gli ebrei, fino alla tragedia dell'Olocausto e oltre. Una zona grigia che è stata indagata, tra l'altro recentemente anche in un bellissimo film, e che veramente rimane una sorta di problema insoluto. La profondità di queste radici emerge con chiarezza anche negli studi di Leon Poliakov, che spiegava la propria ricerca con parole che colpiscono ancora oggi. Ho voluto sapere perché volevano uccidermi. È in qualche modo un affare personale. Nel capitolo della sua opera sulla storia dell'antisemitismo dedicato all'antisemitismo nell'antichità pagana, Poliakov mostra come già nel mondo romano pre-cristiano fossero presenti forme di ostilità verso gli ebrei, riconducibili a un antigiudaismo religioso e culturale precedente alle successive costruzioni ideologiche e razziali. Voglio tranquillizzare i presenti, non è mia intenzione ripercorrere in questa sede la storia dell'antisemitismo, ma ho voluto iniziare con queste due brevi citazioni perché fanno molto ben capire quanto non sia possibile contrastare efficacemente questo fenomeno senza comprenderne la permanenza, la durata, la capacità di trasformarsi nel tempo. L'antisemitismo cambia linguaggi, contesti e modalità di espressione, ma mantiene una continuità che impone oggi una riflessione consapevole e lucida. Il contrasto alle discriminazioni costituisce una priorità fondamentale delle politiche pubbliche, è trasversale ad esse e richiede un impegno costante contro ogni forma di odio. Tuttavia, proprio per la sua specificità storica e per la sua capacità di attraversare i tempi e le epoche, come abbiamo detto, quasi adattandosi ogni volta ad esse, l'antisemitismo richiede un'attenzione particolare. Non è soltanto una forma di odio fra le altre. È un fenomeno che storicamente ha rappresentato un segnale precoce della crisi delle democrazie e un indicatore della loro fragilità. Per queste ragioni, affrontare oggi il tema dell'antisemitismo significa assumere una responsabilità che va oltre la tutela di una singola comunità. Significa difendere i principi fondamentali dello Stato di diritto e garantire la qualità stessa della nostra democrazia. È proprio in questa prospettiva che si colloca l'azione del governo, che in questo ambito si esercita anche mediante parte delle deleghe politiche che mi sono state assegnate, nello specifico mediante i compiti istituzionali del Dipartimento per le Pari Opportunità e dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in coerenza con il lavoro di questa commissione parlamentare. L'UNAR, l'organismo di parità istituito in attuazione della normativa europea e nazionale, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di monitorare e analizzare i fenomeni discriminatori e promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità e fornire e indicare percorsi di assistenza alle vittime. Le sue attività si articolano in quattro ambiti: prevenzione, rimozione delle discriminazioni, promozione di azioni positive e attività di studio e monitoraggio. In questo senso l'UNAR rappresenta un osservatorio particolarmente significativo per comprendere la natura e l'evoluzione dei fenomeni discriminatori nel nostro Paese e quindi di conseguenza è in grado di offrire strumenti fondamentali per orientarne le politiche di contrasto. L'UNAR opera attraverso un sistema di rilevazione strutturato su due canali tra loro complementari che consentono di cogliere sia la dimensione emersa sia quella diffusa dei fenomeni discriminatori. Da un lato i canali diretti del Contact Center, che raccolgono le segnalazioni provenienti da vittime, testimoni, associazioni o altri soggetti che entrano in contatto diretto con l'episodio discriminatorio. Si tratta di casi che a seguito di istruttoria vengono qualificati come pertinenti e che consentono una presa in carico individuale e l'attivazione di strumenti di tutela e di accompagnamento. Dall'altro, l'UNAR si avvale di un sistema avanzato di monitoraggio dei media e del web, che intercetta in modo sistematico episodi di discriminazione e discorsi di odio rintracciati sulla stampa, sulle piattaforme digitali e sui social media. Questo sistema, rafforzato negli ultimi anni attraverso tecnologie di sentiment analysis e strumenti di intelligenza artificiale, consente un presidio continuo e capillare dello spazio informativo, ampliando in modo significativo la capacità di rilevazione dei fenomeni. I dati complessivi restituiscono un quadro in cui le due fonti svolgono funzioni distinte ma integrate. I canali diretti rappresentano la dimensione qualitativa e scandagliano la profondità del fenomeno. Quindi ci danno indicazioni importanti su quello che abbiamo detto è la persistenza, la durata, le cause del fenomeno. Mentre il monitoraggio media e web consente di coglierne la dimensione quantitativa e la diffusione nello spazio pubblico. Nel 2025, ad esempio, oltre il 90% degli episodi è stato intercettato attraverso il monitoraggio, a fronte di una quota più contenuta, ma altamente significativa, qualificata, di segnalazioni dirette. Si sono infatti registrati 62 casi di antisemitismo su 900 casi complessivi di discriminazione, che rappresentano circa il 7% del totale tramite i canali diretti, mentre si sono identificati oltre 1.133 episodi di antisemitismo su un totale di episodi censito di 10.727 tramite il monitoraggio media e web, un numero che rappresenta percentualmente una percentuale più alta, quindi oltre il 10% del totale degli episodi intercettati. È utile precisare comunque che i dati complessivi così raccolti non coincidono integralmente con quelli trasmessi nell'ambito dell'attività di coordinamento nazionale sull'antisemitismo. In attuazione alla strategia nazionale, l'UNAR contribuisce infatti con cadenza trimestrale all'invio di dati al coordinatore nazionale, al generale Angelo Santo, per la lotta all'antisemitismo, al fine di elaborare l'analisi di scenario trasmettendo un dataset più selezionato. In tale ambito i dati vengono ricondotti ai soli casi unici e ulteriormente filtrati sulla base della classificazione conforme agli esempi operativi della definizione IRA, IHRA, al fine di garantire omogeneità, confrontabilità e coerenza con le altre fonti istituzionali e della società civile coinvolte nel sistema nazionale di monitoraggio. Per il 25, i dati complessivamente trasmessi al coordinatore sono stati 184. Ne deriva che il perimetro dei dati utilizzati per l'analisi di scenario risulta necessariamente più contenuto rispetto al totale delle rilevazioni UNAR, ma allo stesso tempo più rigoroso sotto il profilo della definizione e sotto il profilo metodologico. Questa distinzione è essenziale per una corretta lettura dei dati, altrimenti possono sembrare disomogenei. Da un lato, il sistema UNAR consente di intercettare in modo ampio e tempestivo i fenomeni discriminatori. Dall'altro, il processo di armonizzazione nazionale assicura una base informativa condivisa e comparabile, funzionale all'elaborazione delle politiche pubbliche di contrasto. L'UNAR ha steso un piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, in cui c'è un focus specifico sull'antisemitismo e nella relazione invece al Parlamento, anche nella relazione al Parlamento, che quindi i parlamentari hanno già, c'è un'apposita analisi specifica sul tema. Una sintesi efficace delle ricerche sulle cause, sulle attuali forme di antisemitismo, che sono quelle che naturalmente ci interessano, a partire dal secondo dopoguerra e quindi in generale sugli atteggiamenti degli italiani verso gli ebrei, è in un volume recente La generazione Z all'università di Asher Colombo, Giampiero Della Zuanna e Emanuela Scioni, edizioni Il Mulino, nella collana Ricerche e Studi dell'Istituto Cattaneo. Il sottotitolo è Chi sono e cosa pensano i nuovi studenti, e in particolare chi sono e cosa pensano sulle minoranze, su varie minoranze, tra cui anche la popolazione ebraica. Già negli anni 60 erano individuabili tre principali matrici dell'antisemitismo: quella cattolica, quella nazifascista e quella di sinistra. A queste si sono aggiunte ulteriori articolazioni che distinguono fra antisemitismo diretto, negazionista e legato allo Stato di Israele. Tra le diverse forme che assume l'antisemitismo vi è innanzitutto quella più antica, se non vogliamo risalire come Poliakov al paganesimo, riferita alla prima delle tre componenti storiche, quella religiosa, l'accusa di decido e di ostilità nei confronti dei cristiani e della Chiesa. È su questo terreno che si colloca un percorso di revisione profonda da parte del Magistero che merita di essere richiamato. Mi riferisco in particolare a Nostra Aetate, di Paolo VI nel 1965, affiancato successivamente dal documento Noi ricordiamo, una riflessione sulla Shoah del 98, e questo nel pontificato di Giovanni Paolo II. E al momento altamente simbolico del 12 marzo 2000, quando in piazza San Pietro il pontefice, appunto San Giovanni Paolo II, chiese perdono per le colpe storiche della Chiesa Cattolica, includendo fra queste la passività di fronte alle persecuzioni e all'olocausto. Accanto a questa permane una seconda componente significativa di antisemitismo legata ai pregiudizi cosiddetti tradizionali. Si tratta di rappresentazioni radicate che richiamano l'idea dell'estraneità, dell'azione occulta, del controllo della stampa e delle banche. Come evidenziato dal famoso volume di David Kerzer nel 2001, queste convinzioni hanno continuato a registrare livelli elevati di adesione fra gli italiani e segnalano l'esistenza di un potenziale antisemitismo piuttosto consistente anche in Italia, che non si traduce se non episodicamente e spesso in coincidenza con eventi internazionali in atti fisici e comportamenti ostili, ma che resta sempre mobilitabile sotto specifiche condizioni. A queste forme si affianca poi una terza componente, sempre più rilevante, che la letteratura definisce in modi diversi: componente narrativa dell'antisemitismo, secondo per esempio Sergio Della Pergola, oppure antisemitismo legato a Israele, o ancora nuovo antisemitismo. I dati disponibili sono particolarmente significativi. Le ricerche suggeriscono che tra il 2012 e il 2018 una quota variabile fra il 42 e il 60% degli italiani si è dichiarata d'accordo con la frase secondo la quale Israele o il governo israeliano, a seconda delle formulazioni, virgolette, si comporta coi palestinesi come i nazisti si comportavano con gli ebrei. Posso citare l'European Union Agency for Fundamental Rights nel 2012, Padovani e Alietti nel 2012, European Union Agency for Fundamental Rights del 2018 e nel volume di Colombo e degli altri a pagina 110. In prospettiva comparata, l'antisemitismo in Italia risulta un fenomeno significativo. Secondo i dati del Pew Research Center relativi al periodo 2009-2019, il nostro paese si colloca in una posizione intermedia fra le realtà dell'Europa orientale, dove l'antisemitismo storicamente è stato più diffuso, e i paesi dell'Europa settentrionale e occidentale, dove tali fenomeni risultano più contenuti. In termini concreti, fra un quarto e un quinto dei cittadini italiani dichiara di aver

descrivono non soltanto una realtà statistica, indicano la presenza di un fenomeno radicato che attraversa la società e che può reattivarsi in presenza di determinate condizioni. Ed è proprio questa capacità di persistenza e di riemersione che rende l'antisemitismo una questione di primaria rilevanza per le istituzioni. Come già noto ai componenti di questa commissione, la recente nuova strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo ha restituito un quadro allarmante sia in riferimento ai dati del rapporto della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea del 25, che a quelli del 36esimo e 37esimo rapporto Italia di Eurispes, che sono rispettivamente del 24 e del 25. Le analisi evidenziano come il pregiudizio antisemita contemporaneo si manifesti prevalentemente in tre forme, in linea con le rilevazioni delle ricerche degli anni precedenti. La prima è costituita dagli stereotipi tradizionali, anche se non mi piace questa definizione, ma è quella che viene abitualmente usata, che attribuiscono agli ebrei caratteristiche negative e alimentano sentimenti ostili. La seconda riguarda la negazione o la banalizzazione della Shoah, fenomeno particolarmente rilevante nel dibattito pubblico. La terza, infine, si esprime attraverso forme di ostilità nei confronti dello Stato di Israele che travalicano la più che legittima critica politica e si traducono in atteggiamenti discriminatori nei confronti degli ebrei in quanto tale. Sotto il profilo quantitativo, i dati dimostrano come circa il 19% della popolazione italiana manifesti atteggiamenti antisemiti, mentre oltre un terzo degli italiani continua a condividere gli stereotipi cosiddetti tradizionali. Ancora più significativo è il dato relativo all'antisemitismo cosiddetto secondario, legato alla banalizzazione o alla negazione della Shoah, che coinvolge circa il 35% della popolazione, segnalando una preoccupante diffusione di narrazioni distorte della memoria storica. Particolarmente rilevante risulta inoltre la componente di antisemitismo connessa a Israele, che rappresenta oggi una delle modalità più diffuse di espressione del pregiudizio, spesso percepita come socialmente più accettabile. In questo ambito la quota di atteggiamenti ostili raggiunge livelli molto elevati, attestandosi intorno al 45% degli intervistati. Le più recenti rilevazioni confermano un ulteriore aggravamento del fenomeno. Nel 2025, secondo i dati del CDEC, sono stati registrati 963 episodi di antisemitismo. Di questi, 643 riguardano l'antisemitismo in rete, 320 compongono gli atti accaduti materialmente. Nel 24 il CDEC aveva registrato 877 episodi, nel 23 erano 453, nel 22 erano 241. Come si può vedere, i dati del 25 rappresentano un numero mai raggiunto prima e più che doppio rispetto al 23. La maggior parte dei casi riguarda episodi di diffamazione, insulti e hate speech, la nostra Presidente ne sa qualcosa, prevalentemente diffusi nello spazio digitale, accompagnati da un aumento significativo delle minacce rivolte a persone e istituzioni ebraiche. In questo quadro desta particolare preoccupazione la costante progressione delle aggressioni fisiche, ben 18 registrate, sempre dal CDEC, nel corso del 2025, rivolte contro ebrei italiani e non e contro israeliani. Nel 24 erano state 8, nel 23 erano 2, e anche negli anni precedenti, dal 2018 al 22, erano in media 2 l'anno. Anche le indagini demoscopiche di Eurispes evidenziano elementi di forte criticità, in particolare per quanto concerne la persistenza di posizioni negazioniste e revisioniste. Una quota non trascurabile della popolazione, pari a circa il 14%, nega la Shoah, mentre il 16% ne ridimensiona la portata. Complessivamente si delinea un'area pari a circa il 30% degli intervistati che esprime forme di negazione o banalizzazione della tragedia dell'Olocausto ed è un dato che appare particolarmente allarmante. L'analisi storica delle rilevazioni evidenzia inoltre l'esistenza di uno zoccolo duro di antisemitismo rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi anni ma significativamente cresciuto rispetto ai primi anni 2000. In meno di 20 anni si è registrato infatti un aumento consistente delle posizioni negazioniste e revisioniste, a fronte di una recente stabilizzazione su livelli elevati. In conclusione, il quadro che emerge è quello di un fenomeno radicato e persistente che si evolve nelle forme ma mantiene una diffusione significativa nella società italiana. E anzi,

0: aumenta. Tali evidenze confermano la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione agli ambiti dell'istruzione, della formazione, della trasmissione della memoria storica, quali strumenti fondamentali per incidere nel lungo periodo sulla riduzione del pregiudizio antisemita. Particolare attenzione merita la situazione delle giovani generazioni. A riguardo, il riferimento è il testo già citato, La generazione Z all'Università del Mulino, pubblicato nell'anno corrente. Sebbene prevalgano giudizi complessivamente positivi, e questo non è da sottovalutare, gli atteggiamenti ostili nei confronti degli ebrei risultano comunque significativi. Una quota pari a circa un terzo degli intervistati ritiene che gli ebrei costituiscano un gruppo chiuso e che siano più fedeli a Israele che all'Italia, richiamando il tema della cosiddetta doppia lealtà. Inoltre, fra il 10 e il 20% ritiene che controllino finanza e media, che non siano veri italiani, che pensino solo a soldi e potere. Tra le rappresentazioni oggi più diffuse si distingue in modo particolare l'accusa di nazisionismo, particolarmente dolorosa, che registra un consenso significativo soprattutto fra i più giovani. Si tratta di un'espressione che affonda le proprie origini nella pubblicistica di matrice sovietica della fine degli anni 60 e che fin dalla sua elaborazione intreccia elementi di antisionismo con contenuti chiaramente riconducibili all'antisemitismo. Questa narrazione si colloca nel quadro già citato del cosiddetto nuovo antisemitismo e si fonda sul forte ridimensionamento dell'unicità della Shoah, che è stato invece un punto fondamentale per chi lotta nei confronti dell'antisemitismo, l'unicità della Shoah. È proprio questo passaggio che consente uno slittamento significativo del discorso, attraverso il quale l'esperienza storica della persecuzione viene reinterpretata fino ad arrivare a rovesciare i ruoli. Gli ebrei vengono rappresentati non più come vittime, ma come responsabili, e lo Stato di Israele viene assimilato sul piano simbolico e politico ai regimi che quella persecuzione hanno prodotto. Si tratta di una dinamica che non solo altera la memoria storica, ma contribuisce a legittimare nuove forme di ostilità, rendendo il fenomeno dell'antisemitismo più difficile da riconoscere e soprattutto più complesso da contrastare, visto che questo è l'obiettivo che tutti condividiamo. Che tali atteggiamenti siano riconducibili alla dimensione dell'antisemitismo, piuttosto che a una mera critica alle politiche dello Stato di Israele, ripeto, ovviamente legittima, emerge con chiarezza dall'analisi dei dati pubblicati dall'Istituto Cattaneo in un report del 20 novembre 23. Studenti universitari ebrei Israele prima e dopo il 7 ottobre del 23. Dopo il 7 ottobre, quindi, sto citando il testo. Dopo il 7 ottobre gli atteggiamenti negativi verso gli ebrei registrano un ridimensionamento osservabile e indiscutibile, anche se non fortissimo, ma è un calo di brevissima durata. È però l'affermazione che paragona il comportamento di Israele a quello della Germania nazista a mostrarsi maggiormente sensibile agli eventi e alla loro sequenza. La quota di chi concorda con questa similitudine cresce nei giorni immediatamente successivi alla strage terroristica, molto prima della risposta del governo israeliano. È una reazione sorprendente a quell'evento, non agli eventi successivi. Questa quota passa infatti dal 42% che si registra prima del 7 ottobre al 46,2% immediatamente dopo quella data e continua a crescere nei giorni successivi fino a raggiungere la metà degli intervistati nel periodo 17-31 ottobre. In questo quadro, cito sempre la ricerca, i dati raccolti appaiono quindi coerenti con l'ipotesi di una recrudescenza dell'antisemitismo in forme ampiamente inedite in passato, ovvero quello che circola al di fuori di ogni controllo pubblico su internet e sui social. Gli eventi del 7 ottobre sembrano aver fatto emergere in tutta la loro evidenza forme di antisemitismo che erano rimaste in parte latenti negli anni precedenti e, per dirla sempre con le parole dell'Istituto Cattaneo, ha segnato probabilmente uno spartiacque luttuoso nella storia dell'antisemitismo, con effetti diversi a seconda delle caratteristiche degli studenti universitari e con la particolare forma e dimensione di antisemitismo sondata. Un fenomeno rilevato anche da altri osservatori internazionali, a prescindere dalle manifestazioni di solidarietà con Gaza successive all'invasione israeliana. Ci sono dati americani molto interessanti a questo proposito. Quindi possiamo dire che nonostante il grande lavoro svolto per contrastare l'antico fenomeno dell'antisemitismo, si osserva nei tempi recenti una recrudescenza che non può non interrogarci sull'efficacia e l'adeguatezza delle iniziative intraprese. Se si amplia lo sguardo alla prospettiva storica, emerge come il contrasto all'antisemitismo sia stato a lungo concentrato sulla memoria della Shoah. Ripercorrere la storia dell'antisemitismo equivale infatti a seguire un percorso che trova il proprio apice nell'orrore dello sterminio, che ha segnato profondamente la coscienza dell'Occidente. L'enormità della tragedia e le modalità con cui è stata perpetrata hanno determinato una reazione forte nell'opinione pubblica, alimentando l'idea che la memoria potesse rappresentare una garanzia contro il ripetersi di simili eventi. Tuttavia, gli sviluppi più recenti mostrano come questo approccio, pur essenziale, non sia di per sé sufficiente, cioè è necessario, ma non è ancora sufficiente. Il richiamo al mai più, legato soprattutto alla memoria della Shoah e giustamente posto al centro delle politiche di contrasto all'antisemitismo, non è riuscito da solo a scalfire le radici profonde del fenomeno. Al contrario, gli eventi più recenti, a partire dal 7 ottobre e dalle sue ripercussioni globali, hanno riportato alla luce pregiudizi che si ritenevano superati o marginali, contribuendo invece al rafforzamento di nuove forme di antisemitismo, e a queste si affianca un'ampia zona grigia in cui critiche più che legittime alle politiche dei diversi governi israeliani convivono talvolta con manifestazioni di ostilità verso lo Stato di Israele in quanto tale. Per questo il contrasto all'antisemitismo deve fondarsi su una piena consapevolezza della profondità e della complessità del fenomeno nelle sue diverse dimensioni e articolazioni, sia nella prospettiva storica che conduce alla Shoah, sia nelle sue manifestazioni contemporanee, spesso legate all'esistenza stessa dello Stato di Israele e al suo significato. In particolare, per comprendere le forme più recenti di antisemitismo strettamente connesse al contesto attuale, non basta la conoscenza storica, è necessario cogliere anche il significato dell'esistenza dello Stato di Israele percepito come concreta promessa che quel mai più possa realizzarsi. Questo aspetto emerge con grande intensità nelle pagine di Amos Oz in Storie di amore e di tenebra, quando racconta la notte del novembre 47 vissuta da bambino, in cui le Nazioni Unite avevano approvato la risoluzione che avrebbe portato alla nascita dello Stato di Israele. E la nascita dello Stato di Israele è raccontata da un papà ebreo a suo figlio di 8 anni. Permettetemi di leggerne un piccolo pezzo. Mentre galleggiavamo nella notte del 29 novembre 47, io a cavalcioni sulle sue spalle, fra cordoni di gente che festeggiava ballando, mio papà mi disse, non come per chiedermelo, no, me lo disse piuttosto come per puntellare la sua stessa percezione del momento. Disse mio padre, tu guarda, guarda solo bimbo mio, guarda ben bene figliolo, con 7 occhi, guarda per favore tutto questo, perché questa notte tu non la dimenticherai sino alla fine della tua vita, e di questa notte racconterai ai tuoi figli, nipoti e nipotini, ancora per molto tempo, dopo che noi non saremo più qui. E quando Amos Oz bambino è a letto, il padre gli racconta quel che avevano fatto a lui e a suo fratello David dei teppisti a Odessa, e quel che avevano fatto dei compagni di liceo al liceo polacco di Vilnius. E anche le ragazze avevano partecipato, e l'indomani, quando suo padre, nonno Alexander, era venuto a scuola a protestare per quell'offesa, invece di restituirgli i pantaloni strappati, quei bulli si erano avventati sotto i suoi occhi anche su suo padre, sul nonno. L'avevano scaraventato per terra e gli avevano levato giacca e pantaloni in mezzo al cortile della scuola. Mentre le ragazze ridevano e dicevano sconcezze, dicevano che gli ebrei sono tutti così e cosà, e gli insegnanti dal canto loro avevano visto tutto, ma erano rimasti zitti e forse anche loro avevano riso. Certamente capiterà anche a te di essere molestato da bulli per strada o a scuola, e forse ti molesteranno proprio perché tu sei ancora capace di assomigliare un poco a me. Ma d'ora in poi, dal momento in cui avremo uno Stato, d'ora in poi mai nessuno più ti molesterà soltanto perché sei ebreo e perché gli ebrei sono così e cosà. Questo no, mai più. Da stanotte è tutto finito, finito per sempre. Non è stato così. Signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, le parole di quella notte, così intense e così cariche di speranza, ci restituiscono il significato profondo che lo Stato di Israele ha rappresentato per generazioni di ebrei, la promessa concreta che quel mai più potesse trovare una realizzazione storica. Contrastare l'antisemitismo significa dunque non soltanto custodire la memoria, ma saperla tradurre in strumenti adeguati al presente, rafforzando la conoscenza storica e dandoci strumenti capaci di leggere e contrastare fenomeni che si manifestano sempre più nei contesti sociali contemporanei, inclusi gli ambienti digitali. In questo senso il compito delle istituzioni è tanto più decisivo quanto più il fenomeno si fa complesso, non solo nel contrasto e nella repressione delle condotte discriminatorie, ma nella prevenzione, attraverso politiche educative, culturali e sociali di lungo periodo. Perché il mai più deve diventare un impegno quotidiano, condiviso e consapevole, capace di orientare le nostre scelte e di rafforzare la tenuta democratica del nostro Paese. È questa la responsabilità che oggi abbiamo e che siamo chiamati ad assumere con determinazione tutti insieme. Grazie.
1: Grazie mille, grazie Ministro. Io già ho 3 iscritti per farle qualche domanda e poi non so se si aggiungeranno altri. Lascio la parola al senatore Giulio Terzi. Grazie.
2: Grazie Presidente Segre per questa possibilità di tornare in modo così efficace. Grazie alla relatrice, alla Ministra Roccella, per una relazione condensata di un percorso di storia, di tragedie, di speranze e di verità, perché quello che lei ha raccontato è la verità documentata da quello che è l'attuale, da quella che è questa sfida enorme alla quale ci troviamo di fronte, ma anche dalla prospettiva storica. I 3 papi santi, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, l'evoluzione della liturgia cattolica pasquale, ad opera prima il discorso dei Deicidi, forti resistenze in Vaticano all'azione di Giovanni XXIII da Marie del Val, ma per motivi di legalità documentaristica, non tanto umanitari, e tutto quello che è venuto dopo, fino ad oggi, 7 ottobre, dopo il 7 ottobre. Io mi scuso di prendere di fronte alla completezza e profondità di questa spiegazione e di questa relazione, Ministra. Mi scuso di prendere un piccolissimo episodio, ma la vita è fatta da piccolissimi episodi. Mi è capitato questo venerdì, di essere invitato a parlare di fronte a circa 400 studenti delle scuole superiori degli ultimi 2 anni di liceo scientifico classico, scuole professionali, in un'importante provincia italiana. L'invito era parlare della situazione internazionale e degli equilibri geopolitici. E così abbiamo parlato, una lunga conversazione, soprattutto aperta alle domande, e dopo esserci soffermati sulle guerre, sulle azioni di forza, sulle aggressioni, sul diritto internazionale, sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, abbiamo parlato di Medio Oriente e direi che di quelle 3-4 ore che abbiamo passato insieme a questi, che ho passato insieme a questi studenti, circa la metà forse era su questo. E perché lo ricordo? Perché mi ha colpito, ho visto gruppi di studenti interessati che intervenivano insieme ai loro professori, che intervenivano anche, e di quando in quando qualche professore passava dei biglietti allo studente che aveva vicino, eccetera. E le domande, le assicuro, nella loro quasi interezza, forse 20-30 domande, poi alcuni parlavano anche di Europa, di progresso, di integrazione europea, ma ripetutamente 4 o 5 punti. Apartheid. Israele è ben peggio del Sudafrica in regime di apartheid. Genocidio, gli ebrei esattamente come lei ha detto, contro i palestinesi come i nazisti contro gli ebrei. Le origini, ma cosa vogliono gli ebrei in Palestina? Non ci sono mai stati, sono i filistei il popolo originario, sono loro che aspettano. Con diverse modulazioni chiaramente. Le dico che poi era un uditorio anche portato sulla conversazione abbastanza aperto, non è che mi hanno cacciato fuori dall'aula, diverse volte mi hanno anche hanno fatto segni anche di consenso, mi sono mantenuto più diplomatico di quanto sono normalmente, ma devo dire queste cose: la finanza è il dominio del popolo. Allora la domanda è, credo che tutti stiamo facendo, tutti in quest'aula, e su queste cose non credo che ci siano diversità di sorta. Certo, c'è qualche volta il segno, l'esempio, qualcuno che specula su Annun, che è stato rimandato da un giudice piuttosto che un altro, che dice no, libertà di informazione, siete voi che volete limitarla. Ma sul fondo di queste cose, cioè che non esista apartheid, non esista genocidio, non esistano origini che gli ebrei non possano rivendicare nell'antica storia del Medio Oriente, non esiste il controllo della finanza, ma voglio dire, le prime società del mondo, le 10 società del mondo, sono tutti ebrei quelli che sono i consiglieri di amministrazione di queste società. Non ci sono degli indiani, non ci sono dei cinesi, non ci sono dei sudamericani, sono tutti proprio ebrei. Siamo sicuri di questo? Ecco, su questi quattro punti fondamentali. Allora la domanda è: ma i curricula scolastici parlano dell'antica storia della Palestina, dei conflitti, della distruzione del secondo tempio di Gerusalemme, piuttosto che dei conflitti del Peloponneso, che non c'entrano poi particolarmente con questa materia, ma di quelle, lei ha citato la risoluzione delle Nazioni Unite, ha citato Sam Amos Oz su queste cose, ma la storia, pur nelle sue diverse interpretazioni, da De Felice a Gramsci e altre cose, assolutamente legittima, ma di qualsiasi interpretazione storica si parli, una storia basata sui fatti, sulle verità per quanto possono essere accertate, sullo sforzo, non all'incontrario del professore che passa il biglietto allo studente che mi dice ma cosa volete, cosa state facendo poi per fermare il genocidio a Gaza, o per evitare la finanza, il controllo della finanza mondiale. Ecco, vorrei una storia, dei curricula più su questo. Non so se sarà mai possibile in questo paese o in Europa, ma mi auguro che lo sia.
1: Grazie senatore, senatrice Paita.
3: Volevo solo scusarmi con i colleghi, voglio ringraziare la ministro e anche la presidente Segre per aver organizzato questa sessione di discussione. Io non ho domande, nel senso che la relazione è una relazione più che esaustiva, utilissima al nostro lavoro, per cui siccome ora devo andare in un'altra posto perché siamo in pochi, volevo ringraziare e anche poi approfondiremo magari il tema sulla base delle iniziative. Grazie.
1: Senatrice Paita, la parola al senatore Scurria. Grazie.
4: Figurati. Grazie Ministro di questa relazione, devo dire molto esauriente, molto precisa e per certi versi anche molto emozionante. Non capita spesso di riflettere su tutta una serie di aspetti. Io volevo farle una domanda molto veloce. Lei ha iniziato la sua relazione sottolineando come l'antisemitismo ha delle radici molto lontane nel corso del tempo e della storia, e anche che poi nel corso del tempo, non ha risparmiato nessuno, per quanto con intensità diverse, dal nazifascismo al cattolicesimo al comunismo. Allora, secondo lei, e quindi da questo punto di vista, qual è il consiglio che può dare anche a questa commissione? Perché pregiudizi di questo genere, e ovviamente parlo fondamentalmente dell'antisemitismo, sono così duri a morire e si trasferiscono nel corso del tempo e dei secoli, direi quasi dei millenni, investendo, ripeto, tutte le culture? E quindi che cosa possiamo fare noi come attori istituzionali? Lei fa parte di un governo, noi siamo parlamentari, per, sentendo anche quello che raccontava il collega Terzi, cosa possiamo fare per provare a mettere fine a questa trasmissione di antisemitismo e di razzismo nel corso della storia?
1: Grazie senatore Scurria. Lascio la parola alla senatrice Licheri.
5: Grazie Presidente, io ringrazio la Ministra per quanto illustrato. Però sinceramente faccio mia la curiosità della Presidente Segre quando chiedeva di conoscere il pensiero come donna, come madre, come rappresentante di un ministero così importante sul discorso d'odio. Questa commissione tratta le discriminazioni a tutto tondo, quindi il discorso a mio avviso doveva insomma estendersi ai problemi che stiamo vivendo oggi, tutti i giorni nel quotidiano, perché ciò che le ha raccontato, la storia, una serie di dati raccolti da quell'ente che insomma è un ottimo osservatorio, aiutano, però sarebbe utile conoscere qual è la sua idea di intervento affinché la situazione terribile che stiamo vivendo oggi in tema di discorsi d'odio si sta diffondendo ad una velocità incredibile. Quindi antisemitismo va bene, tra l'altro leggevo l'agenzia della Meloni che non ha rinnovato l'automatico il memorandum, quindi questa è già una notizia che ci deve far riflettere, però io voglio spostare l'attenzione anche su sì, c'entra, perché il discorso lo dobbiamo ampliare e aprire le riflessioni su ogni passo che il governo compie, e quello è un passo importante. Mi avrebbe fatto piacere anche, come dire, aprire una riflessione su questo. Ora, soffermando la mia attenzione sul fatto che la commissione appunto tratta di hate speech, di discorsi d'odio su diversi fronti, quello che è accaduto per esempio nei giorni scorsi, un presidente americano che attacca in questo modo il rappresentante della cristianità Vaticano in Italia, insomma noi siamo come dire esposti in maniera forse anche più importante rispetto ad altri paesi. Non trova lei che anche un atteggiamento del genere possa essere causa di atti discriminatori nei confronti dei cattolici? Noi tutti dobbiamo combattere queste azioni. Io credo che da parte del governo debbano arrivare posizioni ferme affinché una forma di discriminazione che un presidente degli Stati Uniti può attivare venga immediatamente contenuta prendendo delle posizioni precise. Grazie.
1: Grazie senatrice Licchieri. Vicepresidente Verducci.
6: Grazie Presidente. Saluto anch'io la Presidente Segre, ringrazio anch'io la Ministra Roccella per questa audizione. Devo dire, Ministra, che non posso non ricollegarmi all'intervento della collega senatrice Licheri, perché l'oggetto di questo nostro ciclo di audizione è quello, come le sa Ministra, che riguarda l'impatto dei discorsi discriminatori, dei discorsi di istigazione all'odio nel discorso pubblico. Tanta parte di questo riguarda l'antisemitismo, ma l'antisemitismo, pur rimarcando tutti noi, e su questo non voglio essere assolutamente frainteso, l'urgenza dell'impatto della necessità del contrasto all'antisemitismo, il tema della discriminazione legata all'antisemitismo non è l'unico tema che noi abbiamo, non è l'unico tema che monopolizza il discorso pubblico. Le devo dire sinceramente, signora Ministra, mi sarei aspettato da parte sua che ci fosse stata, proprio per le deleghe che lei ha, una relazione che riguardasse anche altri temi che sono comunque urgenti, che qui non sono stati neanche lontanamente sfiorati. In tutte le statistiche, soprattutto che riguardano la rete, e lei naturalmente si è soffermata, come tutti, sulla pervasività, la pericolosità della rete nel ingigantire il discorso discriminatorio, le categorie che sono sempre le più colpite sono quelle delle donne e sono quelle dei migranti. Poi c'è anche la categoria dei portatori di handicap. Insomma, noi abbiamo tutta una serie di categorie cosiddette target che sono oggetto di discriminazione. Per quello che riguarda la relazione che lei qui ci ha consegnato, È una relazione assolutamente utile per i nostri lavori, io di questo la ringrazio. Mentre lei parlava, giustamente secondo me, sul rischio che noi abbiamo legato alla discriminazione nei confronti degli ebrei in riferimento al pregiudizio antico, quello sedimentato storicamente che affonda nello stereotipo, io qui non posso non citare, perché è stato oggetto proprio di campagne violentissime all'interno del discorso pubblico della destra in Europa in tutti questi anni, ad esempio non posso non citare le campagne che ancora riecheggiano nei confronti di Soros in Ungheria, costellati proprio di un violentissimo antisemitismo che affondava in stereotipi che sono inaccettabili, cavalcate appunto dalla destra in tutta Europa e anche in Italia solamente fino a pochi giorni fa. Questo per dire quanto questo inquini il discorso pubblico. E da ultimo signora Ministra, una cosa. Lei giustamente ha tematizzato l'abominio del 7 di ottobre e come dopo il 7 di ottobre noi abbiamo avuto un'ondata di antisemitismo gigantesca legata a quell'atto terroristico abominevole contro i cittadini israeliani, contro la popolazione israeliana. Io penso che non faccia bene alla causa del contrasto serrato all'antisemitismo non tematizzare però anche la questione della reazione che ha violato il diritto internazionale, il diritto umano da parte dello Stato di Israele, perché non tematizzare questo rischia, non c'è alcuna giustificazione sull'antisemitismo, ma rischia di ingenerare un cortocircuito a livello proprio di comprensione che non fa bene alla lotta nei confronti dell'antisemitismo. Quando io utilizzo spesso nei miei interventi proprio le voci israeliane o le voci comunque ebraiche che denunciano la violazione da parte di Israele del diritto internazionale, del diritto umanitario. Io non condivido il termine genocidio, penso sia sbagliato e dico con lei che c'è una unicità del fenomeno storico della Shoah che è intangibile e non ci deve essere nessuna banalizzazione. Tutto ciò che la tocca la banalizza, questo è il mio pensiero. Dico che però non si possono negare crimini di guerra, così come non si può non vedere che c'è una critica anche a un atteggiamento, l'accusa di un atteggiamento segregazionista nei confronti del governo Netanyahu da parte di voci israeliane o comunque di voci ebraiche. Ecco, mi permetto di dire, Ministra, non tematizzare questo nel nostro discorso, a mio avviso, è parte del problema e fa molto male alla causa e alla battaglia in cui tutti siamo ingaggiati di contrasto all'antisemitismo.
1: Grazie senatore Verducci, lascio la parola, visto, per la replica al ministro Roccella, grazie.
0: Grazie delle domande e per quanto riguarda altre forme di discriminazione, dei discorsi d'odio, sono d'accordo che la maggioranza dei discorsi d'odio colpisce le donne e questo non esclude anche una sommatoria, per esempio nei confronti della nostra presidente Segre, sicuramente negli insulti che le vengono rivolti costantemente, in particolare online, si somma anche l'essere donna con l'essere ebrea, scampata all'olocausto, eccetera. Ci sono insulti che sono tipicamente rivolti alle donne e su questo io sono disponibilissima a fare un'altra audizione. Per quanto riguarda, mi apre veramente il cuore l'idea di fare un'audizione sugli insulti nei confronti delle donne, cioè sul maschilismo così frequente nei social e sui residui che sono ancora presenti, e anzi anche lì c'è una nuova linea di maschilismo, per essere semplificatori, ma richiederebbe un'analisi molto più sofisticata e richiederebbe di addentrarsi nelle modalità degli insulti e dell'associazionismo maschile che oggi sui social purtroppo imperversa. Quindi sono dispostissima a fare un'altra audizione. In questa io ho voluto particolarmente soffermarmi sull'antisemitismo perché l'UNAR, di cui che è ancora, anche se tra l'altro l'UNAR recentemente proprio abbiamo recepito la direttiva europea per cui gli equality body devono avere assoluta autonomia, e quindi in particolare l'UNAR sta diventando, a giugno sarà completato il percorso, un organismo completamente autonomo, quindi non sarà più sotto la presidenza del Consiglio, e in particolare non avrò io più le deleghe, non avrà più il Ministro delle Pari Opportunità le deleghe. Però appunto dalle analisi dell'UNAR c'è stato un, e non soltanto dalle analisi dell'UNAR, parlo di questo perché questo mi compete, c'è stata una crescita incredibile di manifestazioni, episodi di antisemitismo negli episodi che appunto attraverso il contact center, attraverso l'analisi dei media, arrivano all'UNAR. Quindi mi era sembrato particolarmente importante riferire proprio sul piano, tra l'altro, sul piano contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza dell'UNAR, sul focus che è stato fatto e sui dati appunto a disposizione dell'UNAR. E questo è il motivo per cui ho concentrato questa relazione in particolare su questo tema. Per quanto riguarda, lei ha citato Soros, ma su questo potrei citare, cioè le citazioni potrebbero essere veramente molto ampie, basterebbe anche soltanto la copertina dell'Espresso appena pubblicata, che è veramente, io trovo veramente insultante. Beh, non è molto diverso, parliamo di media, di analisi dei media, parliamo, cioè potremmo citare comunque moltissimi episodi. Moltissimi episodi, e quindi non ritengo, anche qui ritengo importante mantenersi sul fronte dei dati, dei numeri e non diciamo delle singole citazioni possibili. Per quanto riguarda la questione, mi sembra fondamentale scindere, ho provato a farlo durante tutta la redazione, fra le, ho insistito, più che legittime critiche ai governi, al governo israeliano come a qualunque altro governo, e però l'antisemitismo. E credo che riconoscere l'antisemitismo dietro anche le critiche al governo israeliano sia fondamentale, altrimenti perdiamo di vista veramente il nostro compito. E questo è uno dei focus su cui è importante, secondo me, oggi riflettere, cioè quanto la critica anche al governo israeliano, insisto, più che legittima, tra l'altro anche il nostro governo non si è certamente scansato di fronte alle possibili critiche, tanto che il ministro Tajani è stato convocato dall'ambasciatore israeliano, quindi veramente non ci siamo, non abbiamo evitato questo problema e non abbiamo evitato di dare eventuali giudizi sulle situazioni contingenti ogni volta che si sono rappresentate, però appunto capire che cosa c'è dietro e capire come è aumentato e perché è aumentato, addirittura secondo le rilevazioni, fra il 17 e il 31 ottobre, cioè dopo il 7 ottobre, ma prima delle reazioni israeliane, come è aumentato appunto il sentimento antisemita nel nostro paese, io credo che sia veramente un punto importante a cui non possiamo noi sottrarci. cioè così come non ci sottraiamo alle eventuali critiche al governo israeliano, non ci si può sottrarre a considerare appunto come l'antisemitismo dopo il 7 ottobre sia aumentato e qualche volta mescolandosi, qualche volta mascherandosi dietro la legittima critica. Sì, dietro la legittima, anzi insisto, più che legittima critica al governo israeliano. E, che cosa si può fare? Noi abbiamo una strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, è importante, è una strategia nazionale che propone delle azioni e anche dà ogni volta delle specifiche indicazioni agli attuatori possibili, quindi indica sia le azioni che gli attuatori. E tra queste quattro direttrici strategiche mi sembra fondamentale la seconda linea strategica, quella sulla formazione. Io penso che anche con tutte le azioni che anche il ministro Valditara ha fatto per stimolare, promuovere, diffondere la cultura del rispetto, quindi un'indicazione ampia che riguarda tutti i crimini d'odio, tutte le forme di discriminazioni, riguarda il riconoscimento dell'altro come persona al di là di ogni differenza individuale. Mi sembra appunto fondamentale proseguire in questa direzione, ma penso che noi possiamo fare molto proprio sul piano della formazione. Tra l'altro nel piano nazionale contro il razzismo dell'UNAR c'è in particolare l'indicazione per la definizione delle linee guida sulla prevenzione dell'antisemitismo nelle scuole, che insieme proprio al Ministero dell'Istruzione possiamo rinnovare, perché ce ne sono di ormai datate e forse bisognerebbe rinnovarle proprio alla luce di tutti i dati che sono emersi negli ultimi mesi, negli ultimi anni, perché ci sia la formazione non soltanto l'educazione, il rispetto eccetera nei confronti degli studenti, ma anche la formazione dei professori e che per esempio anche le informazioni sulla nascita dello Stato di Israele. Io ho letto quel brano di Amos Oz che all'epoca mi aveva moltissimo colpito, perché proprio per il popolo israeliano la nascita dello Stato di Israele è stato la garanzia del mai più, un'idea di garanzia del mai più. E per esempio capire questo, o capire anche lungo tutta la storia di questo piccolo Stato, che cosa ha significato ogni volta, che cosa hanno significato gli attacchi, che cosa i tentativi di pace e così via. Saperne di più su questo mi sembra un elemento fondamentale di una cultura di base che permette poi un giudizio. E io penso che questo forse è la cosa su cui possiamo più intervenire, e anche sulla conoscenza in generale della cultura ebraica. È quello che facciamo anche con altre minoranze, come l'UNAR per esempio lo fa anche per quanto riguarda la minoranza Rom, ma tanto più per una cultura enorme come quella ebraica. Personalmente, tra l'altro, ho sempre amato moltissimo gli scrittori di cultura ebraica e penso che siano fra i più grandi della contemporaneità. Su questo penso che, per esempio, cioè sulla formazione, la formazione dei professori e sulla conoscenza della situazione della cultura ebraica da una parte e della storia dello Stato di Israele per rispondere anche alle domande, alla domanda del senatore Terzi, mi sembra che possiamo sicuramente fare di più e io spero che su questo saremo tutti d'accordo.
1: Grazie Ministro. Presidente Segre, le ridò la parola.
7: Grazie, è stato molto interessante ascoltarla. Un pessimismo spaventoso che già è in noi è stato ampliato dalla sua relazione. E ci sarà un'altra occasione, perché il suo discorso non è finito e quindi si prepari a un altro invito da questa commissione. Grazie e arrivederci a tutti.
1: Grazie Presidente.
0: Posso ringraziare personalmente la Presidente per questo invito futuro. Già, sono assolutamente disponibile.
1: Chiudiamo allora il collegamento. Grazie Presidente Segre, buona giornata.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: La Commissione parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie nei giorni scorsi ha svolto l'audizione del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Buon ascolto.
10: L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro della Salute, dottor Orazio Schillaci. Ci tengo a ringraziare il Ministro Schillaci per la sua disponibilità. Questa commissione sta interagendo in maniera continua con il governo. Noi abbiamo avuto in audizione 11 ministri, un sottosegretario e un viceministro. Perché? Perché il tema comunque delle periferie e di tutto quello che ruota attorno a questo ambito è un tema che sta al centro del dibattito e dell'azione del governo e più in generale della politica. Quindi è importante il Ministro approfondire anche quello che nel vostro dicastero è stato messo in campo appunto in questo ambito, in questa materia. Quindi le cedo volentieri la parola, ringraziandola nuovamente per la sua disponibilità.
11: Grazie Presidente Battilocchi, onorevoli deputati, vi ringrazio perché questa audizione mi dà l'occasione per illustrare le iniziative che anche con attori istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale il Ministero della Salute ha messo in campo per ampliare i servizi di welfare e potenziare le misure di contrasto alla povertà e alle diseguaglianze nelle città e nelle periferie. Prioritariamente ritengo doveroso richiamare quanto previsto dal DM 77 del 2022 che reca il regolamento per la definizione di modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 2 di questo decreto dispone il monitoraggio semestrale degli standard previsti dal regolamento che venga fatto dal Ministero della Salute tramite l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Questo DM prevede tra i servizi obbligatori per le case di comunità, SIAB che SPOC, la partecipazione della comunità, la valorizzazione della coproduzione che si traduce nella presenza delle associazioni del terzo settore, di professionisti, di realtà del quartiere, nella progettazione ed erogazione di attività e servizi con le case stesse, rafforzando la connessione della struttura con il tessuto sociale. A questo riguardo riferisco quanto riscontrato con il monitoraggio relativo al semestre di analisi disponibile, il secondo semestre del 2025, i quindi dati sono al 31 dicembre dello scorso anno. Fra le strutture assimilabili alle case di comunità, considerando sia la programmazione legata al PNRR che quella corrispondente ad altre forme di finanziamento, si contavano 781 strutture con un meno un servizio attivo e fra questo 544 con la partecipazione della comunità e la valorizzazione della coproduzione operativa. Nel dettaglio, analizzando la distribuzione del servizio in esame nelle diverse aree geografiche italiane, c'è una maggiore partecipazione della comunità e della valorizzazione della coproduzione nelle regioni del nord-est 197 e del nord-ovest 178, mentre le regioni del centro sono state registrate 143 case di comunità, 7 nelle regioni del sud, 19 nelle isole. In 14 regioni e province autonome su 21 sono state definite linee guida per coinvolgere cittadini e realtà locali nelle case di comunità. In queste zone la collaborazione avviene con iniziative di informazione, consultazione, partecipazione attiva, empowerment, consentendo peraltro una partecipazione attiva nella gestione della salute locale. Poi in apertura vorrei anche riferire che è in corso di adozione un apposito decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attualmente all'attenzione proprio del MEF per attivare dei programmi operativi sperimentali nelle città metropolitane, programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi di presa in carico delle persone senza fissa dimora. Questo decreto adotta un documento tecnico denominato linee di indirizzo per il programma sperimentale da attuare nelle città metropolitane per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora priva della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero e stabilisce che quello che è l'ammontare delle risorse disponibili per i programmi operativi e la ripartizione delle stesse tra le varie città metropolitane. Con le linee di indirizzo si attuano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 18 novembre numero 176 che prevede appunto l'attivazione di azioni programmatiche finalizzate alla sperimentazione di modelli innovativi per la presa in carico delle persone senza fissa dimora. Queste linee guida forniscono criteri e modalità di attivazione dei programmi operativi e sono i programmi operativi finalizzati a realizzare un sistema innovativo di rete integrata tra aziende sanitarie territoriali, tra medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi sociali, il terzo settore senza scopo di lucro, le istituzioni di volontari, la società civile, per favorire l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a quella parte di popolazione che per barriere burocratiche, sociali, culturali, economiche vi ha rinunciato. La sperimentazione sono altresì finalizzate a realizzare dei modelli trasferibili in altre realtà regionali o nazionali e intendono principalmente attivare azioni preventive, curative e sociali che raggiungano fisicamente le persone ad alto rischio di vulnerabilità con una condivisione congiunta del Servizio Sanitario Nazionale e diversi portatori di interesse presenti sul territorio che operano senza scopo di lucro. Per rendere compatibili le risorse assegnate con gli interventi previsti dalla norma, le linee di indirizzo definiscono i criteri di accesso delle persone senza dimora ai programmi operativi, limitandolo a coloro che versano in un grave stato di salute o di marginalità e o di vulnerabilità e viene data priorità ai bambini in età scolare. Le linee di indirizzo stabiliscono i criteri e le modalità di trasmissione dei programmi operativi, nonché le procedure alle quali le città metropolitane dovranno attenersi per la descrizione dei risultati raggiunti e questo deve essere poi riportato nelle schede di rendicontazione. Le linee di indirizzo hanno come finalità quella di garantire a livello nazionale omogeneità ed efficacia della presa in carico delle persone senza dimora che non avendo la residenza anagrafica sono escluse dall'assistenza sanitaria di base e non accedono alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza. Le città metropolitane interessate alla realizzazione di questi programmi operativi sono Roma Capitale, Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Venezia, Reggio Calabria, Cagliari, Sassari, Palermo, Catania e Messina. Le quote spettanti a ciascuna città metropolitana saranno erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e subordinatamente all'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero della Salute provvederà a redigere per ciascun anno rendicontato delle città metropolitane una relazione tecnica di sintesi su quelli che sono i risultati raggiunti. La relazione sarà comprensiva del numero di persone senza fissa dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione, del numero e della tipologia delle prestazioni erogate in favore di queste persone, delle criticità che sono eventualmente state riscontrate in attuazione dei programmi operativi e dei costi che sono stati effettivamente sostenuti. La relazione sarà trasmessa al Governo a supporto della presentazione che lo farà lo stesso alle Camere. Passiamo a vedere la situazione sui consultori familiari, che credo sia opportuno richiamare nell'ambito delle strutture sociosanitarie. Questi consultori, che sono stati istituiti con la legge numero 405 del 29 luglio 1975, sono parte della rete dei servizi territoriali di base, in grado di assicurare l'accesso diretto a persone singole o a gruppi, garantendo l'erogazione di prestazioni gratuite in favore di minori, di donne, delle coppie, delle famiglie residenti e non residenti sul territorio italiano, nonché nelle fasce di popolazione socialmente più svantaggiate e più difficili da raggiungere. A partire dal 2024, con l'istituzione del Sistema Informativo per il Monitoraggio delle Attività Erogate dai Consultori Familiari, il SICOF, il Ministero della Salute raccoglie dati che sono conferiti da regioni e province autonome, sono relativi ad accessi singoli o di gruppo e alle prestazioni effettuate. Il 90% delle strutture a livello territoriale ha fornito i dati. Numero di strutture e distribuzione territoriale. Nel 2024 risultavano in Italia attivi 1.784 sedi di consultorio familiare, di queste 61% sono sedi principali, il 39% sono sedi secondarie. Secondo la normativa vigente, il DM del 24 aprile 2000, lo standard previsto per i consultori familiari è un consultorio ogni 20.000 abitanti. Tuttavia questa proporzione è rispettata solo da alcune regioni. In termini assoluti, il numero maggiore di consultori per abitante si concentra nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia. L'utenza: nel 2024 hanno usufruito dei consultori familiari 1.234.358 soggetti, di questi 65 minori, che rappresentano il 5% del totale. Principalmente accedono al consultorio donne, 94%, per un totale di 1.162.139 accessi. I cittadini stranieri sono stati 212.673, circa il 17% dei soggetti che hanno usufruito dei servizi in totale. Si sono recati ai consultori 65.000 disoccupati, 5% dei soggetti, e 4.773 soggetti in cerca di prima occupazione, lo 0,4% del totale. Gli utenti minori sono principalmente nella fascia di età tra i 15 e i 17 anni, circa 30.000, e 16.000 sono invece quelli tra gli 0 e i 3 anni. Tra gli utenti dei consultori familiari ci sono 4.655.000 accessi, il 7% hanno riguardato i minorenni. Prestazioni: gli ambiti per i quali i consultori familiari hanno erogato maggiori prestazioni sono la salute sessuale, la salute riproduttiva, la prevenzione e la promozione della salute. Del totale di questi 1.234.358 persone, il 35% ha fruito di prestazioni erogate nell'area della salute sessuale: colloquio, counseling, visita medica, visita ginecologica erogate dal consultorio senza prescrizione, accoglienza o colloquio informativo. Il 30% di quelle sono state erogate nell'area della salute riproduttiva: colloquio, counseling, accoglienza, colloquio informativo, visita ostetrica seguita da ostetrica, bilancio di salute ostetrico, esecuzione di un'ecografia in gravidanza. E il 25% delle prestazioni sono state erogate nell'ambito dell'area prevenzione e promozione della salute: colloquio, counseling, accoglienza, colloquio informativo, prelievo per pap test nell'ambito di programmi di screening, test per l'HPV nell'ambito di programmi di screening, pap test HPV su richiesta spontanea per indicazioni cliniche. Vorrei ora richiamare l'importanza dell'azione dell'INMP. Per gli istituti che si occupano di immigrazione e povertà segnalo appunto l'importanza del ruolo svolto dall'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto della Malattia della Povertà, l'INMP, che ha un rapporto diretto ed è vigilato dal Ministero della Salute. L'INMP è un ente pubblico e oggi centro di riferimento della Rete Nazionale per le Problematiche di Assistenza in Campo Sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in ambito sanitario. Dal 2019 l'IMP, anche centro collaboratore dell'OMS per l'evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti. L'impegno dell'Istituto è quello di fronteggiare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale le sfide sanitarie delle popolazioni più vulnerabili con un approccio transculturale e olistico orientato sulla persona. L'obiettivo strategico è quello di sviluppare sistemi innovativi per contrastare le diseguaglianze nell'ambito della salute in Italia, rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i gruppi sociali più svantaggiati, assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite. Questo obiettivo viene perseguito quotidianamente con assistenza sociosanitaria rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, ricerca sulla promozione della salute per le popolazioni fragili e migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà, anche con progetti clinici e con studio di modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari dedicati. Realizzazione di programmi di formazione e di educazione sanitaria, promozione e gestione di un network di stakeholders italiani e internazionali. L'INMP, in virtù della propria missione istituzionale, si configura come uno dei principali promotori a livello nazionale di interventi sociosanitari innovativi e sostenibili rivolti a popolazioni in condizioni di deprivazione economica e di marginalità sociale. In questo ambito rivestono un ruolo di particolare rilievo le attività di outreach che l'Istituto realizza e coordina a livello locale e nazionale con l'adozione di un modello di intervento basato sull'impiego di motorhome sanitari. All'interno di queste unità mobili operano in modo integrato di

processo finalizzato a massimizzarne l'efficacia e ad assicurarne l'adattamento ai contesti specifici di intervento. L'azione dell'Istituto non si limita quindi a una risposta puntuale a quelli che sono i bisogni socio-assistenziali emergenti, ma si estende alla promozione e alla diffusione di buone pratiche in collaborazione con le strutture sanitarie competenti, con l'obiettivo di individuare e consolidare modelli assistenziali innovativi, sostenibili e scalabili. Di seguito elenco alcune delle progettualità specifiche per illustrare le diverse declinazioni del modello di assistenza in outreach e anche un breve focus su quelle che sono le progettualità per il 2026. Comune di Roma, ASL in camper. Le attività di medicina di prossimità realizzate dall'INMP nel 2025 nell'ambito di questo progetto ASL in camper rappresentano un'applicazione concreta di un modello integrato di sanità territoriale orientato alle popolazioni vulnerabili, fondato sull'outreach attivo, sulla multidisciplinarietà, sull'integrazione con i servizi sanitari e socio-sanitari legati alla rete locale. Con uscite programmate in spazi pubblici e contesti di vita ad alta marginalità, il modello ha consentito di intercettare bisogni sanitari inespressi, di superare barriere linguistiche, amministrative, culturali ed economiche che limitano l'accesso ai servizi formali anche per le persone che sono iscritte al Servizio Sanitario Nazionale. Questo progetto, che è promosso dall'ASL RM1 all'interno del proprio territorio, vede la partecipazione e la collaborazione alla progettualità proprio degli NMP nell'identificare bisogni socio-assistenziali specifici di popolazioni che vivono in aree di degrado urbano e nelle periferie della nostra capitale. L'obiettivo del progetto principale è quello di avvicinare i servizi sanitari e socioassistenziali del territorio con interventi specificatamente strutturati per raggiungere popolazioni hard to reach. L'azione congiunta di medici, specialisti, infermieri, assistenti sociali, psicologi, mediatori transculturali ha permesso di offrire in questo stesso setting prestazioni cliniche, orientamento sociosanitario, alfabetizzazione alla salute, attivazione dei percorsi di cura e ha permesso di rafforzare l'alleanza terapeutica e soprattutto la continuità assistenziale. I risultati del 2025, 284 persone raggiunte, 329 visite erogate in 15 uscite, con una produttività oraria in linea con quelli che sono gli standard del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dimostrano la sostenibilità operativa, la scalabilità del modello e confermano il valore come strumento strutturato di contrasto alle diseguaglianze di accesso alle cure. Comune di Roma, distretto 13, Bastoggi, Salute e Casa. Gli interventi di medicina di prossimità realizzati nel 2025 nel quartiere Bastoggi, nell'ambito di questo progetto Salute e Cura e in raccordo con il distretto 13, sempre della ASL RM1, costituiscono una declinazione territoriale del modello degli NMP di presa in carico multidisciplinare orientata alla vulnerabilità applicata in un contesto urbano caratterizzato da fragilità socio-abitative e ridotta accessibilità ai servizi sanitari. L'operatività in un quartiere stabilmente abitato ha permesso di integrare l'offerta clinica di varie specialità mediche, per esempio consulenze ginecologiche, visite dermatologiche, visite di medicina generale, con un'intensa attività di orientamento socio-sanitario e referral verso i servizi ambulatoriali e ha rafforzato quello che dicevo prima, che è molto importante, cioè la continuità della presa in carico dei pazienti. È un modello di prossimità adattato al contesto di una comunità locale, questo ha favorito il radicamento istituzionale proprio degli NMP nel territorio. Ha consolidato il lavoro di rete con i servizi distrettuali e con tutti gli attori della comunità. In questo quadro la medicina di prossimità si configura non solo come uno strumento di accesso alle cure, ma come dispositivo di integrazione socio-sanitaria e di costruzione di fiducia capace di rendere sostenibili e strutturabili percorsi di salute in aree urbane ad alta deprivazione. Vediamo ora la provincia di Biella, le cure primarie e territoriali, l'IFEC, l'infermiere di formazione di case di continuità e di comunità, scusate, la medicina di prossimità. Questo progetto è un progetto di medicina di prossimità che è stato realizzato nella provincia di Biella con l'attivazione di un motorhome sanitario mobile in collaborazione con l'ASL di Biella ed è una piena e concreta applicazione del modello degli NMP di assistenza territoriale integrata, mirato a garantire un'equità di accesso alle cure, alla presa in carico delle popolazioni in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria. In un contesto caratterizzato qui da bassa densità abitativa,

0: significativa e da dispersione territoriale dovuta a una complessa morfologia territoriale, il progetto ha consentito di potenziare le cure primarie direttamente nei vari comuni della provincia, valorizzando proprio il ruolo degli infermieri di famiglia e di comunità. Questo in coerenza con la medicina di prossimità che è promossa dal decreto ministeriale 77 del 22 che avevo citato nell'apertura dell'audizione. Nel periodo di avvio di questo progetto sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi, con oltre 50 uscite effettuate in tutti i territori programmati, 667 accessi complessivi e 2.774 interventi sanitari ed educazione alla salute erogati alla popolazione, che comprendono monitoraggio di pazienti cronici, prevenzione, supporto all'autogestione della terapia, orientamento ai servizi aziendali. L'elevato numero di accessi e soprattutto 25 pazienti intercettati e reclutati per la prima volta a varie forme di assistenza domiciliare integrata dimostrano la funzionalità e l'efficacia di questo modello proprio in contesti periferici. Progetto di Macerata, attuazione di interventi integrati di assistenza sanitaria e sociosanitaria per il contrasto delle diseguaglianze di salute nel territorio dell'AST di Macerata. Questo progetto ha rappresentato una sperimentazione completa ed efficace di medicina di prossimità nelle aree interne più isolate della provincia, caratterizzate da invecchiamento della popolazione, dispersione abitativa, difficoltà strutturali di accesso ai servizi sanitari. Il modello assistenziale in outreach promosso dagli NMP ha previsto anche qui l'utilizzo di un motorhome odontoiatrico finalizzato ad effettuare uno screening della popolazione locale e quindi di identificare i pazienti per l'invio presso gli ambulatori statici nel comune di Pieve Torina. Il modello NMP è stato applicato in modo capillare su tutti i comuni target individuati, inclusi quelli con i più alti indici di deprivazione e maggiore impatto del recente sisma. L'integrazione tra ambulatori fissi, attività di outreach, ha consentito di intercettare domanda di cura anche nei contesti più isolati, ha garantito continuità assistenziale, referral appropriato ai servizi dell'AST, riduzione delle diseguaglianze di accesso. L'esperienza quindi dell'AST di Macerata ha dimostrato come un dispositivo flessibile, basato su unità mobili, competenze specialistiche, integrazione sociosanitaria possa rafforzare in modo strutturale l'assistenza territoriale anche in contesti complessi e con alta vulnerabilità. Provincia di Vasto Lanciano Chieti, il progetto intervento sociosanitario per il contrasto delle diseguaglianze di salute nel territorio dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, con focus sulla prevenzione e sulla salute orale, è un'applicazione strutturata del modello di presa in carico multidisciplinare di medicina sociale, orientato all'individuazione precoce delle vulnerabilità e al superamento delle barriere economiche all'accesso, proprio come in precedenza, delle cure odontoiatriche. A partire dai risultati dello screening odontoiatrico realizzato nel 2024, che avevano evidenziato una quota superiore al 20% di soggetti in condizioni di vulnerabilità con necessità di protesi mobili, questo progetto ha consentito di stabilizzare e potenziare l'offerta pubblica di odontoiatria sociale attraverso l'integrazione tra INMP e ASL, con l'attivazione del servizio presso l'ambulatorio odontostomatologico dell'ospedale Floras Perenzetti di Lanciano, il rafforzamento delle sedi territoriali inclusa Villa Santa Maria, precedentemente priva di servizio odontoiatrico. Nel corso dell'attuazione sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, sia in termini di screening, individuazione dei beneficiari, presa in carico, sia nella fornitura gratuita di protesi odontoiatriche mobili totali e parziali, consentendo il ripristino della funzione masticatoria e anche un miglioramento sostanziale della vita e della qualità di vita dei soggetti più fragili. Parallelamente, l'integrazione con le attività di informazione e sensibilizzazione sulla salute orale ha rafforzato la dimensione preventiva e l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione target. L'esperienza dell'ASL Lanciano Vasto Chieti conferma la sostenibilità e l'efficacia del modello di medicina di prossimità di odontoiatria sociale, capace di integrare screening, presa in carico clinica, fornitura di ausili protesici e coordinamento multidisciplinare in un unico percorso. Questo progetto pertanto costituisce una pratica clinica replicabile, utile per il contrasto alle diseguaglianze di salute in territori che abbiano al proprio interno elevata vulnerabilità socio-economica e un limitato accesso alle prestazioni sanitarie di tipo specialistico. Il modello di prossimità sviluppato in medicina dall'INMP si configura oggi come un dispositivo maturo, flessibile, trasferibile. Guardiamo un po' a quelli che possono essere i prossimi sviluppi. È un modello che può adattarsi a contesti territoriali molto diversi e mantenere inalterata la propria efficacia, che è quella di raggiungere e prendere in carico le popolazioni in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Pertanto l'Istituto sta definendo interventi specifici in collaborazione con la ASL RM2, con la ASL Roma 6, la ASL di Viterbo. L'attivazione della collaborazione con la ASL RM2, che è stata formalizzata il 19 marzo dello scorso anno, e la successiva finalizzazione dell'accordo operativo per interventi nel territorio aziendale, inclusa l'area del Quarticciolo, rappresentano un naturale sviluppo di un modello già sperimentato con successo in altri ambiti urbani e metropolitani. Si basa sull'integrazione sanitaria e sociosanitaria, sull'uso di motorhome, spazi dedicati per portare i servizi nei luoghi di vita delle persone. In parallelo all'estensione del modello nei territori della ASL Roma 6, caratterizzati da dispersione abitativa, carenza di presidi, forte invecchiamento della popolazione, conferma la capacità del modello a rispondere efficacemente anche a barriere geografiche e infrastrutturali grazie a unitalità mobili e percorsi di screening oculistico e odontoiatrico orientati alle persone più vulnerabili. Un'ulteriore dimostrazione della robustezza e polivalenza di questo modello è la sua declinazione nel territorio dell'ASL di Viterbo, dove la collaborazione tra INMP, servizi territoriali ed enti del terzo settore integra outreach, alfabetizzazione sanitaria, facilitazioni dell'accesso ai servizi, ricerca sui bisogni di salute delle popolazioni hard to reach, con l'obiettivo esplicito di comprovare validità di modelli assistenziali innovativi rivolti proprio ai soggetti più vulnerabili. Nel loro insieme queste traiettorie di implementazione mostrano come la medicina di prossimità non sia un insieme di medicine, scusate, di interventi solo episodici, ma un modello strutturato per rafforzare l'assistenza territoriale che va progressivamente esteso ed adattato a contesti urbani, periurbani e provinciali, sempre con lo stesso obiettivo strategico: ridurre le diseguaglianze di salute e garantire equità nell'accesso alle cure per le popolazioni più fragili, come recita l'articolo 32 della nostra Costituzione. Il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Plus, FSE+, e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, per un finanziamento complessivo di 625 milioni di euro destinato alle 7 regioni meno sviluppate, che sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è un piano nazionale di equità in salute con la progettualità, che vorrei ricordare, che sono state avviate delle aziende sanitarie nel territorio. Proprio per contrastare la gestione della povertà sanitaria del programma, l'INMP in queste regioni è stato individuato quale organismo intermedio per il trasferimento alle 38 aziende sanitarie del Mezzogiorno dell'esperienza maturata nelle azioni introdotte nel ruolo istituzionale di ente di riferimento nazionale per presa in carico di persone con fragilità socio-economica. Il lavoro realizzato dall'attuazione del programma ha consentito fino ad oggi la presa in carico di oltre 20.000 utenti in 146 ambulatori di prossimità, nei quali vengono erogate prestazioni a bassa intensità di cura e in molte realtà sono anche attivi i servizi di odontoiatria sociale. Il costante supporto dell'Istituto anche nella capacità amministrativa ha consentito alle aziende beneficiarie di avviare le procedure necessarie per il potenziamento delle equipe multidisciplinari che sono attive presso gli ambulatori. E passiamo adesso a esaminare le progettualità dell'INMP avviate in collaborazione con aziende sanitarie locali o altri stakeholder sul territorio al fine di potenziare l'assistenza sempre in popolazioni vulnerabili. Partiamo dal progetto ROSE, Rosarno Salute Equità, nel comune di Rosarno, promosso dall'INMP con l'ASP di Reggio Calabria, la regione Calabria e il comune di Rosarno. Nasce questa progettualità con l'obiettivo di contrastare la povertà sanitaria con un approccio di medicina sociale. L'intervento ha potenziato l'offerta sanitaria del poliambulatorio di Rosarno, concentrandosi su servizi odontoiatrici, oculistici e di supporto al diabete, con particolare attenzione sempre alle persone con una condizione di vulnerabilità socio-economica. L'INMP ha finanziato l'allestimento delle strutture, ha fornito professionisti specializzati, tra i quali un igienista dentale, un ortotista, un dietista, un assistente della poltrona, che operano in affiancamento al personale locale. L'iniziativa rivolta all'intera popolazione ha garantito anche la fornitura gratuita di protesi odontoiatriche, oculistiche ai beneficiari che sono stati individuati in base a criteri clinici ed economici all'ISEE. Parallelamente il progetto ha promosso un'ampia azione di educazione alla salute nelle scuole di Rosarno, coinvolgendo studenti, famiglie e associazioni locali in percorsi di prevenzione e sensibilizzazione su alimentazione, attività motorie, igiene orale, igiene visiva, con l'obiettivo di creare una rete comunitaria attenta al benessere e ai corretti stili di vita. Riporto alcuni dei risultati dei servizi attivati. Odontoiatria: dal settembre 22 al dicembre 24 sono stati presi in carico 103 pazienti, di cui oltre il 90% in condizioni di vulnerabilità, principalmente con esenzione E05. Le protesi sono state consegnate nel 90% dei casi entro 12 mesi dalla prima visita. Poi nel servizio di igiene dentale sono stati trattati 337 pazienti, dei quali il 69% circa vulnerabili. Oculistica: nello stesso periodo il servizio ha effettuato 1.789 visite e 782 visite ortottiche, prendendo in carico 196 pazienti vulnerabili, soprattutto donne e adulti giovani. L'86,2% dei pazienti vulnerabili ha completato il percorso ricevendo le protesi oculistiche e solo il 6,6% ha interrotto l'iter. Dietistica: il servizio ha seguito 1.508 pazienti, prendendo in carico 114 pazienti vulnerabili, in gran parte donne tra i 41 e i 69 anni, nella quasi totalità dei casi con ISEE inferiore a 10.000 euro. Educazione alla salute: le attività educative hanno coinvolto gli istituti scolastici SS, R. Piria, Scoppellitti Green e Marvasi Vizzone, con percorsi formativi sviluppati insieme a dirigenti ed insegnanti. Gli incontri hanno rafforzato l'impatto delle azioni educative. Nel complesso questo progetto ROSE rappresenta un modello di integrazione sociosanitaria di prossimità che ha capacità di mettere insieme e coniugare assistenza clinica, prevenzione ed educazione alla salute. Ha contribuito in modo significativo a migliorare l'accesso ai servizi sanitari, a ridurre le diseguaglianze, a rafforzare il senso di comunità e partecipazione nel territorio di Rosarno. Vediamo adesso un'attività intrapresa nel comune di Taverna, nella provincia di Reggio Calabria. Nel mese di dicembre si sono svolte in modo continuativo attività operative previste nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra INMP, ASP di Catanzaro e il supporto della Regione Calabria presso il distretto sanitario di Taverna. Queste azioni hanno rappresentato una concreta attuazione degli obiettivi di rafforzamento dell'assistenza sociosanitaria rivolta alle fasce di popolazioni più fragili in condizioni di più grande vulnerabilità. Nello specifico, 3 giorni la settimana, medici internisti, medici della nutrizione hanno garantito attività di controllo clinico, presa in carico e gestione integrata delle persone con diabete, hanno favorito un approccio multidisciplinare orientato alla continuità delle cure e al miglioramento dell'aderenza terapeutica. Parallelamente, psicologhe dedicate hanno assicurato l'attivazione e il consolidamento di un servizio di psicologia clinica, hanno offerto interventi di counseling e di supporto psicologico a favore di pazienti e delle loro famiglie. Le attività hanno poi incluso iniziative di educazione terapeutica e sanitaria finalizzate a promuovere la consapevolezza, l'autonomia nella gestione della malattia e il benessere psicofisico complessivo. L'intervento ha contribuito in modo significativo a migliorare l'accessibilità ai servizi di cura sul territorio, valorizzando le risorse strutturali esistenti, rafforzando l'equità di accesso alle prestazioni sanitarie. L'accordo si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dell'assistenza territoriale, conferma l'impegno congiunto delle istituzioni coinvolte nel contrastare le diseguaglianze di salute e nel promuovere un approccio inclusivo, equo e orientato alla presa in carico della fragilità. State Taranto. Il progetto Primary Eye Care, avviato presso il poliambulatorio di Via Albinoni nel comune di Statte, è attualmente in fase operativa e sta già producendo i primi concreti risultati. L'intervento è promosso dagli NMP con l'ASL di Taranto, gli enti territoriali, vuole ridurre le diseguaglianze di salute visiva nelle fasce di popolazione in condizioni di vulnerabilità socio-economica con visite oculistiche gratuite, presa in carico integrata, fornitura di ausili ottici. Sono stati selezionati fino ad oggi e presi in carico 40 pazienti, confermando la capacità del modello di intercettare efficacemente i bisogni della popolazione target e l'adeguatezza dell'organizzazione avviata. L'andamento delle attività è coerente con gli obiettivi progettuali, indica un buon livello di funzionamento e risposta del servizio nella fase iniziale di implementazione. E passiamo al comune di Caivano. Nel settembre 2024 ha preso avvio il progetto Attività di promozione della salute presso il centro sportivo Pino Daniele di Caivano. È un progetto di durata biennale con l'obiettivo di promuovere salute e corretti stili di vita mediante attività sportive, educazione sanitaria, prestazioni sociosanitarie gratuite rivolte a soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra INMP, Sport e Salute, ASL Napoli 2 Nord, Comune di Caivano e i gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro. L'INMP ha predisposto per il centro sportivo un ambulatorio medico con accesso gratuito per tutti gli iscritti alle differenti discipline sportive. L'obiettivo è promuovere l'educazione sanitaria, stili di vita sani con incontri informativi e formativi su alimentazione, attività fisica, prevenzione delle malattie, salute sessuale e relazionale. Il progetto ha preso avvio il 22 settembre 2024, l'inizio delle attività è stato inaugurato con una giornata di Open Day per prevenzione della salute orale con offerta gratuita a tutti i cittadini di Caivano di screening odontoiatrici. L'ambulatorio realizzato presso il centro sportivo ha cominciato l'attività strutturata a ottobre del 25 e fornisce oggi consulenze in ambito di certificazione sportiva, consulenza ginecologica, counseling nutrizionale, programmi alimentari, supporto psicologico per adolescenti, screening cardiologico. La risposta è stata ampia con 205 visite nel periodo ottobre-dicembre 2025. E passiamo all'isola di Lampedusa. Negli ultimi anni proprio a Lampedusa l'INMP ha realizzato una serie di interventi sanitari e sociosanitari che hanno come fine quello di rafforzare l'assistenza in un contesto territoriale caratterizzato, come sapete, da un'elevata pressione migratoria e da criticità legate all'insularità. Le attività sviluppate in collaborazione con la Regione Siciliana, l'ASP di Palermo, le istituzioni locali hanno come obiettivo migliorare l'accesso alle cure per le popolazioni vulnerabili e supportare il servizio sanitario locale. In particolare nel 2024 l'Istituto ha siglato un accordo di collaborazione con l'ASP di Palermo per realizzare interventi sanitari e sociosanitari per contrastare le diseguaglianze di salute nel territorio dell'ASP Palermo con un focus su Lampedusa volto a promuovere il benessere delle persone in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria attraverso l'equità nell'accesso alle cure con riferimento ai principali bisogni rilevabili. E per questo l'INMP ha proposto un intervento di medicina sociale di contrasto alla povertà sanitaria e un potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale del poliambulatorio di Lampedusa in ambito odontoiatrico, oculistico con l'erogazione di prestazioni e presidi extra LEA e anche con un potenziamento dell'allestimento dell'ambulatorio odontoiatrico e di personale. Nell'ambito dello stesso accordo, sulla base della positiva sperimentazione coordinata dall'INMP in occasione del progetto FAMI PROG 3928, l'Istituto ha poi dotato il poliambulatorio di Lampedusa di apparecchiature e reagenti per la diagnosi rapida molecolare di tubercolosi attiva e supporta l'esecuzione del test diagnostico. In parallelo, l'IMP ha siglato anche un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, il Comune di Lampedusa e Linosa per finanziare e definire modalità operative di attivazione e di esercizio di una postazione di 118 medicalizzata presso l'isola di Lampedusa. Questo per garantire tempestività ed efficacia negli interventi di emergenza e urgenza per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti, potenziando in modo strutturale il sistema di emergenza e urgenza. Mi preme sottolineare che il costo dell'esercizio di questa postazione è interamente sostenuto dagli NMP. L'Istituto ha collaborato con l'ASP di Palermo e con la Croce Rossa Italiana per ideare e sperimentare una procedura di triage ostetrico-ginecologico per le donne migranti gravide neogiunte a Lampedusa. L'obiettivo è tutelare la salute delle donne migranti in stato di gravidanza e migliorare l'appropriatezza delle prestazioni ginecologiche e dell'eventuale trasferimento in urgenza con elisoccorso dal poliambulatorio di Lampedusa alle strutture sanitarie siciliane delle migranti gravide. Tale esigenza è sorta in seguito all'aumento della presenza di donne in stato di gravidanza anche avanzato, sperimentato nei recenti flussi migratori sull'isola. I dati disponibili evidenziano come la procedura, unitamente al potenziamento del servizio di ginecologia ostetricia nel poliambulatorio di Lampedusa da parte dell'ASP di Palermo a beneficio anche della popolazione insulare e del posizionamento di un camper ginecologico ostetrico in prossimità del punto di crisi di Lampedusa effettuato nel 2024, consente una valutazione ostetrico-ginecologica approfondita delle donne migranti in stato di gravidanza e anche un miglioramento di quella che è la appropriatezza nei trasferimenti sanitari via elicottero dall'isola di Lampedusa. A completamento degli interventi è stato poi avviato il servizio oncologico decentrato che consente la somministrazione di terapie oncologiche direttamente a Lampedusa, garantisce continuità assistenziale e riduce la necessità verso i trasferimenti da Lampedusa verso la terraferma. Questo progetto di servizio oncologico decentrato è stato avviato proprio per garantire equità di accesso alle cure oncologiche alla popolazione residente nelle isole Pelagie, superare le criticità legate all'isolamento geografico e la necessità di continui trasferimenti verso i centri di riferimento della Sicilia. Grazie alla collaborazione tra INMP, Comune di Lampedusa, Linosa, azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone di Palermo, Regione Sicilia, il poliambulatorio di Lampedusa è stato già allestito, reso operativo per l'erogazione di terapie infusionali orali, monitoraggio clinico, continuità assistenziale con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei caregiver. L'intervento rappresenta una sperimentazione strategica per migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici dell'isola e per definire un modello di presa in carico replicabile in altri territori che hanno come caratteristica la difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Grazie a questa esperienza maturata presso l'isola di Lampedusa sono in fase di progettazione altri due interventi rivolti a supportare l'assistenza sanitaria. Per l'isola di Linosa l'obiettivo sarà la protezione cardiovascolare attraverso una formazione BLSD della popolazione residente e per l'isola di Pantelleria lo scopo sarà potenziare l'assistenza territoriale proprio sul modello base che è stato istituito a Lampedusa. Ricordo poi il progetto intervento sociosanitario per il contrasto delle diseguaglianze di salute nel territorio del comune di Cosenza, anche questa è un'applicazione strutturale del modello INMP, con una medicina di prossimità e presa in carico multidisciplinare, finalizzato a migliorare l'accesso alle cure olistiche alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica nel distretto di Cosenza-Saguto. L'intervento, realizzato presso l'ambulatorio di Via Popilia in collaborazione con l'ASP di Cosenza, ha consentito di integrare l'offerta oculistica territoriale con percorsi dedicati di accoglienza, valutazione clinica, orientamento, fornitura gratuita di ausili ottici. Fino ad oggi il progetto ha raggiunto 355 pazienti, sono stati intercettati con criteri condivisi di vulnerabilità, inseriti in percorsi assistenziali personalizzati. Di questi 171 hanno già ricevuto occhiali con lenti correttive, c'è un impatto diretto sul ripristino della funzione visiva e sul miglioramento della qualità di vista. I risultati conseguiti confermano quindi la piena efficacia di questo modello, capace di rispondere ai bisogni sanitari extralei in un contesto ad alta deprivazione socio-economica, riducendo concretamente le barriere economiche all'accesso delle cure oculistiche. È un progetto attualmente sarà attivo fino a luglio, che va inserito in una prospettiva di continuità e sostenibilità, prevede il passaggio e l'integrazione delle attività nel PNES nell'ambito delle azioni di contrasto alla povertà sanitaria. Questa transizione quindi rappresenta un ulteriore riconoscimento della solidità, trasferibilità, valore sistemico del modello di medicina di prossimità degli INMP proprio per rafforzare l'assistenza territoriale e la tutela delle popolazioni più fragili. E concludo con un progetto nel comune di Rieti, attuazione di interventi in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria per il contrasto alle diseguaglianze in salute, è stato avviato nell'ultimo trimestre dello scorso anno, ci sono già le prime attività operative per rafforzare l'offerta di assistenza odontoiatrica per le fasce di popolazione in condizioni di particolare vulnerabilità socio-economica. Questo intervento, realizzato in collaborazione con l'ASL di Rieti, ha consentito l'attivazione di agende dedicate presso il presidio ospedaliero San Camillo dell'Ellis, con il coinvolgimento del personale odontoiatrico degli INMP, il supporto organizzativo del case manager aziendale. Tra ottobre e dicembre 2025 sono state complessivamente erogate 31 prestazioni odontostomatologiche, 30 prima visite e una di controllo, tutte in regime col Servizio Sanitario Nazionale e a favore di utenti in condizioni di fragilità. In particolare nel mese di ottobre sono state effettuate 20 prestazioni. Le attività cliniche sono svolte per un totale di 42 ore oltre di lavoro specialistico, è stata garantita continuità assistenziale e accesso programmato alle cure. Parallelamente all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali è poi stato definito e condiviso un percorso strutturato per la presa in carico dei pazienti con bisogni complessi, che sono pazienti che possono avere bisogno di procedure odontoiatriche in sedazione e questo in integrazione con l'Unione Operativa Complessa di Medicina Teriatrica Interna e con i servizi di anestesiologia. E quindi per porre le basi per interventi successivi. Questi risultati della fase iniziale evidenziano l'efficacia del modello, confermano la capacità di intercettare il bisogno sanitario sommerso, di migliorare l'equità di accesso alle cure in un territorio con criticità geografiche e sociodemografiche. In coerenza con i risultati positivi nella fase iniziale del progetto e con l'obiettivo di estendere il modello di intervento a contesti territoriali con analisi criticità, sono in fase di finalizzazione accordi di collaborazione con altre regioni, cito la regione Emilia-Romagna e la regione Umbria. Questi accordi hanno come fine la messa in campo di azioni integrate e condivise per rafforzare l'equità di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, per contrastare le diseguaglianze di salute nei territori maggiormente svantaggiati, con il trasferimento di buone pratiche, il coordinamento interistituzionale e il potenziamento delle reti assistenziali. Grazie. Grazie.
1: Grazie, grazie Ministro, grazie per questa relazione davvero ricca di informazioni, di numeri assolutamente preziosi per il nostro lavoro di analisi e di approfondimento sul tema delle città e delle loro periferie. Ci sono tutta una serie di spunti che poi magari avremo anche modo di approfondire. Io solamente alcuni piccoli spunti di riflessione e poi invito i colleghi, anche quelli collegati, in caso a farmi domanda. Innanzitutto sulle case di comunità, lei ci ha parlato di 781 attive, 544 con la partecipazione positiva e collaborativa della comunità locale. Questo mi sembra un percorso virtuoso. Io ho avuto modo di visitarne molte, mi sembra un percorso virtuoso sul quale io credo che anche in prospettiva si voglia andare avanti. Lei ci ha parlato di questa differenza territoriale che un po' esiste fra alcune regioni ed altre, quindi magari sarà importante soprattutto nelle regioni che faticano di più aumentare ovviamente l'attenzione per fare in modo che si riduca questo gap. Mi sembra anche molto interessante, ed è un tema che noi affrontiamo anche nel corso delle nostre missioni esterne, questo decreto ministeriale di cui lei ci ha parlato in fase di impostazione assieme e in sinergia con il Ministero dell'Economia per la presa in carico delle persone senza fissa dimora. Su questo le chiediamo di continuare a interagire, perché sono sicuramente dati utili per il nostro lavoro che si occupa in particolare nelle città di tutte quelle situazioni di marginalità e di difficoltà. Grazie anche per tutti i casi che ci ha riportato. È importante e io credo che sia basilare sottolineare il fatto che c'è una cornice complessiva che vede la medicina di prossimità come un modello strutturato, efficace per rafforzare l'assistenza territoriale. E quindi lei ci ha parlato di tutta una serie di casi e di situazioni. Nostro compito come commissione, lo stiamo facendo in vari ambiti, è anche quello di valorizzare e raccontare le buone pratiche che pure abbondano anche da quello che lei ci ha riportato, e quindi anche su questo aspetto io credo che potremo continuare a lavorare insieme. Tra l'altro, per quanto riguarda il centro di Caivano, noi abbiamo visitato anche fisicamente quella struttura che sta diventando sempre di più un centro di riferimento per la comunità locale. Quindi sono tutti temi che credo potremo sviluppare insieme anche per vedere i passi successivi che verranno fatti rispetto alla programmazione e per fare poi un punto, un monitoraggio, un'analisi dei risultati rispetto alle varie iniziative che appunto vengono portate avanti. Chiedo ai colleghi, c'è il collega Iaria che è collegato, prego Antonino.
2: Sì, buongiorno Presidente, buongiorno Ministro, scusate ma sono a Bruxelles per una missione con la Commissione Trasporti, però ho sentito chiaramente tutta la sua relazione. Devo dire molto interessante, se non fosse che questo governo per la sanità ha ridotto la quantità di denaro e ha ridotto anche gli investimenti. E tutto quello che ci ha raccontato per fortuna è molto legato al PNRR. Io volevo chiedere al Ministro, visto che la sanità è uno dei problemi legati anche al problema delle divisioni delle classi sociali, il problema del degrado delle periferie, se questo governo ha di fare qualcosa in più, perché temi che lei ha portato con la sua relazione sono dei diciamo delle attività che partiranno grazie ai PNRR molti, ma che poi, se non sono adeguatamente poi sostanziati da un investimento continuo, potrebbero essere poi finiti, cioè potrebbero finire in breve tempo, potrebbero essere molto depotenziati. Quindi il tema della gestione del PNRR è un tema fondamentale. Devo dire, il fatto che voi avete veramente abbassato, diciamo, gli investimenti in sanità ancora di più rispetto al governo Draghi e rispetto ai governi precedenti, questo non aiuta. L'aspetto delle periferie e della sanità è un aspetto che dobbiamo considerare, proprio per parlare degli ultimi, che molte volte sono considerati più che altro un costo invece che una possibilità di poterli recuperare o poter anche riuscire a farli vivere in maniera dignitosa. Da questo punto di vista anche mi sembra che il suo governo abbia abbandonato anche quelle cose che erano state fatte dal nostro governo, tipo INPS per tutti, che dava la possibilità di riuscire a intercettare le persone in difficoltà, e anche da questo punto di vista volevo chiedere se c'è qualcosa di analogo all'attività che facevamo nell'intercettare la povertà e il disagio per dare un aiuto concreto rispetto alle vostre politiche di governo, che dureranno un anno, ma magari sarebbe interessante discutere in quest'anno cosa avete fatto e cosa vorreste fare in futuro. Grazie mille.
0: Grazie Presidente, buongiorno Ministro, grazie per questa relazione che, Presidente, chiaramente chiederei di acquisire, perché il Ministro ci ha dato molte informazioni con molta velocità e quindi sarà meglio poi rileggerle e approfondire. Io, Ministro, volevo chiederle due piccoli approfondimenti. Uno sul tema della legge per la presa in carico dei senza dimora, perché è una legge approvata in questa legislatura, quindi è una novità, e quindi è una legge che nasce perché purtroppo non tutte le città si sono dotate di un indirizzo di residenza virtuale, quindi la possibilità che i senza dimora possano accedere alla residenza e quindi al sistema sanitario nazionale, ma purtroppo ha il limite che è rivolta soltanto ai cittadini italiani, mentre chiaramente alcuni cittadini senza dimora sono anche stranieri. Quindi, se già avete visto, diciamo, nella applicazione, nel ragionamento, come poter sviluppare questa cosa. E l'altro aspetto, poiché questa Commissione si occupa di periferie, ma noi abbiamo approfondito nel corso del tempo che esistono periferie non solo geografiche ma anche umane, e tra queste sicuramente ci sono gli anziani soli. Un'altra legge diciamo di questa legislatura molto importante è la 33 sulla legge quadro sulla presa in carico degli anziani. Sono iniziate alcune sperimentazioni, ma volevo chiedere a che punto sono le deleghe ancora da applicare, perché ritengo che sia una legge che deve andare presto in vigore e raggiungere tanti anziani che spesso sono anche isolati. Mi ha incuriosito quel progetto che lei ha citato delle aree interne, perché è uno degli aspetti che abbiamo anche curato, ma spesso sono anche isolati fisicamente nelle periferie urbane gli anziani, quindi ci interessa sotto vari punti di vista questa commissione. Grazie.
1: Grazie al collega Ciani. Collega De Palma, prego. Vito.
3: Grazie Presidente, buongiorno. Signor Ministro, io preso atto della sua relazione abbastanza completa, ma soprattutto nutrita di dati e di diciamo oggettivamente anche di operatività sul territorio. Il Piano Nazionale di Equità e Salute, che ha interessato la povertà sanitaria, le posso testimoniare da deputato di un territorio anche abbastanza fragile, qual è quello della provincia di Taranto. Lei ha citato l'intervento sull'apertura dell'ambulatorio sociale su soddisfatte. E da quello che mi riferiscono anche gli enti locali, quindi i sindaci, i consiglieri comunali, i vice sindaci che sono presenti sul territorio, sta funzionando molto bene, è un modello sicuramente da implementare, e approfitto l'occasione è ghiotta chiaramente per quanto mi riguarda per chiedere se vi fosse la possibilità di implementare la presenza sul territorio, mi riferisco in particolar modo a quello di Taranto, un territorio abbastanza fragile dal punto di vista del discorso sanitario per tutte le questioni che conosciamo. E quindi le do atto e la ringrazio anche per questa attenzione particolare del Ministero della Salute, attenzione che ovviamente sulla quale anch'io voglio ribadire che nonostante i tempi contingentati che abbiamo, insomma, ci sarebbe da discutere tantissimo anche su un tema che è stato trattato dal collega in precedenza, l'implementazione delle risorse. Io do atto a questo governo di aver incrementato da 122 miliardi a 140 miliardi attualmente le risorse a disposizione per il sistema sanitario. Siamo passati da 122 miliardi in un momento particolare, quello del Covid, quindi siamo andati notevolmente oltre rispetto a questo. L'importante però qui precisare che il problema non è sempre quante risorse, ma il problema è anche come vengono spese, e qui evidentemente una riflessione va fatta anche con le regioni perché evidentemente un po' di sprechi ci sono ancora, e quindi su questo dovremmo attenzionare sempre di più. Grazie.
1: Vito, passerei la parola al ministro, se poi su qualche tema
4: brevemente,
1: anche successivamente inviarci dei dati. Grazie.
4: Sì, brevemente per parlare del primo, diciamo, il problema delle risorse che lei ha trattato, che è stato trattato anche dal collega iniziale, è ovviamente un tema sempre molto dibattuto in sanità, però devo dire che sono reduce da un incontro che ho avuto venerdì pomeriggio in Sardegna con la Presidente della Regione Sarda, la Todde, che ha detto quello che sta dicendo lei adesso, che non è solo un problema di quanto, ma è un problema di come le risorse vengono investite. Ripeto sempre che noi siamo diventati e siamo la seconda nazione più longeva al mondo, purtroppo non siamo la seconda nazione dal punto di vista economico, spendiamo quello che possiamo spendere, in questi anni sicuramente abbiamo messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale, ma il come spenderli è cruciale. E soprattutto dobbiamo avere modelli innovativi. Oggi il Ministero della Salute si occupa di curare i cittadini italiani che non stanno bene. Io vorrei che da subito il Ministero della Salute si occupasse soprattutto di fare prevenzione, di evitare che le persone si ammalino. Dobbiamo essere seri, dobbiamo capire che la demografia è cambiata, le risorse, ripeto, sono quelle che abbiamo, ne abbiamo messe molte in questi anni per il Servizio Sanitario Nazionale. Ma dobbiamo avere un nuovo modello che metta insieme le innovazioni della ricerca, che permettono di oggi curare malattie che fino a pochi anni fa non erano curabili, col fatto che avendo una popolazione che anziana che aumenta, questa popolazione spesso è affetta da malattie cronico metaboliche, quindi puntare decisamente sulla prevenzione. Per quanto riguarda sempre il primo collega sul discorso del PNRR e degli stanziamenti, vorrei ricordare che gli stanziamenti sono stati fatti per le infrastrutture. Questo è un governo che ha messo nel 24 250 milioni e nel 25 350 milioni per l'assunzione, perché nessuno evidentemente aveva pensato che poi le case di comunità, oltre a essere costruite, dovevano essere popolate da team multidisciplinari che si occupassero della salute dei cittadini. E per quanto riguarda il collega Sciani, credo che la legge sui senza dimora sia una legge importante, di grande civiltà, e che spero produca risultati concreti proprio per le popolazioni più vulnerabili. Approfitto per dire che in questi anni al Ministero conoscevo, ma non devo dire, sono rimasto veramente colpito e stupito della grande qualità degli NMP, di chi ci lavora, di chi lo dirige, che è uno strumento fondamentale proprio rivolto alle persone più disagiate, più povere, quindi è un istituto che fa un grande lavoro. Sono stato a Caivano, sono stato a Lampedusa, devo dire che grazie agli ANMP e a questa regia nazionale in tanti posti dove c'è bisogno sono state fatte delle cose utili. Sugli anziani la legge delega bisogna andare avanti, è anche questa una legge, credo, votata al futuro, di grande civiltà. Gli anziani, e ci sono sempre più articoli anche scientifici che dimostrano che non sono un carico ma devono diventare una ricchezza per una società come la nostra. Laddove possibile è giusto curarli in casa, far diventare la casa la prima sede di cura, anche per avere una migliore presa in carico. E quando ricordava la configurazione geografica dell'Italia, è una cosa che anche io dico sempre, è una nazione bella ma anche particolare, con tante aree interne che ovviamente non hanno le stesse possibilità di chi magari ha la fortuna di vivere in una grande città come Roma. Io dico sempre, dal primo giorno che sono ministro, che questa non è una nazione nella quale l'accessibilità alle cure può dipendere dal cap di residenza o dal titolo di studio, come testimoniato peraltro dall'Istat da almeno 15 anni. Il titolo di studio, sapete meglio di me, che significa quanto si guadagna. Quindi credo che la telemedicina possa essere, le innovazioni, una risposta anche per chi magari non ha la possibilità di avere a portata di mano grandi centri urbani con ospedali. E questo credo che andare insieme sulla medicina territoriale, l'innovazione in telemedicina, possa dare un supporto importante. E poi con il collega De Palma credo che il PNS sia stato importante. Ci sono aree, e ve ne ho citate alcune, in cui la collaborazione tra le istituzioni locali e l'INMP ha dato dei frutti importanti. Vi cito, e avete visto quante volte ho messo al centro l'odontoiatria, l'odontostomatologia, siccome questo è un paese nel quale si fa una grande discussione sull'out of pocket, sulla percentuale che viene spesa dalle famiglie. Beh, vorrei ricordare che gran parte dell'out of pocket, a parte che molte di questa spesa, perché tutti parlano, ma poi mi dispiace, spesso non vengono i dati vanno studiati e vanno citati con cognizione, che una fetta importante dell'out of pocket finisce negli integratori, e di quella non voglio commentare, ma una parte sostanziale riguarda proprio l'odontoiatria. Quindi cercare di mettere a terra dei progetti di odontoiatria sociale, come stiamo facendo, è fondamentale, perché l'odontoiatria rappresenta un vero cambio della qualità della vita, rappresenta un vero cambio della possibilità di socializzare per le persone. Quindi, come avete visto, gran parte di questi progetti sono stati impegnati proprio sull'odontoiatria sociale. Grazie.
1: Grazie davvero Ministro, grazie per la sua relazione che ovviamente acquisiamo agli atti, e grazie soprattutto per questo ulteriore momento di confronto. Ci diamo appuntamento magari ad altre occasioni per vedere, ecco, lo stato di avanzamento di alcune delle idee e dei percorsi di cui abbiamo parlato. Grazie al Ministro Schillaci, e dichiaro conclusa l'audizione di oggi.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: A Montecitorio nei giorni scorsi è stata presentata la relazione sull'attività svolta dall'autorità garante della concorrenza del mercato, l'Agcom. È stata illustrata dal presidente dell'autorità, Roberto Rustichelli. Prima c'è stato il saluto del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Ascoltiamo dunque insieme la registrazione.
7: Allora, buongiorno a tutti i convenuti. Si svolge oggi la presentazione della relazione annuale dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Rivolgo a nome della Camera dei Deputati e mio personale un saluto ai componenti dell'autorità, al suo presidente Roberto Rustichelli, e ringrazio tutti gli intervenuti e le alte autorità qui presenti. La presentazione di questa relazione avviene in un momento di straordinaria complessità per le economie avanzate e per i mercati internazionali. Ai conflitti in corso, quello russo-ucraino e quelli medio orientali, che hanno già profondamente alterato le catene globali del valore, si sono aggiunte con forza crescente tensioni commerciali di portata sistemica. La stagione delle misure protezionistiche in atto a livello globale ha messo in discussione gli equilibri del commercio multilaterale e ha introdotto elementi di incertezza rilevanti per i settori produttivi europei e nazionali. A queste pressioni si sommano i ripetuti shock energetici, da ultimo rinnovati dalla crisi del Golfo, che continuano a comprimere la competitività delle imprese e il potere d'acquisto dei consumatori. In questo scenario la tutela della concorrenza non è un obiettivo astratto o puramente tecnico, ma condizione strutturale per la tenuta del Paese. Mercati contendibili, prezzi determinati competitivamente, consumatori adeguatamente informati e protetti da pratiche sleali sono infatti i presupposti che consentono al sistema produttivo di reggere meglio gli shock esterni senza scaricare il loro peso in modo opaco e iniquo sui soggetti economicamente più vulnerabili. Negli ultimi anni, se da una parte abbiamo subito la tumultuosa presenza e l'incontrastato dominio delle piattaforme social e dei giganti dell'economia digitale, dall'altra abbiamo assistito al puntuale lavoro di analisi delle metodiche e delle pratiche messe in atto da questi soggetti grazie proprio all'attività dell'antitrust, che ha irrogato sanzioni multimilionarie per abuso di posizione dominante, per attività commerciale sleale, per azioni fortemente lesive della concorrenza in un mercato nel quale la libertà di impresa non può trasformarsi in una guerra tra pochi titani economici e milioni di altri operatori commerciali. Squilibrio che non può garantire il fondamento della concorrenza, che dovrebbe reggersi appunto su regole eque e valide per tutti. È ancora aperto il confronto su alcune direttive europee tuttora applicate a settori economici e professionali su cui molti hanno manifestato dubbi non fosse altro per il rischio di snaturare o perfino annullare alcune attività tipiche dell'offerta commerciale italiana. In questo quadro, il percorso legislativo nel corso della 19ª legislatura in materia di leggi annuali per il mercato e la concorrenza merita di essere posto in rilievo. Come noto, la legge 99 del 2009 ha introdotto l'obbligo di presentare ogni anno al Parlamento un disegno di legge in materia di concorrenza. Ebbene, nel lungo arco temporale tra il 2009 e il 2021 tale disposizione ha trovato applicazione una sola volta, nel 2017. Con la 19ª legislatura questa prassi di discontinuità è stata definitivamente interrotta e sono state approvate in successione 4 leggi annuali. La legge per il 2021, approvata sul finire della 18ª legislatura, ha avviato un ampio processo di liberalizzazioni e ha dato attuazione a numerosi obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di concessioni, servizi pubblici locali e professioni regolamentate. La legge annuale per il 2022 ha potenziato i poteri istruttori dell'autorità, l'ha designata quale organo competente per l'esecuzione del regolamento europeo relativo ai mercati digitali equi e contendibili e ha introdotto misure in materia di commercio a dettaglio e di concessioni per il commercio su aree pubbliche. La legge annuale per il 2023 è stata incentrata sul riordino delle concessioni autostradali, sulla trasparenza dei prezzi e sulla tutela dei consumatori dalle pratiche di riduzione occulta della quantità dei prodotti preconfezionati e sulla promozione delle start-up innovative. Da ultimo, la legge annuale per il 2025 ha introdotto parametri obiettivi per la valutazione dell'andamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e ha rafforzato la disciplina sanzionatoria a presidio della qualità di tali servizi. Il PNRR ha certamente fornito uno stimolo decisivo a questa continuità. L'adozione annuale della legge sulla concorrenza è espressamente collegata al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del piano e la cadenza annuale dello strumento è stata una delle condizioni abilitanti poste dall'Unione Europea per l'utilizzo delle risorse. Ma ciò che questa legislatura ha dimostrato è che tale continuità può consolidarsi come prassi parlamentare ordinaria una scelta autonoma e matura nel riconoscere alla concorrenza il suo rango di politica strutturale della nazione, nella misura in cui riesce a liberare risorse economiche senza distruggerne altre che nel corso dei decenni hanno creato i presupposti stessi per la costruzione di un patrimonio irripetibile e solo in quanto tale oggi soggetto al regime di concorrenza. La XIX legislatura ha poi dato impulso anche a un significativo aggiornamento del quadro normativo in materia di tutela dei consumatori in attuazione di rilevanti direttive europee. Ricordo, da ultimo, il recepimento della responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, avvenuto mediante l'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali, quali quelle associate all'obsolescenza precoce dei beni e le asserzioni ambientali ingannevoli. Accanto all'azione del legislatore, un ruolo fondamentale è stato indiscutibilmente svolto dall'autorità stessa, che ha infatti esercitato con rigore e con equilibrio, aggiungo, i poteri regolatori e sanzionatori che le competono. Ma vorrei richiamare in questa sede anche la dimensione meno visibile, eppure altrettanto preziosa, della sua azione: le segnalazioni al Parlamento italiano e al Governo e la partecipazione ai lavori parlamentari, in particolare con le audizioni e le memorie alle commissioni permanenti. E attraverso questo dialogo istituzionale costante che l'autorità contribuisce non solo ad applicare le regole della concorrenza, ma anche a modellare, a proporne di nuove, a identificare distorsioni che il mercato da solo non è in grado di correggere. La funzione di patrocinio nei confronti del legislatore rappresenta in questo senso una risposta per l'intero sistema democratico. Prima di cedere la parola al Presidente, sia consentito un riconoscimento personale. Il mandato del Presidente Roberto Rustichelli si avvia alla sua naturale conclusione. In questi 7 anni l'autorità da lui guidata ha saputo confermarsi presidio autorevole e indipendente, gestendo scenari inediti dalla pandemia alle barriere tariffarie e intervenendo con efficacia su fronti sempre più articolati e complessi, dimostrando di essere un'eccellenza mondiale. Dai tradizionali settori antitrust ai mercati digitali, dalle piattaforme online alle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale. Al Presidente Rustichelli va il riconoscimento per il lavoro svolto e per la costante disponibilità al dialogo istituzionale, ma un riconoscimento e un ringraziamento va a tutto il personale, a tutti i dirigenti, a tutti i funzionari dell'autorità che hanno consentito un lavoro di elevatissima qualità che ci ha davvero distinto su tutte le piattaforme geopolitiche per capacità di intercettare problematiche complesse che ancora sono allo studio delle nazioni del mondo. Ringraziando dunque l'autorità per il contributo sin qui offerto alla elaborazione e all'attuazione delle politiche nei settori soggetti alla sua competenza, passo volentieri la parola al Presidente dell'autorità, Roberto Rustichelli, appunto, per l'illustrazione della relazione annuale dell'autorità da lui presieduta.

Signor Vicepresidente della Camera, la ringrazio innanzitutto anche a nome, oltre che mio, personale delle donne e degli uomini dell'autorità per le belle parole che ha voluto rivolgerci e le assicuro che sono professionisti fantastici. L'Italia deve essere orgogliosa di queste 300 donne e di questi 300 uomini. Grazie ancora. Autorità, signore e signori, questa è la mia ultima relazione al Parlamento sull'attività dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Vorrei cogliere l'occasione per ripercorrere i punti salienti del mio mandato, evidenziando le linee seguite e le principali questioni trattate nel settennato e per indicare, in un momento ideale di passaggio di consegne, talune sfide che rimangono aperte e impegneranno l'autorità negli anni a venire. Il periodo compreso fra il 2019 e oggi è stato caratterizzato da eventi di portata epocale che hanno cambiato in profondità l'economia e il funzionamento dei mercati e lanciato sfide inedite alle autorità antitrust, specialmente in Europa. In particolare, durante la mia presidenza, tre shock hanno mutato la cornice di fondo e posto in estremo rilievo il tema della competitività e dei rapporti tra economia e sicurezza. In primo luogo, la pandemia ha evidenziato la dipendenza europea da forniture esterne in settori essenziali e sollevato il tema dell'autonomia strategica. In secondo luogo, la guerra in Ucraina e più di recente il conflitto esploso nel Golfo Persico hanno messo in luce la vulnerabilità energetica del vecchio continente, confermando che si tratta non solo di una questione economica, ma anche di sicurezza e di resilienza per l'Europa. In terzo luogo, l'introduzione di barriere tariffarie, strumento di malsana competizione fra Stati, ha trasformato il commercio e la tecnologia in leve di potere geopolitico. In tale contesto, le politiche volte ad accrescere la competitività non sono più considerate neutre rispetto alla sicurezza. La stessa Unione Europea è impegnata ad attuare una strategia che integri le due dimensioni, profilandosi tra l'altro l'idea del Buy European in settori strategici, proprio per ridurre le dipendenze esterne e rafforzare la competitività interna. Di fronte a un nuovo paradigma in cui competitività e sicurezza economica sono divenuti termini di un binomio inscindibile, quale ruolo può giocare dunque la competitività?

Come ampiamente riconosciuto, essa favorisce l'innovazione e produce efficienza. Nel far ciò, essa permette anche di conseguire una diversificazione degli operatori e una pluralità di fonti di approvvigionamento, elementi che accrescono, in ultima analisi, la resilienza del sistema economico, rendendolo meno vulnerabile agli shock esterni. Se la concorrenza è il propulsore di una sana competitività dell'economia europea, è stato tuttavia paventato che essa, in un contesto geopolitico divenuto instabile e conflittuale, possa determinare occasionali tensioni con la resilienza delle catene del valore e la sicurezza degli approvvigionamenti. Questo spiega la ricerca di un nuovo equilibrio da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri, che, nel preservare il ruolo essenziale della concorrenza in termini di garanzia della scelta del consumatore e di maggior giustizia sociale, la mantenga al passo coi tempi, aprendola al dialogo con le esigenze della sicurezza economica, dell'autonomia strategica e della sostenibilità. In tale non facile ricerca, un punto dovrebbe rimanere fermo. La maggiore competitività dell'economia europea non può derivare da un allentamento dei vincoli antitrust, soprattutto in materia di concentrazioni, poiché questo porterebbe all'indebolimento della crescita economica complessiva e a un aumento dei prezzi per i cittadini. Del resto, proprio l'attività dell'autorità italiana, che negli ultimi 7 anni ha autorizzato le operazioni di concentrazione sottoposte al suo vaglio, sia pur in taluni casi subordinatamente al rispetto di condizioni, dimostra che l'attuale quadro normativo, se interpretato con equilibrio, non ostacola il rafforzamento delle imprese, ma previene l'acquisizione di un potere di mercato suscettibile di indebolire la dinamica competitiva. Per favorire la crescita dimensionale delle imprese, occorre viceversa integrare i mercati, semplificare il quadro degli oneri amministrativi e mantenere soltanto quei vincoli strettamente indispensabili per la protezione di rilevanti interessi generali, non altrimenti tutelabili. Ciò non impedisce che la disciplina in materia di concorrenza continui comunque a evolversi per adattarsi al mutato contesto. Proprio a tal fine è in corso a livello europeo un importante programma di rinnovamento che investe alla valutazione delle operazioni di concentrazione, il trattamento degli abusi escludenti, l'adeguamento del quadro istituzionale. In definitiva, la concorrenza è uno dei pilastri costitutivi dell'Unione Europea e deve restare parte integrante della sua strategia di sviluppo e di sicurezza economica. Passando ora all'attività svolta nel corso del 2025, l'autorità ha chiuso 21 procedimenti istruttori in materia di concorrenza. Nei casi in cui è stato accertato un illecito, sono state comminate sanzioni per un totale di 1 miliardo e 400 milioni di euro. Sono state effettuate inoltre 2 indagini conoscitive e 78 interventi di segnalazione consultivi, di cui 31 ai sensi dell'articolo 21 bis della legge istitutiva. In continuità con l'indirizzo seguito negli ultimi anni, l'azione dell'autorità si è sviluppata in linea con le trasformazioni dei mercati, delle filiere produttive, nonché dei comportamenti di acquisto dei consumatori, concentrandosi su ambiti di intervento coerenti sia con le priorità dell'enforcement a livello internazionale, sia con le specificità dell'economia italiana. 3 istruttorie di rilievo sono state dirette a salvaguardare il corretto funzionamento dei mercati digitali. In primo luogo, l'autorità ha imposto una sanzione di circa 100 milioni di euro ad Apple per aver ostacolato l'acquisizione del consenso necessario alla profilazione degli utenti da parte degli sviluppatori di app, mediante l'imposizione di condizioni non oggettive, non trasparenti e non proporzionate all'esigenza di garantire il rispetto della normativa in materia di privacy. In secondo luogo, l'autorità ha reso obbligatori gli impegni di Meta nel procedimento sul rinnovo del contratto con SIAE, assicurando maggiore trasparenza negoziale e condivisione delle informazioni, al fine di garantire la disponibilità delle opere musicali italiane sulle piattaforme Instagram e Facebook. In terzo luogo, l'autorità ha adottato misure cautelari volte a ripristinare l'accesso a WhatsApp da parte delle imprese che competono con Meta nei servizi chatbot di intelligenza artificiale.
Si è infatti ritenuto che la limitazione dell'accesso alla piattaforma potesse compromettere rapidamente la capacità competitiva di tali operatori, in particolare

di quelli nuovi entranti. Le medesime condotte sono ora oggetto di un intervento della Commissione europea con riguardo agli altri Paesi dell'Unione. La rilevanza del corretto funzionamento delle piattaforme per l'accesso a beni e servizi non riguarda solo i grandi sistemi ecodigitali, ma anche settori più tradizionali. Ad esempio, l'indagine sull'editoria scolastica ha evidenziato che, in un mercato altamente concentrato, la distribuzione dei libri di testo digitali tramite sistemi proprietari e licenze restrittive limita l'interoperabilità e la trasferibilità, aggravando di molto i costi per le famiglie. Anche in un'economia sempre più dematerializzata, le infrastrutture fisiche, di trasporto, di telecomunicazioni ed energetiche continuano a rivestire un ruolo strategico, sia per sostenere la competitività, sia per promuovere obiettivi di policy quali la sostenibilità ambientale e l'inclusione digitale. Nel mercato del trasporto passeggeri ad alta velocità, l'autorità ha reso obbligatori gli impegni presentati dal gruppo Ferrovie dello Stato per garantire a un nuovo operatore l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Nel settore delle telecomunicazioni, l'autorità ha chiuso con impegni l'istruttoria sull'accordo siglato da FiberCop e TIM a valle dello scorporo della rete, per favorire il dispiegarsi della concorrenza nei mercati al dettaglio e all'ingrosso e per preservare i necessari incentivi agli investimenti futuri nelle reti in fibra. Con riferimento alle reti energetiche, sono state approvate con condizioni 3 operazioni di concentrazione nel settore del gas. Al contempo, l'autorità ha concluso un procedimento di abuso di posizione dominante e ne ha avviato un altro in relazione ai servizi di ricarica degli autoveicoli elettrici. 2 ulteriori decisioni mettono in luce il marcato rapporto di complementarietà tra la tutela della concorrenza e la protezione dell'ambiente. In primo luogo, rileva l'istruttoria per abuso di posizione dominante riguardante gli shopper biocompostabili, che si è conclusa con l'irrogazione di una sanzione di circa 32 milioni di euro. In secondo luogo, l'autorità ha accertato un coordinamento collusivo nel periodo 2020-2023 tra le principali compagnie petrolifere sul valore della componente bio del prezzo dei carburanti per autotrazione, irrogando sanzioni per oltre 936 milioni di euro. Le imprese coinvolte, mediante scambi informativi e annunci pubblici, hanno realizzato un sostanziale allineamento nelle tempistiche e nell'entità degli incrementi applicati. Un'altra intesa restrittiva, sanzionata con oltre 70 milioni di euro, ha interessato il mercato nazionale dei jet Ghisa, coinvolgendo numerose fonderie e l'associazione di categoria. L'illecito consisteva in uno scambio sistematico di informazioni sensibili, nonché nella definizione e nell'utilizzo di indicatori di settore per coordinare le variazioni di prezzo e sostenere i margini. Altre 2 istruttorie, definite con l'accoglimento di impegni, hanno riguardato il settore delle professioni e quello del trasporto marittimo. Sempre nel settore dei trasporti, l'autorità ha irrogato a Ryanair una sanzione superiore a 250 milioni di euro per abuso di posizione dominante, per aver ridotto la capacità delle agenzie un viaggio online e fisiche di offrire pacchetti e combinazioni comprendenti voli di altri vettori e servizi turistici e assicurativi. Nel 2025 è proseguita l'intensa attività di advocacy e di vigilanza nei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Gli interventi hanno riguardato diversi settori, tra cui porti turistici, rifiuti, servizio idrico integrato e trasporto pubblico locale, con rilievi in su affidamenti in house non adeguatamente motivati, proroghe illegittime e indebiti ritardi nelle gare. Per quanto concerne la tutela del consumatore, sono state concluse 70 istruttorie che hanno portato all'irrogazione di sanzioni per 70 milioni di euro. In altri 31 casi, l'autorità ha ottenuto da parte dei professionisti la rimozione dei profili di illiceità contestati utilizzando lo strumento della moral suasion. Mi limito a fornire solo alcuni esempi degli interventi effettuati. Un primo ambito ha riguardato il fenomeno dell'influencer marketing, con azioni volte a contrastare la diffusione di contenuti pubblicitari occulti, l'utilizzo di interazioni non autentiche, fake follower, e la promozione ingannevole di facili guadagni.
Per contrastare il fenomeno del teleselling aggressivo, l'autorità ha concluso 4 istruttorie nei confronti di call center che, celando la propria identità e veicolando informazioni non veritiere, contattavano i consumatori inducendoli a stipulare contratti relativi a servizi energetici e di telecomunicazioni. Alcuni interventi hanno poi riguardato dichiarazioni di carattere ambientale e sociale. Nel settore dell'abbigliamento di lusso, l'autorità ha concluso 2 istruttorie al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale potenzialmente contrastanti con le effettive condizioni di lavoro presso fornitori e subfornitori. Nel settore dell'abbigliamento cosiddetto usa e getta, fast e super fast fashion, l'autorità ha sanzionato Shein per aver utilizzato una strategia di comunicazione ingannevole sulle caratteristiche e sull'impatto ambientale dei propri prodotti. 4 istruttorie sono state concluse nei confronti di alcuni dei principali produttori di auto elettriche, in relazione alla correttezza e alla completezza delle informazioni fornite in merito all'autonomia di percorrenza, alla perdita di capacità delle batterie e alle limitazioni di operabilità della relativa garanzia convenzionale. 2 interventi di particolare rilievo hanno interessato la città di Roma. Una sanzione di circa 20 milioni di euro è stata irrogata a Coop Culture e a 6 piattaforme online per condotte che hanno reso pressoché impossibile per i consumatori l'acquisto al prezzo ufficiale dei biglietti per l'accesso al Colosseo, che come sapete è il monumento più visitato al mondo, che venivano invece accaparrati massivamente tramite sistemi automatizzati e rivenduti a prezzi molto più alti insieme a servizi aggiuntivi. L'autorità ha altresì concluso un procedimento nei confronti di ATAC per aver sistematicamente disatteso gli standard di qualità e quantità del servizio di trasporto pubblico a Roma. L'intervento ha portato la società a riconoscere oltre 3 milioni di euro di rimborsi agli abbonati Metrebus ed a implementare un sistema innovativo di ristoro, unico nel panorama del trasporto pubblico locale, che prevede la corrisponsione di un indennizzo in caso di ritardi superiori a 15 minuti. Come noto, l'autorità cura anche l'attribuzione del rating di legalità e ha recentemente adottato un nuovo regolamento che riflette l'evoluzione della prassi applicativa e gli orientamenti giurisprudenziali emersi nel corso degli anni. 3 sono i principi che hanno ispirato queste trasformazioni: la semplificazione per le imprese, la trasparenza e la cooperazione tra istituzioni pubbliche. Fondamentale, questo ci tengo a sottolinearlo a tutti i rappresentanti delle imprese presenti in sala e chi ci ascolta, risulta la collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Arma dei Carabinieri, con la quale è stato rinnovato il protocollo d'intesa. L'istituto del rating di legalità è sempre più apprezzato delle imprese, tant'è che nel 2025 sono stati conclusi 9.300 procedimenti, più che raddoppiati rispetto ai 4.107 del 2019. Anche il numero delle imprese titolari di rating è aumentato di oltre il 100%, passando da 7.306 nel 2019 a 16.536 nel 2025. L'attività svolta nell'ultimo anno rappresenta solo la più recente declinazione di un coerente percorso di enforcement, sviluppatosi lungo l'intero arco del mio mandato, seguendo alcune direttrici prioritarie e valorizzando le sinergie e la complementarietà tra la tutela della concorrenza e quella dei consumatori. Negli ultimi 7 anni l'autorità ha svolto 125 istruttorie in materia di concorrenza, 586 interventi di advocacy e 611 istruttorie a tutela di consumatore. Sono state esaminate oltre 172.000 segnalazioni e a questo proposito giova sottolineare che nel 2025 le segnalazioni pervenute sono state complessivamente pari a 35.212, con una crescita media annua del 20% e da un aumento totale di oltre il 150% rispetto alle 13.723 del 2019. Sono state irrogate sanzioni per 4,5 miliardi di euro, di cui circa 4 miliardi per interventi antitrust e 500 milioni di euro per violazioni della disciplina a tutela del consumatore.
L'autorità ha valutato oltre 600 operazioni di concentrazione, svolgendo 36 istruttorie approfondite nei casi in cui sono emerse possibili criticità concorrenziali. Sulla base della metodologia sviluppata dall'OCSE, risulta che nel periodo 2019-2025 l'attività a tutela della concorrenza ha generato benefici per imprese e consumatori pari a 9 miliardi di euro. Infine, grazie all'azione dell'autorità, oltre 2 milioni di consumatori hanno ricevuto ristori monetari per un totale di 208 milioni di euro. Questi dati testimoniano un'attività complessa, articolata su molteplici direttrici, che riflettono l'evoluzione dell'economia italiana e internazionale in questi anni. Nel prosieguo mi soffermerò su tre di esse: il ruolo centrale dell'innovazione nell'evoluzione dei mercati, la crescente rilevanza della sostenibilità nelle scelte di consumo e nelle strategie delle imprese, il legame tra concorrenza, benessere dei consumatori e tutela dei diritti dei cittadini. La diffusione degli ecosistemi digitali ha creato nuovi mercati in cui gli utenti pagano con i propri dati e ha dato vita a nuove catene del valore in cui le piattaforme diventano intermediari imprescindibili e controllano i flussi informativi e commerciali che alimentano il funzionamento anche dei settori più tradizionali dell'economia. In questo contesto, gli interventi dell'autorità hanno riguardato i rapporti delle principali big tech sia con i consumatori finali, sia con le imprese che devono accedere agli ecosistemi digitali. Innanzitutto, si è intervenuti sul tema dei dati personali ceduti dagli utenti alle piattaforme digitali, per garantire maggiore trasparenza nel loro utilizzo e prevenire nuove forme di vulnerabilità dei consumatori. Più di recente, il tema dell'accesso ai dati è stato affrontato anche nei rapporti tra le piattaforme e le imprese che se ne servono per raggiungere gli utenti finali. Anticipando i futuri sviluppi del diritto dell'Unione, particolare attenzione è stata poi dedicata al rapporto più generale che si instaura tra consumatori ed ecosistemi digitali, spesso caratterizzato da forti asimmetrie informative e da pregiudizi comportamentali, sfruttati per orientare impropriamente le scelte dei consumatori attraverso il design delle interfacce e degli algoritmi. L'autorità è intervenuta, ad esempio, nei confronti dei social che, attraverso sistemi di raccomandazione basati sulla profilazione algoritmica, espongono gli utenti, soprattutto quelli più giovani, a contenuti pericolosi. L'esigenza di stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi ha indotto l'autorità, nel contesto di un procedimento istruttorio volto ad accertare l'abusività del rifiuto opposto di una piattaforma a un nuovo entrante, a delineare nuovi principi in tema di accesso agli ecosistemi digitali, poi confermati anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Un'istruttoria particolarmente rilevante, anche per il rilievo internazionale e l'importo della sanzione comminata, ha riguardato le indebite condotte eleganti e discriminatorie poste in essere da Amazon in danno dei concorrenti. Nel settore del commercio elettronico, che assorbe una quota crescente della spesa delle famiglie, si è intervenuti per assicurare che i consumatori ricevano informazioni trasparenti e veritiere in merito ai prezzi, ai criteri utilizzati per ordinare i risultati delle ricerche, alle condizioni di vendita e alle caratteristiche dei servizi acquistati, salvaguardando altresì il pieno esercizio del diritto di recesso e delle altre garanzie contrattuali. Il grande sviluppo dei contenuti generati dagli utenti sulle piattaforme digitali ha determinato anche la diffusione di nuove strategie di marketing che, ad esempio, fanno leva sulle recensioni dei consumatori e sfruttano la visibilità degli influencer. Il settore del marketing di influenza, caratterizzato dalla sovrapposizione di elementi commerciali e contenuti di carattere sociale e culturale generato dagli utenti, può presentare un più alto rischio di pubblicità occulta e ingannevole rispetto ad altre forme di pubblicità online. L'azione dell'autorità ha evidenziato inoltre che il comportamento dei consumatori può essere pregiudicato da una comunicazione fondata su un'ambigua commistione tra sponsorizzazione e iniziative di beneficenza. Merita infine
di essere menzionato il recentissimo avvio di due istruttorie per possibili pratiche commerciali scorrette relative all'uso precoce di cosmetici da parte dei bambini e adolescenti, attuate anche tramite il coinvolgimento di giovani influencer. L'enforcement antitrust consumeristico si adatta costantemente all'evoluzione dei mercati e già si confronta con le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Anche in questi nuovi scenari, l'autorità sarà chiamata a svolgere un ruolo di apripista, contribuendo a definire i principi necessari ad assicurare che l'innovazione si sviluppi in un contesto di mercati aperti, trasparenti e contendibili. A tal proposito, si segnala il recente avvio dell'indagine conoscitiva sul settore del quantum computing, al fine di approfondire una serie di possibili criticità concorrenziali in una fase di grande espansione di tali nuove tecnologie. Al contempo, assumono rilievi provvedimenti relativi al fenomeno delle allucinazioni, dei chatbot di intelligenza artificiali, volti a chiarire agli utenti che gli stessi possono generare risposte contenenti informazioni inesatte e fuorvianti. Un'economia sempre più digitalizzata richiede reti di telecomunicazioni capillari e ad alte prestazioni. Si tratta di un obiettivo di rilevanza strategica, sostenuto sia dalla concorrenza tra operatori, che ha incentivato gli investimenti privati nelle reti in fibra, sia dell'intervento pubblico nelle aree interessate da fallimenti di mercato, anche nell'ambito del PNRR. L'autorità ha vigilato sul processo di consolidamento del settore e ne ha indirizzato l'evoluzione attraverso diverse istruttorie, esaminando progetti di coinvestimento nelle reti in fibra e accertando un abuso di posizione dominante legato allo sviluppo della fibra ottica. L'obiettivo di promuovere gli investimenti e il rapporto tra progresso tecnologico e dinamiche concorrenziali rappresentano il filo conduttore che accomuna l'azione dell'autorità in questo settore. L'esperienza italiana dimostra che investimenti e concorrenza non sono obiettivi in conflitto, ma elementi interconnessi che operano come pilastri indispensabili per un comparto così strategico per l'intera economia. Negli ultimi anni, anche il settore bancario e dei pagamenti è stato interessato da processi di consolidamento, di innovazione tecnologica e di trasformazione dei modelli di business, stimolati dalla digitalizzazione dei servizi finanziari, dallo sviluppo delle fintech e dalla diffusione dei pagamenti elettronici e mobili. Nella maggior parte dei casi, le operazioni di fusione e acquisizione non hanno sollevato criticità concorrenziali. Nelle rare occasioni in cui sono emersi rischi per la concorrenza, l'autorità ha comunque autorizzato le operazioni, imponendo adeguati rimedi anche sotto forma di rilevanti dismissioni. L'enforcement dell'autorità ha riguardato anche abusi e intese nei pagamenti digitali e nel settore assicurativo, con l'obiettivo di consentire lo sviluppo di servizi innovativi attraverso l'utilizzo di banchi dati condivise, algoritmi e servizi di comparazione, preservando l'apertura dei mercati ed evitando rischi di coordinamento tra concorrenti. I processi di digitalizzazione in questi settori hanno richiesto anche il rafforzamento dell'azione a tutela dei consumatori. Ad esempio, l'autorità ha impedito la migrazione non consensuale dei correntisti verso una banca digitale, imponendo maggiore trasparenza e il consenso espresso dei clienti a fronte di modifiche contrattuali rilevanti. Un ulteriore ambito di intervento ha riguardato i sistemi di pagamento, con azioni volte a contestare l'addebito di costi aggiuntivi per l'uso di carte elettroniche, nonché il ruolo di taluni intermediari che, con controlli inadeguati, hanno agevolato frodi basate su richieste di pagamento ingannevoli a danno delle microimprese. Nell'articolato processo di transizione verde, la politica di concorrenza è destinata a giocare un ruolo fondamentale, a sostegno delle iniziative regolatorie che incentivano e sostengono l'economia circolare. Numerosi sono stati, nel corso degli anni, gli interventi dell'autorità intesi a garantire l'apertura alla concorrenza dei mercati della raccolta e dell'avvio al riciclo di talune tipologie di rifiuti, quali imballaggi in plastica, beni in polietilene e oli usati, nei quali gli operatori incumbent, cui erano storicamente attribuiti diritti speciali o esclusivi, adottavano comportamenti ostruzionistici a scapito delle imprese nuove entranti.
Il confronto aperto e leale tra le imprese operanti nel mercato favorisce l'innovazione di prodotto e di processo. Tale meccanismo virtuoso, tuttavia, finirebbe per incepparsi in assenza di uno stimolo adeguato anche dal lato della domanda. I consumatori, infatti, attraverso scelte di acquisto orientate alla riduzione delle emissioni e degli sprechi, indirizzano le strategie di produzione e di marketing delle imprese, premiando gli esiti più affini al proprio sistema di priorità e di valori. L'autorità è dunque intervenuta ripetutamente per censurare comunicazioni commerciali recanti vanti di compatibilità ambientale generici. Numerose azioni di enforcement relative agli imballaggi, ai trasporti, ai servizi di logistica, al commercio elettronico hanno evidenziato l'esigenza che ai consumatori siano fornite indicazioni chiare e precise, fondate su dati oggettivi, pertinenti e verificabili. In tale contesto, vale altresì segnalare il recentissimo intervento con il quale il legislatore nazionale, in piena continuità con l'approccio già adottato dall'autorità sulla scorta del generale canone di dirigenza professionale, ha modificato il codice del consumo al fine di valorizzare il rilievo delle affermazioni relative alla sostenibilità ambientale e sociale. La trasparenza e la correttezza della comunicazione commerciale assicurate dall'autorità accrescono la fiducia dei consumatori in ordine alla veridicità dei vanti di sostenibilità che diventano un nuovo parametro del confronto concorrenziale accanto ai tradizionali paradigmi del prezzo e della qualità del prodotto. Per questa via la sostenibilità diventa non solo un potente motore della concorrenza, ma attraverso questa anche uno strumento cruciale di salvaguardia e promozione di interessi pubblici di rilievo costituzionale, quali la tutela dell'ambiente, la sicurezza del lavoro, la dignità della persona. Esiste un legame profondo e benefico tra mercato concorrenziale e garanzia dei diritti dei cittadini. L'esperienza maturata dall'autorità negli ultimi 7 anni ne offre importanti conferme. Viene innanzitutto in rilievo il contrasto agli abusi di sfruttamento, in termini sia di prezzi eccessivi che di condizioni ingiustificatamente gravose, verso i quali nel corso degli anni è progressivamente cresciuta l'attenzione anche a livello internazionale. Al riguardo, merita di essere richiamato in ambito farmaceutico il procedimento avente ad oggetto l'adozione da parte di Ledient di prezzi eccessivamente onerosi per un farmaco orfano destinato alla cura di una grave malattia. L'intervento dell'autorità ha determinato la riduzione di oltre il 50% del prezzo del farmaco, tornato al livello precedente la condotta illecita. Si tratta di un caso nel quale la valenza dell'intervento antitrust assume un chiaro significato non solo individuale e non solo economico, ma anche collettivo e sociale, contribuendo a garantire il concreto soddisfacimento del diritto alla salute. La medesima interazione tra la tutela della concorrenza e la protezione di una sfera più ampia di diritti costituzionalmente rilevanti si rinviene anche in altri settori. In questi anni un'attenzione specifica è stata dedicata ad esempio al trasporto non di linea, con interventi mirati a favorire la concorrenza e a migliorare l'offerta di tali servizi. In particolare, l'autorità ha conseguito la rimozione dei vincoli di esclusiva presenti negli statuti delle cooperative di radiotaxi che impedivano ai tassisti di collaborare con altre piattaforme. Nel far ciò, ha così favorito l'ingresso di servizi tecnologici innovativi e un migliore incontro tra domanda e offerta. Più in generale, la suddetta interazione connota ogni intervento dell'autorità, che nel corso degli anni ha contribuito ad accelerare e a consolidare il processo di apertura della concorrenza nelle public utilities, oltre ai trasporti, anche i settori idrico, elettrico, del gas e dei rifiuti, e per tale via ha comportato effetti positivi nella fruizione da parte dei cittadini di infrastrutture, beni e servizi pubblici. Particolarmente eloquente in tale prospettiva risulta l'azione di contrasto delle pratiche commerciali scorrette condotte dall'autorità nella fase di liberalizzazione del servizio di fornitura di energia elettrica. Non sempre, peraltro, le alterazioni del mercato derivano necessariamente da disfunzioni del tessuto concorrenziale nazionale. Anche in questi casi, non di meno, l'autorità può offrire il proprio contributo attraverso lo strumento delle indagini conoscitive, come è avvenuto ad esempio per i prezzi dei carburanti per autotrazione nel periodo di crisi successivo all'invasione dell'Ucraina,
per i prezzi dei biglietti aerei nei collegamenti con le isole, nonché per il ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata nella filiera agroalimentare, considerata la netta divaricazione tra l'inflazione generale e l'inflazione dei generi alimentari registrata in questi ultimi anni. La promozione della concorrenza può assumere ancora maggior peso in un contesto come quello recente, in cui i consumatori si trovano a fronteggiare dinamiche di mercato alterate da squilibri significativi, che compromettono la loro capacità di soddisfare anche i bisogni più basilari. Nel corso degli anni, l'autorità ha progressivamente affinato gli strumenti dei quali si avvale per la scoperta e la repressione delle violazioni della concorrenza, con particolare riferimento ai cartelli. In quest'ottica si segnala il successo della piattaforma di whistleblowing, messa a disposizione di quanti, a conoscenza di comportamenti potenzialmente illeciti, intendano informare l'autorità senza svelare la propria identità e rischiare eventuali azioni ritorsive. Tale strumento rafforza e consolida gli incentivi delle imprese ad accedere al programma di clemenza, che consente agli istanti di beneficiare di una esenzione dalle sanzioni, ovvero di una loro riduzione, a fronte del contributo alla scoperta e alla prova del cartello. Da ultimo, l'autorità ha dato piena attuazione alla procedura di transazione, che garantisce un'ulteriore riduzione della sanzione alle imprese coinvolte in violazioni della normativa antitrust che riconoscano la propria partecipazione all'illecito. L'autorità è sempre intervenuta con particolare rigore per contrastare fenomeni collusivi suscettibili di turbare il regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, mediante le quali l'amministrazione seleziona i propri fornitori. La scoperta e la repressione di queste violazioni particolarmente gravi rappresenta una priorità costante dell'azione dell'autorità, in quanto esse drenano preziose risorse pubbliche e pregiudicano la capacità dello Stato di perseguire efficacemente i propri obiettivi. In un contesto caratterizzato da significative difficoltà di accesso alla prova, l'autorità si avvalta di volta in volta di complessi strumenti di market screening, allo scopo di individuare gli indici rivelatori di un'alterazione anticoncorrenziale delle gare, nonché della collaborazione delle procure della Repubblica, che, nel corso delle indagini avviate su tali comportamenti, hanno condiviso con l'autorità il materiale probatorio rilevante. Particolarmente utile si è rivelato l'apporto probatorio delle stesse stazioni appaltanti, che hanno maturato nel tempo una più intensa consapevolezza dei rischi antitrust attenenti alle gare pubbliche, nonché l'ausilio fornito dalla Guardia di Finanza. Particolarmente utile inoltre la creazione di un raccordo normativo tra la responsabilità penale e il programma di clemenza ha irrobustito gli incentivi delle imprese a cooperare attivamente all'accertamento. Infine, l'autorità ha perseguito numerosi cartelli segreti nei settori industriali tradizionali, in particolare sanzionando intese complesse nei mercati del cartone ondulato, dei carburanti per autotrazione, nonché dei getti di ghisa. Gli interventi dell'autorità intesi a assicurare il rispetto della normativa in materia di concorrenza e di tutela del consumatore sono sottoposti al successivo vaglio del giudice amministrativo. Tale sindacato giurisdizionale costituisce un presidio irrinunciabile non solo per le imprese soggette all'esercizio del potere autoritativo pubblico, ma anche per l'indipendenza stessa dell'autorità, e contribuisce ad affinare e a chiarire le regole del corretto confronto sul mercato. Per questi motivi, anche in ragione della mia storia professionale, ritengo particolarmente importante sottolineare l'andamento positivo del contenzioso sui provvedimenti dell'autorità. Tra il 2019 e il 2025, la percentuale dei giudizi che confermano la legittimità dei provvedimenti dell'autorità è andata gradualmente aumentando, passando dall'88 al 96% per quanto riguarda il contenzioso di fronte al TAR Lazio e dal 68 all'83% per quello dinanzi al Consiglio di Stato. Tali esiti lusinghieri riflettono lo sforzo compiuto dall'autorità per assicurare la chiarezza dei propri provvedimenti, la solidità dell'impianto probatorio, nonché il pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie della difesa. Nel corso del settennato, a fronte delle nuove competenze che sono state assegnate all'autorità, la struttura amministrativa è cresciuta ed è stata interessata da un rilevante processo di riorganizzazione interna.
Nel disegnare il nuovo assetto organizzativo, che è stato innovato attraverso l'istituzione di 9 dipartimenti, si è tenuto conto in particolare dei sempre maggiori compiti attribuiti nel tempo all'istituzione, nonché delle evoluzioni che caratterizzano i mercati, non solo nei settori dell'high tech, ma anche nei comparti più tradizionali dell'economia. Al fine di affrontare le sfide poste dall'era digitale, è stata creata l'unità Data Science, con il compito di supportare tutte le attività istituzionali attraverso consulenze specialistiche e lo sviluppo di specifici progetti in materia di dati, tecniche informatiche, intelligenza artificiale e algoritmi. Da ultimo, merita di essere posta in risalto l'istituzione dell'ufficio legale, avvenuta nel 2024, che consente all'autorità, nei casi in cui l'Avvocatura dello Stato non possa assicurare il patrocinio, di curare direttamente la difesa in giudizio tramite propri funzionari iscritti all'albo. La promozione della concorrenza dischiude anche nuove opportunità per le imprese, assicurando che le più meritevoli possano efficacemente affermarsi sul mercato. In tale ottica, un ruolo di particolare rilievo assume la funzione di competition advocacy che, integrando l'attività di enforcement, si sostanzia in una costante azione di stimolo e impulso nei confronti dei pubblici poteri affinché le ragioni del mercato siano adeguatamente valorizzate. Negli ultimi 7 anni, come detto, è stata svolta un'intensa attività al fine di ottenere la rimozione dei vincoli all'accesso e alle attività delle imprese, sfociata nell'adozione di quasi 600 interventi di advocacy nei confronti del legislatore, nonché delle amministrazioni centrali e locali. L'elevata frequenza con cui i destinatari recepiscono i suggerimenti dell'autorità indica in modo eloquente l'ampiezza del ventaglio di opportunità aperte a vantaggio delle imprese grazie agli interventi di segnalazione consultivi dell'autorità. Anche le segnalazioni annualmente trasmesse a Governo e Parlamento, ai fini della legge annuale per la concorrenza, hanno contribuito ad aprire i mercati, offrendo un'utile agenda agli organi titolari dell'indirizzo politico in ordine ai settori prioritari di intervento. Proprio la legge annuale per il mercato e la concorrenza è lo strumento che negli ultimi anni è divenuto il principale veicolo delle riforme adottate a livello nazionale. Significativi sono i progressi compiuti grazie all'approvazione con cadenza regolare di tale legge. È auspicabile, dunque, che prosegua la fruttuosa esperienza vissuta nel quinquennio 2021-2025 grazie all'importante stagione di riforme innescata dal programma Next Generation EU. L'attività dell'autorità non sarebbe stata possibile senza la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini che vi lavorano. A loro va la mia sentita gratitudine, così come ai componenti del Collegio, succedutisi nel corso del mio mandato, al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto, per l'importante contributo che hanno fornito e continuano a fornire. Un sentito ringraziamento va anche ai magistrati del Consiglio di Stato e del Tar Lazio, che con la loro giurisprudenza forniscono all'autorità utili criteri interpretativi per la propria azione, nonché all'Avvocatura Generale dello Stato per l'eccellente qualità del patrocinio, alle altre autorità consorelle, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri e alle altre forze dell'ordine, alla Procura della Repubblica e all'Associazione dei Consumatori, alle Direzioni Generali Concorrenza e Giustizia della Commissione Europea. Desidero infine ringraziare i Presidenti delle due Camere del Parlamento per l'attenzione con cui seguono la nostra autorità e il Signor Presidente della Repubblica, che è il custode dei valori costituzionali e delle nostre istituzioni. Grazie per l'attenzione.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 14:10 secondi, buongiorno da Massimo Giacomini. Apriamo con l'attività della Camera. Il Governo ha posto ieri la questione di fiducia sul decreto Ponte. Le dichiarazioni di voto sono previste oggi alle 16:45. La votazione per appello nominale si terrà invece alle 18:25. Sempre a Montecitorio, fra poco alle 15, è previsto, come ogni mercoledì, il question time con i ministri Valditara, Schillaci, Urso, e alle 16:15 la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ricordiamo, furono quasi 1000 le persone che persero la vita in quel drammatico evento. Nel pomeriggio Gemona, paese simbolo del sisma, accoglierà il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ma andiamo adesso al decreto Ponte, ce ne parla Francesca Cecchini.
2: Il cosiddetto decreto Ponte mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema dei funzionari straordinari per sbloccare cantieri e infrastrutture strategiche. Tra i progetti di cui si occupa, il ponte sullo stretto di Messina, cavallo di battaglia di Forza Italia e della Lega. Centenaro.
3: Evita il blocco di un'opera importante per la quale il nostro ministro Salvini con grande coraggio si è esposto a livello internazionale contro gli impedimenti di alcune strutture amministrative dalla visione miope e mancanza di lungimiranza.
2: Per Fratelli d'Italia interviene Benvenuti Gostoli.
4: Il tema centrale non è soltanto accelerare, è accelerare dentro un quadro ordinato, con responsabilità individuate, con procedure più solide, controlli mantenuti e risorse coerenti con i tempi di attuazione.
2: Ennesimo decreto inutile, replicano i 5 Stelle, mentre Zanella, AVS, individua un vulnus relativo al ponte.
5: Quello di voler rimettere in campo un progetto vecchio di 25 anni, riattivando i contratti con l'aggiudicatario di un appalto di 20 anni fa, come se nulla fosse.
2: Una cozzaglia di norme che nascondono il de profundis del ponte, fa eco dal PD Ferrari, che punta il dito anche sul ruolo dei commissari.
6: Si crea un cortocircuito dove chi deve eseguire l'opera è lo stesso soggetto che deve vigilare sulla sua correttezza. Questa coincidenza di ruoli calpesta i principi di imparzialità, terzietà e trasparenza che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa.
1: Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, sul tavolo i dossier internazionali ma anche questioni di politica interna. Ce ne parla Carla Macrellino.
7: Sì, sta per iniziare in questi istanti il vertice qui a Palazzo Chigi. Dopo la Premier sono arrivati anche tutti i leader di maggioranza. Sul tavolo temi di politica interna ma anche i dossier internazionali, a cominciare dai rapporti con gli Stati Uniti, in un clima reso ruvido dalle ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa. Attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace, in un comunicato del vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo che era stata già chiarita in occasioni precedenti dalla Premier Giorgia Meloni. È in questo clima che si prepara l'incontro venerdì mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio, con la necessità della Presidente del Consiglio di chiedere chiarimenti su più fronti, compreso il minacciato ritiro delle truppe americane dalle basi NATO, ma anche con la consapevolezza di dover mantenere un canale di dialogo aperto con gli alleati di Washington, come ha sempre ribadito la Premier in altre occasioni. Al centro del vertice, lo dicevamo, i temi di politica interna come la legge elettorale, ma anche le nomine alle presidenze di Antitrust e di Consob. Quest'ultima potrebbe avere già il necessario via libera dal Consiglio dei ministri di domani.
1: E i rapporti con gli Stati Uniti sono anche al centro del confronto politico. Ce ne parla Noemi Giunta.
8: Tra alleati ci vuole franchezza e noi non siamo accondiscendenti, risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, a chi gli chiede dei rapporti Meloni-Trump.
9: Per noi è importante riaffermare la centralità dell'Italia nel campo europeo occidentale, questo però significa portare avanti sempre e comunque gli interessi italiani.
8: L'Europa non può delegare la difesa agli Stati Uniti, afferma Matilde Siracusano, Forza Italia. In ogni caso, sottolinea da noi moderati Mara Carfagna, l'incontro di venerdì con Rubio sarà utile a chiarire. Certo, avevamo sperato in Trump per la pace e invece... riflette Luca Zaia dalla Lega. Basta tatticismi con Trump, replicano le opposizioni. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
10: Il nostro governo è andato totalmente all-in, in gergo pokeristico si direbbe, su Donald Trump. Dovremmo prendere le distanze nettamente da tutto quello che fa e dice.
8: Per Verdi Sinistra, Meloni è succube di Trump. Su maternità e famiglia interviene il PD con Cecilia D'Elia, la prima donna premier, e le donne restano penalizzate. Matteo Renzi sul centro-sinistra, marciamo divisi per colpire uniti. Tutte le opposizioni poi in Senato chiedono di sbloccare la riforma della RAI, altrimenti avvertono non garantiremo più i lavori in commissione bilancio.
1: Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha inaugurato questa mattina la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio. Nella Sala della Lupa sono esposti documenti conservati, in particolare nell'archivio storico della Camera. È stata inoltre allestita un'area multimediale che ripercorre e approfondisce i temi storici, dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 alla prima partecipazione al voto delle donne. Ma sentiamo un passaggio dell'intervento di Fontana.
11: In questa sala vennero proclamati i risultati del referendum istituzionale che diede vita alla Repubblica, figlia delle prime elezioni a suffragio universale del 2 giugno del 1946. Questa mostra riserva un'attenzione alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. Fu questo un evento storico per l'emancipazione, culminata nel voto femminile.
1: Piero Cipollone, membro del Consiglio Esecutivo della Banca Centrale Europea, intervenendo questa mattina a Milano al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, ha affermato che la situazione attuale economica si discosta dallo scenario di base delle proiezioni della BCE di marzo, mentre aumentano le probabilità del rialzo dei tassi di interesse. Ma ascoltiamo Cipollone.
12: Finora l'impatto sull'attività economica si è avvertito attraverso i prezzi dell'energia, gli effetti sul clima di fiducia e le condizioni di finanziamento. Lo scenario avverso delle nostre proiezioni ipotizza un aumento molto più marcato delle quotazioni dell'energia. Aggiorneremo questi scenari nelle nostre proiezioni di giugno.
1: Il presidente Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz per facilitare il negoziato con l'Iran, che sembrerebbe vicino ad un'intesa. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. Enzo Arcieri.
13: Una sola pagina per chiudere il conflitto, un memorandum d'intesa che potrebbe essere firmato a breve, lo confermano i mediatori pakistani, ne dà notizia il sito di informazione Axios che cita fonti della Casa Bianca. Il documento contempla un quadro dettagliato per il successivo negoziato per raggiungere un accordo definitivo entro 30 giorni, stabilisce la riapertura progressiva dello stretto di Hormuz. Teheran metterebbe in atto una moratoria tra i 12 e i 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, dopo potrebbe ricominciare ad arricchirlo ma non oltre la soglia del 3,7%, il materiale nucleare già arricchito verrebbe trasferito fuori dalla Repubblica Islamica, l'Iran si impegnerebbe a non tentare di dotarsi di un ordigno atomico. In cambio gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi di Teheran congelati all'estero e attuerebbero una graduale revoca delle sanzioni. Donald Trump aveva annunciato grandi progressi nei negoziati nel post in cui, a due giorni dal suo avvio, comunicava la sospensione della missione Project Freedom destinata a facilitare il passaggio nel naviglio mercantile attraverso lo stretto di Hormuz. La guerra in Iran, già battezzata dal presidente degli Stati Uniti mini guerra e derubricata scaramuccia, l'operazione Epic Fury era stata dichiarata conclusa dall'amministrazione e Trump aveva affermato: gli iraniani dovrebbero sventolare bandiera bianca.
1: Borse europee in rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra USA e Iran per terminare il conflitto, l'abbiamo appena sentito nel servizio di Arcieri. Milano guadagna quasi il 2%, i prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 7% con il Brent poco sopra i $101. Ed era questa l'ultima notizia, ringrazio in regia Giovanni Leporale, rimanete sintonizzati su GR Parlamento, un saluto da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 14:09 in questo momento. Nelle scorse settimane la Commissione Finanze del Senato ha svolto l'audizione di rappresentanti di AIEF, Agens, Sbilanciamoci, OSB, Federazione Carta e Grafica, Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Gruppo Controesodo e Federlogistica sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, insomma sugli effetti determinati dalla crisi di Hormuz. Ascoltiamo dunque l'audizione.
14: La prassi, lo svolgimento delle audizioni consiste in una brevissima illustrazione da parte dell'audito e in una replica agli eventuali quesiti e osservazioni dei senatori. Oggi le audizioni sono numerose e diamo la parola immediatamente al presidente dottor Nunzio Lella dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari, che questa prima audizione è in remoto. Buongiorno dottor Lella, do a lei la parola, le raccomando massima sinteticità. Grazie.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Grazie al Presidente e a tutti i membri della Commissione Finanze e Tesoro per questa opportunità. Aggiungo due minuti di brevi note introduttive sulla mia persona e sull'associazione, di modo che si può inquadrare il perché e le finalità di questa mia presenza, di questo mio contributo. Io mi occupo da oltre 30 anni di formazione nel mondo finanziario assicurativo, sono una sezione A, un consulente finanziario, da oltre 12 anni in prima linea nel mondo dell'educazione finanziaria in vari ambiti, siano essi scuole, comuni o enti vari. AIEF, l'associazione che con grande gioia e onore presiedo, è l'Associazione Italiana Educatori Finanziari e detiene il RUEF, che è il Registro Unico degli Educatori Finanziari. L'associazione nasce nel 2014 in attuazione della legge 4 del 2013 relativa alle professioni non organizzate in albi, ordini e collegi. Conta circa 2.000 iscritti, presente su tutto il territorio nazionale, accreditata al MIM per la formazione personale della scuola, direttiva 170 del 2016, iscritta nell'elenco del MIMIT, certificazione ISO e da oltre 12 anni attiva nelle attività istituzionali, vedi Global Money Week o quella del mese del novembre finanziario istituita dalla legge 15 con la strategia nazionale per l'educazione finanziaria. È operativa, ripeto, in tantissimi ambiti istituzionali. Il mio intervento oggi, premesso che la legge 15 del 2017 è stata veramente un'azione molto lungimirante del governo e finalmente ha posto luce e ha dato il risalto all'importanza dell'educazione finanziaria quale leva strategica per la crescita del paese, io ho tre cose brevissime da presentare alla vostra aspettabile commissione. La prima, noi siamo gli addetti al settore operatori in prima linea. Siamo presenti con, per esempio, quest'anno solo all'interno delle scuole abbiamo oltre 350 eventi, abbiamo decine e decine di attività istituzionali. La mia richiesta è che ci sia un coinvolgimento più ampio, concreto e operativo, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché possiamo portare il nostro contributo quale operatore, quale diramazione e presenza sul territorio. Questa è la nostra prima proposta, la prima richiesta affinché possiamo portare un contributo concreto. La seconda è che si possa pensare a una certificazione delle competenze in educazione finanziaria, rilasciato ovviamente da un ente certificatore, quale titolo di merito, come è stato fatto in passato con le certificazioni linguistiche e informatiche. E questo soprattutto in un ambito come la scuola, visto che con il famoso DDL Capitale è stata prevista l'adozione all'interno dell'educazione civica, dell'educazione finanziaria, quindi far sì che i docenti siano in maniera indiretta coinvolti e sollecitati e spinti a raggiungere queste competenze, ad aggiungere queste competenze al loro bagaglio, e le amministrazioni centrali dello Stato, la pubblica amministrazione, cioè non si può prescindere da queste conoscenze e trasformarle in competenze. E il terzo, quindi d'intesa col MIM il primo, il secondo la certificazione quale titolo di merito, e il terzo è cercare di capire e definire, visto che siete in fase di approvazione della legge, si parla di terzietà e di indipendenza all'articolo 15 lettera B, cercare di capire quali sono i parametri e le modalità affinché si possa garantire la corretta indipendenza di tutti gli addetti al settore. Io Concludo ringraziandovi nuovamente, so che avete tante cose da fare, mi complimento con il lavoro che fate, confermo la disponibilità personale e soprattutto dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari a portare il loro contributo per la crescita del Paese, divulgando buone prassi come ha fatto negli ultimi anni e come ha intenzione di fare per i prossimi. Grazie a tutti e buon lavoro.
14: Grazie dottor Lella, vi sono degli interventi da parte dei colleghi, immagino proprio di no, d'altra parte anche la sua relazione, anche sintetica ma alquanto esaustiva, diciamo, è corroborata, diciamo, dalla relazione che ha fatto arrivare in commissione, che tutti quanti, diciamo, studieranno. Grazie per la buona giornata e arrivederci.
15: Grazie, buon lavoro a tutti.
14: Arrivederci. Oh, buongiorno, diamo il benvenuto al dottor Fabrizio Molina, il direttore generale che dovrà relazionare, immagino, l'ingegnere Antonino Genovese, responsabile centro studi, il dottor Marco Bizzocco dell'area comunicazione e la dottoressa Monica Salvatore, responsabile dell'area normativa. Abbiamo 5 minuti per poter relazionare e anche, cioè, se è anche sotto i 5 minuti dà la possibilità eventualmente a dei colleghi di poter formulare delle istanze. Prego. Ovviamente ho omesso di dire dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi dell'Agenz. Prego.
16: Buongiorno Presidente, buongiorno a voi, grazie di averci ricevuto. Il passaggio dei ringraziamenti sembra un passaggio obbligato, per noi è un passaggio doveroso, perché poter avere questa circostanza ci dà speranza, nel senso che noi siamo consapevoli di quanto il parere che questa Commissione esprimerà sarà importante. Io la brevità del tempo, che comunque è importante, ci consente di togliere dallo zaino il superfluo, di togliere l'utile, ma di trattenere l'indispensabile. Agenz è l'associazione che rappresenta le maggiori imprese di trasporto su terra, cioè Ferrovie dello Stato e le maggiori aziende di trasporto pubblico locale, Milano, Roma, Napoli, il Piemonte, insomma, le principali. Questa non è un'esibizione muscolare.
14: Di quanti componenti e di quanti associati?
16: Noi ci abbiamo 24 associati, il numero è basso, ma è alto il numero ATM di Milano, ATAC di Roma, Cotral del Lazio e così via. Quindi abbiamo, considerate sul fronte privato, Arriva, Rattepe Italia, insomma, Autoguido Via è la maggiore azienda privata italiana, quindi con uno sforzo fecondo, che è quello di tenere insieme visioni e obblighi diversi tra aziende squisitamente private, addirittura delle multinazionali, e poi le aziende che dipendono, che hanno l'editore di riferimento, diciamo la proprietà, che è di comuni o regioni. Quindi do per assodato tutta una serie di cose che voi della Commissione conoscete benissimo e hanno a che fare con, diciamo, le conseguenze del tempo presente, quelle che stiamo vivendo. Io avete sentito da interlocutori molto più titolati di me a rappresentare la gravità che la situazione internazionale, peraltro con questo doppio schiaffo che anche questo settore ha avuto, quello prima della guerra in Ucraina e poi di quello che del Covid ancora prima, certo, grazie Presidente, del Covid ancora prima, poi della guerra in Ucraina e poi dell'attuale fase che stiamo vivendo, di come tutto questo abbia avuto delle ripercussioni sull'equilibrio della nostra vita collettiva, sui costi di un settore che diventa, francamente, sono difficilissimi da sopportare. Non mi intrattengo, abbiamo mandato una relazione, esatto, l'analisi del settore vi è molto chiara. Quello che vorrei dire, sì, le proposte che noi abbiamo è, diciamo, anche qua diciamo nell'ambito delle difficoltà di mercato, è quella di sostanzialmente sì, scusate se. Ecco, noi crediamo che vada estesa anche al nostro settore l'istituto del credito d'imposta, che è stato applicato ad altri settori, che noi non critichiamo perché assolutamente è importante, però vi prego di credere che nella strategicità dell'importanza che ha il trasporto merci, che ha il settore dell'agricoltura, eccetera, qui parliamo del trasporto di persone. Non parliamo delle nostre aziende, parliamo della qualità della vita delle città, quindi in qualche modo, per quanto riguarda i trasporti, limitare il beneficio alle imprese di autotrasporto merci avrebbe una ripercussione gravissima, perché si escludono le imprese del trasporto persone che nell'ambito della legge al medesimo comma, pur trattando di soggetti che utilizzano il medesimo carburante, che risultano parimenti esposti alle medesime dinamiche di aumento dei costi energetici. Questa è una cosa che concludo con questa considerazione. L'estensione di questa norma, che per noi è assolutamente vitale in un momento in cui abbiamo ancora problemi col contratto nazionale di lavoro, che abbiamo problemi di ogni genere col costo dei carburanti, è l'unica che può tenere in piedi le nostre imprese e che quindi possono servire la città, i cittadini e le cittadine. Spero di essere stato nei tempi, Presidente.
17: Grazie al suo aiuto, tra l'altro.
18: No, ci mancherebbe altro. Grazie anche per la sinteticità. Poi diciamo, avete presentato una relazione che ovviamente diciamo, sarà oggetto di studio da parte della Commissione.

0: Che voi trattate, come giustamente mi viene diciamo sollecitato, la riduzione dell'accisa risulterebbe incapiente per le azioni.
1: Allora, ci vuoi spiegare meglio questo aspetto? Allora, naturalmente noi non diciamo che l'iniziativa dell'accisa da sola non basta, cioè non ce la facciamo. Nel senso che, ripeto, voi considerate che noi abbiamo, prima l'ho citato en passant, il tema del contratto. Il tema degli adeguamenti alle norme di sicurezza, cioè tutto quello a cui noi siamo chiamati in questo momento, basti vedere quello che ci chiede l'Agenzia per la Sicurezza, tutte cose che noi non vogliamo negoziare, cioè dobbiamo applicare, però la questione delle accise è fondamentale ma purtroppo incapiente.
0: Perfetto.
1: Perché abbiamo già una riduzione del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico con una riduzione riconosciuta da tutte le parti di 800 milioni di euro. E questo su 5 miliardi complessivamente di dotazione, voi capite che questo rende la nostra gestione molto difficile.
0: Complessa. Perfetto, vi sono interventi dei colleghi? Non ce ne sono, perfetto. Vi ringraziamo e grazie per il contributo.
1: Ringrazio io voi.
0: Buongiorno, il dottor Giulio Marcon, portavoce nazionale di Sbilanciamoci, redazione Economia. Benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Le raccomando sinteticità, visto che abbiamo già la relazione, e poi così diamo la possibilità di poter fare delle domande. Prego.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno senatori e senatrici, buongiorno Presidente. Intanto un chiarimento sulla campagna Sbilanciamoci: è una rete di 54 organizzazioni della società civile, sono organizzazioni di varia origine, ambientaliste, del volontariato, della solidarietà internazionale, che da circa 25 anni analizzano le politiche della spesa pubblica, in particolare la legge di bilancio, mettendo a disposizione del Parlamento e dell'opinione pubblica analisi specifiche e puntuali e soprattutto proposte diverse e alternative per orientare la spesa pubblica verso un'economia di giustizia e un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità e la qualità dello sviluppo, i diritti del lavoro, la pace e la giustizia sociale. Per capirci, fanno parte della campagna Sbilanciamoci organizzazioni come l'ARCI, la Lega Ambiente, il WWF, Emergency, Pax Christi e tante altre. In premessa riteniamo necessario sottolineare come l'interlocuzione con la società civile sui provvedimenti in oggetto, che ovviamente è una interlocuzione positiva, risulti però limitata e tardiva, confinata a momenti formali che non incidono realmente sull'elaborazione delle politiche pubbliche. Una dinamica che segnala una criticità democratica rilevante, soprattutto su temi cruciali come l'energia, la finanza pubblica e la transizione ecologica. Non di meno, diciamo, è positiva che questa interlocuzione ci sia e oggi ci sia questa possibilità. Nel merito dei provvedimenti in esame, che sono vasti e variegati, emerge secondo noi una linea di intervento che appare inadeguata rispetto alla gravità della crisi energetica e della crisi sociale in corso, che rischia di aggravarsi a causa degli eventi internazionali ben noti. Non possiamo intervenire, non interveniamo in questa sede sul dettaglio di molte singole specifiche misure contenute nei provvedimenti in oggetto, ma vogliamo limitarci ad alcuni aspetti centrali dei provvedimenti legati alle conseguenze della crisi internazionale sull'approvvigionamento energetico, la politica dell'energia e dell'uso della leva fiscale per indirizzare scelte diverse da quelle attuali, che, ripeto, riguardano i governi che si sono succeduti, quindi non solo questo, ma anche i governi precedenti. Primo punto sono le misure emergenziali, che secondo noi sono inefficaci, e c'è anche un accento rispetto alla regressione della spesa pubblica. La sospensione delle accise sui carburanti, naturalmente positiva, prevista e prorogata nei provvedimenti, si è dimostrata però, come tutti sappiamo, un semplice palliativo. Essa non ha inciso strutturalmente sulla dinamica dei prezzi, che restano fortemente legati alle fluttuazioni internazionali delle fonti fossili, né ha prodotto benefici duraturi per le famiglie e per le imprese. Al contrario, tale misura ha comportato una significativa riduzione delle entrate pubbliche senza che vi fosse una compensazione equa sul piano redistributivo. Contestualmente si registrano tagli o mancate allocazioni adeguate di risorse verso settori fondamentali che non sto qui a ricordare, come sono quelli della sanità, dell'istruzione e del welfare. Questo orientamento appare particolarmente grave se si rinuncia a entrate fiscali senza colpire le rendite e i profitti straordinari di questi anni che non

0: Guardano solo le aziende, le imprese che si occupano di energia, ma anche quelle che si occupano ad esempio della difesa e in passato della farmaceutica, mentre si comprimono servizi pubblici essenziali, una scelta sbagliata che scarica i costi della crisi sui cittadini. La crisi dell'approvvigionamento di costi energetici a seguito del conflitto con l'Iran non può essere considerata un evento imprevedibile. Siamo, diciamo, in una crisi globale, generale, rispetto agli approvvigionamenti energetici che è data almeno dall'aggressione della Russia all'Ucraina, dalla guerra in Ucraina, e poi c'è il risultato delle scelte politiche di lungo periodo che non hanno investito con decisione nella transizione energetica, che per noi continua a essere assolutamente fondamentale. L'Italia continua a dipendere in modo strutturale dalle importazioni di gas e petrolio, esponendosi alle instabilità geopolitiche e alle dinamiche speculative dei mercati internazionali. Altri paesi europei, come la Spagna, come abbiamo ben visto, hanno dimostrato che un investimento massiccio e coerente nelle energie rinnovabili consente di ridurre la dipendenza energetica, di contenere i prezzi e aumentare la resilienza del sistema economico. I disegni di legge in discussione non affrontano ovviamente questa questione strutturale, non si intravede una strategia industriale che attiene al complesso delle politiche per accelerare la transizione ecologica, anzi si rischia di fare un passo indietro, dei passi indietro. Non c'è un piano di investimenti adeguato nelle rinnovabili, nelle reti e nell'efficienza energetica, si continua invece a operare in una logica di emergenza. Qui c'è il ruolo critico, diciamo, di Eni e il ritardo della transizione, diciamo, è particolarmente rilevante il ruolo delle grandi partecipate energetiche, di cui si parla molto in questi giorni per il rinnovo delle cariche, e in primo luogo di Eni nella definizione delle traiettorie del sistema energetico italiano. Forse questo dipende dal fatto che Eni, come sappiamo tutti, ha il 96-97% dei suoi profitti che arrivano dalle fonti fossili, solamente il 3,5% dalle fonti rinnovabili, e questo ovviamente orienta le pressioni e le scelte che Eni fa anche sul nostro governo. Dai dati disponibili emerge con chiarezza una persistente centralità degli investimenti nelle fonti fossili. Circa il 76% degli investimenti complessivi di Eni è ancora destinato all'oil and gas, mentre solo una quota marginale, circa l'8%, è stata indirizzata verso la controllata Plenitude per le rinnovabili. Questo volume di investimenti nelle rinnovabili è ben lontano dagli obiettivi previsti dalla stessa Eni per il periodo dal 2024 al 2027 e segnala un ritardo evidente, preoccupante, nella riconversione del modello industriale della controllata statale. Parallelamente si registra una crescita significativa della remunerazione degli azionisti. Questo vale anche per le altre grandi comparti che hanno realizzato grandi profitti, come la difesa e la farmaceutica, in questi anni, attraverso dividendi e operazioni di buyback che assorbono una quota crescente dei flussi di cassa. Tale strategia appare in contrasto con la necessità di investimenti massicci nella transizione energetica e solleva interrogativi sulla sostenibilità di lungo periodo, che sul breve può funzionare, ma sul medio e lungo periodo, diciamo, questo modello di sviluppo dell'azienda rischia di essere insostenibile. Queste criticità sono aggravate dall'assenza di un effettivo controllo pubblico, nonostante la partecipazione, mi avvio a chiudere, sì, e di un chiaro indirizzo strategico da parte dello Stato azionista. Questo è avvenuto senza la necessaria trasparenza, le procedure poco, diciamo, definite, e in un contesto di crisi energetica è inaccettabile che un attore centrale come Eni continui a privilegiare il breve termine delle fonti fossili come principale fonte di guadagno, contribuendo a mantenere elevati prezzi di energia. Chiudo con le proposte. Noi facciamo alcune proposte. Primo, rendere permanenti le riduzioni delle accise e favorire una diversa politica energetica. Proponiamo l'introduzione di una tassazione straordinaria del 90% sugli extra profitti derivanti dall'aumento dei prezzi di gas e petrolio, quindi 90% solo sulla quota di extra profitti, destinando le risorse al sostegno alle fasce sociali più colpite dalla crisi energetica. Secondo, definire un piano vincolante di riduzione degli investimenti nelle fonti fossili e di incremento significativo delle risorse destinate alle energie rinnovabili, come ha fatto la Spagna. Terzo, come già proposto dalla CGL nella sua memoria per la Commissione Finanze e Tesoro del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1818-45, sollecitare l'intervento dell'Unione Europea sul Title Transfer Facility, TTF, l'indice di riferimento per il gas naturale nel mercato europeo per il disaccoppiamento tra prezzo del gas e rinnovabili. Quarto, porre un tetto al prezzo del gas, come hanno fatto altri paesi europei. Quinto, rafforzare il ruolo pubblico nella governance delle partecipate, garantendo il coinvolgimento del Parlamento e della società civile. E per ultimo, rilanciare gli investimenti pubblici nei servizi essenziali, a partire dagli investimenti nella sanità, del welfare e dell'istruzione. Conclusioni, i provvedimenti, e chiudo sul serio, appaiono a nostro giudizio non adeguati ad affrontare le cause profonde della crisi energetica, sono provvedimenti emergenziali e però serve un intervento di più lungo periodo.
1: Perfetto, grazie dottor Marcon che ha rimarcato la necessità di cambiare paradigma rispetto a tanti governi precedenti rispetto a cose non fatte. Vi sono interventi da parte dei colleghi? No. Una domanda che può apparire stupida: perché sbilanciamoci? Vi chiamate in 30 secondi.
0: In 30 secondi, la campagna Sbilanciamoci nasce per occuparsi della legge di bilancio e quindi la parola sbilanciamoci è un gioco di parole, è una parola scherzosa per dire che bisogna un po' sbilanciarsi, cioè bisogna uscire dalle logiche tradizionali e, come posso dire, già conosciute e avere un po' di coraggio e sbilanciarsi. Quindi sbilanciarsi.
1: Però rimanere sempre nel recinto del bilancio,
0: assolutamente
1: sbilanciandosi.
0: Sì, assolutamente.
1: Ok,
0: sì.
1: Perfetto. Grazie, buona giornata. Grazie,
0: grazie
1: per il contributo.
0: Grazie.
1: Buongiorno al signor Luigi Iasci, benvenuto. Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Membro dell'esecutivo nazionale confederale Unione Sindacale di Base, prego. Le raccomando, così come ho fatto a chi l'ha preceduto, massima sinteticità, perché oggi abbiamo una serie numerosa di interventi, così dà la possibilità eventualmente di poter contribuire da parte dei commissari. Grazie.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, onorevole Presidente, onorevoli senatori, a nome dell'Unione Sindacale di Base vi ringraziamo per appunto questa convocazione ad esprimere il nostro parere sui decreti legge oggetto della seduta. Diciamo da subito che secondo il nostro punto di vista sono insufficienti, perché purtroppo non affrontano un nodo cardine della contingenza nella quale ci troviamo, che è quella dell'impoverimento dei salari e delle pensioni causata anche dall'aumento dei prezzi energetici, ma non solo da essi. Vengono introdotte delle misure di sostegno alle imprese, transizione 5.0, superammortamenti, crediti d'imposta, ma c'è molto poco, quasi nulla, per famiglie, lavoratori e pensionati. Il taglio delle accise, purtroppo, che è un po' il cuore di questa iniziativa, è impercettibile per milioni di cittadini che non vedono alcun beneficio quando si recano alla pompa di benzina. Abbiamo un problema strutturale che tra l'altro è stato affrontato in maniera molto puntuale dalla Presidente del Consiglio nella sua audizione alle Camere del 9 aprile, che è il tema salariale. Fino a quando non risolveremo quello che anche l'OCSE considera uno dei mali maggiori del nostro paese, gli ultimi dati dicono con chiarezza che all'interno dell'area OCSE noi siamo un paese maglia nera e abbiamo visto scendere i nostri salari rispetto alla fase pandemica. La Presidente del Consiglio individua quindi la centralità dell'intervento sui salari, però nella discussione di oggi, nei decreti in discussione oggi, c'è molto poco in questo senso. Noi crediamo che la priorità debba essere posta per introdurre uno strumento automatico che leghi i salari all'inflazione. La contrattazione collettiva nazionale purtroppo non riesce più a svolgere il ruolo di recupero dell'inflazione né tantomeno di aumento dei salari, e quindi necessaria, userò una formula un po' antica, ma una nuova scala mobile.

0: Per conto, 73% dei 1089 controlli effettuati, il numero preciso non lo ricordo, ma come puoi immaginare, tanto sono dati pubblicati da Sole 24 Ore qualche giorno fa e tranquillamente accessibili dal sito stesso della Guardia di Finanza. Non può aiutare, e lo abbiamo visto nel decreto, il sistema di sanzioni introdotto, perché la decurtazione del solo 0,1% del profitto giornaliero in caso di irregolarità ci sembra più una carezza al settore che non una sanzione vera e propria. Ai cittadini purtroppo riscontriamo che non viene garantita la stessa proporzionalità quando ricevono una sanzione amministrativa, magari pagare una multa solo lo 0,1% della propria retribuzione giornaliera. Il mondo delle imprese energetiche deve però in primo luogo restituire gli enormi extraprofitti che ha accumulato in questi anni, a partire non solo dalla attuale crisi medio orientale, ma anche dalla crisi russo-ucraina, e deve restituire la totalità di quegli extra profitti perché servono per finanziare urgentemente le misure di sostegno alle famiglie. Lo abbiamo visto dalle voci spesa introdotte nei decreti, purtroppo le risorse non sono tante e bisogna andare a prendere dove ci sono. Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni di Dombrovskis, commissario all'economia dell'Unione Europea, che qualche giorno fa esortava sì i Paesi membri a coordinarsi per stabilire un meccanismo di recupero degli extraprofitti alle imprese energetiche in chiave europea, ma ci ha anche indicato che ogni Stato membro può legiferare in materia, e allora è necessario intervenire subito, perché la situazione delle famiglie è già molto grave. Nel 2025 il costo medio per famiglia annuo di utenze di luce e gas era già oltre i 2.000 euro. Con l'attuale crescita dei prezzi, se non venissero realizzati interventi incisivi, rischieremo un dramma sociale di portata enorme. Crediamo che vada introdotta una moratoria sui distacchi delle utenze domestiche per le morosità incolpevoli. Vada garantito un quantitativo minimo di energia per le famiglie con soglia ISE inferiore ai 15.000 euro, come accade già in altri paesi del mondo, in linea con l'agenda 2030 dell'ONU, che tra l'altro stabilisce alla missione 7 che l'energia è un bene essenziale per la vita della popolazione mondiale. Per evitare che si allarghi la percentuale di coloro che sono già in povertà energetica, e attenzione, l'Osservatorio Italiano sulle povertà energetiche dice già che il 10% delle famiglie italiane è incapace di far fronte alle bollette energetiche oppure a riscaldare adeguatamente la propria popolazione, dobbiamo intervenire anche sostenendo le classi medie. Quindi vanno estesi i bonus sociali energetici per evitare che ci sia un'accelerazione del processo di impoverimento a causa dell'aumento di bollette per queste fasce di popolazione. Ma sappiamo che l'aumento dei prodotti energetici avrà una ricaduta immediata sui prezzi del carrello della spesa, come già successo nel 2022. Per questo vanno introdotte delle misure decise per sostenere i redditi delle famiglie. Dal nostro punto di vista, e l'avevamo già proposto al ministro Urso quando ci convocò nel 2022 alla presidenza del Consiglio dei Ministri, vanno inserite due norme importanti all'interno del nostro sistema. Il primo è un azzeramento dell'IVA sui beni essenziali e il secondo l'introduzione di un paniere di beni a prezzi controllati. Sono iniziative non più rinviabili, lo Stato deve tornare a governare i prezzi, e non come l'iniziativa presa poi nel 2022 da Urso, il borrino con la bandiera tricolore su alcuni prodotti a prezzi bloccati in accordo con la grande distribuzione. Dopo soli due mesi l'iniziativa è andata chiusa in un cassetto. In conclusione, è chiaro che il nostro è un tempo di competizione globale, dal nostro punto di vista di ricorso inutile e ingiustificato alla guerra e al costoso riarmo a discapito della spesa sociale e dei servizi pubblici, ma è chiaro che i costi bassi dell'energia rappresentano un vantaggio competitivo non indifferente. Ci chiediamo quindi se forse non è arrivato il momento di varare un piano energetico nazionale, spingendo su investimenti pubblici diretti per la crescita della produzione delle rinnovabili, l'unico strumento che ci permetterebbe di andare verso l'autonomia energetica. Chiaro, questa è una strategia di lungo periodo, certamente più efficace degli accordi di fornitura con paesi che riproducono la nostra storica dipendenza provenienza da fonti estere di approvvigionamento. Ci auguriamo che le nostre indicazioni possano essere utili, sono chiaramente rivolte alla protezione dei redditi delle famiglie italiane, non agli interessi speculativi delle imprese energetiche, e vi ringrazio della vostra attenzione.
1: No, grazie, grazie a lei. Mi fa piacere anche, diciamo, che nell'ultimo, terzultimo capoverso della sua relazione fa riferimento, diciamo, a un problema strutturale, diciamo, che è qualche cosa che deriva, diciamo, evidentemente dai governi, diciamo, precedenti che ci hanno preceduto anche. Vi sono interventi da parte dei colleghi, la collega Zedda.
2: Grazie. Nella parte finale del suo intervento lei ci dà, dal mio punto di vista, un importante consiglio sul piano nazionale energetico e dice anche che dovremmo investire delle risorse economiche, prevedendo dei contributi a fondo perduto per fare energie rinnovabili.
0: Guardi, noi facciamo riferimento a una strategia pubblica nazionale di intervento sulle rinnovabili, non una politica di contributi che in qualche modo attivino l'iniziativa privata, ma un intervento pubblico, come in altri paesi è stato fatto. Solo attraverso un'accelerazione che arriva direttamente dallo Stato c'è la possibilità di correre sulle rinnovabili. Il rischio, e come è accaduto in questi anni, è che le lungaggini burocratiche, il meccanismo di mettere, diciamo così, la responsabilità sulle spalle del privato per avviare questo processo rischi di allungare enormemente i tempi.
1: Perfetto, grazie. Sì, prego.
3: Non mi è chiaro, cioè lei intende che lo Stato dovrebbe espropriare dei terreni e fare le rinnovabili? Cioè, dove le facciamo? Cioè, pubblico significa che lo Stato dovrebbe avere la possibilità di 8 miliardi di euro per espropriare delle superfici e fare eolico e fotovoltaico? Cosa intende? Io non l'ho capito.
0: Entro nel merito. Allora, innanzitutto io ho fatto riferimento al recupero degli extraprofitti che sono necessari per finanziare questo tipo di investimenti, altrimenti chiaramente le casse dello Stato, mi sembra di capire che in questo momento, ahimè, troppo orientate al riarmo e poco a investimenti utili per il nostro futuro, non sono però nelle condizioni di poter sostenere questo tipo di investimenti. Ciò che noi stiamo dicendo è che nel sud Italia in particolare, tra l'altro un territorio che naturalmente ha una grande proprietà di risorse rinnovabili, è possibile ad esempio riconvertire moltissimi degli stabili abbandonati industriali di epoche precedenti per costruire fotovoltaico sui tetti o altre forme di impianti di energia rinnovabile. Ci sono intere aree del mezzogiorno completamente abbandonate che potrebbero oggi essere riqualificate dallo Stato in questo senso e potrebbero tra l'altro nel lungo periodo far tornare delle risorse allo Stato perché produrrebbero un vantaggio economico.
3: Una stima di quanto si può recuperare dagli extraprofitti e quanto investendo nelle aree che le ha detto, quindi facendo le rinnovabili con il recupero dei soldi degli extraprofitti, quant'è la copertura sul bilancio nazionale? Avete fatto una stima?
0: Guardi, noi abbiamo fatto la stima che
3: considera che solo di energia noi abbiamo 300 terawattore. Io non so se lei ha in mente quanti ettari servono per fare 300 terawattora da rinnovabili.
0: Io quello che posso dire, chiaramente per le competenze che appartengono a un sindacato, è che oggi la stima, che tra l'altro non riusciamo a trovare in letteratura una stima più precisa, è di 40 miliardi di euro di extraprofitti generati dalle imprese dal 2025 ad oggi, quindi escluso tutto il periodo precedente della fase, diciamo, successiva al conflitto russo-ucraino. E per noi va introdotta come modello di tassazione un'aliquota percentuale sui margini, quindi si applica una quota del 100% alla differenza tra profitti attuali e una media dei profitti degli anni precedenti, prima del 2022 chiaramente, e noi crediamo che con queste risorse, chiaramente non sufficienti a una politica industriale di rilancio delle rinnovabili, ma si possa iniziare a incentivare questo settore.
1: Benissimo, grazie per i contributi e le proposte, ovviamente saranno oggetto di approfondimento da parte di tutti i commissari. Buona giornata.
4: Grazie. Arrivederci.
1: Presidenza. Buongiorno, diamo il benvenuto al dottor Massimo Medugno, direttore generale di Federazione Carta e Grafica e direttore generale di Assocarta, la Federazione Carta e Grafica. Prego.
4: Buongiorno.
1: Dottor, le faccio una raccomandazione per consentire poi...
4: La brevità.
1: Bravissimo, grazie.
4: Ormai siamo abituati a essere...
1: Tanto ha lasciato legittimamente su carta tutto quello che c'era da lasciare, è il caso di dire.
4: Una breve presentazione del settore, una qualche considerazione sui temi dell'energia, l'ultimo quattro sottolineature per quanto riguarda il DL fiscale. Allora, la Federazione Carta Grafica rappresenta insomma il settore della carta e della filiera della trasformazione, quindi parliamo di cartiere, produttori di imballaggio, stampatori e anche produttori di macchine, per cui in quest'ambito riusciamo a vedere con un largo spettro un po' tutte le varie sfaccettature, insomma i produttori di macchine che sono anche quelli che sono molto coinvolti sul tema dell'iperammortamento. Settore che fattura 27 miliardi di euro, 1,2 del PIL, quindi così possiamo rivendicare un certo ruolo. Siamo un settore importante anche per quanto riguarda l'economia circolare. E questo lo sottolineo perché quando andrò a fare qualche considerazione sui temi dell'energia, insomma sarà importante far capire qual è la relazione tra l'energia e l'economia circolare. Insomma, noi ricicliamo l'85% del materiale di carta all'interno dell'imballaggio, i 2/3 dei nostri materiali sono materiali di riciclo, per cui siamo un po' la casa dell'economia circolare della carta. Perché è così importante l'energia? Nel nostro settore, soprattutto nella prima parte della nostra filiera, siamo un settore energy intensive, quindi da noi l'energia è importante, sia pure quando lo sposiamo col riciclo, questo ci consente comunque di essere, di diminuire il nostro impatto sull'ambiente per quanto riguarda la produzione primaria, però sicuramente è molto rilevante il tema energetico. Quindi in questo momento siamo molto preoccupati dal tema del gas, perché ovviamente lo stretto di Hormuz sta creando una serie di problematiche riguardanti non le forniture in particolare, ma il prezzo, e in questo momento ci stiamo un po' avvicinando alla condizione del 2022, in cui sostanzialmente ci stiamo avvicinando a quella soglia del 25-24% di impatto del costo del gas sul fatturato. Quindi lo sottolineiamo perché noi vediamo che giustamente il governo, il Parlamento è intervenuto sul tema dei carburanti. Riteniamo importante sottolineare il fatto dell'energia con riferimento del settore industriale, anche perché mi sembra di aver capito, e credo di aver capito bene, che parte del finanziamento delle misure sui carburanti provengono dal fondo ETS, che in qualche modo insomma dovrebbe essere, adesso qui è difficile dirlo, però non lo posso sottolineare, il fondo ETS che dovrebbe essere utilizzato soprattutto per le industrie energy intensive e soprattutto per cercare di decarbonizzare l'industria energy intensive. Quindi lo sottolineiamo perché in questo momento quello che stava già avvenendo prima della crisi del Golfo sta non dico inesorabilmente, perché se sono qui è perché non penso che queste vicende siano inesorabili, però c'è questo momento di dicotomia strutturale. Il mercato della carta, il mercato dei prodotti in carta non va così male, e però in questo momento la nostra offerta, la nostra produzione domestica è minore. E quindi come posso dire, c'è molta più importazione per quanto riguarda i nostri prodotti, e questo significa sostanzialmente che anche a causa dei costi energetici, soprattutto a causa dei costi energetici che prima della crisi del Golfo erano più alti, stiamo perdendo di competitività a vantaggio dei nostri concorrenti extraeuropei ma anche europei. Quindi mi permetto di usare questa occasione per sottolinearlo, perché credo che sia importante che il Parlamento queste cose le sente dire molte volte, ma insomma è un'ulteriore occasione in cui le sottolineiamo ancora. Vado quindi al merito del decreto, perché siamo qui appunto per questo. Io mi riferisco in particolare ai temi che riguardano l'articolo 7 e l'articolo 8, e mi riferisco quindi al DL fiscale. E innanzitutto è chiaro che abbiamo apprezzato il tema diciamo, di rimuovere questa limitazione geografica, che però non vorremmo che diventasse, diciamo, l'unico elemento. Speriamo che poi nel decreto attuativo, diciamo, il governo riesca anche, diciamo, a sottolineare gli elementi di qualità, sicurezza e innovazione che riguardano, diciamo, la produzione di beni e di tecnologie. Cioè, i beni strumentali, è vero che non possiamo, come dire, limitare, diciamo, non ci deve essere una limitazione geografica, però è pur vero che nel decreto attuativo ci deve essere un indirizzo verso la qualità e l'innovazione. Noi come produttori di macchine siamo sostanzialmente i secondi produttori in Europa, e questo vuol dire che dopo la Germania ricopriamo sicuramente una, come dire, una posizione di vertice da questo punto di vista. Per cui bene la rimozione della limitazione geografica, però quando ci sarà il decreto attuativo, per cortesia, non ci dimentichiamo che, diciamo, qualità, sicurezza e innovazione sono qualità che caratterizzano il nostro settore. Sempre nel decreto attuativo, quello che noi sottolineiamo, perché sarà molto importante, è che, perché se non ci sarà, ci sarà comunque un effetto paralizzante, perché abbiamo bisogno del decreto attuativo, e che bisogna che ci sia la conferma della possibilità di fruire dell'agevolazione per gli investimenti qualificati già effettuati dalle imprese nel periodo antecedente alla pubblicazione del decreto, nel rispetto dei criteri di competenza fiscale. E chiarire che il trattamento, che lo stesso trattamento possa riguardare anche il software acquisito in licenza d'uso tramite soluzioni di cloud computing con riferimento alla quota di canone di competenza del periodo agevolato. Questo è un profilo che non è disciplinato nella norma primaria e che, insomma, su questo probabilmente va dato un'indicazione perché possa essere compreso. Diciamo, nonostante che siamo nel settore cartario e sembriamo legati, diciamo, alla old economy, in realtà i processi, diciamo, tecnologici all'interno del settore cartario, ma anche nella trasformazione, sono ormai molto, diciamo, meccatronici, per cui è veramente importante che questo elemento venga incluso e sottolineato. Poi c'è un altro aspetto, e cioè che dovremmo cercare, col vostro aiuto, diciamo, che venga incluso il meccanismo del recapture. Cioè, la legge di bilancio prevedeva che l'impresa perdesse le quote residue di maggiorazione in caso di dismissione anticipata del bene, salvo la sostituzione con beni tecnologicamente analoghi o superiori nel medesimo periodo. Questa formulazione sembrerebbe consentire il mantenimento delle quote di maggiorazione già fruite anche nel caso di cessione e trasferimento, e quindi, insomma, speriamo che il decreto attuativo possa ancora una volta confermare questa impostazione. Questo riguarda, diciamo, l'articolo 7. Per quanto riguarda l'articolo 8, dove invece, diciamo, siamo molto più scarsi, diciamo, quanto a considerazioni puntuali, insomma, ci sembra che il comma 1 dell'articolo 8 in qualche modo limiti l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta al solo anno 2026. Questo ci sembra però un elemento da considerare, perché ci potrebbe essere il caso in cui, diciamo, le imprese siano prive di sufficiente capienza fiscale nell'anno 26, e quindi sarebbe importante, diciamo, che questa compensazione possa essere utilizzata in maniera più ampia, fino a, diciamo, a non solo per il 2026. Mi fermo perché la brevità mi è stata richiesta, credo che di aver sottolineato gli elementi più importanti per noi.
1: Ed è stato, diciamo, efficace.
4: Bravo, quasi bravo.
1: No,
4: quasi
1: no,
4: bravo.
1: Sicuramente molto bravo, molto bravo. Per quanto mi riguarda, poi non so se i colleghi commissari, però a giudicare dal loro sguardo immagino proprio di sì. Vi sono interventi?
3: Adesso va. Ci sarei aspettato, l'industria cartaria è leader fra le industrie nell'uso delle rinnovabili, perché oltre al sole e al vento può utilizzare l'acqua, quindi i salti di picco, ma anche tutti gli scarti legnosi che ha, quindi circa il 61% dell'energia utilizzata in Europa dall'industria cartaria è rinnovabile. Quindi è un'industria che già da tempo è quella meno aggredita dalle crisi energetiche petrolifere, quindi mi sarei aspettato più uno scenario diverso. Voi come industria che avete la possibilità di utilizzare almeno quattro fonti rinnovabili, il sole è sicuro, dove c'è il vento, dove avete l'acqua anche l'idroelettrico, e gli scarti li avete, quindi potete utilizzare anche l'energia delle biomasse. Mi sarei aspettato invece un discorso diverso. Voi come industria potreste dare l'esempio di autoproduzione dell'energia in modo da essere indipendenti da qualunque crisi energetica mondiale. E allora io vedere che ogni industria viene a chiedere, no? Io dico, questo è un paese più di imprenditori, ma tanti prenditori, scusami il termine. Dovreste voi dire, noi siamo in grado, proprio avendo queste risorse, adesso è un buon esempio, e far capire come da soli possiamo fare un piano energetico dell'industria cartaria per renderci autonomi dal punto di vista energetico da qualunque crisi. Io questo avrei voluto sentire. Invece è la solita lamentela, venire a lamentarvi, sulle riserve, però voi avete tutte le possibilità per essere autosufficienti, autonomi, e sono investimenti che lo Stato vi ha dato, le CER, vi ha dato FVRID 65% a fondo perduto sul fotovoltaico, transizione 4.0, sono tutti investimenti che si pagano in 3-4 anni. Quindi serve da voi, da parte dell'industria, il coraggio di essere indipendenti da parte, e non venire sempre qui a chiedere, perché avete tutte le possibilità per essere indipendenti, autonomi, autosufficienti dal punto di vista energetico. Dovete fare gli imprenditori, perché lo Stato purtroppo non può prevedere una guerra in Medio Oriente. E quindi oggi noi ci troviamo in una situazione di crisi, ma non perché abbiamo sbagliato noi, perché è scoppiata una guerra dove da un lato c'è un paese che uccide 40-50.000 protestanti, 40-50.000 cittadini che protestano contro il regime e vuole fare una bomba atomica per distruggere un paese che ha un'altra religione. Questo è il contesto, non è che qui il governo nazionale ha fatto gli errori, però voi avete tutte le possibilità per essere indipendenti, autonomi e non subire più crisi.
1: Okay, io immagino, diciamo, che l'intervento del non ha bisogno dell'interpretazione autentica, però era di carattere generale, non era rivolto, diciamo, a voi, però, diciamo, prego. Anzi, diciamo, loro sono imprenditori, non sono prenditori, diciamo.
4: No, adesso diciamo ci sono molte cose che insomma forse il tempo non è sufficiente, però diciamo allora si è acceso, quindi allora sul tema di prenditori e imprenditori lascio perdere, perché non mi sembra il caso, perché insomma se l'Italia è il secondo paese manifatturiero europeo, una ragione ci sarà, non sarà una questione di prenditori, ma secondo me è una questione di imprenditori. La seconda considerazione che faccio è che diciamo, nonostante quel che si dice, l'Italia è un paese manifatturiero che esporta, è il quarto esportatore al mondo. Nei paesi del Golfo esporta 22 miliardi, diciamo, di euro. Per cui, francamente, io penso che la classe imprenditoriale abbia ben poco da dimostrare ancora, no? Da un certo punto di vista. Poi ci sono le condizioni di contesto. E le condizioni di contesto le determina certamente l'imprenditoria, ma le determina sicuramente anche il contesto, l'Europa, l'Italia. Allora, per quanto riguarda l'energia, noi siamo stati un settore che, diciamo, ho parlato del gas perché evidentemente è l'80% del nostro diciamo, la nostra energia viene fatta dal gas, ma diciamo il gas, insomma ci sarebbe da fare un'analisi storica molto a lungo e ritornare addirittura alle origini di questo paese, diciamo l'ENI eccetera eccetera, il gas è stato l'elemento...
1: Non abbiamo il tempo,
4: però voglio dire che l'Italia, diciamo che il settore cartario è un settore che per l'appunto è autoproduttore, cioè si fa l'energia col gas e si fa il calore e l'energia elettrica. Per quanto riguarda l'aspetto della decarbonizzazione e dell'autonomia energetica, noi, e questo spero che ci sia un'altra occasione, abbiamo presentato una nostra, come si dice ormai in tutte le salse, una nostra roadmap. Devo dire che però molto spesso quello che l'onorevole senatore mi sottolineava è un po' impedito dal contesto, perché devo dire che se io devo andare a ragionare sulle aree idonee in cui impiantare aree, diciamo, fonti rinnovabili, questo non è sempre facile, cioè i tetti delle fabbriche non bastano più, i parcheggi non bastano più, quindi ci vuole qualche altra cosa. Gli scarti che noi abbiamo e che vengono dal riciclo della carta, sostanzialmente tutto quello che è impurezza e che non può essere riciclato, purtroppo non trovano collocazione, non si riescono a fare gli impianti, e anche laddove si riescano a fare, magari sono impianti pubblici, questi materiali non si riescono a conferire. Quindi dico, certamente, come dire, quando ci sono queste situazioni non è che ci si può tirare fuori dicendo chiedere, e non mi sembra che oggi abbiamo chiesto, diciamo, sostanzialmente. Però è anche vero che ci sono delle condizioni di contesto che in qualche modo le amministrazioni locali, insomma, e adesso, insomma, per carità, ma dico, sentir parlare che bisogna fare le fonti rinnovabili e poi avere regioni che bloccano la realizzazione, diciamo, di questi impianti a livello territoriale, è un gioco molto facile, quindi, insomma, ci vorrebbe un po' di coerenza, perché molto spesso gli stessi partiti che invocano le fonti rinnovabili, magari nel Parlamento, poi quando ci troviamo, non so, in regione Toscana, in regione Sardegna, insomma, per cui dico, per cortesia un po' di coerenza e un po' di coerenza e anche un po' di certezza nelle regole, perché anche il decreto fiscale in qualche modo ci fa capire che tante volte ci troviamo in una condizione in cui abbiamo un sistema, qualche mese dopo viene cambiato e poi viene cambiato ulteriormente. Io studiavo da ragazzo lo statuto del contribuente, no? In cui si diceva che certe cose avevano bisogno almeno di 6 mesi di anticipo. Questo, insomma, ci fa riflettere, insomma. Ecco. Perfetto. Comunque io sono disponibile ad approfondire l'argomento.
1: Come vede, dottor Medugno, siamo stati un po' più, diciamo, come tempo al di là, perché evidentemente le cose che lei ha detto sono state oggetto, come dire, di confronto.
4: Quanto meno di attenzione.
1: Grazie per il suo contributo. Grazie.
4: Buona giornata. Buon lavoro a tutti.
1: Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea alla Camera e adesso, mentre c'è il processo verbale, cioè il riassunto di quello che è stato fatto nella seduta, e adesso in questo momento inizierà il question time con tre ministri, con Valditara, ministro dell'istruzione, Schillaci della salute e Urso delle imprese. E quindi adesso, tra poco finito il processo verbale, inizierà la seduta.
2: Proposte di legge nella quale intervengono la relatrice Montaruli, la sottosegretaria Ferro, i deputati Morassut, La Salandre e Caramiello. Chiusa la discussione, replicano la relatrice Montaruli e la sottosegretaria Ferro. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Caramiello e Casu. La seduta termina alle 18.35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 28 aprile 2026. Grazie Presidente.
3: Grazie a lei. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro della Salute, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche in considerazione della diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2652, presentata dai deputati Tassinari e altri, che ha oggetto iniziative volte a rafforzare il ruolo degli ITS Academy attraverso una equilibrata diffusione territoriale e l'allineamento ai fabbisogni dei comparti produttivi. La deputata Tassinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
4: Grazie Presidente. Ministro Valditara, il sistema degli istituti tecnologici superiori, cosiddetti ITS Academy, rappresenta una delle esperienze più avanzate e qualificanti nel panorama dell'istruzione terziaria professionalizzante, capace di coniugare formazione e fabbisogno del tessuto produttivo. Il rafforzamento degli ITS ha costituito in passato una proposta politica sostenuta con convinzione anche da Forza Italia, che è sfociata nell'approvazione della legge 99 del 2022 che ha rafforzato questo sistema. Le ingenti risorse stanziate anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno avviato una fase di forte espansione del sistema, che purtroppo però evidenzia insomma delle criticità soprattutto nella disomogenea distribuzione territoriale offerta e la necessità quindi di rafforzarne il radicamento. Per questo motivo chiedo di sapere quali ulteriori iniziative il Ministero intenda adottare per una più qualificata e diffusione territoriale del sistema e soprattutto per stabilizzare le risorse che non devono essere solo temporanee ma strutturali. Grazie.
3: Grazie a lei. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha facoltà di rispondere. Ministro, a lei la parola.
5: Signor Presidente, gentili onorevoli, i dati dell'anagrafe del Ministero testimoniano il pieno superamento degli obiettivi PNRR fissati per gli ITS. Gli iscritti sono già passati dai circa 11.000 del 2020 ai 40.854 attuali, a fronte di un target di 22.000. Anche gli iscritti al primo anno, 17.135 nel 23-24, sono diventati 20.484 nel 24-25, 21.326 nel 25-26 e confermano quindi un generalizzato andamento di crescita costante e strutturale. Grazie al PNRR sono stati attivati 1.422 percorsi formativi e 18.491 attività di orientamento con il coinvolgimento di oltre 126.000 studenti, sono state erogate 4.470 borse di studio, sono stati realizzati 1.662 laboratori. La riforma dell'istruzione tecnica e professionale detta del 4+2, che si propone di rafforzare in modo strutturale il raccordo tra istruzione, formazione e lavoro, ha incentivato l'istituzione di campus della filiera tecnologica professionale, intesi come reti integrate tra istituti tecnici, istituti professionali, ITS, ITS Academy appunto, centri di formazione professionale regionale, finalizzate tutto alla creazione di sistemi di eccellenza coerenti con le esigenze di sviluppo del tessuto produttivo del territorio. All'interno dei campus ovviamente ci saranno anche le aziende. Per la realizzazione di questi campus sono stati stanziati dal Ministero 35 milioni di euro che si aggiungono ai 124 milioni per potenziare i laboratori delle scuole ad ulteriori 210 milioni individuati nell'ambito del programma nazionale 21-27. Il 4 più 2, la riforma dell'istruzione tecnico professionale, è destinata ad incrementare ulteriormente le iscrizioni agli ITS, e devo dare anche una notizia importante, è già uscita nelle settimane scorse, in alcune regioni d'Italia, in particolare Calabria, Campania, alcune regioni del Mezzogiorno, abbiamo avuto un vero e proprio boom di iscrizioni che fra l'altro fa ben sperare anche per quanto riguarda l'incremento ulteriore degli iscrizioni agli ITS nei prossimi anni, stante la filiera, cioè stante il collegamento strutturale e funzionale fra il percorso del 4 e il biennio degli ITS. Prevediamo entro un quinquennio, se le iscrizioni dovessero procedere di questo passo, di arrivare a un complesso di iscrizioni al sistema del quadriennio del 4 più 2 di circa 100.000 unità. Quindi uno straordinario successo di un sistema destinato a offrire opportunità occupazionali importanti ai nostri giovani e anche una forte competitività al tessuto produttivo.
6: Ringrazio il ministro Valditara, la parola alla deputata Tassinari per la replica. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, la ringrazio Ministro per la risposta fornita, che veramente i dati sono importantissimi e confortanti e manifestano un impegno importante su questo sistema degli ETS Academy, che è per noi di Forza Italia una scelta contingente, non è neanche successiva al PNRR, per noi è una visione che Forza Italia sostiene da anni, che ha trovato appunto un passaggio decisivo nella legge 99 del 2022. Noi abbiamo sempre creduto che fra la formazione secondaria e quella universitaria esistesse uno spazio da colmare, uno spazio fondamentale troppo a lungo trascurato, che oggi gli ITS Academy stanno finalmente occupando. È proprio in questo segmento che si gioca una partita decisiva per il Paese, perché qui si costruiscono competenze tecniche avanzate. Qui si forma una figura di tecnico specializzato che le imprese cercano e troppo spesso non trovano. È allora evidente che gli ITS non sono solo un'opportunità per i giovani che trovano percorsi formativi concreti e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, sono anche una straordinaria leva di sviluppo per le imprese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Colgo anche con tanto favore i dati sullo sviluppo del Mezzogiorno, perché insomma in queste aree che sono più fragili è assolutamente importante dare una risposta insomma concreta e decisiva, e quindi su questo punto credo che serva uno sforzo ulteriore e mirato, perché senza un investimento deciso il rischio è quello di ampliare anziché ridurre i divari territoriali. Sono certa che seguiranno in seguito anche altri atti concreti, una strategia chiara di sviluppo, risorse stabili anche oltre il PNRR e un forte raccordo con le filiere produttive locali per potenziare ulteriormente il sistema degli ETS Academy e renderli a pieno titolo uno dei pilastri del nostro sistema educativo e uno strumento strutturale di crescita, innovazione e occupazione. Grazie.
6: Grazie a lei, deputata Tassinari. Passiamo all'interrogazione 2-26-53, presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto iniziative per promuovere la sostenibilità finanziaria del sistema ITS Academy nel medio-lungo termine. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, signor Ministro, anche a noi moderati sta molto a cuore il tema ITS Academy, ritenute il sistema che dà risposte più concrete ed efficace alla domanda di competenze tecniche avanzate dalle nostre imprese. Alcuni dati li ha già forniti, li voglio ribadire: 1,5 miliardi di PNRR, tutto il nostro sistema, il nostro Stato ci ha creduto e ci crede, la riforma del 22, 40.000 iscritti, che vuol dire aver quadruplicato rispetto al 22 gli iscritti. E il fabbisogno che il sistema ITS sostiene di avere per proseguire con questi corsi che sono stati implementati è di 330 milioni annui. Sono stati stanziati per il triennio 2026-28 265 milioni, quindi esiste un gap rispetto alle esigenze. Le chiediamo quali misure intenda adottare, soprattutto sul piano finanziario, per garantire la sostenibilità e lo sviluppo di questo sistema nel medio e lungo termine, e perché le risorse appunto siano strutturali quando ovviamente andranno a terminare quelle del PNRR. Grazie.
6: Lei, il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe ha facoltà di replicare. Prego, Ministro.
5: Signor Presidente, gentili onorevoli, ho già illustrato, come è stato appena ricordato, i dati oggettivi che confermano il ruolo strategico degli ITS, rispondendo alla precedente interrogazione. Gli ITS sono diventati un laboratorio di innovazione didattica particolarmente importante. La rete degli ITS vede una prevalenza di collaborazioni con le imprese, associazioni di imprese, che insieme coprono oltre la metà del partenariato, precisamente il 52,1% dei partner degli ITS Academy. Per quanto concerne la didattica, inoltre il 72% dei docenti proviene dal mondo delle imprese e delle professioni. Successo di tale impostazione è confermato anche da dati reali e incontrovertibili, con una percentuale di occupati che continua ad attestarsi al di sopra dell'80%. Le proiezioni future mostrano che l'attuale numero di oltre 40.000 iscritti è destinato ad incrementare proprio grazie alla spinta della riforma del 4+2. In questo quadro, che registra l'innegabile successo di questa offerta formativa, il Ministero sta già provvedendo ad assicurare la stabilità e continuità al sistema degli ITS. Così, oltre i 136 milioni che sono destinati per rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale, promuovendo il potenziamento di percorsi formativi e dell'orientamento degli ITS Academy, l'ultima legge di bilancio, come è stato ricordato, ha previsto uno specifico stanziamento di 265 milioni di euro per il triennio 26-28. A tali fondi si aggiungerà la quota di finanziamento che ciascuna regione, terminato il PNRR, dovrà assicurare ai sensi della legge 99 del 2022. Inoltre, per supportare il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema degli ITS Academy, ricordo che da ultimo, con un recente intervento normativo promosso dal Ministero, è stato previsto che gli ITS Academy possano avvalersi di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei propri laboratori al di fuori dell'orario riservato alla didattica, garantendo quindi un'ulteriore fonte di finanziamento a favore del sistema. È necessario, tuttavia, che nella prossima legge di bilancio si continui quel percorso di incremento del finanziamento statale a beneficio del sistema degli ITS. Da questo punto di vista c'è il nostro impegno in questa direzione.
6: Ringrazio il Ministro Valditara. Facoltà di replicare la deputata Cavo. Prego.
7: Grazie signor Ministro. Mi ritengo soddisfatta della risposta per quanto riguarda non soltanto i numeri che sono stati riportati, che dimostrano quanto sia un sistema che sta funzionando in crescita, il sistema ITS, i 40.000 iscritti che risultano essere il quadruplo rispetto appunto al 22, ma anche la proiezione rispetto alla riforma del 4+2 che porta ad aumentare, e quindi l'impegno, e vengo ovviamente alla parte più rilevante di questa risposta, che è l'impegno sul futuro, e quindi a trovare risorse aggiuntive dalla prossima legge finanziaria per assecondare questo trend di crescita, che è positivo per numero di studenti e per numero di percorsi, che però poi avrà necessità ovviamente di finanziamenti perché vengano sostenuti e proseguano ovviamente percorsi e numeri. Numeri che sono di rilievo, non ho citato prima, lo voglio fare adesso, la percentuale poi assunzionale una volta che gli studenti escono e si diplomano, che è del 90%, e voglio ricordare, nel ritenere importante questo impegno, monitoreremo ovviamente perché le risorse ci siano e siano aumentate, ovviamente condividendo anche il meccanismo aggiuntivo che è stato dato, ovvero la possibilità di mettere a frutto i laboratori nelle ore non di lezione, quindi tutte tematiche assolutamente importanti. Teniamo presente quello che è il dato di fondo: Unioncamere stima esigenze da 80 a 120.000 diplomati ITS all'anno, quindi è un sistema di rilievo, ne abbiamo 40.000 sostanzialmente complessivamente iscritti. È evidente che dobbiamo continuare a sostenerlo, aumentare il più possibile percorsi e laboratori per andare sempre più a rispondere alle esigenze che arrivano dal mondo imprenditoriale, sapendo che questi percorsi sono assolutamente una risposta precisa, tecnica, molto specialistica, ma che sicuramente va incontro alle esigenze delle imprese. Quindi grazie Ministro per l'impegno che si è assunto, ovviamente è una tematica che come noi moderati continueremo a seguire e sostenere, perché riteniamo che siano gli ITS un pilastro della nostra formazione, che quindi meritano attenzione tanto quanto l'università e tanto quanto la scuola. Grazie.
6: Ringrazio deputata Cavo. Passiamo all'interrogazione 3-2654 presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto intendimenti del governo in materia di riforma della medicina generale e di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale. Il deputato Del Barba ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola.
8: Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Con il Question Time di oggi le sottoponiamo alcuni elementi di riflessione per quanto riguarda un tema che a noi sta molto a cuore, quello della sanità di territorio delle case di comunità. Ci riferiamo chiaramente alla bozza di decreto che in questi giorni viene sottoposta all'opinione pubblica. Ci preoccupa soprattutto il fatto che dopo 4 anni si voglia operare con una mancanza di confronto. Capiamo bene che questo probabilmente è dovuto anche al ritardo con cui voi state attuando la missione 6, che in fondo si tratta di tirare dritto per coprire questi ritardi, ma le diciamo non ci sono solo gli immobili, c'è una sanità di territorio che è dove comincia la cura, dove si porta avanti la prevenzione, che richiede attenzione agli uomini, non vogliamo che si getti il bambino con l'acqua sporca.
9: La ringrazio, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha facoltà di risponderle. Prego,
10: grazie,
9: Ministro.
10: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. In via preliminare volevo evidenziare che, come già riferito nell'ultima seduta di interrogazione e risposta immediata del Senato della Repubblica, è attualmente in corso un confronto con le Regioni per garantire la tempestiva e piena operatività delle case di comunità in attuazione del PNRR. Vorrei partire da quello che vediamo ogni giorno, non da quello che vorremmo vedere. I pronto soccorsi sono spesso intasati, codici bianchi e verdi, persone che potrebbero e dovrebbero essere seguite altrove ma che spesso non sanno dove andare. Non è colpa dei cittadini, non è colpa dei medici di famiglia, è risultato di un mondo che è cambiato. Le persone si informano di più, si preoccupano di più, cercano risposte più rapidamente, il sistema non tiene il passo. Nel frattempo i medici di famiglia sono sempre meno, la professione ha perso attrattività negli anni, carichi burocratici, isolamento professionale, mancanza di prospettiva di carriera. I giovani medici guardano altrove e chi rimane regge, spesso in maniera eroica, un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. La riforma parte da qui, non viene smantellata la figura del medico di famiglia, stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Il medico di medicina generale è e deve tornare ad essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute, il medico di famiglia è il presidio della prevenzione, dell'educazione agli stili di vita, della cronicità gestita sul territorio prima che diventi emergenza. Per farlo ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali, di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro. Le case di comunità e la telemedicina non sono un'idea astratta, sono la risposta concreta a un medico oggi solo davanti a una domanda di salute sempre più complessa. Dobbiamo passare da una sanità che gestisce la malattia a una sanità che costruisce la salute, con il cittadino come partner informato, non come utente passivo. Si dice che non ci sia stata interlocuzione, il confronto con le regioni è in corso da inizio legislatura, è stato costruttivo, operativo e la proposta finale non sarà calata dall'alto, sarà il frutto di un lavoro condiviso con i soggetti attuatori che quelle strutture le devono realizzare e gestire. Con le organizzazioni di categoria il confronto, come in passato, ci sarà. Sul PNRR le milestone sono rispettate. Il monitoraggio costante del Ministero della Salute insieme alla Presidenza del Consiglio non evidenzia rischi sul raggiungimento del target. Ma è proprio la piena attuazione della missione 6 che creerà quei punti di riferimento territoriali che oggi spesso mancano per la cronicità, per la prevenzione e per la salute quotidiana. Le case di comunità non saranno edifici da inaugurare con nastri da tagliare, saranno il luogo fisico dove la riforma prende corpo e il personale che le farà funzionare al centro dei disegni di legge 2700 e 1825 che disegnano formazione, attrattività e percorsi di carriera delle professioni sanitarie. Sul dato Istat presente l'interrogazione, su 5,8 milioni di italiani che nel 24 hanno rinunciato alle cure, non mi nascondo, come ministro, come medico, quel numero pesa. Proprio per questo da subito abbiamo evitato provvedimenti tampone, promesse vacue. Rendere più efficiente il servizio sanitario nazionale, che è riconosciuto universalmente tra i migliori al mondo e i 23.500 centenari italiani ne sono la prova più eloquente, richiede scelte serie. La piattaforma nazionale delle liste d'attesa ha acquisito oltre 65 milioni di prenotazioni, i dati del 25 e del primo trimestre del 26 mostrano miglioramenti in tutte le classi di priorità. La domanda vera non è se riformare, è se farlo con

0: Ascoltiamo.
1: Grazie. Intanto grazie Ministro per questa risposta che ho trovato sincera e trasparente. E ho anche apprezzato il cambio di linguaggio rispetto alla categoria dei medici di base relativamente ad alcune affermazioni che li vedeva come una corporazione che resisteva al cambiamento. Si figuri poi se da questi banchi trova contrarietà alle riforme. Noi che abbiamo fatto delle riforme la cifra del periodo in cui siamo stati al governo. La nostra non è affatto una contrarietà alla riforma, è chiaro che c'è bisogno ed è chiaro che il settore proprio dei medici di famiglia è un settore in forte crisi, è lì da leggere. Quello che non sarebbe stato giusto, e con l'occasione di oggi glielo ribadiamo, sarebbe stato criminalizzare una categoria che invece, come ha detto, non è responsabile della situazione di cui ci troviamo dinanzi. Allora alcuni altri suggerimenti, visto questa nuova disponibilità all'ascolto. Prima di tutto una certa differenza tra le città e le aree interne. Io vengo da un'area interna e anche la medicina di territorio in qualche modo va differenziata. Non significa contrarietà alle case di comunità, ma lì sicuramente l'esperienza dei medici di base si è mantenuta un fondamentale presidio anche per la fiducia del paziente e di orientamento verso una sanità più completa. Credo che questo modello debba comunque trovare una sua specificità. Dopodiché è chiaro che le case vanno costruite, ma c'è il problema di chi ci deve andare a lavorare. E su questo crediamo che non abbiate fatto abbastanza, anzi avete fatto i pasticci con la questione del numero chiuso. Non solo medici, ma anche infermieri sono figure professionali che in questo paese sono decisamente sacrificate. Ci vantiamo di avere la migliore sanità del mondo, ma stiamo perdendo professionalità. Allora, ecco, i numeri del PNRR in realtà non sono così lusinghieri. Quello che le chiedo, allora continui questa riforma con un atteggiamento di maggior ascolto verso la figura del medico di base che per i cittadini rimane un riferimento imprescindibile.
2: La ringrazio deputato Del Barba. Passiamo all'interrogazione 3-26-55 presentata dai deputati Appendino e altri, che ha oggetto iniziative di competenza anche in ambito europeo per tutelare la filiera automobilistica nazionale a fronte della recente decisione dell'amministrazione statunitense di aumentare i dazi sulle esportazioni di autovetture e camion. La deputata Pavanelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, l'ascoltiamo, a lei la parola.
3: Ministro, la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi al 25% sulle esportazioni europee di autoveicoli è un atto politico-industriale aggressivo che colpisce al cuore uno dei pilastri del sistema produttivo italiano ed europeo. Parliamo di una filiera già in sofferenza, con cali dei volumi, margini compressi e costi energetici ad oggi insostenibili. L'inasprimento tariffario rischia di essere un colpo letale per migliaia di piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura della nostra manifattura. E mentre tutto questo accade, il governo continua a rivendicare una presunta centralità industriale senza proporre alcun piano. Pertanto, quali iniziative concrete intendete assumere anche in sede europea per contrastare questa escalation commerciale e per difendere realmente la filiera industriale italiana?
2: Ringrazio deputata Pavanelli. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di risponderle. Prego, ministro.
4: Come è noto, ieri il commissario europeo Šefčovič ha incontrato il rappresentante americano per il commercio per evitare un nuovo aumento dei dazi e confermare il valore dell'accordo già raggiunto, che per noi resta assolutamente valido, proporzionato, responsabile. Le recenti dichiarazioni del presidente Trump del 30 aprile scorso sull'aumento dei dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea prefigurano infatti un possibile inasprimento delle tensioni commerciali transatlantiche che il governo segue con la massima attenzione, condividendo e supportando l'azione della Commissione titolata a rappresentarci. Le minacce di nuovi dazi non risultano allo Stato formalizzate tramite atti esecutivi e anche per questo manteniamo un approccio prudente e coordinato in sede europea perché una risposta isolata rischierebbe di alimentare un ciclo di ritorsioni

0: dannoso per l'intera filiera. Stiamo inoltre insistendo in sede europea affinché la Commissione agisca anche sul piano interno per eliminare i cosiddetti dazi interni che penalizzano il sistema produttivo europeo anche nella competizione globale. Chiediamo che sia anticipata l'entrata in vigore dell'Industrial Accelerator Act, prevista per il 2028, troppo tardi. Chiediamo che sia rafforzato il principio del Made in Europe, che è stato introdotto su nostra richiesta, e ribadiamo la necessità di estendere il principio della neutralità tecnologica nella revisione del regolamento CO2 che abbiamo ottenuto su nostra richiesta, così da tutelare la competitività della filiera industriale europea. Per quanto riguarda l'automotive, l'attuazione del nuovo Piano Italia, dopo il cambio ai vertici di Stellantis e l'uscita di Carlo Tavares, prosegue. Negli ultimi 4 mesi la produzione italiana è tornata a crescere e si è consolidato il rapporto con la componentistica, a cui sono stati assicurati, grazie al piano, 7 miliardi di contratti nel 2025. È proprio infatti la componentistica il segmento che rischierebbe di risentire di eventuali ulteriori misure daziarie americane che vogliamo scongiurare, anche perché molte imprese della componentistica producono per case automobilistiche tedesche che sarebbero direttamente colpite dai dazi. Riteniamo invece più contenute le conseguenze per le auto esportate direttamente dall'Italia nel segmento di lusso come Ferrari e Maserati, che peraltro in questi mesi hanno registrato un significativo aumento produttivo. Colgo infine l'occasione per dire che nel 2025 l'export italiano negli Stati Uniti, malgrado i dazi, è cresciuto del 7,2% e continua a crescere in febbraio e marzo di quest'anno. Siamo il paese che ha avuto la migliore performance di crescita negli Stati Uniti, malgrado i dazi.
1: Ringrazio il ministro Urso. Ha facoltà di replicare la deputata Appendino. L'ascoltiamo, prego.
2: Ministro, io lo confesso, non ho più parole per descrivere la sua incapacità e inettitudine. Guardi, io non so se si rende conto, mi sembra di no, ma siamo in una piena guerra commerciale e lei, anziché costruire uno scudo per le nostre imprese, lei fa di peggio, lei sta smantellando pezzo per pezzo le poche difese che abbiamo. E guardi, le faccio 3 esempi, così magari si toglie quel ghigno. Primo, avete promesso 25 miliardi di scudo per le aziende che erano colpite dai dazi, avete messo 0. Secondo, sono giorni che dice abbiamo messo 1 miliardo sull'automotive. Ministro, erano 4, ne avete tagliati 3, ne avete lasciato 1, questo è uno scippo che avete fatto sulla pelle dei lavoratori e delle filiere che fanno parte del settore automotive. E poi il sabotaggio di transizione 5.0. Avete reso uno strumento che doveva essere utile, un modo per ammazzare le piccole e medie imprese. E tornando sui dazi, ministro, quando smetterà di agire come se fosse a libro paga di Trump e quando inizierà a salvaguardare gli interessi degli italiani? Cambi registro, porgere la guancia non serve. E viene qui a dirci che quell'accordo è un accordo responsabile, positivo. Prenda un volo, vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo. Faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte. E chiudo, Presidente. Guardi, in una guerra commerciale a noi servirebbe un generale. Invece abbiamo lei, l'Italia si ritrova lei, una zavorra. Allora non peggiori la situazione, almeno questa zavorra ce la tolga dai piedi, per cortesia.
1: Bene, passiamo all'interrogazione numero 3-2656 presentata dai deputati Peluffo e altri, che ha oggetto iniziative urgenti in relazione alla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino in provincia di Frosinone. Il deputato Casu ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
3: Grazie Presidente. Ministro Urso, ci rivolgiamo oggi a lei perché in queste settimane, in questi mesi, le abbiamo tentate tutte per chiedere al governo Meloni di aprire gli occhi su quello che sta succedendo nello stabilimento Stellantis di Cassino, uno dei principali poli industriali non solo del Lazio, uno dei principali poli industriali italiani. Produzione al minimo, futuro incerto, nel 2025 100 giorni di lavoro, nei primi 2 mesi di quest'anno si è fermato a 12. Lo stabilimento non è solo in crisi, sta praticamente morendo. E non è un problema solo del Basso Lazio, è un problema che riguarda il governo, che riguarda lei, che riguarda Giorgia Meloni, ed è per questo che al fianco di sindacati, amministrazioni locali, di tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutto il territorio, siamo entrati come Partito Democratico in mobilitazione permanente, abbiamo trasformato questa vertenza in una grande battaglia nazionale. Oggi chiediamo a lei risposte chiare sul piano industriale, sulla tutela del lavoro, sulla costruzione di un modello di sviluppo per il comparto automotive. Per Cassino, per la Menarini, ferma ad Avellino, per tutte le ferite aperte nel paese che state continuando a fare finta di non vedere. Noi continueremo a mobilitarci al fianco della nostra segretaria Richlein ogni singolo giorno, ma fuori di quest'aula, alle famiglie coinvolte, al territorio, all'indotto. Non possiamo dire che devono aspettare la nostra vittoria alle prossime elezioni politiche regionali per avere certezze sul proprio presente, sul proprio futuro. Serve una risposta al governo adesso, serve una risposta subito.
1: Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Rodolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro.
0: Lo stabilimento di Cassino sconta più di tutti i costi degli errori sulla transizione che ha portato poi alla sostituzione di Tavares e al cambio radicale di strategia di Stellantis che si è poi realizzato con il Piano Italia. Rappresenta quindi la maggiore criticità, come ben sanno i sindacati, anche in merito all'impatto sull'indotto e quindi sull'occupazione. Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto un confronto con l'azienda in preparazione dell'incontro che avrò la prossima settimana col governatore Rocca e poi del tavolo automotive che convocherò nelle prossime settimane. Riteniamo che in quella sede potremo dare una prospettiva certa anche a questo stabilimento, sia con riferimento alla continuità produttiva dei due modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del nuovo Maserati Grecale, sia i possibili investimenti produttivi con partner internazionali che il gruppo intende realizzare in alcuni stabilimenti europei per garantirne livelli produttivi e occupazionali. Peraltro, nel complesso, gli impegni assunti con il Piano Italia nel dicembre del 2024, con la nuova governance finalmente italiana, sono stati confermati. L'Italia è tornata centrale. Nessuno stabilimento è stato chiuso, come invece è accaduto in altri paesi europei, e ciascuno ha visto una ripresa produttiva. Per ciò che riguarda la produzione, già a dicembre 2025 si è registrato un più 22.000 veicoli rispetto allo stesso mese del 24. Nel primo trimestre di quest'anno la ripresa si è consolidata con un più 9,4% di produzione. Per ciò che riguarda le vendite, il dato consolidato dell'immatricolazione ci dice che sono cresciute di quasi il 20%. Per ciò che attiene alla quota di mercato Stellantis, oggi si attesta al 32,5%, in crescita di quasi il 2%, trainato proprio dai marchi Fiat. La crescita in questi trimestri è più evidente a Mirafiori, più 70,2%, a Modena, ma il confronto era drammatico l'anno precedente, più 648,1%, a Melfi più 89,5%, a Pomigliano più 1,4%. Si è inoltre garantita la continuità produttiva a Termoli su motori, cambi e trasmissioni, mentre siamo impegnati assieme alla Regione Abruzzo per consolidare Atessa come hub europeo dei veicoli commerciali di Stellantis. Su questo fronte è necessario che nell'iter di approvazione del nuovo pacchetto automotive dell'Unione Europea sia inclusa la revisione degli standard CO2 anche sui veicoli commerciali. Su questo insisterò anche questo pomeriggio nell'incontro che avrò col commissario Segurné.
1: Ringrazio al deputato Peluffo la facoltà di replica. Prego.
3: Grazie Presidente. Ministro, Cassino non è solo uno stabilimento, è un territorio. È la provincia di Frosinone che per decenni ha costruito la propria identità industriale intorno a quelle linee di produzione. 8 anni fa si producevano 135.000 automobili l'anno. Nel primo trimestre di quest'anno ne sono uscite 2.916 in 16 giorni lavorati. Questi numeri raccontano un territorio che rischia la desertificazione produttiva. Ma la crisi, Ministro, di Cassino non nasce nel 2026, si scrive nella
4: crisi dell'intero settore automotive italiano, con la produzione nel 2025 giù del 20% rispetto al 2021, con Stellantis meno 31%. E cosa ha fatto questo governo mentre il settore crollava? Ha tagliato del 70% il fondo per il settore ereditato dal governo precedente e il piano da 1,6 miliardi di cui parlava al tavolo dello scorso 30 gennaio era, cito le parole letterali rilasciate all'ANSA, un DPCM di prossima approvazione, uno schema, non un atto inserito in gazzetta ufficiale. Che distanza siderale, Ministro, dalle promesse che lei aveva fatto. Nel luglio del 23 annunciava l'obiettivo di 1 milione di auto prodotte in Italia. Nello stesso anno prometteva 2 o 3 nuovi produttori. Nel febbraio 24 annunciava il secondo investitore. Poi investitori cinesi, sappiamo com'è andata a finire. Presidente, voglio insistere su un aspetto. Nell'interlocuzione con il ministro, il 17 giugno prossimo l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa sarà qui alla Camera per un'audizione fortemente voluta e pretesa dalle opposizioni. Ma non basta ascoltare l'azienda, bisogna arrivarci con qualcosa di concreto in mano, con un tavolo già convocato con governo, azienda, sindacati, enti locali, una verifica seria dei piani industriali per il sito, risorse certe per lavoratori diretti e per l'indotto e un piano nazionale per la filiera automotive come esiste in Francia e in Germania, ma non in Italia. Se non in grado di farlo, Ministro, la prossima volta resti a casa.
1: Passiamo all'interrogazione 3-26-57 presentata dai deputati Borrelli e altri, che ha a oggetto iniziative normative volte a ristabilire a livello territoriale condizioni di equilibrio tariffario nel mercato delle assicurazioni, con particolare riferimento all'introduzione di un premio medio nazionale. Il deputato Borrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni ha reso noto quello che noi come AVS diciamo da tempo, che c'è una sperequazione incredibile tra i premi assicurativi e tra le polizze che pagano i cittadini che vivono al centro-nord e quelli che vivono al sud e le isole. In particolare ha evidenziato che addirittura il premio medio è superiore di 252 euro a Napoli rispetto, che so, ad esempio ad Aosta. Ma il termine ultimo che sta emergendo, che è ancora più grave, è che le assicurazioni hanno il record degli utili, cioè dei margini lordi, nelle province di Napoli e Caserta, dove guadagnano su ogni singola polizza dai 137 euro ai 140 euro. La nostra domanda è, visto che noi l'abbiamo presentato più volte, il governo sembra sordo, se non si ritiene che si debba approvare una volta e per tutte la tariffa unica per chi non commette sinistri nel nostro paese.
1: La ringrazio. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
0: Il suggerimento del gruppo parlamentare di dare rilevanza in termini tariffari ai comportamenti virtuosi degli assicurati che, pur circolando in territori ad elevato rischio, come la Campania e non solo, dimostrano aver avuto sinistri per un lungo lasso temporale, è apprezzabile e intendo raccoglierlo esercitando un'apposita moral suasion nei confronti delle compagnie assicurative, per contrastare fenomeni distorsivi e premiare maggiormente gli automobilisti più prudenti e meritevoli, in modo che non siano penalizzati in ragione della sola residenza. Al tempo stesso occorre però essere chiari, trasparenti, in quanto un ritorno a forme di prezzo amministrato o di controllo delle tariffe nel settore assicurativo non è oggi praticabile. Il quadro europeo impone il principio della libertà di fissazione dei prezzi e iniziative di questo tipo esporrebbero l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria, con costi che finirebbero comunque per ricadere sui cittadini. Detto questo, il tema dell'andamento delle tariffe RC auto è oggetto di lavoro continuo da parte degli uffici competenti del Ministero. Il trend di crescita, che si è registrato negli scorsi anni, è in forte rallentamento. Era pari al 6,6% nel quarto trimestre 2024 e al 7,8% nel 2023. L'incremento italiano risulta inoltre più contenuto rispetto a Spagna e Francia, cioè agli altri paesi europei. Questi dati dimostrano che il fenomeno non è risolto, ma si sta attenuando, anche perché il governo è intervenuto in modo più consapevole sulle cause strutturali della dinamica tariffaria. In questa direzione va l'introduzione, nel marzo dello scorso anno, della tabella unica nazionale per la liquidazione delle lesioni macro permanenti, una riforma attesa da quasi 20 anni, che consente maggiore certezza e prevedibilità sui risarcimenti in caso di sinistri gravi. Anche nel merito al contrasto alle frodi, che è uno dei problemi che ovviamente deve affrontare l'Istituto Livas, io ritengo che vada rafforzata e, se necessaria, accompagnata, questa sì, è possibile, da interventi normativi mirati.
1: Ringrazio Ministro Urso. Ha facoltà di replicare il deputato Borrelli. A lei la parola.
5: Ministro, c'è una differenza tra il dire e il fare. Io le do i numeri, che sono dati ufficiali. Innanzitutto le voglio dare una notizia che è delle ultime ore, che quest'anno, il 2026, sarebbe l'anno col maggior aumento tariffario degli ultimi 15 anni per i poveri cittadini italiani in generale, in particolare per i cittadini del sud e delle isole e ancora di più per i campani. Ma c'è un paradosso, che la Campania non è più tra le prime regioni a commettere sinistri. Nonostante ciò, le compagnie, che glielo voglio ricordare, hanno festeggiato l'anno scorso il record di utili, 10,5 miliardi di utili grazie alle tariffe record. Loro guadagnano e i cittadini piangono. Noi stiamo parlando solo esclusivamente di tariffe uguali, visto che dovremmo essere tutti patrioti, patrioti al nord e patrioti al sud. O sono patrioti solo quelli che hanno i soldi o che hanno gli amici a Washington, caro ministro? Noi stiamo parlando dei diritti dei concittadini che a Napoli, come a Belluno, come ad Aosta o come a Enna, non commettono sinistri da almeno 10 anni, devono pagare in modo uguale. E le do un altro dato: vuole sapere qual è la città in Italia che spontaneamente, l'avevano chiesto le assicurazioni, se i cittadini si metteranno volontariamente le scatole nere dentro le macchine, noi abbasseremo le tariffe. Vuole sapere qual è la prima città d'Italia ad aver messo le scatole nere? Napoli. E incredibilmente a Napoli avete aumentato più di tutti. Avete tradito i cittadini da questo punto di vista. E bisogna intervenire nei prossimi giorni. Gianni Simeoli, Cosimo Merola e tanti altri cittadini hanno organizzato una mega manifestazione a Napoli. Io mi auguro, ministro, che questa manifestazione non si faccia, perché il governo avrà il coraggio di fare qualcosa, visto che ha fallito nel sistema industriale, nella produzione delle macchine, almeno sulle tariffe. Battete un colpo e dimostrate che avete ancora qualcosa di sociale nel vostro DNA.
1: Passiamo all'interrogazione 3-26-58 presentata dai deputati Richetti e altri, che ha oggetto iniziative per una politica industriale volta alla ristrutturazione dei comparti produttivi e alla promozione delle competenze e degli investimenti in ricerca. Il deputato D'Alessio ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. L'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo l'unico paese dove i salari reali sono purtroppo drasticamente diminuiti a fronte di una media di altri paesi che segnala crescite rilevanti. Le ragioni sono strutturali e non dipendono certamente solo dall'inflazione degli ultimi anni né dall'attuale crisi dei prezzi energetici. La produttività del lavoro è 6 volte inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea ed è legata alla dimensione aziendale, cioè in Italia quasi il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti e queste andrebbero certamente incentivate a fondersi tra loro per aumentare gli investimenti produttivi e abbassare il costo del lavoro. Allora chiediamo quali iniziative intenda adottare per sostenere una politica industriale che affronti i divari territoriali con visione di lungo periodo e che eviti l'interventismo statale a posteriori sui singoli tavoli di crisi, prevedendo invece una ristrutturazione industriale più profonda. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Urso, a lei la parola per la risposta. L'ascoltiamo, prego.
0: Sì, i dati che lei cita sono reali e derivano da condizioni strutturali ultradecennali. Quello di cui noi siamo responsabili sono i dati degli ultimi 3 anni, che invece indicano una netta inversione di tendenza. Una ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, molto importante e significativa, che si è realizzata anche perché nel 2024 l'inflazione è stata da appena l'1,1%, quando siamo giunti al governo nell'ottobre del 2022 era 12,6%, e nel 2025 dell'1,6%. Questo ha consentito un forte recupero del potere d'acquisto delle famiglie, peraltro suffragato dal fatto che in questi 3 anni sono stati creati 1.200.000 occupati in più e si è fortemente ridotto il numero dei contratti precari di 550.000 unità. Questo ha allargato la base occupazionale, ha consentito l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie che ha invertito la tendenza rispetto ai decenni precedenti. In più aggiungiamo che per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori sono aumentate in questi mesi, anche grazie al rinnovo dei contratti stabili, dei contratti nazionali e anche al fatto che sin dall'inizio della legislatura abbiamo tagliato in modo strutturale il cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. Per quanto riguarda la vitalità delle imprese, le do un dato. Nello scorso anno, tra imprese nate e cessate, il saldo è stato finalmente nettamente positivo, 56.599 unità di imprese, il più alto dato nel triennio. Aggiungiamo, per quanto riguarda l'innovazione, le piccole e medie imprese innovative crescono del 99%, gli incubatori certificati del 71,7% e le domande di brevetto per invenzione del 32,3% rispetto al 2022. Stiamo investendo sull'innovazione. Lo dimostra il piano Transizione 5.0. Il piano Transizione 5.0 ha consentito agevolazioni per 4 miliardi 256 milioni in pochi mesi, che se sommiamo a Industria 4.0 significa negli ultimi 2 anni oltre 10 miliardi di agevolazioni sotto forma di incentivi alle imprese sull'innovazione digitale, ma anche green, perché questa è la differenza tra Transizione 5.0 e Industria 4.0. Transizione 5.0 permette l'efficientamento energetico, la riduzione del costo e del consumo energetico anche attraverso l'autoconsumo industriale con i pannelli fotovoltaici. Ed è per questo che abbiamo programmato quasi 10 miliardi, per l'esattezza 9,8 miliardi, triennali 2026-2028 per ulteriori investimenti delle imprese in innovazione digitale e green. Siamo il paese in Europa che più ha fatto in una misura che insieme unisce la duplice sfida dell'innovazione digitale e dell'innovazione green.
1: Facoltà di replicare la deputata Pastorella. Prego.
7: Evidentemente più dell'80% delle famiglie che è preoccupata per i costi e per l'inflazione, per non arrivare a fine mese, forse si sbaglia, forse dovrebbe guardare gli stessi dati, ma lo stesso Fondo Monetario Internazionale non più tardi di ieri ha detto che in Italia i costi aumenteranno fino a 2.000 euro per famiglia a causa del costo dell'energia, quindi forse ci dovremmo domandare se davvero questo governo, io non parlo dei governi passati, ciascuno ha le proprie responsabilità, abbia fatto abbastanza. E poi non mi citi per favore Transizione 5.0, perché proprio in questi giorni si sta svolgendo l'ultima puntata di una serie molto poco edificante, quando era impossibile accedere, nessuno ci accedeva, poi c'è stata una modifica, poi avete tolto i software gestionali in legge di bilancio, adesso non permettete neanche l'accesso all'iperammortamento per i software nel cloud, che sono invece sinonimo di innovazione e guarda caso cubano 80% del mercato. Dice no, quello non potete metterlo nell'iperammortamento, però al contempo vediamo i voucher per il cloud. Quindi i bonus e i voucher sì, e invece permettere di diminuire le tasse in base all'utile su questi meccanismi, quello invece non va bene. Questo che cosa certifica, Ministro? Parla tanto di innovazione, ma questa è una visione veramente novecentesca della nostra economia. La nostra economia è fatta per il 30% di manifattura e tutto il resto sono servizi. E quindi se davvero vogliamo puntare alla digitalizzazione, all'innovazione, forse dovremmo anche immaginarci dei meccanismi diversi per aiutare e incentivare questa transizione. Perché le spiego, meno produttività, e la nostra produttività è praticamente a zero, significa meno investimenti, che poi significano meno innovazione, quindi significa meno produttività. E perché la produttività è importante? Perché io non credo che possiamo continuare a bearci del fatto che il numero di occupati cresce, forse dovremmo volere che questi occupati siano pagati meglio, e questo essere pagati meglio deriva dalla produttività. La domanda ovviamente è retorica, penso che lo vogliamo tutti, per favore dateci una politica industriale che non sia ancorata a valori novecenteschi, non ne abbiamo bisogno. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Pastorella. Passiamo all'interrogazione 3-26-59 presentata dai deputati Giaccone e altri, che ha oggetto iniziativa a favore delle aziende specializzate nei semi lavorati dell'acciaio in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza globale. Il deputato Giaccone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
8: Signor Ministro, la scorsa settimana ESN, contratto di rete che raggruppa realtà europee operanti nel settore elettromeccanico, ha proclamato un fermo impianti contemporaneo di un'ora in più di 20 stabilimenti in Europa. In Italia hanno aderito realtà come la Lagor di Cerro Tanaro, in provincia di Asti, produttrice di nuclei magnetici per trasformatori, e la Tranceria Emiliani S.p.A. Un'iniziativa di sensibilizzazione costruttiva per lanciare l'allarme sulla concorrenza di paesi extra UE, nello specifico della Cina, che sta inondando il mercato di prodotti semilavorati, di fatto eludendo le misure anti-dumping UE che si applicano al solo coil. È una minaccia per l'occupazione, una minaccia per tutta una filiera, quella che lavora per l'infrastruttura elettrica, che è strategica per la sicurezza energetica europea. Come Lega chiediamo quindi al Governo di attivarsi nelle sedi europee per tutelare la nostra competitività e i lavoratori.
1: Ringrazio. Ministro Urso, a lei la parola per la risposta. Prego.
0: L'accorato appello delle imprese della filiera è stato da noi accolto e condiviso. Abbiamo convocato un'apposita riunione che si svolgerà domani mattina al Ministero con le associazioni rappresentative della filiera dei semilavorati dell'acciaio che hanno promosso l'iniziativa a Bruxelles. Incontro a cui parteciperanno anche gli altri dicasteri e membri del Parlamento europeo che si sono fatti promotori di iniziative per salvaguardare la siderurgia italiana ed europea rispetto alla concorrenza sleale. Peraltro, ne parlerò anche tra poco con il commissario europeo Sigurnet, con cui abbiamo condiviso le misure di salvaguardia sull'acciaio che hanno dimezzato le quote e raddoppiato i dazi nei confronti delle importazioni dalla Cina. Siamo consci in particolare delle problematiche specifiche della filiera degli acciai elettrici e della necessità di proteggere anche i settori a valle della siderurgia, la cui competitività è messa a rischio dalla forte pressione dei mercati internazionali sulle nostre aziende europee e italiane. La mancata estensione alla filiera porterebbe infatti alla invasione di prodotti semilavorati e finiti che costano dal 40 al 60% in meno dei nostri, anche perché realizzati in ben altre condizioni ambientali e produttive. In queste settimane a Bruxelles è stato raggiunto un accordo politico in attesa di approvazione formale sulla proposta di un nuovo regolamento dell'Unione Europea di tutela dell'industria siderurgica dagli effetti negativi della sovraccapacità produttiva di acciaio. Il nuovo regolamento ha l'obiettivo di introdurre uno strumento strutturale in grado di proteggere il mercato siderurgico europeo dagli effetti della sovraccapacità globale e andrebbe a sostituire le attuali misure in scadenza il 30 giugno. Siamo impegnati inoltre con gli altri dicasteri per garantire un'estensione efficace e ampia del CBAM alle industrie a valle e affinché si proceda in via di urgenza nella revisione del meccanismo infernale degli ETS che grava sulle imprese europee e in particolare ancor più sul sistema Italia per il mix energetico sbilanciato che abbiamo non potendo produrre energia nucleare.
1: Facoltà di replicare il deputato Giaccone, prego.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta. La Lega da sempre sostiene che il Green Deal, così come è stato pensato, avrebbe rischiato di far perdere competitività alle nostre imprese rispetto a quelle di paesi che non hanno le nostre stesse regole in materia di protezione ambientali, di emissioni, di tutela del lavoro. Per quanto riguarda le misure antidumping dell'Unione Europea, è fondamentale che vengano rinnovate e ampliate per arrivare a coprire sì anche l'importazione di nuclei, ma riteniamo che sarebbe importante estenderle lungo l'intera catena del valore, perché abbiamo visto che quando le misure sono applicate al solo coil vengono bypassate. E dovranno essere implementate e potenziate misure antielusive ad hoc per avere un sistema di controllo efficace in grado di intercettare violazioni. Occorre poi, l'ha citato anche lei, lavorare sul CBAM, cioè il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Una misura questa pensata per imporre un prezzo sul carbonio per merci ad alte intensità di emissioni importate da paesi extra UE. Questo sistema va migliorato perché ora come ora rischia di provocare problemi e di essere incompleto. Di provocare problemi perché ad oggi è complicato stimare il valore, lo si fa sulla base di pubblicazioni trimestrali dei prezzi dei certificati CBAM sull'importato 2026, anche se l'acquisto inizierà dal 2027, una situazione quindi quasi di retroattività che genera incertezza. Inoltre sappiamo che il sistema delle funzioni e delle certificazioni per quello che riguarda le emissioni dei produttori UE funziona ed è efficiente, ma nutriamo qualche dubbio che la stessa precisione e la stessa trasparenza sia applicata dai produttori extra UE, quindi anche qui una necessità di controlli. In ultimo, anche il sistema CBAM, per essere completo ed efficace, deve essere esteso lungo l'intera catena del valore. Solo così riusciremo a salvaguardare lavoro, competitività e questo settore strategico per l'Europa. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2660, presentata dal deputato Pastorino, che ha oggetto elementi in merito allo stato delle trattative di acquisizione di Acciaierie d'Italia, con particolare riferimento alla notizia di stampa relativa all'interessamento del gruppo Arvedi e al futuro dei lavoratori dell'azienda. Il deputato Pastorino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
9: Grazie signor Presidente, signor Ministro, eccoci di nuovo qua, come le avevo preannunciato, perché mi ha fatto un'interrogazione su questo tema i primi di marzo, poi il primo di aprile. Lei anche in quell'occasione aveva dichiarato in maniera lapidaria che a fine aprile, quindi l'altro giorno, avremmo avuto 4 milioni di tonnellate, si sarebbero chiuse le procedure di acquisto, ma mi pare che le cose non siano così, perché c'è sotto produzione. L'accordo nel 22 aprile con i sindacati non è stato trovato l'accordo, Jindal e Flex Group mi sembra siano un po' spariti. E quindi l'avevo detto, ci vedremo i primi di maggio, e le avevo pure augurato buona Pasqua, se lo ricorderà. Ecco, la domanda è quindi questa: se può a questo punto fornire degli aggiornamenti circa le trattative di acquisizione da Acciaierie d'Italia, indicando tempistiche, certo, dando comunque finalmente un orizzonte temporale, che diversamente le chiederei tra un mese di nuovo. Grazie.
1: Bene, la ringrazio. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
10: Sì, le trattative per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia proseguono e vedono coinvolti i due soggetti internazionali che hanno presentato un'offerta vincolante, il gruppo Flax e il gruppo Jindal Steel International. Questi soggetti ad oggi sono impegnati in interlocuzioni con i commissari, con le autorità locali, sia in Puglia che in Liguria, regioni e comuni, e con le diverse agenzie e istituti preposti al sostegno finanziario, vista la complessità degli investimenti programmati. I commissari hanno chiesto al gruppo Flax di fornire prova documentale della sua capacità finanziaria e sono in corso approfondimenti fra i rispettivi team. I commissari si stanno in parallelo confrontando con il gruppo Jindal Steel International, che come sappiamo è uno dei primari produttori di acciaio verde su scala mondiale e ha presentato un piano direttamente collegato infragruppo agli stabilimenti in Oman. Il piano industriale prevede di integrare l'attuale produzione di Ilva, bobine, laminate a caldo, tubi e lamiere singole, con i prodotti per l'automotive, la difesa e per gli impianti di energie rinnovabili. I commissari stanno ora valutando la portata e i tempi degli investimenti che il gruppo intende mettere in campo, nonché le relative ricadute in termini di manutenzione e ammodernamento degli impianti, di tutela dell'ambiente e di decarbonizzazione, soprattutto alla luce della devastazione avvenuta durante la gestione di Mittal, 7 miliardi di danni accertati agli impianti e all'azienda. Nel piano di Jindal è prevista anche una produzione complessiva di 4 milioni di tonnellate nella fase transitoria e di 6 milioni a completamento della transizione verde. Altri soggetti, oltre ai due proponenti, stanno mostrando interesse, come è normale che sia, e possono in ogni momento presentare un'offerta, purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute, trattandosi di una procedura aperta, come previsto dal bando, comparativa e realmente competitiva. Per ciò che attiene alla cassa integrazione, l'ultimo incontro, svoltosi presso il Ministero competente, Lavoro, aveva per oggetto la concessione della cassa integrazione per 4.450 dipendenti, in continuità. È stato formalizzato il verbale dell'incontro senza la firma delle organizzazioni sindacali, come già accaduto nel precedente piano di cassa integrazione. Attualmente i dipendenti in cassa integrazione sono 3.850.
1: Ringrazio il Ministro Urso. Ha facoltà di replicare il Dovaldo Pastorino. Prego.
9: Grazie Presidente. Ma guarda, signor Ministro, io non lo dico come gli altri, di tornare indietro, non le dico niente, però lei si deve ricordare e lo deve dire a quelli che le scrivono le risposte, che io ce l'ho tutte, ce l'ho le ultime sei, oggi ci sono un po' meno assiomi rispetto alle altre, ma le ricordo che due mesi fa e il mese scorso le ha detto e certificato che i commissari non hanno messo 1.200.000.000 di manutenzione ordinaria e straordinaria, si sarebbero riprese a fine mese, questo e quello prima, le 4 milioni di tonnellate, e oggi non è così. La colpa è dei commissari? Oppure non si parla con i commissari, perché oggi, adesso leggerò lo stenografico, ma lei ha detto che i commissari stanno valutando, no, la capacità finanziaria, il piano dei due offerenti noti finora, perché adesso non ha usato la parola, il nome di Arvedi, ha parlato di altri soggetti, quindi insomma, voglio dire, in una gara che mi consenta di dire, io non ho mai visto una gara così lunga. Una gara fisarmonica che non ha una fine, dove tutti possono entrare da un momento all'altro, no? Adesso ci metteremo anche noi qua, magari facciamo un gruppo con le, cioè, io credo che sia il tempo di finirla. O la si chiude nell'evidenza che comunque non si può andare avanti. Poi il fatto che non sia stato l'accordo con i sindacati, è vero che ci sia stato, ma non è una cosa così banale in un contesto di questo tipo, con la sentenza del Tribunale di Milano di qualche mese fa, perché noi l'abbiamo seguita tutta quella vicenda e siamo molto preoccupati, soprattutto anche dalle sue risposte, mi consenta. Io sono una persona molto, molto educata e laicamente, provo a fare laicamente il mio mestiere di amministratore locale e nazionale, però capisce bene che la risposta di oggi lancia un orizzonte indefinito rispetto diciamo agli assiomi delle ultime 3-4 quesiti, perché c'era anche quello di dicembre, e a oggi sono i commissari che stanno valutando, quindi non siamo soddisfatti. Io se vuole glielo ridico, il mese prossimo io sono ancora qua, le dico la stessa cosa e faremo un'esposizione in transatlantico delle
1: concluda
9: sue risposte. Sa che lo farò.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione 3-26-61 presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto risultati delle esportazioni italiane del 2025 e iniziative di competenza per rafforzare ulteriormente l'attrattività del sistema produttivo italiano e sostenere le imprese italiane sui mercati esteri. Il deputato Schiano di Visconti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
11: Signor Presidente, signor Ministro, l'interrogazione in esame riguarda l'andamento recente dell'export italiano e le prospettive di sostegno alle imprese sui mercati internazionali. I dati più aggiornati evidenziano un quadro complessivamente positivo. Nel triennio 2022-2025 le esportazioni italiane sono cresciute e nel solo 2025 si registra un aumento superiore a quello delle principali economie europee. Particolarmente significativo è il risultato conseguito sul mercato statunitense, dove l'export italiano mostra una crescita sostenuta anche in presenza di dazi e tensioni commerciali, segno di una maggiore capacità di diversificazione e competitività del nostro sistema produttivo. A questi elementi si affianca una dinamica a favore degli investimenti, sia interni sia esterni, un miglioramento dell'attività del Paese nei principali indicatori internazionali. Tali risultati si collocano in un contesto globale caratterizzato da crescente instabilità geopolitica, dall'aumento degli scambi internazionali e dalle tensioni dell'area del Golfo che possono incidere sulle catene del valore e sui flussi commerciali. Alla luce di ciò si chiede al Ministro di chiarire quali siano i principali risultati conseguiti dall'export italiano nel 2025, con particolare riferimento alla crescita verso gli Stati Uniti.
1: Come ha preso? Aspetti, perché non sono riuscito a prolungarle il tempo. Prego.
11: Alla luce di ciò, concluda. Si chiede al Ministro di chiarire quali siano i principali risultati conseguiti dall'export italiano nel 2025, con particolare riferimento alla crescita verso gli Stati Uniti, e quali iniziative il Governo intenda adottare per sostenere le imprese italiane nei mercati esteri e in questa fase di incertezza. Grazie.
1: La ringrazio. Ministro Urso, lei la parola per la risposta.
0: Il nostro sistema Italia, il nostro sistema produttivo ha dimostrato in questi 3 anni maggiore resilienza e maggiore dinamicità nel fronteggiare la crisi della globalizzazione. In un mondo in cui il conflitto imperversa, spezza mercati e catene di valore, in un mondo in cui prevale l'incertezza, l'instabilità, la guerra commerciale e purtroppo anche quella armata, l'Italia si fa avanti nel mondo, in controtendenza con quanto accade ad altri paesi europei. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute nel complesso del 3,3%, questo ci ha permesso di superare la Corea del Sud e di agguantare il Giappone come quarto paese esportatore mondiale. Il risultato è tanto più significativo se si guarda a quello che è accaduto negli Stati Uniti. Malgrado i dazi, più 7,2% lo scorso anno, la migliore performance europea, è dato in crescita anche nel primo trimestre di quest'anno. Ma non è cresciuto soltanto l'Italia nel mondo. È cresciuto il mondo in Italia, anche grazie a frutto alla stabilità del governo italiano. Sono cresciuti gli investimenti esteri in questi 3 anni del 12%, mentre altrove si riducevano. La componente in azione è aumentata del 14,6% e la quota di titoli di Stato detenuta da non residenti sale di 7,9%. Cioè crescono gli investimenti esteri in Italia, crescono gli investimenti esteri nella borsa italiana, cresce il capitale straniero nei titoli di Stato italiano. E crescono gli investimenti in generale in Italia. Pensate che in 3 anni siamo saliti dall'11° all'8° posto nell'indice di investimenti esteri globali, dall'11° all'8° posto. E siamo saliti dal 23° al 16° posto di 7 posizioni addirittura nell'indice di attrattività globali Ambrosetti presentato ogni anno. Sono dati importanti, significativi, che ci dicono come il sistema italiano, il sistema produttivo del nostro paese, che può finalmente contare sulla stabilità del governo, cresce mentre gli altri arretrano, cresce nelle esportazioni mentre si riduce il commercio mondiale e cresce nella capacità di attrarre investimenti stranieri nel nostro paese raggiungendo il record storico. Questo è anche avvantaggiato dal fatto che abbiamo saputo incentivare l'innovazione delle nostre imprese con Transizione 5.0, Industria 4.0, 10 miliardi di incentivi negli ultimi 2 anni, 10 miliardi di incentivi nei prossimi 3 anni. Questa è la strada per la rinascita industriale del nostro paese.
1: La ringrazio. A facoltà di replicare il deputato Antoniozzi. Prego, l'ascoltiamo.
12: Signor Ministro, io la ringrazio per questa risposta che fa luce, fa chiarezza su tanti aspetti, sui numeri che spesso vengono, come dire, declamati ad arte pur di denigrare il nostro Paese e il nostro Governo. La ringrazio quindi non solo per la risposta, per le risposte esaustive e per aver dato un quadro effettivo, reale, della situazione del nostro Paese in un momento di grandi incertezze, di grandi tensioni globali, di grande difficoltà, no? In presenza di conflitti, conflitti commerciali, conflitti, ahimè, di guerre. Ma io la ringrazio non solo per le risposte, ma per aver fatto in modo che queste risposte giungessero in quest'Aula, perché a fronte di quanto ha dichiarato non c'è soltanto la buona volontà, c'è l'impegno di un governo, c'è l'impegno di un dicastero, c'è un impegno suo personale che ha fatto sì che questo accadesse. Io la ringrazio anche per un'altra cosa, mi sia consentito, Presidente, la ringrazio per la pazienza con la quale ha ascoltato oggi in quest'Aula anche alcune manifestazioni che io ritengo estremamente maleducate e che sono frutto di un, come dire, di un atteggiamento che, insomma, mortifica questa grande istituzione e che scambia questa grande istituzione per un circo equestre. Io la ringrazio anche per questo, signor Ministro, per la pazienza, per l'impegno, con l'augurio di andare avanti in questa direzione, orgoglioso della nostra presenza in questa nazione.
1: La ringrazio, deputato Antoniozzi. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:25. La seduta è sospesa.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Siamo in attesa di collegarci in diretta con l'aula della Camera dei Deputati a Montecitorio per la commemorazione del terremoto del Friuli avvenuto 50 anni fa, il 6 maggio 1976.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E torniamo a collegarci con l'aula della Camera Montecitorio, infatti, per la commemorazione del terremoto del Friuli avvenuto 50 anni fa, il 6 maggio 1976, un violento sisma che causò quasi 1000 morti e 100.000 sfollati. Sta parlando l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera.
2: La Presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. Comunico che in data 6 maggio 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori il deputato Andrea Orsini in sostituzione del deputato Paolo Barelli, entrato a far parte del Governo. Come convenuto in sede di conferenza dei Presidenti di gruppo, avrà ora luogo lo svolgimento di interventi in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ha chiesto di intervenire il deputato Gianni Cuperlo. Ne ha facoltà. Prego.
3: Presidente, grazie. La sera del 6 maggio 1976, Mario, un ragazzo di Udine, stava trasferendo un capolavoro dei Pink Floyd dal vinile su di un mangianastri. Sta su YouTube quel nastro, lo si può sentire ancora adesso e vale quanto 1000 parole. Ci sono prima le note di Shine Your Crazy Diamond e poi la puntina che saltella sul vinile, rumori sempre più forti, voci che si accavallano in un tempo infinito. Erano da poco passate le 21 e nulla fu più identico a prima. 59 secondi in cui manca la terra sotto i piedi e tutto trema con tale forza da scaraventarti di nuovo al suolo se provi ad alzarti e scappare. Il 6 maggio 1976 bastarono 59 secondi di un terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter per portarsi via 990 vite, ferire 2.607 persone, sfollarne 100.000, cancellare 17.000 case. Lo ricostruisce così già da Messetti quell'istante. Lei non c'era, è nata a Gemona 5 anni dopo quella sera, oggi è una sinologa affermata e nel 50° anniversario della tragedia ha scelto di raccontare in un libro anche gli aspetti meno indagati, i volti meno conosciuti di chi ha visto cambiare la sua esistenza per sempre. Racconta i primi anni di vita trascorsi in un prefabbricato, un'infanzia segnata da quella minaccia, l'orcolat, l'orco cattivo, come chiamavano il ventre della terra che si muoveva. Sono tante e tanti i figli del terremoto, quelli che hanno frequentato le scuole per anni dentro grossi cubi rossi, freddi d'inverno, bollenti d'estate, che quando scendevano le scale correndo tremava tutto. Molto si è detto sulla laboriosità del popolo friulano, di quella gente riservata che si rimboccò le maniche per un'opera di ricostruzione che non fu solo materiale. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, come si disse, conferma che senza lavoro non ci sarebbe stata vera ricostruzione, ma senza una vera ricostruzione il Friuli avrebbe conosciuto un'emigrazione senza ritorno. Ma quella ricostruzione passò dentro gli animi e i lutti di migliaia di famiglie. In questo nostro tempo, dominato da un liderismo che rimuove il valore profondo della collegialità, quella ricostruzione segnò il successo del governo più prossimo alle persone. I sindaci ne furono protagonisti e lo furono nella percezione di un intero popolo, persino con i loro errori e le manifestazioni e le giuste rivendicazioni. Ci fu l'azione della neonata protezione civile, ma ci fu anche la battaglia per l'Università di Udine, nella convinzione che una realtà ancora prevalentemente agricola e operaia dovesse rinascere facendo leva sulla formazione, la cultura. È difficile, forse è impossibile, raccontare a chi non ha vissuto quella prova cosa volesse dire la vita nelle tende, la fila per il cibo, dove classi, ceti e storie diverse incrociavano i loro destini. Certo c'era un moto di solidarietà nella convinzione che una comunità scopre la forza dell'aiuto reciproco quando quell'aiuto si fa bisogno per rialzarsi da terra. La solidarietà si è estesa all'Italia intera, all'Europa, a parti del mondo, e se oggi si percorrono le strade dei paesi colpiti, la toponomastica, questo lo racconta, strade, vie, piazze, intitolate a gemellaggi, con incontri annuali ancora attivi, con le comunità che arrivarono allora in soccorso da ovunque. Il racconto di Giada Messetti incrocia testimonianze che aiutano a capire, come quella di Sandro. Lui aveva 12 anni quella sera. E in quella notte si consumò, lo dice lui, il passaggio più drammatico tra l'infanzia ed un'età che di colpo si faceva adulta. 29 ore era rimasto sotto le macerie, di fianco alla madre e al fratello, che non ce l'avrebbe fatta. Basterebbe questo ad ammonire noi, quest'aula solenne, i governi che si sono succeduti da allora e quelli che arriveranno, a farsi carico della sicurezza del nostro territorio, della sua cura contro un dissesto e un rischio sismico che troppe tragedie ci ha consegnato nel tempo. Quando tornano le rondini è il titolo scelto da Giada Messetti per il suo libro, e a spiegarlo quel titolo c'è un altro video di 38 secondi, anche questo lo si vede su YouTube. Sono immagini bianco e nero del Friuli devastato, poi compare il volto di un bambino che dice soltanto «le rondini ci abbandonano». Allora da fuori campo la voce di una donna adulta chiede al bambino «perché ci abbandonano?». Sono venute le rondini a Gemona quest'anno. E lui, il piccolo, di rimando, sì, le rondini sono venute, ma le case sono cadute, non c'erano nidi per le rondini. E che cosa speri, chiede la donna al bambino, per l'anno prossimo? E lui, nel prossimo anno, spero che le rondini tornino tutte qui e che ritrovino anche le loro case ricostruite. Ecco, se c'è un modo di ricordare a tutti noi e a questo meraviglioso paese la tragedia di mezzo secolo fa, mettiamola così, colleghi, facciamo in modo che le rondini non debbano mai più vergognarsi di noi.
2: Ringrazio il deputato Cuperlo, ha chiesto la parola il deputato Emanuele Loperfido. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, colleghi, il 6 maggio 76 il Friuli Venezia Giulia venne colpito da una delle tragedie più profonde della storia repubblicana. Una scossa di magnitudo 6.4 devastò un'area di oltre 5.700 km quadrati. Bilancio drammatico, 990 morti, migliaia di feriti, 100.000 persone senza tetto, 119 centri abitati colpiti, 18.000 abitazioni completamente rase al suolo. Gemona, Venzone, Osoppo e altri, paesi interi distrutti, e nei mesi successivi, mentre la ricostruzione era già iniziata e la speranza iniziava a riemergere, a settembre nuove scosse fecero crollare quanto si stava ricostruendo e distrussero ciò che era stato risparmiato il 6 maggio. Un colpo durissimo. Questi minuti, Presidente, sono pochi per descrivere la profondità della tragedia, ma soprattutto pochi per descrivere la grandezza della ricostruzione. Un popolo che non si è lasciato vincere dalla paura, dallo sconforto. «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto», scriveva Gianni Rodari, inviato di Paese Sera. Quella terra di confine, considerata in alto a destra, tra Austria e Jugoslavia, terra di trincea nelle due guerre mondiali, con ancora visibili le cicatrici del confine orientale, segnata dalla presenza della cortina di ferro, seppe reagire. Una terra destinazione del servizio militare per migliaia di giovani italiani, e che proprio da quel legame seppe trovare una forza straordinaria. Dall'incontro tra l'identità friulana, salda, onesta, lavoratrice, e chi quella terra aveva imparato ad amare durante la leva, nacque ciò che oggi definiamo con orgoglio il modello Friuli. Si volle ricostruire paesi dove erano e com'erano. E come disse il Vescovo Battisti nei giorni immediatamente successivi al terremoto, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, il lavoro, la famiglia, l'identità, la fede. Fu una ricostruzione non solo materiale, ma civile, morale e comunitaria. O com'è il mio cappello di alpino della Brigata Alpina Giulia, medaglia d'oro al valor civile per il tempestivo e instaccabile soccorso alle popolazioni. In quella pagina straordinaria fu il fondamentale ruolo degli alpini. L'ANA, con le sue sezioni in Italia e all'estero, diede vita alla catena di solidarietà, gli alpini ai Fradis. Raccolta di fondi, materiali, cantieri di lavoro, tecnici, muratori, alpini in armi e in congedo da tutta Italia. Nei fine settimana il Friuli si riempiva di penne nere che accorrevano per ricostruire, fianco a fianco. Il senso più profondo di quella solidarietà era chiuso in una frase scolpita nella mente di chi ha ricostruito: onorare i morti aiutando i vivi. Un volontariato che, grazie anche all'opera del commissario Zamberletti, insieme ai sindaci e nel contesto dell'autonomia speciale regionale, si fece sistema e divenne un modello virtuoso, responsabile ed efficace. Non un solo scandalo, tutto ricostruito. Una ricostruzione grazie allo Stato, ma senza aspettare lo Stato, il modello Friuli. Modello che generò una delle istituzioni delle quali dobbiamo essere orgogliosi come italiani, il sistema di protezione civile. il volontariato, le sue competenze, il senso civico, lo spirito solidaristico, l'amore per la patria, tutto messo a sistema. Nella storia di una comunità ci sono degli spartiacque. Per il Friuli Venezia Giulia lo spartiacque è il terremoto del 76. Il Friuli è stato ricostruito, più forte, più saldo, con radici profonde e con lo sguardo rivolto al futuro, con la creazione, sull'onda della volontà popolare, dell'Università di Udine. Su un muro in Friuli, in quei giorni di ricostruzione, apparve una scritta, per noi ormai famosa: il Friuli ringrazia e non dimentica. Oggi, a 50 anni di distanza, con il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Meloni a Gemona a celebrare la ricostruzione, quella scritta è quanto mai attuale. Il Friuli ringrazia e non dimentica, pronto in prima fila per aiutare chi le ha consentito di rialzarsi.
2: Ringrazio il deputato Lo Perfido, ha chiesto la parola il deputato Massimiano Panizzut. Prego.
5: Grazie Presidente. Intervengo a nome dei deputati della Lega, in particolare quelli del Friuli, che proprio in questo momento sono alle celebrazioni dell'anniversario del terremoto con il Presidente Fedriga, la Premier Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Orcolat è un mostruoso essere che la tradizione popolare del Friuli indica come causa dei terremoti. È una figura ricorrente soprattutto nei racconti della tradizione popolare. Rinchiuso nelle montagne della Carnia, con il suo agitarsi bruscamente provocherebbe un terremoto. Ed è proprio alle ore 21 di quel 6 maggio di 50 anni fa che si svegliò. Epicentro, con magnitudo 6,5, fu il Monte San Simeone, in zona Gemone-Venzone. La scossa durò un interminabile minuto e chi ha una memoria la ricorda come un bombardamento continuo. 990 morti. La scossa fu avvertita in tutto il nord Italia. L'evento sconvolse tutto il sistema di una vita di una popolazione laboriosa con tradizione di antica civiltà. Fu compromesso il tessuto economico e sociale, lasciando un desolato panorama di rovine. Nonostante una lunga serie di scossi di assestamento, con un ulteriore grande episodio a settembre, la ricostruzione fu rapida e completa. Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto, scrisse Gianni Rodari. Quei momenti tragici hanno costituito i presupposti per la rinascita che pose all'attenzione dell'Italia intera il cosiddetto modello Friuli. L'approccio alla ricostruzione post-terremoto fu virtuoso, basato sulla gestione locale, la partecipazione popolare e la rapidità di intervento. Si trattò di una ricostruzione non calata dall'alto, ma gestita con il coinvolgimento attivo della comunità locale. Dov'era e come era? La scelta fu di ricostruire i paesi devastati esattamente nei luoghi e nelle forme originali, rispettando la storia e l'identità locale. L'indole del popolo friulano si racchiuse nella frase dell'allora arcivescovo di Udine: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. La forte presenza militare in Friuli consentì operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento dei ricoveri provvisori e cucina da campo. Ricordiamo con riconoscenza e ammirazione la figura del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, nominato successivamente ministro della Protezione Civile. Giocò un ruolo chiave nel coordinamento, delegando al governo regionale e ai sindaci dei comuni colpiti i poteri decisionali. Capì che la Protezione Civile non doveva solo intervenire durante le emergenze, ma organizzarsi anche per prevenirle, basandosi su conoscenze e coordinamento. La ricostruzione del Friuli ha puntato anche a superare la fragilità strutturale del territorio, costruendo abitazioni più sicure e moderne, mantenendo però la paesaggistica originale. Ricordare serve sempre come omaggio alle vittime e come esempio ai giovani della solidarietà di uomini, donne, militari alpine che collaborarono ai soccorsi. Un sistema virtuoso che si rimboccò le maniche subito per la rinascita e la vita di un popolo. Il Friuli ringrazia e non dimentica. E fuarce Friul. Grazie.
2: Grazie a lei, deputato Panizzut. Ha chiesto la parola il deputato Alessandro Cattaneo. Prego, l'ascoltiamo.
6: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, 50 anni fa, alle 9 di sera del 6 maggio del 1976, la terra si aprì sotto il Friuli. 59 secondi che cancellarono quasi 1000 anni di storia, di pietre, di campane, di volti, quasi 1000 morti, 100.000 sfollati, un intero popolo che si ritrovò senza un tetto, senza più un paese. Oggi siamo qua, certo, per ricordare la tragedia, le perdite di vite, ma anche per ricordare che quella del Friuli non è soltanto una tragedia, è una delle più grandi storie di riscatto che l'Italia repubblicana abbia mai scritto. Cosa rese possibile quel miracolo? Non una sola cosa, ma un insieme raro di condizioni che tutti insieme prodossero qualcosa di straordinario. Innanzitutto il popolo friulano, un popolo fatto da cittadini che insieme a parroci, artigiani, alpini, gli emigrati friulani che tornarono dall'Europa e da tutto il mondo per dare una mano. In Friuli le radici civiche e valoriali sono profonde, parrocchie, associazioni, la cultura del fare insieme, che non è solo retorica, ma in quella regione, in quella terra è un'abitudine quotidiana. La coesione fu il motore di quella ricostruzione, di quel riscatto. Le istituzioni si fidarono dei cittadini e i cittadini si fidarono delle istituzioni. Anch'io voglio ricordare il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti. Da quei giorni, da quella tragedia, nacque di fatto la protezione civile come prassi di pronto intervento rapido in cui si delegò tutto senza burocrazia alle autorità locali, alle regioni, ai sindaci che furono protagonisti, molti dei quali erano giovanissimi sindaci che non si risparmiarono, che si misero a disposizione del proprio territorio con una convinzione: ricostruire subito e ricostruire lì le proprie comunità, i propri borghi, con le stesse pietre, gli stessi mattoni, perché non si voleva cancellare l'identità della propria terra. Ed è per questo quindi che oggi noi ricordiamo quella del Friuli come una grande conquista di ricostruzione. Il Friuli volle essere ancora il Friuli. Allora, onorevoli colleghi e colleghi, in un paese che spesso fatica a tirare la stessa corda, a farsi trovare uniti, il Friuli invece ci ha dimostrato cosa succede quando istituzioni, sindaci, cittadini sono animati da un unico desiderio comune: tornare alla normalità e lavorare insieme per un obiettivo alto e comune. Non rassegnarsi, non aspettare, non arrendersi, ma rialzarsi subito. Non c'è nulla di più forte della volontà di un popolo di rialzarsi. Il Friuli ce lo ha dimostrato. E le grandi ricostruzioni non nascono dai decreti, non solo quantomeno, nascono dalla fiducia tra le persone, fiducia nelle istituzioni, fiducia nel futuro. Grazie Friuli.
2: Ringrazio il deputato Cattaneo. Ha chiesto la parola il deputato Federico Cafiero De Rau. Prego.
7: Grazie Presidente. Sono passati 50 anni dalla violenta scossa di terremoto che devastò il Friuli. Quasi 1000 morti, più di 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte. Un terremoto che interessò 137 comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per una popolazione di 600.000 abitanti. La scossa fu di tale intensità da essere avvertita fino a Roma e Torino. In Austria, in Svizzera, la Repubblica Ceca, in Slovacchia, in gran parte della Germania, la Croazia, la Francia e della Polonia. L'epicentro venne indicato nel Monte San Simone. Le proporzioni della catastrofe furono enormi, interi paesi rasi al suolo. Le ricchezze architettoniche e storiche, le case, le attività economiche, ridotte ad un cumulo di macerie, solo sassi in gran parte del territorio. Quando in televisione si ebbero le immagini, esse rivelarono una condizione agghiacciante. C'era bisogno anche dell'intervento di volontari. Con mio fratello Domenico ed un amico, Brunello De Stefano, entrambi architetti, da Napoli, ci recammo in quei luoghi. La prefettura si curava di avviare i volontari verso i luoghi disastrati. Giungemmo a Gemona, che ebbe circa 400 vittime e subì la distruzione quasi totale, non solo del centro storico. Era interdetto l'accesso quasi in tutto il paese. Quando arrivammo c'era un forte odore di morte. Avevo 24 anni e da poco avevo sostenuto gli iscritti per la magistratura. Mio fratello e Brunello erano architetti e aiutarono anche alle verifiche degli stabili. Ma quanti volontari erano presenti e quanta solidarietà riscontrammo in quei luoghi. La disperazione della gente era superata dalla grande dignità e dalla straordinaria determinazione. Non si versavano lacrime, perché subito si lavorò ovunque per restituire a quei territori una dimensione umana. Tutti i territori immediatamente si trasformarono in cantieri messi su così, al momento. La ripresa delle attività economiche fu sostenuta da 500 miliardi di lire, mentre il resto dei fondi fu affidato in gestione alle amministrazioni locali, che effettuarono controlli efficaci e rigorosi sugli standard di ricostruzione. Nessuna speculazione, ma solo l'interesse dell'intera comunità a riconquistare condizioni di normalità e ricostruire ciò che la calamità aveva distrutto. I friulani, in tempo di record, hanno recuperato interamente il territorio ed hanno addirittura migliorato l'efficienza industriale e più in generale imprenditoriale, anche aumentando i posti di lavoro. La frase enunciata da Alfredo Battisti, che già ho ascoltato, l'arcivescovo di Udine, prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese, è una frase che enuncia una continuità, lavoro, abitazioni, chiese, ed è l'arcivescovo che lo dice. È proprio dell'animo dei friulani la tenacia, l'orgoglio, la fierezza e la forza di battere le avversità e con esse migliorare le condizioni economiche e sociali del territorio per tutti. Ancora oggi il modo in cui venne gestita quella gravissima emergenza viene ricordato come straordinario esempio di efficienza e serietà, il cosiddetto modello Friuli. Oggi ricordiamo quella calamità e con essa la forza della gente di quel territorio che ammiriamo.
8: Ringrazio il deputato Cafiero De Rao, ha chiesto la parola il deputato Ettore Rosato. Prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie signor Presidente. Il 6 maggio del 1976 alle 21 ero nella cucina di casa mia con la mia famiglia, guardavamo un film, Le 12 sedie, mi è restato sempre impresso. Ricordo quel minuto in cui prendemmo e scappammo giù per le scale. Eravamo a Trieste, in un posto dove non ci furono grandi danni, ma ci fu grande paura. E invece in Friuli, a poche decine di chilometri, morirono 1000 persone, 100.000 sfollati, 3.000 feriti. Fu una ferita, un dramma che il popolo friulano ha saputo vivere con grande solidarietà da parte di tutto il paese, ma con una grandissima dignità e forza d'animo che, come è stato ben ricordato dai colleghi che sono intervenuti prima, ha rappresentato le premesse per una ricostruzione vera, seria di quel territorio, di quella regione, che ha saputo riscattarsi con la forza di un popolo che amava la loro terra, che era una terra povera, e da quella tragedia ha saputo trasformarla in una regione ricca, che continuava a essere frutto di un legame fortissimo tra chi la vive e chi l'ha dovuta abbandonare per motivi di lavoro negli anni precedenti. Sì, perché durante la ricostruzione, durante l'emergenza, ci fu tantissima gente che tornò dal Friuli, tornò da tutte le parti, dall'Italia ma anche da tutte le parti del mondo, per dare una mano a ricostruire. C'è stata una generazione di giovani vigili del fuoco, di giovani poliziotti, militari, tantissimi, di leva, che sono andati lì a fare il loro servizio di volontariato per recuperare, ricostruire, scavare. E c'è stato un popolo, quello italiano, che ha visto un modello virtuoso, dove non c'è stato un centesimo, non c'è stata una lira che è stata sprecata, perché lì, grazie ai sindaci, agli amministratori, alle persone oneste, a tutti quelli che ci hanno lavorato, ricordo anch'io il dopo ministro Zamberletti, che da quell'esperienza lì nacque, fece nascere la protezione civile in Italia, hanno costruito un modello virtuoso per tutti noi. Noi ringraziamo anche il presidente Mattarella, la presidente Meloni, tutte le istituzioni e le autorità che oggi, con la loro presenza in Friuli, hanno voluto ricordare in maniera autorevole e solenne questo anniversario.
8: Grazie a lei, deputato Rosato. Ha chiesto la parola la deputata Luana Zanella. Prego, l'ascoltiamo.
10: E ricordare gli eventi terribili del terremoto che colpirono nel 1976 il Friuli significa per me ritornare con il pensiero alla sera del 6 maggio alle ore 21, quando sembrò scatenarsi il finimondo. Abitavo all'epoca a Trieste, relativamente vicina all'area terremotata, un'area di circa 5.500 chilometri quadrati, 18.000 edifici furono distrutti, 75.000 gravemente danneggiati, quasi 1.000 morti, 3.000 feriti, oltre 100.000 persone rimasero senza casa, 45 comuni rasi al suolo, 40 gravemente danneggiati, 52 danneggiati. Trieste fu risparmiata dal disastro, ma non dal terrore che accompagnò la lunga sequenza sismica e si rafforzò con gli eventi dell'11 e del 15 settembre successivo. Questi annientarono il lavoro di ricostruzione effettuato nei mesi precedenti e compromisero la tenuta fisica e morale di una comunità che aveva dato prova di reazione immediata e coraggiosa. Voi dovete pensare ad un territorio che, come il mio Veneto, da terra di emigrazione stava trasformandosi in area di sviluppo e relativo benessere. Paesi bellissimi, centri storici di grande pregio, famiglie laboriose e orgogliose, giovani impegnati nelle scuole, università, nei movimenti, donne che davano vita ai primi gruppi femministi. Una manciata di secondi di moto della terra può distruggere materialmente e spiritualmente intere società umane, le loro opere recenti e storiche, gli habitat garanti della sopravvivenza. La fragilità e vulnerabilità umane sono messe a nudo a fronte della potenza enorme, soverchiante della natura. Ma il Friuli, come risaputo, come oggi abbiamo sentito, seppe risollevarsi, e se ora andiamo a visitare i luoghi in cui l'Orcolat si scatenò, lo si capisce bene. Fu anche grazie ad una popolazione che seppe farsi valere, ai sindaci cui fu affidata la ricostruzione, all'opera instancabile e sapiente dei vigili del fuoco, dell'esercito, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, delle e dei volontari, del commissario straordinario Zamperletti, che si trasferì in Friuli e rappresentò al meglio governo e Parlamento nella funzione di coordinamento e gestione delle risorse, e di persone speciali come il vescovo Alfredo Battisti, che seppe stare vicino alla sua gente anche in polemica, quando necessario, con le autorità, e indicò la via per la ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Una ricostruzione virtuosa, questo fu il modello Friuli. Un insegnamento esemplare di come dalla catastrofe una comunità coesa, ben governata, onesta, può guardare al futuro con speranza e forza.
8: Ringrazio deputata Zanella. Ha chiesto di parlare il deputato Maurizio Lupini. Ha facoltà, prego, a lei la parola.
11: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. 50 anni fa, il 6 maggio 1976, il Friuli Venezia Giulia fu colpito da uno dei più devastanti terremoti della storia del nostro paese. Cito solo un nome che si fissò nella nostra memoria come il simbolo di quella tragedia: Gemona del Friuli. A quella prima terribile scossa ne seguirono altre, una in particolare il 15 settembre dello stesso anno, colpì nuovamente e duramente il territorio, aggravando i danni. Ricordo i racconti drammatici dei miei amici che erano lì in tenda come volontari. Per me personalmente il terremoto del Friuli è poi legato al nome di un altro paese, Tarcento, dove l'opera iniziale di assistenza e poi di ricostruzione fu protagonista di quell'opera un sacerdote della diocesi di Milano, Don Antonio Villa, recentemente scomparso, che dopo quella esperienza decise addirittura di stabilire e di trasferirsi in Friuli, e a Tarcento fondò una scuola che ancora oggi è una delle principali risorse educative di quella zona. Ma il Friuli fu più di una di quella distruzione, di quelle morti. Fu l'occasione, come è stato già ricordato, dello spettacolo della generosità, della solidarietà, della compassione del popolo italiano. Come ricordò Don Luigi Ciussani, tutti gli uomini di buona volontà, di fronte al dolore dell'uomo, di fronte al bisogno umano, immediatamente si mettono in azione. C'è una cosa da aggiungere. Questo slancio di soccorso è stato sostenuto dallo splendido esempio del popolo friulano, la cui tenacia, la cui capacità di ricostruzione hanno segnato significativamente un pezzo della storia italiana. Ricordo la frase di un capitano degli Alpini ad anni dal terremoto in piena ricostruzione: questo terremoto ne ha uccise 1000, ma ne ha fatti vivere 1 milione. Che dice in modo paradossale quello che è successo e che tutti oggi possiamo constatare. una regione di emigranti che è diventata una delle regioni più prospere del nostro paese. Quello che è successo dopo il terremoto del Friuli me lo ricorda sempre un carissimo amico, Renzo Tondo, già presidente della regione Friuli, è stata una testimonianza di unità fra italiani, della coscienza di appartenere a un popolo e di essere un'azione. Forze armate, volontariato, istituzioni, amministratori pubblici locali e nazionali hanno lavorato insieme trasformando le macerie in un caso studiato in tutto il mondo. È stato citato prima dalla collega Zanella. La gestione dell'emergenza fu guidata da Giuseppe Zamberletti, ma quella gestione dell'emergenza fu il modello, lo ricordiamo, su cui nacque la nostra eccellenza, che è la protezione civile. Noi onoriamo il dovere di ricordare quelle vittime se trasformiamo la memoria in azione attraverso politiche di prevenzione, di monitoraggio del territorio, della sua messa in sicurezza, di costruzione antisismica, di sostegno alle comunità colpite da eventi naturali. Possiamo farlo, come il Friuli e anche la ricostruzione postbellica dimostrano, solo se riprendiamo coscienza di un ultimo significato positivo per cui valga la pena riprendersi sempre, qualcosa di più grande delle tragedie e di cui il senso del popolo di cui parlavo prima, l'esperienza di appartenenza a un'unità del popolo è il sintomo più umano. Grazie.
8: Grazie a lei, deputato Lupi. Ha chiesto di parlare il deputato Mauro Del Barba. Ne ha facoltà, prego.
12: Il 6 maggio di 50 anni fa l'intero arco alpino era scosso da quanto stava accadendo in Friuli. Un minuto, un lunghissimo minuto che in quelle terre devastò più di 100 comuni, provocando 965 morti, migliaia di feriti. Ma quella scossa venne avvertita in Francia, in Svizzera, in Germania, in Slovenia. Tanti friulani in quest'aula hanno ricordato quei momenti. Io bambino ricordo il mio giovane zio che, allertato da quella stessa scossa, venne e disse: io parto, caricò la sua tenda in macchina, tutto quello che riusciva a racimolare, e andò per dare una mano. E come lui migliaia, migliaia di giovani che sono stati uno degli elementi che oggi vogliamo ricordare, accanto all'opera e al sacrificio dei vigili del fuoco, 1500 impegnati nelle operazioni di soccorso, e quattro di loro morirono assieme a un civile nello schianto di un elicottero, tragedia nella tragedia. Eppure noi ricordiamo sicuramente il dolore di quelle perdite, ma, lo è già stato ricordato, i 50 anni di memoria da questo tragico evento sono anche un ricordo di un riscatto, il riscatto del popolo friulano che immediatamente seppe reagire, il riscatto del popolo italiano che seppe dimostrare la propria solidarietà, il riscatto delle istituzioni che in quella circostanza bene operarono sotto la guida di Zamberletti. Ricordiamo, vennero creati i centri operativi, mettendo assieme l'esperienza dei sindaci, la partecipazione di istituzioni pubbliche e private, perché la vicinanza ai cittadini consentiva di capire come ricostruire e soprattutto di ricostruire dove erano e com'erano. Questi modelli ci sono stati lasciati. Non a caso si parla di modello Friuli, non a caso da quell'esperienza, sempre per mano di quello che poi fu il ministro Zamberletti, nacque di fatto la protezione civile. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Anche l'Italia, alla luce di questa esperienza, di questo riscatto, di questa dimostrazione di solidarietà e di come dall'esempio della gente le istituzioni possano trarre forza e ispirazione, ringrazia il Friuli.
8: Grazie a lei, deputato Del Barba. Ha chiesto di parlare Edoardo Franco Manes. Ne ha facoltà, prego.
13: Grazie signor Presidente. L'Orcolat, il demone del terremoto, come lo definiscono i friulani, fece sentire la sua voce 50 anni fa, il 6 maggio 1976. Il Friuli fu colpito da un terremoto devastante che sconvolse un'ampia area di oltre 100 comuni, provocando quasi 1000 vittime e lasciando decine di migliaia di persone senza casa. Il terremoto del Friuli non fu soltanto una tragedia nazionale, fu una prova durissima per una terra, anche di montagna, aspra e generosa, abituata al lavoro e alla fatica. Una terra di confine e di autonomia, con una propria identità culturale, linguistica e istituzionale. Il senso di responsabilità delle comunità locali, la capacità di autogoverno, la forza di decidere il proprio destino anche nei momenti più difficili fu subito evidente a tutto il paese. Quando la terra tremò, colpendo soprattutto le vallate alpine e prealpine tra Gemona, Venzone e la Carnia, fu proprio questa identità a emergere con forza. La distruzione fu immensa, interi paesi rasi al suolo, migliaia di edifici distrutti, una popolazione dispersa tra tendopoli prefabbricati e ospitalità sulla costa. Eppure accanto al dolore prese forma qualcosa di straordinario. La rinascita del Friuli fu una rinascita concreta e collettiva, non calata dall'alto ma costruita insieme, cittadini, amministratori locali, volontari e istituzioni. Già nei primi mesi del 1977 vennero avviati i piani di ricostruzione e in pochi anni si aprirono tutti i cantieri, secondo un principio semplice e potente, com'era e dov'era. Si scelse di ricostruire i paesi nei luoghi originari, rispettando la storia, l'identità e la memoria. In Friuli ricostruire significò anche raccogliere pietra su pietra, numerarle, restituirle ai borghi il loro volto originario, come avvenne emblematicamente a Venzone. Ma quell'esperienza fu anche una straordinaria lezione di concretezza sociale, il cosiddetto

0: Fu una ricostruzione completa, senza scandali, capace di restituire dignità e prospettiva a un territorio ferito. Il Fogolar Furlan, la comunità friulana e valdostana, con i suoi alpini fu immediatamente operativa. Il villaggio Valle d'Aosta fu il primo ad essere messo in esercizio, sperimentando quella collaborazione e quel savoir-faire delle nascenti protezioni civili. Onorevoli colleghi, il Friuli, terra di confini e di autonomia, ci insegna ancora oggi che la forza di una comunità risiede nella sua capacità di restare unita, di riconoscersi nella propria storia e di agire con responsabilità. Nel ricordo delle vittime, nell'esempio di chi seppe rialzarsi, rendiamo oggi omaggio non solo a una tragedia, ma a una delle pagine più alte del nostro paese, quella di un popolo che dalla macerie seppe ricostruire se stesso senza perdere le proprie radici. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Benedetto Della Vedova. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente, moltissimo è stato detto, forse anche tutto, a partire dall'intervento del collega Cuperlo. I 59 interminabili secondi, l'Orcolat, le parole d'ordine, dov'era, com'era, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, e anche la partecipazione non solo delle comunità locali, ma di tutta la comunità italiana. Io mi ricordo, adolescente in Valtellina, la scossa si udì forte anche lì. Ma il giorno dopo cominciarono a partire i volontari, molti legati, è stato detto da qualche collega, dal fatto di aver fatto il militare in quella regione. E percepimmo anche noi più giovani questo moto di solidarietà fattiva, è stato detto dal modello di ricostruzione, è stato detto di Zamberletti. È stato detto che quel modello poi diede vita, fu l'embrione attorno al quale, quel modello di successo, di ricostruzione, attorno al quale poi venne creata la protezione civile in Italia. Io credo che ricordiamo le vittime, ricordiamo il modello Friuli oggi. Ricordiamo anche quanto sia necessario, sia per quel che riguarda la prevenzione dei danni dei terremoti che poi si sono drammaticamente succeduti nei decenni anche in Italia, sia la necessità nelle ricostruzioni ma anche nelle costruzioni di operare prevedendo la possibilità dei terremoti e quindi prevenendo i danni più gravi, e questo vale per i terremoti, vale per tutte le altre sciagure. Quindi grazie ai friulani che seppero reagire in un modo esemplare, grazie a tutti quelli che allora si mobilitarono in solidarietà, e quella è una delle tante lezioni che forse chi si occupa come noi dell'Italia, del territorio, delle fragilità, non ha ancora appreso fino in fondo. Grazie.
1: Bene, passiamo all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato al Senato 2910. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32 recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo dunque alla dichiarazione di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Ilaria Cavo. Prego, le la parola.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, Viceministro e colleghi. Oggi siamo chiamati a esprimere il voto di fiducia sul disegno di legge.

0: Legge che reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, un voto che esprimo a nome del gruppo di Noi Moderati con senso di responsabilità, condividendo ovviamente l'impostazione che ha portato a questo provvedimento, l'impostazione del lavoro di un provvedimento che contiene misure concrete, urgenti, strategiche per il futuro del nostro Paese. Si va dal completamento dell'iter del ponte di Messina con le procedure accelerate per conformarsi alle pronunce della Corte dei Conti, aggiornare il piano economico-finanziario, alla proroga e al rafforzamento dei poteri dei commissari straordinari di ANAS ed RFI. Sto facendo evidentemente alcuni esempi dei passaggi più importanti di questo provvedimento. Si interviene con urgenza sulla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle tratte A24 e A25. Si garantiscono risorse per le infrastrutture ferroviarie complementari, si accelera, ed è un altro esempio importante, la linea C della metropolitana di Roma, si semplificano le concessioni demaniali marittime e si introducono misure per la tutela della laguna di Venezia. È un testo che dimostra un metodo di lavoro serio, pragmatico, orientato al risultato e capace di tenere insieme urgenze nazionali e necessità territoriali. Da parlamentare ligure pongo l'attenzione su alcune misure che sono importanti per la regione Liguria. Sono sostanzialmente divise in due blocchi principali ed entrambe sono di straordinaria rilevanza per le imprese e per lo sviluppo economico non soltanto regionale. Parliamo del finanziamento del collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area del Campasso. La norma che è stata introdotta nell'esame al Senato autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2027, di 4 milioni di euro per il 2028, di 3 milioni di euro per il 2029 in favore dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Si tratta di risorse destinate specificamente al completamento dei lavori di collegamento ferroviario diretto tra i terminal portuali di Genova e il retroporto del Campasso. Questi interventi si inseriscono nel più ampio progetto del terzo valico dei Giovi, nodo di Genova, di cui solo una parte è finanziata dal PNRR, e l'obiettivo è quello di connettere in modo diretto e fluido i terminal portuali con la nuova infrastruttura ad alta capacità che si dirige verso il nord Italia e l'Europa lungo il corridoio Reno-Alpi. Per le attività produttive questo significa potenziamento concreto del traffico merci, miglioramento dell'intermodalità mare-ferro, riduzione drastica dei tempi di sosta delle merci e dei costi di trasporto su gomma, decongestionamento della viabilità urbana e portuale e ancora maggiore capacità di attrarre traffici internazionali per le imprese ligure e per l'intero sistema manufatturiero del nord-ovest. In sostanza si traduce in maggiore competitività per le nostre aziende esportatrici, per gli operatori logistici e per tutta la filiera produttiva che ruota attorno al porto. C'è un altro blocco di provvedimenti che intendo riferire perché riteniamo che siano assolutamente di importanza strategica e sono le disposizioni sull'area di Genova relative al tunnel subportuale e alla diga foranea. Queste norme, anch'esse introdotte al Senato, intervengono su due infrastrutture fondamentali per il futuro portuale produttivo della Liguria. Il comma 5 ter proroga al 31 agosto del 2027 sia la durata dell'incarico del commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, l'ex Ponte Morandi, sia il termine entro il quale tale commissario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione, la prosecuzione dei lavori, nonché il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativamente appunto al tunnel subportuale e alla diga foranea di Genova. Queste infrastrutture, lo ricordiamo perché sono liguri ma sono chiaramente di portata nazionale, sono decisive. La diga foranea consentirà di ampliare e proteggere l'area portuale garantendo fondali più profondi e maggiore capacità di accoglienza per le navi di grandi dimensioni, aumentando così la competitività del porto di Genova rispetto agli altri hub mediterranei. E poi appunto il tunnel subportuale che migliorerà in maniera determinante la viabilità di accesso e di uscita dal porto, riducendo i tempi di percorrenza, stiamo parlando ovviamente della viabilità dei veicoli, decongestionando la città e separando i flussi merci da quelli urbani. In un territorio come la Liguria, dove il sistema portuale genera occupazione diretta e indiretta per decine di migliaia di persone, rappresenta un moltiplicatore fondamentale per l'industria logistica, i servizi e il turismo, queste misure non sono solo opere pubbliche, sono investimenti diretti sulla capacità produttiva del sistema economico. in maniera ovviamente costruttiva e con una vena critica dico che ci sono anche delle misure che avremmo voluto trovare in questo provvedimento e che non abbiamo trovato, ma chiaramente ci auguriamo che ci sia la possibilità di avere un punto di caduta su prossimi provvedimenti. Mi riferisco ad esempio a un emendamento che avevamo proposto come noi moderati per una proroga di un commissario straordinario di un'area importante ed è quella di interesse nazionale peraltro di Cogoleto Stoppani. Io ho presentato un ordine del giorno a nome anche del mio gruppo che mi auguro che venga accolto, non ho motivo di dubitare diversamente, per adottare senza ulteriori rinvii e nel prossimo provvedimento normativo utile ogni iniziativa necessaria a disporre la proroga appunto del commissario straordinario per questo sito di interesse nazionale al fine di garantire senza soluzione di continuità la piena efficacia, tempestività e completamento degli interventi di bonifica già finanziati e in corso di realizzazione. Chiaramente avendo attenzione a questo sito non posso che rimarcare come sia necessario andare avanti con la bonifica, senza bonifica non c'è sviluppo e non c'è futuro per le imprese, per il lavoro e le comunità locali, e quindi la proroga non è un dato tecnico ma un modo per mettere a terra i finanziamenti in tempo utile finalizzati alla bonifica, quindi insisteremo da questo punto di vista. Chiaramente il mio sguardo non può limitarsi ai confini regionali, già tanti esempi sono stati fatti dell'importanza di questo provvedimento su tante opere nazionali, però ecco, affrontando il testo nel suo complesso è evidente come affronti e riesca a sostenere con misure efficaci la possibilità di rafforzare la competitività nel sistema produttivo italiano. Questo diciamo è poi il senso e il cuore di fondo del provvedimento, rimuovendo ostacoli burocratici che rallentano gli investimenti e garantendo che le infrastrutture strategiche diventino davvero motore di crescita economica, occupazione e sviluppo delle imprese. Questo decreto lo fa con le sue norme tecniche puntuali, le autorizzazioni di spesa mirate e le proroghe necessarie a non interrompere cantieri già avviati e fornendo così risposte concrete alle esigenze del sistema produttivo nazionale. Interviene su un settore decisivo per le attività produttive del Paese, le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e logistiche, insieme alle concessioni e alle semplificazioni procedurali. Non si tratta di scelte astratte, ma di strumenti operativi che incidono direttamente sulla capacità delle nostre imprese di muoversi, produrre, esportare e competere sui mercati internazionali. Rafforzando i poteri commissariali di ANAS e RFI, introducendo semplificazioni e autorizzazioni di spesa mirate, il provvedimento assicura coordinamento unitario, supera frammentazioni procedurali e concentra responsabilità esecutive. I commissari straordinari possono così operare con maggiore efficacia per accelerare cantieri già avviati e sbloccare risorse senza rinvii inutili. Dal punto di vista della Commissione Attività Produttive, queste norme sono particolarmente rilevanti perché collegano direttamente l'azione infrastrutturale alle esigenze delle imprese. Le infrastrutture non sono un capitolo a sé, sono il presupposto per la logistica efficiente, per la riduzione dei costi di trasporto, per l'intermodalità mare-ferro-gomma, per la sicurezza energetica e per la capacità del sistema produttivo di attrarre investimenti. Il decreto contiene misure concrete inoltre su concessioni, sulla messa in sicurezza dei ponti, sulle semplificazioni per gli investimenti PNRR nel settore sanitario, tutte disposizioni che producono effetti moltiplicatori sull'economia reale. Maggiore certezza per gli operatori, tempi certi per i cantieri, riduzione dei costi per le filiere produttive. Quindi con tutti diciamo, questi presupposti, riassumendo e andando a concludere, Presidente, quando parliamo di ambiti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini, sulla competitività dell'Italia, come la sicurezza delle reti viarie e ferroviarie, la realizzazione delle opere strategiche, la capacità dello Stato di rispettare tempi e impegni, ogni ritardo non è neutro, significa meno sviluppo, meno sicurezza, meno credibilità. Questo provvedimento contiene scelte precise: rafforzare poteri commissariali, semplificare procedure, concentrare responsabilità. Per questo, a nome del gruppo di Noi Moderati, dichiaro il voto di fiducia favorevole, un voto vigile, responsabile e attento. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Luana Zannella, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Quello che il Governo chiede oggi al Parlamento è il 110° voto di fiducia dal suo insediamento, un record assoluto, non quello della longevità, che la Presidente Meloni insegue con grande aspirazione, come se la durata di un esecutivo segnasse il vero lascito al Paese piuttosto che il suo operato. 110 voti di fiducia, cifra mai registrato nel corso di una legislatura. 110 volte in cui l'esecutivo ha chiesto al Parlamento di rinunciare alla sua funzione e di votare la fiducia, prendere o lasciare. Testi blindati, dibattito mutilato, margini di intervento ridotti al minimo. Una prassi ormai che diventa metodo. Le leggi di iniziativa parlamentare approvate dalle Camere in questa legislatura sono poco più del 28% del totale, a fronte del 72% di iniziativa governativa, comprendendo decreti legge e disegni di legge. Il grosso del potere legislativo dunque non è più a Montecitorio, ma si è trasferito a Palazzo Chigi. Non siete riusciti a mettere sotto controllo il potere giudiziario, lo state facendo con il potere legislativo. Un decreto legge oggi, una fiducia domani e il presidenzialismo si fa strada senza nemmeno cambiare la Costituzione. Il Parlamento viene fortemente indebolito anche nella sua funzione di indirizzo politico, relegata a questa svilente produzione di ordini del giorno senza che il governo avverta la necessità di darne effettivo seguito. Parliamo ormai di quasi 9.000 ordini del giorno da inizio legislatura, praticamente 220 al mese. Un esercizio di stile che impegna i lavori parlamentari per giornate intere, come fosse un grande consiglio comunale. Il voto di fiducia su questo provvedimento è la sintesi perfetta di questa deriva. Chiedete al Parlamento di dare fiducia non ad un decreto, ma ad un modello, quello commissariale, attribuendo poteri straordinari e derogatori a figure nominate dal governo, con la possibilità di operare in deroga alla disciplina dei contratti pubblici e delle procedure amministrative, determinando una significativa compressione delle garanzie di trasparenza, controllo e responsabilità. Tale modello, già ampiamente utilizzato negli ultimi anni, rischia di trasformarsi da strumento eccezionale a modalità ordinaria di gestione delle politiche pubbliche, con effetti distorsivi

la vostra totale repulsione nei confronti di quegli organismi di controllo pubblici che rappresentano la garanzia che l'azione amministrativa sia condotta secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, pilastri del buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Dunque, il governo chiede la fiducia al Parlamento, ancora una volta sottraendo a quest'Aula la possibilità di un confronto pieno e consapevole su una scelta strategica per il Paese, il ponte sullo Stretto di Messina, che impegna enormi risorse pubbliche, sottraendolo per buona parte ai fondi per lo sviluppo e la coesione, per un'opera di straordinaria rilevanza economica, ambientale e sociale, il cui iter di approvazione ha violato direttive comunitarie, eluso pareri obbligatori, ignorato raccomandazioni e prescrizioni di istituzioni pubbliche, organi dello Stato, comitati scientifici. L'ha detto ripetutamente anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, formulando osservazioni in primo luogo in merito ai vincoli europei esistenti in relazione alla scelta di non svolgere una gara, ai vincoli finanziari conseguenti a tale scelta e alla necessità di prevedere delle cautele volte ad evitare un eccessivo rafforzamento della parte privata contraente generale. Anche la Corte dei Conti, nel pronunciamento in ordine alla legittimità della delibera CIPES numero 41 del 25, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alle violazioni della normativa comunitaria, sia per quanto riguarda la direttiva Habitat, sia per quanto riguarda quella sugli appalti, in particolare sulla verifica dei presupposti ai quali l'articolo 72 della direttiva subordina la possibilità di modificare il contratto senza necessità di nuova gara. L'elenco articolato di compiti istruttori distribuiti su più livelli che l'articolo 1 attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che per conformarsi alle pronunce della Corte dei Conti, non rimuove i numerosi profili per i quali la Corte ha ricusato la delibera CIPES. Non sapete voi quanto questo possa essere grave, e sapete che non è sufficiente. È necessario che dopo l'approvazione della nuova delibera il Ministero fornisca alla società concessionaria Stretto di Messina SPA specifici indirizzi e direttive per pubblicare un nuovo bando di gara per la selezione del nuovo contraente generale. Sappiamo bene che il governo non intende conformarsi a questo, volendo riattivare i contratti vecchi di 20 anni con il contraente generale per la realizzazione di un'opera il cui costo è stimato oltre i 14,5 miliardi, a fronte dei 3,9 miliardi con i quali WeBuild si è aggiudicato la gara. Il decreto interviene quindi non solo su questo, ma anche, ancora una volta, sulla Fondazione Milano Cortina e sulla Simico. Il lascito delle Olimpiadi, al di là dell'enfasi con la quale sono state celebrate, si presenta come un mix di infrastrutture dal destino incerto e un significativo debito economico a carico della finanza pubblica. Nonostante le promesse iniziali di giochi a costo zero, la realtà descritta da diverse inchieste giornalistiche, dalle nostre informazioni dirette, evidenziata in numerose interrogazioni e interpellanze, ecco, dà conto di una gestione tutt'altro che sostenibile. Il budget iniziale per organizzare l'evento, stimato nel 19 intorno a 1,4 miliardi, ha subito impennati notevoli, secondo notizie giornalistiche. La Fondazione Milano Cortina avrebbe previsto di chiudere il 26 con un deficit di 310 milioni.

0: milioni di euro. Il CIO avrebbe respinto la richiesta di contributi per la copertura del deficit e gli enti pubblici coinvolti nella gestione di giochi, le regioni, le province autonome, quali soci della fondazione, saranno chiamati a far fronte a questo disavanzo scandaloso. Sarà per questo che il governo autorizza il commissario straordinario per le Paralimpiadi a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50% delle risorse alla Fondazione Milano Cortina, nelle more del completamento delle procedure realizzative e della relativa rendicontazione. Ma il decreto contiene anche altre evidenti forzature e criticità inaccettabili, come quella dell'articolo 2 bis introdotta dal Senato, che reca disposizioni volte a disciplinare lo svolgimento della procedura per l'affidamento della concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Bene. E infine il decreto proroga l'attività, concludo, dei gassificatori in esercizio sulla base di autorizzazione in scadenza il 31 dicembre 26 e per i quali alla data del 30 giugno 26 sia stata presentata un'istanza di rinnovo, di proroga o nuova autorizzazione. Anche in altro sito, il porto di Piombino ospita dal 23 una nave rigassificatrice per il quale il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato a suo tempo, chiudo, l'autorizzazione all'esercizio per 3 anni. Da temporaneità sta diventando invece una permanenza la scelta di trasformare Piombino in un hub del gas a tempo indeterminato. È quella, è veramente scandalosa, per questo e non solo per questo non voteremo la fiducia al provvedimento.
1: Ringrazio il deputato Zanella, ha chiesto di parlare la deputata Giulia Pastorella, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, Vice Ministro, colleghi e colleghe. Annuncio che il gruppo di azione non voterà l'ennesima fiducia, neanche questo provvedimento, e lo dico con un certo dispiacere. Dispiacere perché alcune delle infrastrutture di cui si occupa questo decreto in realtà sono le priorità del Paese, ma è il metodo con cui se ne occupa che tradisce quella stessa priorità. E mi spiego. Questo decreto racconta purtroppo meglio di qualsiasi discorso dove siamo arrivati come sistema paese, perché in una decina di articoli saltano fuori commissari straordinari, subcommissari, amministratori delegati con funzioni commissariali, abbiamo proroghe su proroghe, deleghe su deleghe, subentri a commissari già nominati per commissari nominati in precedenza. Ma vi sembra possibile? Creiamo un commissario, nominiamo qualcuno con poteri straordinari, deroghiamo alle norme ordinarie, bypassiamo le procedure. Ma perché ogni volta che dobbiamo fare qualcosa di urgente in questo Paese la risposta è sempre la stessa? Se per fare le cose normali abbiamo bisogno di poteri straordinari, il problema non è l'emergenza, il problema è la struttura ordinaria, e quella questo decreto no, non la tocca. Anzi, l'aggiorna nel senso sbagliato, cioè la consolida, la rende permanente, insomma fa diventare le eccezioni la regola. Prendiamo per esempio l'articolo 4 e l'articolo 5. In questi si dice che l'amministratore delegato di ANAS e quello di RFI diventano commissari straordinari per decine di interventi contemporaneamente. Subentrano ai commissari precedenti con i medesimi poteri, compresi quelli derogatori rispetto al codice degli appalti. E questa è una scelta che il Comitato per la legislazione ha già segnalato come problematica. In più occasioni ha chiesto di circoscrivere meglio il potere dei commissari proprio per non svuotare i principi di trasparenza e concorrenza che dovrebbero governare la spesa pubblica. E nello stesso dossier redatto dagli ottimi servizi della Camera che propone un approfondimento al riguardo, eppure dal governo nessuna notizia. Allora la domanda è molto semplice. Dopo 30 anni di commissari straordinari, ponti non finiti, cantieri bloccati, opere incompiute, ma siamo veramente sicuri che il commissariamento sia la strada giusta? I dati sulla spesa infrastrutturale italiana sembrano dirci di no. Eppure la risposta del governo è sempre la stessa: più commissari. E c'è poi un secondo tema che voglio affrontare, perché nel dibattito pubblico è rimasto un po' sullo sfondo, ma politicamente invece è molto rilevante. Parlo delle concessioni demaniali marittime regolate dall'articolo 8 di questo provvedimento. L'Italia, come forse è noto, almeno è noto a chi tenta di andare in spiaggia, è in violazione della direttiva Bolkestein da anni, non mesi, anni. La legge numero 118 del 2022 finalmente aveva introdotto un quadro normativo per aprire il mercato, salvo poi essere svuotata da rinvii successivi che ne hanno posticipato l'applicazione. E adesso? Adesso abbiamo un articolo, sentite bene, che prevede che il Ministero delle Infrastrutture sottoponga alla Conferenza Unificata uno schema di bando tipo. Dico uno schema di bando tipo, per acquisire un parere. Cioè, capite il problema? Non si stanno facendo le gare, si sta scrivendo il modello per un documento che servirà forse eventualmente per iniziare le procedure per fare le gare chissà quando. Ma siamo nel 2026, questo è completamente inaccettabile. Infatti, insieme alla collega Daniela Ruffino, ho presentato un ordine del giorno che chiede due punti molto precisi e che spero sarà votato. Primo, nessuna proroga automatica. E secondo, questo famigerato bando tipo, come minimo deve includere obblighi concreti di servizio pubblico, come per esempio la sorveglianza e il salvataggio per le spiagge libere confinanti, l'accessibilità per le persone con disabilità, le strutture senza barriere architettoniche, quelle per le famiglie. E io davvero, noi speriamo che venga accolto, perché il demanio, ricordiamolo, è un bene pubblico e la costa appartiene a tutti, non a chi ha la concessione. È un sistema di regole certe, europee, applicabili, vale più di 20 anni di proroghe che alla fine vengono spazzate via dai tribunali, lasciando nell'incertezza sia i concessionari che i cittadini. Veniamo poi al ponte di Messina, che occupa i primi commi del decreto. Anche qui dobbiamo essere onesti. I commi da 1 a 4 esistono semplicemente perché la Corte dei Conti ha ricusato la delibera CIPES di approvazione del progetto definitivo. In altre parole, il governo ha tentato di approvare gli atti del progetto in modo non conforme e la Corte dei Conti ha detto no. E la risposta è stata un decreto legge per ridefinire la procedura, con il conseguente slittamento dei fondi dal periodo 26-29 al quinquennio 2030-2034. Quindi, seguitemi ricapitolando, l'opera è urgente, ma i soldi slittano di 4 anni. È una contraddizione che io onestamente non capisco e a cui vorrei avere una risposta. Per non parlare degli interventi aggiunti al Senato, dalla circonvallazione di San Vito dei Normanni al pontile di Marina di Massa, dal viadotto Sentelongo al ponte sul fiume Trigno, ognuno dei quali, preso singolarmente, per carità, può avere una sua legittimità, ma tutti insieme, inseriti in un decreto omnibus praticamente, sulla straordinarietà delle infrastrutture, raccontano un'altra triste storia, quella di un governo che usa i decreti urgenti come veicolo per far passare interventi locali. Cosa chiediamo allora? Una cosa molto semplice. Chiediamo il coraggio di essere e fare le cose diversamente. Invece di nominare commissari, riformiamo le stazioni appaltanti. Invece di derogare al codice degli appalti, applichiamolo bene. E invece di creare strutture parallele, investiamo su quelle ordinarie. No alle proroghe, ma sì alle regole certe. Chiediamo banalmente di affrontare i problemi in modo strutturale, per risolverli alla radice una volta per tutte e non mettere pezze temporanee con deroghe, commissari, che finiscono poi per essere la norma invece che l'eccezione. L'Italia, colleghi, non è un paese incapace di costruire. È un paese che ha costruito grandi opere, ha ingegneri, progettisti, imprese eccellenti. Il problema non è la mancanza di competenze, è la mancanza di un sistema che le valorizzi in modo ordinario e prevedibile. Le emergenze per definizione non si gestiscono in via ordinaria, ma se tutte le opere diventano emergenze vuol dire che il sistema è rotto. E quello, colleghe e colleghi, non richiede un commissario straordinario, ma il coraggio delle riforme. Per questo noi di Azione voteremo contro, non per dire no alle infrastrutture, ma per dire sì a un paese che abbia finalmente la struttura per costruirle, senza dover ogni volta dichiarare lo stato di eccezione. Grazie.
1: Ringrazio deputata Pastorella. Ha chiesto la parola la deputata Daniela Morfino. Prego, l'ascoltiamo.
3: Presidente, oggi siamo di nuovo chiamati a votare l'ennesima fiducia, superando tutti i record, i limiti e anche la decenza, lasciatemelo dire, ma non su una riforma epocale, non su una visione di paese, ma su un decreto scritto con una sola frase in testa: fare presto. E sì, fare presto, ma non importa come, non importa quanto costi e non importa neanche se funzioni o meno. E allora noi ve lo diciamo subito, questo non è un decreto per accelerare il paese, è un decreto per accelerare gli errori, i vostri. Perché vedete, dietro la parola semplificazione si nasconde sempre la stessa parola, deroga. E dietro la parola deroga si nasconde un'altra parola, opacità. Ecco, questo decreto ne è la dimostrazione plastica. Ma poi anche i tecnici ve l'hanno detto, la gestione commissariale dovrebbe essere uno strumento eccezionale, con voi invece diventa una regola. Siamo davanti a un capolavoro amministrativo di acrobazia con doppia capriola avanti e indietro. Di quello che se lo racconti fuori da quest'aula, la gente ti chiede: ma è una barzelletta o è già legge? Perché il punto è semplice, state dicendo che l'amministratore delegato del soggetto che realizza l'opera diventa anche il controllore straordinario della stessa opera. Incredibile. Cioè, per capirci meglio, il ruolo di arbitro e il ruolo di giocatore nella stessa partita. E per rimanere in tema calcistico, il rigore, il tiro, il VAR e la conferma del gol, tutto fatto dalla stessa persona. Se poi segna, si fa pure complimenti da solo e gli applausi da solo. E noi questa dovremmo chiamarla efficienza. Beh, noi invece la chiamiamo in un altro modo: confusione di ruoli e incapacità. E quando c'è confusione di ruoli, allora arriva subito il conflitto di interessi. Perché qui non stiamo parlando di un dettaglio burocratico, qui stiamo parlando di miliardi, stiamo parlando di opere pubbliche, stiamo parlando di responsabilità e soprattutto parliamo di un principio sacrosanto: chi controlla non può essere anche chi esegue l'opera. Perché, sottosegretario, lo state tranquilli, mi sono controllato da solo, non va bene, non può esistere. Ecco, qui siamo proprio a questo livello. E non basta, perché il decreto ci regala anche un'altra chicca: i commissari che escono dalla porta poi possono rientrare dalla finestra come subcommissari nominati direttamente dai vertici societari. Incredibile. È un po' come quei film in cui il cattivo esce alla fine del primo tempo e poi riappare all'inizio del secondo tempo sotto mentite spoglie e con un altro aspetto. Solo che qui non è un cinema, è la gestione della res pubblica. E intanto continuate a moltiplicare il modello commissariale: sempre più commissari, sempre più poteri straordinari, sempre meno regole ordinarie. Ma guardate che ve l'ha detto anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione: i commissariamenti devono essere l'estrema ratio, i commissariamenti non sono la normalità e nemmeno il piano A, ma voi lo fate diventare piano A, B, C fino alla Z. E allora, colleghi, qui non è in discussione la necessità di accelerare le opere, siamo i primi a volerli veloci, efficienti e realizzati bene, però velocità non può voler dire fate come vi pare, efficienza non può voler dire controllatevi da soli e semplificazione non può voler dire eliminiamo i controlli, perché voi state facendo tutte queste tre cose. Perché poi succede sempre la stessa cosa, Presidente. All'inizio si dice facciamo presto, alla fine si scopre che si è fatto male. E a pagare non è chi ha deciso, non siete voi, a pagare sono sempre i cittadini. E allora partiamo subito dal primo punto, il simbolo per eccellenza di tutto questo sistema: il ponte sullo stretto di Messina. Il ponte. E mi viene in mente la frase della buona Vanoni, ma che non ripeterò di certo qui. Il ponte, la grande promessa, la grande illusione, la grande, come dire, barzelletta a spese degli italiani. Perché mentre voi raccontate questa fantasia, la realtà è tutt'altra. La Corte dei Conti ha bocciato l'iter, le direttive europee vi hanno posto seri problemi, le prescrizioni ambientali ormai non si contano più, i costi lievitano e così continuate a buttare i soldi degli italiani. E nel frattempo chi paga? pagano i cittadini, pagano sempre i cittadini. 14 miliardi buttati solo per tenere in piedi l'idea di questa fantasiosa struttura, che ancora non esiste e mai esisterà, ma che già costa più di molti servizi pubblici reali. E allora cosa fate voi? Continuate con questa idea e ripartite da capo, come nel gioco dell'oca, tornate dal via, solo che qui non si gioca con le pedine, si gioca con i soldi pubblici degli italiani. E non basta neanche questo a fermarvi. Introducete una figura che definire innovativa è dir poco: l'amministratore delegato che diventa commissario di se stesso. Assurdo. L'amministratore delegato di ANAS che diventa commissario di ANAS, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana che diventa commissario di Rete Ferroviaria Italiana. Cioè praticamente fate in modo che il controllato diventi il controllore di se stesso. Proprio siete bravissimi, da applauso. Ormai non sapete più dove sia veramente la vergogna di casa, in barba all'ANAC, in barba alla Corte dei Conti, in barba a qualsiasi principio di separazione di potere. E la narrazione che date al Paese è: tranquilli, faccio tutto io e mi do anche ragione da solo. E passiamo ad un altro tema che ha dell'incredibile. Come se nulla fosse, compare l'articolo 6 bis, che recita così: disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal PNRR. Ma come, Presidente? Ma questo è un decreto infrastrutture o un contenitore dove infilare di tutto tra un articolo e l'altro? Perché qui dentro all'improvviso spuntano norme sul PNRR sanitario che non è nulla, che con il resto del provvedimento non c'entra proprio nulla. Ma poi non avevamo già fatto un decreto PNRR poche settimane fa? O funziona così, che quando vi dimenticate qualche pezzo lo recuperate strada facendo, infilandolo nei prossimi decreti? Però, guarda caso, proprio qui, proprio in questo contesto improprio, infilate una norma che semplifica e accelera le procedure anche per le strutture sanitarie private. E voi andate a parare sempre lì, sempre nella stessa direzione. E chissà quale manina ha infilato questo articolo 6 bis. E poi ci dite che siamo malpensanti, ma siete voi che continuate a darcene motivo, pensando ai vostri interessi. Una cosa ve la dobbiamo chiedere: ma quando comincerete seriamente a parlare e a occuparvi di sanità pubblica? Quando? Santa pazienza, quando? Ma la cosa geniale è che ci raccontate che la coperta è corta, e quando vi chiediamo soldi per la scuola, per le strade, per le autostrade, per le ferrovie, per le infrastrutture idriche, per i cittadini, per le famiglie e per i giovani, i soldi non si trovano mai. E poi arriva un altro capolavoro: il commissario per gli europei di calcio. La gente si chiederà: ma sti europei di calcio arriveranno a breve, arriveranno quest'estate? E no, arriveranno nel 2032. Nel 2032, colleghi, fra 8 anni. E voi nominate un commissario straordinario oggi che dovrebbe servire forse fra 8 anni? Cioè state certificando nero su bianco che l'Italia non sarà in grado di organizzare un evento senza finire in emergenza fra 8 anni. Praticamente è una confessione la vostra. E allora, colleghi, parliamoci chiaro: qui non siamo davanti a un decreto tecnico, siamo davanti a una scelta politica, la scelta di saltare controlli invece di rafforzarli, la scelta di concentrare poteri invece di bilanciarli, di correre senza guardare dove si mette il piede. Voi non state accelerando il Paese, state aggirando le regole, le procedure, i controlli e persino il buon senso. E allora noi oggi voteremo contro questa fiducia. E vedete, avete fatto perdere la bussola al Paese da tempo, perciò vi prego di smetterla e di togliere il disturbo e andarvene a casa. Grazie.
1: Chiesto di parlare la deputata Anna Rita Patriarca, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
4: Presidente, governo, colleghi, questo provvedimento del quale ci apprestiamo a votare la fiducia nasce per rispondere all'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e di razionalizzare le relative gestioni commissariali. Un testo che è stato arricchito al Senato di ulteriori contenuti in materia di opere pubbliche, alcune delle quali di estrema importanza per i territori. Sgombriamo subito il campo da un po' di critiche, pretestuose ed infondate, come quella che si tratti di un provvedimento privo di una visione unitaria o di mancanze di requisiti necessari, di necessità ed urgenza, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà il provvedimento interviene sulle disposizioni vigenti, correggendo le criticità che sono emerse nei controlli, riallineando tempi, spesa e governance. Assicura alle ferrovie le risorse per coprire le sue posizioni debitorie, assicura ad ANAS le risorse necessarie all'immediata attuazione del programma di messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie. Si tratta dunque di un provvedimento di stabilizzazione amministrativa indispensabile per evitare blocchi su alcune infrastrutture che riteniamo necessarie, strategiche e prioritarie per il Paese. Come pure è da respingere al mittente l'accusa che questo governo non presta la dovuta attenzione alle regioni del Sud. È vero l'esatto contrario. Gli interventi su cui agisce questo testo, che intendiamo realizzare e velocizzare, sono più di 150 e la stragrande maggioranza è collocata nelle regioni meridionali. La scelta di commissari straordinari è una scelta necessaria in un'ottica di accelerazione. Il commissariamento mirato è una risposta rapida per garantire uno sblocco reale e immediato, centralizzando funzioni operative per superare frammentazioni decisionali. Quanto all'obiezione di eterogeneità del testo normativo, si sono citate le norme sulle Olimpiadi Milano-Cortina e la nomina di un commissario per la fase finale degli europei del 2032, anche queste rispondono ad un intento unitario di efficienza e di efficacia del provvedimento. Le Olimpiadi invernali sono state un enorme successo di immagine per il nostro Paese, non solo per l'efficienza del coordinamento delle prime Olimpiadi invernali decentrate, ma anche per l'aspetto meramente contabile. 550 milioni di euro da sponsorizzazioni, 570 milioni dai diritti TV e dalla quota riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, 200 milioni dai biglietti, oltre il 90% dei posti disponibili venduti. 5,3 miliardi di ricadute indirette per aumento del turismo, di consumi e per i posti di lavoro creati. Ora il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SPA e della Fondazione Milano-Cortina 2026, introducendo precise disposizioni per il completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista. Una quota delle risorse a favore della società Sport e Salute SPA per il successivo trasferimento alla Federazione Medico-Sportiva Italiana, federazione che ha gestito con enorme efficienza il laboratorio antidoping utilizzato per le Olimpiadi, come riconosciuto dalla stessa World Anti-Doping Agency, un laboratorio che resta come patrimonio nazionale e come centro all'avanguardia riconosciuto a livello mondiale. Per quanto riguarda gli interventi in materia di energia contenuta nel provvedimento, vanno fatte due osservazioni generali. La prima riguarda la lievitazione dei costi delle materie prime dovuti ai noti eventi geopolitici in corso, in particolare alle tensioni che si registrano in Medio Oriente. Qualora lo scenario dovesse protrarsi, si rischia di compromettere la regolare prosecuzione dei lavori nel settore edilizio, con possibili rallentamenti o sospensioni dei cantieri e ricadute negative sull'intera filiera delle costruzioni. Il provvedimento interviene dando una prima risposta a queste esigenze, consapevoli della necessità di passi ulteriori che occorreranno per individuare gli strumenti di tutela più idonei per salvaguardare la continuità dei lavori in corso e di attuare i livelli occupazionali, dal momento che il quadro internazionale sta avendo ricadute anche sugli equilibri contrattuali. La seconda osservazione concerne l'approvvigionamento di gas e petrolio ed il costo dei carburanti. Il nostro governo è in cerca di fonti alternative. L'ENI si sta muovendo sui mercati internazionali, in particolare in Africa e Venezuela. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni, dopo aver effettuato visite di Stato in Algeria e negli Emirati, si è recata in Azerbaigian, primo fornitore di greggio e secondo di gas per l'Italia, per discutere del raddoppio del gasdotto TAP, delle commesse per colossi come Leonardo ed Ansaldo e del coinvolgimento di quel paese nel piano Mattei. In connessione al raddoppio del TAP, ma anche con riferimento al previsto aumento delle importazioni di gas dall'Algeria, va apprezzata la norma introdotta al Senato che reca misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche di interesse nazionale, relative allo sviluppo, al potenziamento o alla modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti. Proprio per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, il decreto in esame contiene una disposizione a cui tiene Forza Italia, e cioè la proroga del rigassificatore di Piombino oltre il 31 dicembre 2026, che deve considerarsi una misura di sicurezza energetica e nazionale. Anche su questo non sono mancate dalle opposizioni parole di contrasto totalmente decontestualizzate dal momento storico che stiamo vivendo. È una proroga per il tempo necessario e fino a che la situazione energetica non venga chiarita. Un'ultima osservazione sulla questione del ponte sullo stretto. Come è noto, la Corte dei Conti, con delibere numero 1920 dell'autunno scorso, ha negato il visto di legittimità alla delibera CIPES e al terzo atto aggiuntivo alla convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Stretto di Messina. L'articolo 1 del provvedimento, nel ribadire la volontà del Governo di realizzare l'opera, tenuto conto dei rilievi espressi dalla Corte, fissa gli adempimenti da svolgere anche attraverso la definizione di alcuni aspetti della complessa normativa speciale in vigore, conseguentemente rimodula gli importi di ciascun anno dei lavori per tener conto dello slittamento dei tempi conseguente le citate delibere. Diversamente da quanto affermato, il dialogo con l'Unione Europea avviato dal MIT fin dai primi momenti del riavvio del progetto prosegue positivamente sia per quanto riguarda la direttiva Habitat che per la direttiva Appalti. Nello scorso mese di marzo sono stati inviati dal MIT e dal MASE gli elementi informativi richiesti dalla Direzione Generale Ambiente e quelli richiesti dalla Direzione Generale Mercato Interno a seguito di una riunione tenutasi a dicembre a Bruxelles. Come è stato precisato dai funzionari della Commissione, non sussiste alcuna procedura di infrazione relativa al ponte. Per quanto riguarda gli aspetti della complessa procedura ambientale, la stessa è stata avviata il 24 febbraio 2024 e durata oltre 15 mesi. Dopo un fitto scambio di documentazione, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, via VAS, ha reso parere positivo di compatibilità ambientale del progetto definitivo il 21 maggio 2025. La Commissione Tecnica si è espressa positivamente anche in merito alla valutazione di incidenza ambientale, un risultato importante per l'Italia e per chi crede nello sviluppo del Paese. Quanto al Ministero dei Beni Culturali, il 17 gennaio 2025 è stato emesso parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto definitivo. Solo dopo questi adempimenti è stata avviata la procedura relativa alla necessità di realizzazione dell'opera per i motivi di superiore interesse pubblico. L'iter si è concluso il 10 giugno 2025, data in cui il MASE ha effettuato la comunicazione dell'informativa prevista dalla direttiva Habitat alla rappresentanza permanente in Italia della Commissione Europea per il successivo inoltro alla Commissione stessa. Dunque, ci troviamo di fronte a un iter complesso. Parliamo di una grande opera rispetto al quale il Governo ha puntualmente adempiuto a tutti i passi necessari, senza alcuna forzatura, adombrata dalle opposizioni e nel pieno accordo con la Commissione Europea. Ne è conseguita una rimodulazione temporale delle risorse destinate al ponte, con lo slittamento di una quota significativa dei finanziamenti agli anni successivi, coerente con lo stato di attuazione dell'opera, evitando il rischio di immobilizzo di risorse nel breve periodo. La rimodulazione permette di liberare nel quadriennio 2026-2029 risorse che possono essere destinate ad altre priorità, pur mantenendo intatto l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati all'opera. Concludo, Presidente. Voglio concludere questo intervento con una annotazione finale. Grazie all'impegno del governo Meloni, tra PNRR, fondo complementare, ZES unica e decontribuzione al Sud, per la prima volta dopo decenni, alcune regioni meridionali hanno superato in termini di crescita le regioni del Nord. È un risultato del quale, come deputati meridionali del centrodestra, andiamo particolarmente fieri e anche per questa ragione confermiamo la piena fiducia al governo che ci onoriamo di sostenere.
1: Molte grazie, deputata Patriarca. Passiamo all'intervento, sempre per dichiarazione di voto, della deputata Elisa Montemagni. A lei la parola, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente, grazie al Vice Ministro Rixi, al Ministro Salvini per questo decreto, perché al di là di quello che sentiamo dire in quest'Aula, noi stiamo cercando di mettere a terra le opere che il nostro Paese aspetta da tanto, troppo tempo. E se c'è qualcuno che ha messo veramente testa e ha lanciato addirittura il cuore oltre l'ostacolo per quanto riguarda le infrastrutture, è proprio Matteo Salvini ed è questo governo. Perché nei governi precedenti sembrava che le infrastrutture sì fossero una cosa da fare, ma che non fossero la priorità. Ecco, con questo governo le infrastrutture sono diventate prioritarie. Con questo governo. Ed è per questo che noi continuiamo ad avere una linea che ci porta e che serve a velocizzare i lavori e a mettere a terra le infrastrutture di cui il nostro Paese ha bisogno. Perché infrastruttura non significa solo una strada da percorrere. Infrastruttura significa sviluppo economico, significa essere attrattivi nei confronti delle imprese, essere attrattivi dal punto di vista turistico. Infrastruttura è vita, infrastruttura è commercio, infrastruttura è portare il nostro Paese a livelli che fino ad ora purtroppo non è riuscito a raggiungere. Con tutte le difficoltà del caso, sappiamo benissimo di vivere in una penisola che ha dei tempi di percorrenza complessi e una struttura geomorfologica molto complessa. Questo non significa però stare a guardare o non mettere in campo tutto quanto possibile per andare a dare risposte ai territori e ai cittadini. La nomina dei commissari va proprio in questo senso, serve per superare i ritardi, per accelerare le procedure, per andare a dare delle risposte che da troppo tempo sono lì sul piatto, ma che nessuno è stato in grado di dare fino a che non siamo arrivati noi al governo. Si parla principalmente in quest'Aula del Ponte sullo Stretto, però in pochi ricordano che il Ponte sullo Stretto è un'opera che è comunque prevista per completare il corridoio scandinavo-mediterraneo, quindi all'interno della rete TEN-T, per cui un'opera che non serve solo alla Sicilia e alla Calabria, come spesso qualcuno pensa di far passare, ma è un'opera che serve all'Europa, serve a noi, serve per lo sbocco e per lo sviluppo di tutto il Paese, per collegare il Nord Europa con il Mediterraneo. Questo è quello che intendiamo fare ed è per questo che con questo decreto cerchiamo di andare a risolvere i rilievi che sono stati portati dalla Corte dei Conti. Lo facciamo perché in quest'opera noi crediamo, abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci e vogliamo portarla in fondo, vogliamo arrivare in fondo a questa tematica che vige ed è lì sul tavolo, ferma da oltre 50 anni, e se noi stiamo cercando di risolvere è perché crediamo che e sappiamo benissimo che sarà utile per lo sviluppo di tutto il Paese. Per cui ci troviamo oggi a parlare di nuovo del Ponte sullo Stretto proprio per andare a risolvere quei nodi che ci sono stati presentati e quindi abbiamo bisogno di nuovi passaggi istruttori amministrativi, della coerenza tra l'istruttoria tecnica, la valutazione economico-finanziaria per completare il procedimento autorizzativo e arrivare all'approvazione definitiva dell'opera. Ma oltre a questo, all'interno di questo decreto ci sono anche le opere connesse al ponte, che qui nessuno ha ancora citato, forse perché attaccare sul ponte è troppo semplice, spesso ci viene detto è un'opera faraonica che costa tantissimo, ma nessuno parla delle opere accessorie che serviranno anche proprio a quei territori, le opere ferroviarie che andranno a collegare, a completare quest'opera che per noi è molto importante. All'interno di questo decreto poi troviamo opere da nord a sud dell'Italia, troviamo una quantità di finanziamenti utili ad andare ad accelerare le opere e interventi che vedono comunque degli stanziamenti che sono pluriennali proprio per andare a rispondere alle esigenze territoriali, a quelle opere che vanno a rilento. Purtroppo dobbiamo, ed è il nostro compito e l'abbiamo promesso in campagna elettorale, di andare a snellire la burocrazia, questo stiamo facendo, a differenza di quanto viene detto in quest'Aula quando veniamo sempre attaccati per essere troppo celeri o quando facciamo i commissari e poi magari il giorno dopo dopo viene fatta un'interrogazione su una strada che è ancora lì, ferma, magari bloccata dalla burocrazia, e allora anche l'opposizione dovrebbe decidersi: o troviamo il modo di semplificare e di velocizzare come stiamo facendo ora, o se no ci si lamenta il giorno dopo perché qualcuno magari in passato non ha semplificato e lì le opere rimangono ferme da 20 anni. Quindi bisognerebbe avere anche un po' di coerenza quando si parla in quest'Aula, non solo parlare per dare contro al governo e per dare contro alla maggioranza. E all'interno di questo provvedimento abbiamo dei fondi anche per le manutenzioni e per la sicurezza, sono fondamentali, sappiamo benissimo. Addirittura abbiamo implementato il fondo per le strade comunali, per andare a manutenere e a lavorare sulla sicurezza delle strade comunali, un fondo a cui la Lega tiene molto e che è utile proprio per andare ad aiutare i territori, ed è questo che c'è anche all'interno del decreto, perché tutti si dimenticano, sembra solo che ci siano cose che non vanno bene, ma nessuno si dimentica di dire quelle a cui bisogna, anche l'opposizione dovrebbe fare un applauso, tace piuttosto che fare un applauso alla maggioranza, all'opposizione, ma va bene così, noi ci siamo abituati, andremo avanti come abbiamo sempre fatto. E per quanto riguarda le opere inserite con gli emendamenti al Senato, noi crediamo che anche queste abbiano delle priorità e siano utili per il territorio. Ne cito una su tutte, essendo toscana: il pontile di Massa. Noi sappiamo bene quello che è successo a quel pontile e sappiamo bene dal territorio quanto è fondamentale quell'opera per i massesi, per Massa, per la cultura, per il turismo e per l'attrazione della città. E se per voi un'opera che è attrattiva dal punto di vista turistico, che è al servizio della città e che serve per le persone, non solo per i residenti ma anche per chi arriva da fuori, non è prioritaria, va bene, andatela a spiegare però ai cittadini, non lo raccontate solo in quest'Aula, perché i cittadini lo sanno bene cosa si aspettano da noi, e noi siamo pronti a cercare di fare qualsiasi cosa per dare le risposte ai territori. È chiaro, probabilmente avremmo bisogno di molti più fondi, visto che come si diceva prima, le opere infrastrutturali in questi ultimi decenni sono state abbastanza trascurate e prese così alla leggera. Però noi dobbiamo fare quanto il nostro potere per cercare di agevolare quelle progettualità che sono già pronte per la messa a terra delle infrastrutture. Abbiamo necessità ovviamente quindi di andare a sburocratizzare, come abbiamo detto, e non c'è niente di male, e non è vero assolutamente che con questo mancheranno i controlli, non è vero che andiamo a essere noi controllori, sarebbe una follia, una brutta storia che racconta l'opposizione ma che non trova riscontro in quanto scritto all'interno del decreto. Anzi, pensiamo che da un certo punto di vista ci sia sempre anche un pizzico di gelosia da parte delle opposizioni per quello che sta facendo questo governo e che loro, quando hanno governato, non sono stati in grado di fare. Per cui noi confermiamo la fiducia al governo e siamo pronti a votare questo decreto, come abbiamo sempre fatto, perché è coerente col nostro programma elettorale ed è in coerenza con quello che la Lega dice da sempre di fare. Ringrazio ancora una volta il vice ministro Edoardo Rixi per aver seguito il provvedimento e il ministro Salvini per il lavoro che sta facendo per il nostro paese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Montemagni. Ha chiesto di parlare il deputato Augusto Curti, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie, a lei la parola. Presidente, onorevoli colleghi, vice ministro. Ma oggi in quest'Aula in realtà noi non stiamo discutendo solo un decreto. Noi oggi in quest'Aula discutiamo anche di come questa maggioranza governa e di quanto ascolti davvero i cittadini. E parto da una cosa molto semplice, il metodo. Perché dentro quest'Aula il metodo conta, perché è la base della democrazia. E invece da 4 anni vediamo sempre la stessa storia. Si governa a colpi di decreti urgenti, di fiducia, anche quando di urgente c'è poco o nulla. I decreti dovrebbero essere un'eccezione, invece sono diventati la regola per questo governo. In 4 anni ne avete fatto un'enormità, pieni di norme eterogenee, messe insieme alla rinfusa. Ma questo non è governare bene, come volete far passare fuori da quest'Aula. Questo è fare le cose in fretta e farle male. E anche su questo decreto è così. C'è dentro un po' di tutto. Ci sono dentro le ferrovie, le autostrade, i porti, la sanità, i ponti, perfino il prezzo del bitume, un parcheggio su un comune, una videosorveglianza su un altro comune, potrei continuare a lungo. Avete fatto di fatto un minestrone in questo decreto, altro che semplificazione, così si crea solo confusione. E intanto però gli italiani hanno già parlato chiaramente. A marzo hanno detto no a questo modo di fare, no alle decisioni calate dall'alto, senza un confronto. E voi continuate invece a fare finta di nulla ed andare avanti in questo modo. Ed è questo, e questo è molto grave e anche molto pericoloso, perché dall'opposizione potremmo dire che questo vostro modo di fare potrebbe anche agevolarci, ma la realtà è un'altra, è che continuare a lavorare in questo modo, così come state facendo voi, rischia di creare solo danni all'Italia e agli italiani, e noi tutto questo non possiamo accettarlo. Ma veniamo anche al merito, oltre al metodo, e al motivo per cui voteremo no a questa fiducia. E partiamo dal progetto simbolo di questo governo, non solo su questo provvedimento, ma di questo governo. E mi riferisco al ponte sullo stretto tra la Sicilia e la Calabria. I problemi qui non li solleva le opposizioni, li segnalano gli organi indipendenti. Ci sono dubbi seri sui costi, ci sono dubbi seri sulla trasparenza, addirittura ci sono dubbi seri anche nel rispetto delle regole europee. E cosa fa invece il governo? Sposta miliardi di euro più avanti, nel tempo, sulle prossime legislature. Ma allora mi domando, dov'è l'urgenza di questo provvedimento? Se rimandate tutto di anni, questo decreto non è assolutamente urgente, ma è solo propaganda, cioè la stessa propaganda che continuate a fare da 4 anni. E c'è anche di più su questo provvedimento e sul ponte. Cioè ci sono risorse che dovevano andare al sud, che vengono tolte adesso, subito, e accantonate per un'opera che nemmeno parte. Il sud, cioè, paga oggi per qualcosa che forse vedrà domani, ma che con tutta probabilità non vedrà mai. E tutto questo è un paradosso, perché in realtà su quelle comunità, su quei territori, su quelle regioni hanno bisogno oggi di quelle risorse per poter dare anche una risposta alla crisi economica. Ma se andiamo sugli altri fondi, non va meglio sulle autostrade o sul Gran Sasso. Ancora commissari, ancora soluzioni straordinarie, ma i problemi restano lì, anzi si complicano, perché più figure vuol dire più confusione, più rischi di contenziosi. E nel frattempo, mentre annunciate con questo provvedimento grandi opere, si bloccano fondi già pronti per i porti, ad esempio. Risorse già stanziate spariscono senza alcuna spiegazione, senza un confronto, senza un rispetto per i territori interessati, territori che nel frattempo magari avevano anche programmato anche sulla base di quegli investimenti che avevano stanziato i precedenti governi e sui quali voi dalla sera alla mattina avete deciso di cancellare le risorse. E le domando, Vice Ministro, ma che modo è questo di governare un paese? Questa non è efficienza, questa è mancanza di serietà, questa non è efficienza, questa è mancanza di capacità. E poi c'è il tema degli appalti. Si attribuiscono poteri enormi ai commissari andando a ridurre quelli che sono i controlli. Ma meno controlli non significa più velocità. Meno controlli significa più rischi. Meno controlli significano più ricorsi. Meno controlli significa alzare il rischio di blocchi successivi sui cantieri. Ma se voi andavate ad ascoltare i nostri sindaci, i vostri sindaci, i nostri presidenti di regioni, i vostri presidenti di regioni, gli amministratori, vi dicono che quando vanno a fare un appalto, il loro dubbio non è se quell'appalto finirà 3 mesi prima o 3 mesi dopo, ma se quell'appalto terminerà oppure finirà per l'ennesimo contenzioso. E guardate che anche in passato, anche commissari straordinari, ovviamente quelli un po' più lungimiranti, e penso a Giovanni Legnini, ad esempio, hanno adottato addirittura controlli preventivi, proprio al fine di andare ad evitare l'interruzione dei cantieri in corso. Sono tutti temi questi sui quali si poteva discutere in quest'Aula, svolgendo davvero il nostro lavoro e provando a migliorare questo provvedimento. Perché onestamente io faccio anche fatica a credere che anche nella maggioranza non ci sia qualcuno che condivida almeno alcune delle nostre osservazioni. Poteva essere questa l'occasione per lavorare insieme e per provare ad approvare norme più utili, capaci di rispondere ai bisogni reali dei territori. E invece, ancora una volta, si scelgono decisioni prese nei palazzi, lontane dalla realtà, e da ciò di cui i cittadini, i sindaci, gli amministratori locali hanno davvero bisogno. E noi siamo qui a fare cosa? A ratificare l'ennesima fiducia. Ed infine un altro tema sul PNRR, per capirci quei 200 miliardi per i quali il partito della Presidente del Consiglio ha votato contro quando ce n'era bisogno. I ritardi sono evidenti, gli obiettivi vengono continuamente spostati in avanti e quando chiediamo al governo di spiegare come stanno davvero le cose non arriva alcuna risposta. Silenzio, un silenzio totale e io dico anche un silenzio imbarazzante. Colleghi, per le nostre ragioni, queste sono le ragioni per cui noi non voteremo a favore di questa fiducia. E lo dico prima di tutti sul metodo. Non si può governare sempre con decreti e con continue fiducie senza un minimo di confronto. Sul merito, questo decreto non risolve i problemi ma li rinvia e li complica creando addirittura anche confusione. Sul piano politico, gli italiani hanno già detto che non vogliono più questo modo di governare e il vostro continuare come se non fosse accaduto nulla in quel no di marzo dimostra quanto oramai siete lontani dalla realtà del Paese, quanto siete disconnessi dai problemi reali del Paese e quanto siete invece più interessati alla poltrona rispetto al futuro dell'Italia. Confondete la fretta con la capacità di decidere, gli annunci con i risultati, i commissari con la programmazione, ma le infrastrutture, Presidente, non si fanno con gli slogan, ma si fanno con le opere reali, le infrastrutture si fanno con le opere consegnate, le infrastrutture si fanno con le opere funzionanti. Ecco Presidente, noi per tutti questi motivi e per molto altro che ovviamente non riusciamo in questo lasso di tempo a dire, anticipiamo che il Partito Democratico voterà contro la fiducia su questo decreto.
1: Grazie deputato Curti. Chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto il deputato Massimo Milani, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro. Il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare rappresenta un passaggio di grande rilevanza per la politica infrastrutturale del nostro Paese. Ho sentito dire ieri, oggi, durante la discussione generale, oggi appunto durante le dichiarazioni di voto, che si tratta di un intervento frammentario, addirittura un insieme, ho sentito addirittura di mancette sparse per il Paese. Noi invece sosteniamo che si tratta di un decreto che risolve definitivamente le problematiche emerse nell'approvazione del piano di spesa relativo al progetto del collegamento stabile fra Calabria e Sicilia. Opera prevista con una norma risalente addirittura al 1970, ben 56 anni fa. Gli interventi che ho ascoltato dalle opposizioni sono per noi motivo per procedere ancor più convintamente con l'approvazione di questo decreto. Perché vede, Presidente, quelle posizioni sono quelle che per decenni hanno fermato lo sviluppo infrastrutturale della nostra Italia. Nel mondo si sono già realizzati almeno 3 ponti che si definiscono Messina Type, cioè che si rifanno al progetto del ponte di Messina. Noi invece che lo abbiamo progettato siamo ancora qui a discuterne. E allora questo decreto, seppur motivato da motivi di urgenza, rivela una strategia organica che affronta in modo concreto 3 nodi storici: i ritardi nella realizzazione delle opere, la complessità amministrativa e la necessità di una programmazione finanziaria credibile nel tempo e sostenibile nel tempo. Al centro del decreto vi è una scelta chiara e coraggiosa: riattivare e rendere effettivo il percorso realizzativo del ponte sullo stretto di Messina. Dopo le criticità sollevate dalla Corte dei Conti, il Governo interviene non arretrando, ma correggendo il quadro procedurale e rafforzando la solidità degli atti e garantendo una base giuridica più robusta. È una scelta di responsabilità, si supera l'impasse amministrativa e si restituisce certezza a un'opera che ha un valore strategico per l'intero sistema Paese. Ma questo decreto non si limita al ponte. Esso introduce un modello di governance che punta a semplificare e accelerare attraverso il rafforzamento del ruolo dei commissari straordinari e coinvolgimento diretto delle grandi società pubbliche, come RFI e ANAS. Si tratta di una direzione precisa, meno frammentazione decisionale, più chiarezza nelle responsabilità, tempi più certi per la realizzazione degli interventi. Accanto alla governance vi è poi un lavoro significativo sul piano finanziario. La rimodulazione delle risorse, anche con lo spostamento temporale degli investimenti, non rappresenta un arretramento, ma una programmazione più realistica e sostenibile, coerente con gli equilibri di finanza pubblica e con le nuove regole europee. In questo senso, il decreto dimostra una visione di medio-lungo periodo, evitando soluzioni estemporanee e costruendo invece una traiettoria stabile degli investimenti. Particolarmente rilevante è anche il rafforzamento degli interventi sulla rete infrastrutturale diffusa, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie, potenziamento della rete ferroviaria nazionale e non solo quella di alta velocità, ma anche quella tradizionale. Questo è un punto fondamentale, perché accanto alle grandi opere simboliche, il Paese ha bisogno di infrastrutture sicure, efficienti e capillari, che migliorino concretamente la vita dei cittadini e la competitività dei territori. Il decreto interviene quindi su ambiti strategici come il PNRR sanitario, la sicurezza energetica, le infrastrutture logistiche e gli eventi sportivi internazionali, che dovunque nel mondo sono occasione di ammodernamento delle infrastrutture che rimangono e sopravvivono all'evento sportivo stesso. Come non apprezzare la spinta attraverso il conferimento di poteri commissariali quindi agli amministratori di RFI e ANAS, dato che queste due società sono veri campioni nazionali nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture. E come non apprezzare l'attenzione alle necessità delle comunità locali, qui rivolta attraverso il finanziamento o la velocizzazione di alcune opere, e ne cito solo alcune che sono contenute all'interno di questo decreto legge. Per tutto il Nord-Est, a partire dall'Emilia-Romagna, attraverso la Lombardia, il Veneto e il Trentino, la 22 del Brennero e il nuovo ponte tra Paderno e Calusco d'Adda. Nel Piemonte, il polo logistico d'Alessandria. In Liguria, la diga foranea di Genova e altre opere nella città. In Toscana, il pontile di Marina di Massa. Nel Lazio, il finanziamento ulteriore della cisterna Valmontone e la pedemontana di Formia. In Puglia la circonvallazione San Vito dei Normanni, in Abruzzo la galleria del Gran Sasso e le autostrade A24 e A25, in Molise la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, e tutti siamo rimasti sicuramente colpiti dalle immagini che hanno visto essere travolto questo ponte poche settimane fa. E poi, dettaglio così tra le pieghe, 40 milioni per interventi di manutenzione stradale nei piccoli comuni. Quante volte ho sentito anche in quest'Aula la dimenticanza, l'abbandono dei piccoli comuni, e invece qui in questo provvedimento c'è attenzione anche per le piccole realtà. Anche qui emerge una linea coerente: garantire tempi certi, ridurre gli ostacoli procedurali, assicurare la piena attuazione degli investimenti per opere strategiche di interesse nazionale o addirittura europeo, perché tale è sicuramente la Brennero, tale è sicuramente il ponte sullo Stretto di Messina, senza dimenticare le richieste e le esigenze, come dicevo, dei vari territori. E che dire, infine, dell'annoso problema delle concessioni demaniali? Finalmente si è individuata la via risolutiva, con tempi certi e modalità di indizione dei bandi di assegnazione, con lo strumento del bando tipo, messo a disposizione di tutte le amministrazioni concedenti. Ricordo che i governi precedenti per 20 anni, perché la Bolkestein, signori, ha compiuto 20 anni quest'anno, per 20 anni hanno solo rinviato. In questo decreto legge invece si individuano la durata della concessione, i diritti e i doveri del concessionario uscente e di quello entrante, la deroga e la salvaguardia per le associazioni sportive, il tutto tutelando la libertà d'impresa e l'importante settore turistico, ma soprattutto la valorizzazione del patrimonio pubblico demaniale. Onorevoli colleghi, il vero valore di questo provvedimento sta nella sua capacità di tenere insieme visione e operatività. Da un lato indica con chiarezza le priorità strategiche del Paese, dall'altro interviene su strumenti concreti per realizzarle. È un decreto che afferma un principio semplice ma decisivo: Le infrastrutture non possono più essere ostaggio di lentezze, incertezze e sovrapposizioni. Devono diventare leva di sviluppo, coesione e competitività. Per queste ragioni voteremo convintamente a favore della fiducia del Governo e per la conversione in legge di questo decreto, nella consapevolezza che esso rappresenta un passo concreto verso un'Italia più moderna, più connessa, più efficiente.
1: Vabbè. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, poiché il vigente calendario dei lavori prevede che la votazione per appello nominale abbia luogo a partire dalle ore 18:25, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle 18:25.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 18:30, vediamo qui sullo schermo in studio che è la seduta che è stata sospesa al termine delle dichiarazioni di voto per qualche minuto, sta per riprendere, ve lo ricordo, riprende con l'appello nominale sulla questione di fiducia che l'esecutivo ha chiesto ieri al decreto commissari. Le dichiarazioni di voto si sono concluse qualche istante fa e ecco, l'aula sta riprendendo. Ascoltiamo il presidente di turno.
2: Ripresa, passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo approvato dal Senato su quale il governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Cuperlo. Invito i deputati segretari procedere alla prima chiama. Prego.
3: Cortellazzo. Cirielli. Lupi.
1: Lo state sentendo, sotto di me è iniziata, come ha detto il presidente Rampelli, la prima chiama. Lo ricordo, si tratta del voto di fiducia sul cosiddetto decreto ponte, decreto commissari, fiducia chiesta dal governo ieri. Dopo le dichiarazioni di voto, appunto, è iniziata dall'onorevole Cuperlo la prima chiama. Noi torneremo a collegarci successivamente con l'aula di Montecitorio per l'esito delle votazioni e la prosecuzione dell'esame del provvedimento.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Chiara Paolini. Oggi un nuovo incontro con Viola Ardone, insegnante e scrittrice. Bentrovata e grazie per essere ancora una volta con noi.
2: Grazie e buongiorno a tutte e tutti.
1: L'ultimo suo lavoro, pubblicato con Einaudi, si intitola Tanta ancora vita. Io ora vado con ordine. Primo Il treno dei bambini, poi Olivia Denaro, Grande meraviglia, ora quest'altro lavoro. Si tratta di una trilogia che diventa quadrilogia del Novecento e che si amplia. Sono quattro temi e sono, secondo me, quattro passaggi importanti della storia sociale, non solo del nostro paese. Il primo dopoguerra, il rifiuto del matrimonio riparatore da parte di Franca Viola e poi la riforma Basaglia. Ora l'ultimo riguarda la stretta attualità, quella con le guerre che forse non avrebbero dovuto aprire gli anni 2000. Tutto questo lei lo filtra attraverso la voce e gli occhi dei bambini. La prima domanda è questa: l'insegnamento, che il suo insegnamento, il suo lavoro di insegnante, che li trasforma in narratori privilegiati?
2: Beh, in parte il fatto di avere il privilegio di condividere la propria vita lavorativa con dei ragazzi molto giovani, io insegno al liceo scientifico, dà comunque la possibilità di vedere il mondo con altri occhi. Devo dire che però la voce narrante del bambino, della bambina, del ragazzo è qualcosa che appartiene proprio probabilmente a me, cioè quei bambini e quei ragazzi che si affacciano dalle pagine della mia scrittura sono una mia voce bambina rimasta intrappolata in un corpo di adulta.
1: Allora, nel libro Kostia, Vita, Irina, questi sono i tre protagonisti principali di Tanta ancora vita, un bambino, due donne. La divisione in tre voci della narrazione racconta anche di altro: immigrazione, guerre minori, riscatto dal peggior lutto e dalla depressione. Io vorrei partire facendo ascoltare agli ascoltatori un brano che è quello che riguarda Kostia.
3: Il capostazione ha costruito un aquilone con due pezzi di legno in croce e una bandiera a strisce di tutti i colori, che significa pace. Mi ha detto la volontaria che gliel'ha regalata. La coda è una sciarpa blu e gialla. I bambini gli saltellano dietro. Io ho tanta voglia di giocare quanto di un panino al pesce marcio. L'aquilone si innalza nel cielo, cade, riprende il vento, ma di nuovo si schianta. La coda blu e gialla finisce nel fango, come la nostra povera patria. Qualcuno lo rimette insieme, un colpo di vento più forte lo fa sollevare, con la sua scia celeste e dorata, tranquillo e silenzioso, non come i droni faccia di corna nel cielo di Kiev, che calavano ronzando simili a enormi insetti radiocomandati. Poi il vento girava e quel suono di zanzare succhiasangue diventava più forte. I bar si svuotavano, le strade si facevano grigie, anche i cani cercavano un posto per abbaiare nascosti. E io pensavo che da qualche parte c'era qualcuno che li manovrava e si divertiva a giocare alla guerra. Per tutti gli altri è un gioco soltanto da perdere.
4: Per te è finita la guerra, ora ti cullerà il vento, ora ti canterà il tuono, ora cala il buio.
1: Ardone, questo era Kostia, un bambino ucraino. Le guerre, in questo caso quello narrato dal suo libro, quella russo-ucraina, si combattono e continuano sulla pelle dei bambini. Per scrivere del viaggio, di cui noi non anticipiamo fra l'altro l'esito, del viaggio di Kostia, come si è documentata?
2: Beh, mi sono documentata leggendo le tante storie della, soprattutto la prima grande ondata di migrazione all'indomani dell'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, delle tante persone che scappavano, e in massima parte di donne e bambini, e in moltissimi casi anche bambini da soli che venivano messi dai genitori su un treno, su una corriera, su un pullman, con l'indirizzo di persone amiche da raggiungere al di là della frontiera. E la voce di Kostia infatti si ispira proprio a una storia vera della quale io ho scritto per La Stampa proprio in quei giorni, nei giorni successivi all'invasione, quel momento che ricordiamo tutti come probabilmente la prima miccia della serie incredibile di guerre, di eventi di guerra, che non immaginavamo potessero di nuovo sconvolgere l'Occidente, cioè la parte di mondo che abitiamo, che credevamo in qualche modo pacificata, guidata da leggi internazionali e da regole che invece si stanno infrangendo. Quindi la voce di Kostya è quella di tutte le vittime della guerra, che sono i bambini soprattutto, i più innocenti e quelli che invece fanno parte proprio di questo bottino orribile di guerra, dall'Ucraina alla Palestina e tutti i focolai di guerra che purtroppo attualmente stanno risorgendo e riattivandosi in diverse zone del mondo.
1: Lei, il libro è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, e lei pensava che ci saremmo trovati a parlarne con una guerra che non accenna minimamente a trovare una fine?
2: Esatto, io quando ho iniziato a scrivere questo libro 2 anni fa, ecco, pensavo di scrivere una storia che...
1: Un ricordo quasi.
2: Sì, nel momento della pubblicazione sarebbe già stato tutto risolto. Purtroppo non è così, purtroppo le cose si stanno complicando. Questo libro vuole descrivere un po' anche il nostro senso di sgomento nei confronti di un mondo che credevamo ordinato, in cui i buoni avevano in qualche modo prevalso alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e invece non è così. Questo ci fa pensare fondamentalmente che la pace, che le leggi internazionali, i trattati no, sono come un giardino che va manutenuto costantemente. Probabilmente siamo un po' assuefatti anche, abituati a un mondo ordinato, e invece l'ordine mondiale va inseguito costantemente. La pace non è un cliché, è un'azione quotidiana da parte dei governi ma anche delle persone.
1: Io torno al libro, Ordone. Kostya riesce a raggiungere la nonna che lavora a Roma, e questo però io glielo posso chiedere senza nulla levare alla tensione del suo racconto: perché l'italiano di nonna Irina è quello della Divina Commedia?
2: Beh, io ho immaginato che Kostya riuscisse effettivamente a raggiungere sua nonna che lavora come domestica, ho immaginato che la raggiungesse nella mia città Napoli perché è servizio di una donna napoletana. Irina, questo è il nome della nonna del bambino, ha un doppio registro linguistico, quindi quando viene narrata dagli altri ha la sintassi un po' zoppicante, il lessico in qualche modo insufficiente delle persone che hanno imparato un'altra lingua sul posto, non sui banchi di scuola. Quando però Irina parla in prima persona, e allora scopriamo la sua profondità, il suo mondo interiore, la sua sensibilità, Irina poi ha quest'altra caratteristica, che appena giunta in Italia ho immaginato che ritrovasse abbandonati dei volumi di un grande poeta italiano del 200, il padre della lingua, e con l'aiuto di un traduttore cerca di imparare l'italiano da lui, dall'origine. Dice: beh, se questo è il padre della lingua, e questa è la lingua che devo imparare. Quindi ogni tanto infioretta i suoi discorsi con delle frasi tratte proprio dalla Divina Commedia, che a volte, insomma, non esito anche ironico, però devo dire che usa la lingua di Padre Dante sempre a proposito, quindi, perché una donna intelligente, una donna che nel suo paese ha studiato, che è laureata in filosofia e che arriva da noi in Italia proprio per garantire ai suoi una vita migliore. Quando nel suo paese scoppia la guerra, ecco che ritornano anche in lei i fantasmi del passato e la preoccupazione per tutti i suoi cari. Quindi la figura del migrante è quello che è doppiamente tagliato fuori dai due mondi, quello che ha lasciato e per cui sente una gran pena, e quello invece in cui è arrivato, che non sarà mai la sua casa, la sua patria. È una donna a metà.
1: Irina infatti è una nonna in Italia, la nonna di Kostya, ma anche una mamma. Suo figlio è rimasto in Ucraina, c'è un'altra mamma molto importante nel suo romanzo, si chiama Vita, ed è vittima di quello che forse è il lutto peggiore, quello che non ha nemmeno un sostantivo specifico nella nostra lingua, e di conseguenza della depressione. Ascoltiamo un altro brano, quello dedicato a Vita.

0: metto il borsone in spalla e vado verso l'ingresso. Orietta cerca di fermarmi, mi si aggrappa ai polpacci e mi ancora al pavimento. Mi monta sulla schiena col peso di un macigno che schiaccia le vertebre. Arrivare fino alla porta è un corpo a corpo. È una follia, mi grida, come una madre apprensiva di cui in fondo riconosciamo le ragioni. Fino a ieri non riuscivi a stare fuori dal letto per più di mezza giornata e adesso pretendi di guidare. E per andare dove? Hai solo il nome di una cittadina sconosciuta e il numero di telefono di Irina e non sai nemmeno se risponderà alle tue chiamate. E seppure riesci a trovarla, perché dare speranza a quella donna sulla base della confidenza di un bambino? Hai controllato se il nome che ti ha detto esiste davvero? Stai andando in un paese in guerra, bombe, posti di blocco, povertà, violenza. Ma chi ti credi di essere?
1: Quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura.
2: Ardone, con questo brano sotto sentiamo la voce di Ornella Vanoni, così facciamo un omaggio anche a lei. E c'è la scelta, l'ultima scelta, quella definitiva, quella che cambia fondamentalmente la vita di Vita, scusatemi per il giro di parole, ci dice chi è Orietta.
3: Vita è stata tradita appunto dalla vita, perché ha subito la perdita più feroce che un genitore possa subire, quella di un figlio. E dopo questa perdita arriva Orietta, e Orietta è la sua depressione. Vita decide di darle un nome, un po' perché è una donna che mantiene la sua ironia nonostante il dolore, e un po' perché dare il nome alla depressione l'aiuta a immaginare di non essere lei stessa la propria depressione. Cioè lei rimane Vita e il suo malessere del nome di Orietta, per poterla circoscrivere, in qualche modo tenere a bada. Quando questo piccolo bambino, questo bambino di 10 anni, bussa alla sua porta, arriva da lei, è come se in qualche modo riattivasse quella funzione materna che Vita credeva di aver deposto per sempre, e in qualche modo questo bambino e sua nonna Irina la riportano nel grande meccanismo della vita, che in qualche modo, quando tu ti apri agli altri, ti ributta dentro. Quando Vita si accorge che nonostante il suo dolore nel mondo esistono altri luoghi, altre persone con dolori magari simili, esiste una guerra, esistono altre madri che sono in cerca di altri figli, questo in qualche modo non la salva, perché nella vita non ci si salva, però la rimette in piedi, la rimette in marcia.
2: Io volevo ringraziarla un po' a nome di tutti coloro che lavorano in radiofonia, perché secondo me in sottofondo c'è anche un grosso omaggio alla radio, con Massimo Mezzanotte e poi con 10 tracce audio, quelle del figlio CQ che Vita ascolta. Ama la radio?
3: Io amo tantissimo, sono una grande appassionata. Credo che il rapporto che si crei con i programmi radiofonici, con le voci che arrivano dalla radio, sono molto più emotivamente profondi, fatti di abitudini durevoli rispetto a quelli di altre forme di intrattenimento. La radio è una voce amica, una presenza che ti segue in qualsiasi momento, e quindi Vita ha l'abitudine di tenere accesa la radio, anche perché in radio lavora il suo marito, ex marito, e quindi c'è un legame emotivo in più tra lei e questo magnifico e immortale forma di comunicazione.
2: Però per gli uomini di questa storia ci sono dei ruoli un po' in secondo ordine, anche per il papà di Cossi, al quale però lei affida delle parole importanti. Questo è l'ultimo contributo che chiedo alla regia di far sentire agli ascoltatori, a lei.
4: La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì.
0: Ho visto uomini restare mutilati, senza una gamba, un braccio, senza la vista. Uno, poco più giovane di me, aveva perso metà faccia. Al posto delle labbra, in infermeria gli avevano messo una specie di ciucciotto di caucciù per consentirgli di mangiare. Ho pensato che non avrebbe più baciato una ragazza e che era una disgrazia se era rimasto in vita. Altri non erano feriti, ma si erano ammalati dentro. Non smettevano di parlare neanche in sogno. Era quello il momento peggiore. Dopo poche settimane io e Danilo volevamo scappare e basta. Il fronte non è un posto per gli esseri umani. Sono un vigliacco, non un traditore. Chi si dice coraggioso è soltanto ostinato.
4: E di non obbedire per andare a morire, per non importa chi.
2: Ardone è proprio al papà di Kostya, che sembra appunto un personaggio di secondo ordine, che lei affida quella che è la realtà della guerra.
3: Sì, innanzitutto grazie per questa meravigliosa canzone. Che l'originale di Boris Vian, Le parole, è tradotta da Fossati il Disertore, bellissima. E sì, è un po' questa la domanda con cui si conclude il libro. Io credo che i libri, i romanzi debbano lasciare delle domande, non delle risposte. Quindi la domanda è: qual è quel senso della guerra? Che senso diamo oggi alla parola pace? Anche questa si è fatta ormai una parola un po' scivolosa. Pace è deporre le armi, pace invece è continuare a combattere per la propria libertà. In questo caso Roman, che è il papà del piccolo Kostya, il figlio di Irina, la nonna ucraina, è un ragazzo molto complesso, molto problematico, un ventenne ancora immaturo, che decide di partire volontario per la guerra e poi, una volta faccia a faccia con il nemico, nel dolore, un po' come un giovane Ungaretti in trincea, quando vede l'orrore della guerra, fa una scelta che sua madre non è pronta ad accettare, che vorrebbe un figlio eroico, un figlio di cui essere orgogliosa, e però si ritrova un figlio vivo, quella forse è la vera risposta alla vita.
2: Perdone, come dicevo in apertura, e qui poi concludiamo il nostro incontro, la sua scrittura prende le mossa da un gesto di grande solidarietà del secondo dopoguerra in Italia con i tre bambini. 80 anni dopo, secondo lei, stiamo precipitando in una nuova spirale, e quale futuro c'è per i ragazzi?
3: Beh, sicuramente è la fine di un ordine che pensavamo ormai consolidato, è l'inizio della ricerca di un nuovo ordine, quando le persone, le cose, le popolazioni si mettono in movimento, è lì che forse ci si sveglia anche da un po' da un torpore, se pensiamo a tante persone che da tanto tempo non credono più nella politica, nella solidarietà, non vanno più a votare, nelle cose comuni, nei beni comuni. Ecco, forse una scossa di questo genere, che passa anche per il dolore, che passa per la perdita, per la ridefinizione di certezze su cui ci eravamo un po' adagiati, può portare alla creazione del nuovo ordine, di cui proprio i più giovani, i nostri ragazzi, saranno protagonisti, così come i giovani della guerra furono gli artefici, no, della ricostruzione degli anni 50 e del boom degli anni 60. È una speranza.
2: Viola Ardone, grazie. Io ricordo agli ascoltatori che abbiamo parlato del suo nuovo libro, Tanta ancora vita, pubblicato da Einaudi. Io la ringrazio ancora per essere stata con noi. Noi ci sentiamo in occasione del prossimo libro, spero presto, e ringrazio Jacopo Teodoro, che è stato con noi in regia, e buona prosecuzione d'ascolto.
5: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 18:50:48 in questo istante, mentre è in corso nell'aula di Montecitorio la prima chiama per la fiducia chiesta dal governo al cosiddetto decreto ponte, decreto commissari. Noi ne approfittiamo per proporvi la conferenza stampa che si è svolta nella sala Caduti di Nassiriya il 28 aprile. Conferenza stampa dal titolo Tornare a crescere oltre l'Italia dello zero virgola, promossa dal senatore Sensi. Buon ascolto.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute. Ringrazio molto i partecipanti, il senatore Sensi che ci ha coordinato e ospitato, il senatore Verini, la senatrice Zampa, l'onorevole Madia, la senatrice Malpezzi, il senatore Monti dice che si scusa ma ha un ritardo dell'aereo, il senatore Antonio Misiani che è qui con noi, Marco Leonardi, Francesco Giavazzi, Giorgio Gori che ci raggiungerà a breve. Siamo qui per una ragione, perché c'è un grande rimosso nel dibattito pubblico che è la questione della crescita. Stiamo discutendo da una settimana, forse qualcosa di più, su uno 0,001%. Stiamo discutendo di improbabili uscite unilaterali dal patto di stabilità, non discutiamo della grande questione nazionale che è la crescita del nostro paese. La crescita, o meglio detto, assenza di crescita. Il nostro è un paese che negli ultimi 20 anni ha imboccato una traiettoria di stagnazione che ci sta facendo restare indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei, sia dal punto di vista delle risorse a disposizione per fare, per mettere in pratica qualsiasi decisione di finanza pubblica, sia per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un aumento degli stipendi. È una situazione che non ha eguali in nessun altro paese, né del G7 né dell'Unione Europea, ed è una situazione su cui il governo, che è, come spesso sentiamo, uno dei più longevi e più stabili della storia del nostro paese, ha deciso di chiudere gli occhi e quindi anima un dibattito surreale su piccoli elementi della finanza pubblica quando dovrebbe aggredire la grande questione. L'Italia è un paese che può crescere, lo abbiamo visto durante gli anni in particolare del governo Draghi, ma serve un intervento chiaro di politica economica, politica industriale, politica del lavoro che in questi anni è mancato. Come riformisti quindi abbiamo voluto promuovere questo momento di riflessione e di proposta, chiedendo un aiuto in particolare a Marco Leonardi, che ringrazio, che ha scritto questo bel libro che si chiama Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione, che invece è un libro che aggredisce la questione in particolare dei salari stagnanti collegati appunto alla crescita. Buongiorno, ringrazio anche Lorenzo Basso, il senatore Lorenzo Basso che ci ha raggiunto. È di questo che vorremmo parlare oggi, facendo una serie di proposte, sperando che nella discussione di questa settimana sul DEF e delle prossime settimane, che saranno molto incentrate intorno agli obiettivi di finanza pubblica, alcune delle proposte che noi facciamo possano essere prese in considerazione dal governo. Ci sembra che il governo abbia come ossessione quella di raggiungere l'obiettivo di essere il governo più longevo della legislatura. Noi vorremmo che avesse l'ossessione della crescita e quindi del potere d'acquisto delle famiglie italiane, in particolare del ceto medio che in questi anni è stato completamente dimenticato. Darei quindi la parola a Marco Leonardi per poi passare agli altri relatori.
3: Grazie Lia, grazie a tutti che siete venuti, grazie a Francesco Giavazzi che vedo in collegamento. Io volevo dire solo questo, che l'Italia in questi anni è andata bene da diversi punti di vista, Soprattutto la crescita dell'occupazione è una cosa molto rilevante, dato il nostro livello molto basso di occupazione che ci caratterizzava e che tuttora ci caratterizza rispetto agli altri paesi, ma è un fenomeno molto rilevante che va capito bene, perché effettivamente è una cosa che non accadeva da anni, non è mai accaduto un aumento così rapido, che non è soltanto durante il governo Meloni, è un aumento che va avanti dal 2015 in poi, fatto netto del Covid. Ma l'altro tema fondamentale da capire, da studiare e da cambiare è che lo specchio riflesso di questo aumento molto rapido dell'occupazione è il salario, il potere d'acquisto stagnante, i salari reali al netto dell'inflazione stagnanti per l'Italia, mentre negli altri paesi non è così. E soprattutto il fatto che negli ultimi 5 anni questo tema del salario stagnante si è ulteriormente aggravato. Noi veniamo da 30 anni di salari reali fermi, mentre altri paesi in 30 anni hanno fatto più 30 di potere d'acquisto, più 30%, Francia e Germania, quindi già una differenza abissale, e noi negli ultimi 5 anni siamo scesi mentre gli altri sono rimasti stabili. Queste secondo me sono le due cose nell'economia reale, non finanziaria, più importanti che hanno caratterizzato l'Italia non solo nel trentennio ma diciamo negli ultimi 5 anni. Come ha dato Lia Quartapelle, il tema fondamentale è la crescita, quindi tutte le ricette per cui noi abbiamo una bassa produttività, gli altri paesi una produttività più alta, noi abbiamo piccole e piccolissime imprese concentrate nei servizi, gli altri hanno più multinazionali. Tutto giusto, tutte queste sono ricette fondamentali che noi tra l'altro perseguiamo da anni, anche attraverso diversi governi, che però effettivamente non riescono a cambiare il modello di sviluppo di un paese che fortunatamente è sempre stato ancorato un po' a queste 3.000 imprese esportatrici, soprattutto del nord Italia, della manifattura, del made in Italy italiano, che hanno tenuto a galla l'Italia, quel poco di crescita che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, che però adesso questo modello è sicuramente sotto attacco, nel senso che ci sono i dazi, c'è il cambiamento geopolitico, ci sono tutte le difficoltà della produzione industriale, della recessione tedesca. Insomma, questo modello basato sull'export e sul made in Italy e cosa facciamo noi nel mondo e cosa esportiamo nel mondo è sicuramente assediato da tutti questi nuovi problemi, e tendenzialmente noi dovremmo pensare a più potere d'acquisto, più consumi, più un modello di sviluppo interno, senza ovviamente rinunciare al resto. Non è che nessuno qua pensa che i modelli di sviluppo dei paesi si cambiano come le camicie, ma è chiaro che se vogliamo pensare al futuro dell'Italia dobbiamo pensare che il nostro posto nel mondo chiaramente sta cambiando, il posto nel mondo dell'Europa sta cambiando, e anche la nostra ricchezza, il nostro reddito probabilmente sta cambiando direzione, dobbiamo capire dove sta andando. Ecco, questo libro ci concentriamo sugli ultimi 5 anni e facciamo anche delle proposte molto concrete, quindi più che di crescita di lungo periodo, di cui magari vorranno parlare Giorgio Gori, Francesco Giavazzi, che sono anche più titolati di me, noi però diciamo: guardate che qui siamo di fronte a un fallimento della contrattazione collettiva nazionale, che è sempre stato il nostro vanto, perché quando è tornata l'inflazione, noi siamo di fronte al ritorno dell'inflazione dopo 30 anni sostanzialmente, al ritorno dell'inflazione 2022-2023, noi, diversamente dagli altri paesi che invece hanno reagito molto bene, noi abbiamo perso il treno dei rinnovi contrattuali, soprattutto nel settore dei servizi, commercio, turismo, multiservizi, logistica. Tutti questi settori che sono molto intensivi di occupazione, occupano un sacco di gente, milioni di persone, hanno perso il treno del rinnovo, lo dico così in parole povere che si capisca, e hanno perso potere d'acquisto. Ora, siccome il potere d'acquisto, i salari reali, sono la variabile fondamentale che determina il benessere di un paese, quella che tutti capiscono, Quando noi parliamo di PIL, di produttività, la gente comune non sa giustamente di che cosa si parla, non capisce lo zero virgola, ma è normale, molto spesso neanche gli economisti capiscono bene da dove venga la produttività o il PIL, figuratevi la gente normale. Quello che capiscono invece è il potere d'acquisto, quanto possono comprare con il loro stipendio, con il loro salario al netto dell'inflazione e quanto meno possono comprare oggi rispetto a soltanto 5 anni fa, prima dell'inflazione. E questo è un fatto importantissimo. Adesso vedo che il governo, questo decreto primo maggio, ci sono anche delle cose che forse possono essere interessanti. Penso che si siano decisi finalmente nell'emergenza, come al solito, all'ultimo minuto a intervenire, nonostante le parti sociali adesso sono spesso contrarie e sono sempre state tendenzialmente contrarie a interventi di legge, però è chiaro che se un paese perde l'appuntamento con l'inflazione, che è tornata dappertutto, e solo noi perdiamo potere d'acquisto, c'è qualche cosa che non funziona nel nostro sistema di contrattazione, che tra l'altro è quello del 93, che per 30 anni ci ha difeso dall'inflazione, ma adesso evidentemente non ha funzionato. Poi c'è tutto un tema di fisco, e quando torna l'inflazione tornano anche tutti i problemi dell'inflazione che noi ci eravamo dimenticati. I libri di testo di economia, come il professor Giovazzi sa benissimo perché li scrive da anni, non se li dimenticano i problemi dell'inflazione, ma la politica e il dibattito corrente se lo dimentica. E quindi oltre il tema del potere d'acquisto, cioè dell'inflazione che corrode il valore dei salari e degli stipendi, se la contrattazione collettiva nazionale non ci sta dietro, come è successo in Italia, l'inflazione ha anche un effetto perverso sul fisco, sulle entrate dello Stato, cioè l'inflazione aumenta in maniera meccanica le entrate dello Stato, perché la gente paga più tasse, quando aumenta il salario nominale paga più tasse, ma allo stesso tempo la gente non è in termini reali più ricca di prima, è più povera di prima, no? Se i contratti collettivi non stanno dietro l'inflazione, tu sei più povero di prima, il tuo benessere scende, eppure paghi più tasse di prima. Questo è un altro effetto perverso dell'inflazione, che ci eravamo dimenticati, ma è così. E ha contribuito molto anche a tenere i conti in ordine, anche qua al netto dell'errore dei giorni scorsi su il calcolo delle spese sul super bonus. Ha contribuito moltissimo l'inflazione a tenere i conti in ordine in questi anni. Ecco, però anche su questo noi dobbiamo fare una riflessione. Non possiamo tenerci un sistema di contrattazione di 30 anni fa perché adesso non funziona più e tutti i problemi li sappiamo, poi se volete ne parliamo. E non possiamo tenerci un fisco che nel tempo, con stratificazione varia di vari governi, ha finito e finisce per tassare in maniera sostanzialmente abnorme anche confronto agli altri paesi il lavoro dipendente sopra i 35.000 euro di reddito lordo. Praticamente quelli che guadagnano sopra 35.000 euro di reddito lordo pagano gran parte dell'IRPEF e quindi anche gran parte del gettito dello Stato, tra tasse e contributi, quello è. Non possiamo continuare a farlo perché siamo fuori linea rispetto agli altri paesi europei e perché i nostri giovani se ne vanno. I nostri giovani se ne vanno perché i salari non si è visti in prospettiva. I miei laureati, quando si guardano allo specchio, dicono: oh, ho 25 anni, ma io a 40, 50 dove sarò? Voglio guadagnare 35.000 euro se sto in Italia o voglio provare anche solo in Spagna, che magari mi diverto di più e guadagno di più? E quindi vanno anche solo in Spagna. Prima non era così, adesso è sempre più così. Prima c'era l'Inghilterra, adesso c'è la Spagna. Però è così, le carriere sono più promettenti. Una riflessione anche sul fisco, su dove caricare il gettito, cioè dove prendere i soldi, dove lo Stato deve tassare, va fatta, perché l'Italia è molto cambiata in questi anni, è diventato un paese ricco di immobili ma povero di redditi, e noi non possiamo tassare sempre solo i redditi. Io mi fermerei qua.
2: Grazie, grazie mille. Vedo che nel frattempo si è collegato Giorgio Gori, però Giorgio, darei la parola per ultimo. Chiederei ad Antonio Misiani se ha voglia di dire, responsabile economico del Partito Democratico.
4: Ah, Ah, ok. Allora grazie Lia, grazie Marco, credo che avete assolutamente ragione, il tema della crescita è il problema numero uno del paese, non da oggi, e credo che il centrosinistra, la coalizione democratica progressista, questo tema lo debba assumere fino in fondo, altrimenti tutti gli impegni su cui abbiamo costruito giustamente l'iniziativa politica di questi anni, penso alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, il congedo parentale, tante misure con cui abbiamo l'ambizione di cambiare il paese, sono destinate a rimanere lettera morta. Se l'Italia non riparte, anche i vincoli di bilancio diventano più stringenti e la capacità di cambiare il paese perde forza. Noi abbiamo fatto lo 0,5 nel 2025, che è meno quasi un terzo, poco più di un terzo della crescita della zona euro. Dal 2024 che siamo tornati a crescere meno della media europea. Il dato che colpisce è che tutto questo avviene in presenza del PNRR, dei 200 miliardi di euro di investimenti che questo governo ha avuto a disposizione. Il PNRR, come noto, termina quest'anno. Tutti ci dobbiamo chiedere che cosa succede dal 2027, quando non avremo il PNRR, ma probabilmente avremo ancora le conseguenze di una crisi energetica molto pesante che vede l'Italia tra i paesi più vulnerabili tra le economie avanzate, perché noi oggi continuiamo a dipendere per oltre l'80% da combustibili fossili importati da aree geopoliticamente instabili. È per questo che credo che dobbiamo essere laici su alcune scelte di politica di bilancio. Se l'Italia si avviasse verso una recessione molto pericolosa, io credo che sarebbe necessario reagire. Se invece si ragiona, visto il dibattito di questi giorni, su un eventuale scostamento, su mance elettorali, allora è chiaro che noi dovremmo opporci in ogni modo ad un uso sconsiderato delle risorse pubbliche. La mancata crescita di questo paese oscura, lo ha detto Marco, anche i risultati positivi che il governo rivendica di questi anni, oscura quello sull'occupazione, perché avviene in una condizione di PIL stagnante e quindi la produttività del lavoro in calo, e oscura anche i risultati dei conti pubblici, che sono destinati a peggiorare se il denominatore di tutte le variabili, che è il PIL, rimane intrappolato nella stagnazione. Credo che il nodo di fondo, lo scrive Marco, l'ho detto in più occasioni, di questa stagnazione del paese sia il modello economico in cui siamo rimasti intrappolati, che è quello di una terziarizzazione povera, a bassa produttività e basse retribuzioni. È vero che imboccare una strada diversa è un tema complicato, non si cambia un modello di sviluppo come si cambia una camicia con il cambio di stagione, però credo che noi abbiamo il dovere di indicare una direzione diversa e di indicare il set di politiche che ci possono portare in una direzione diversa. E allora sul tema del lavoro, che è il punto chiave del libro di Marco, credo anche io che il modello del 92-93 non regge più da anni, non ha retto la crisi inflazionistica del 2022-2023. Noi non recupereremo più il potere d'acquisto delle retribuzioni perso in quegli anni, ce l'ha detto OCSE pochi giorni fa. I salari nel 25 non hanno recuperato il potere d'acquisto del 2019 pre-Covid. E allora è chiaro che credo che il centrosinistra si debba porre il tema di un nuovo contratto sociale con cui aprire una fase nuova. In un nuovo contratto sociale ci deve essere il salario minimo, ma anche il rafforzamento della buona contrattazione collettiva nazionale, ci devono essere misure per proteggere i salari dall'inflazione, ci deve essere il tema della produttività, che è interconnesso con la questione salariale del nostro paese, misure che permettano alla produttività di ripartire dopo il calo purtroppo registrato negli ultimi anni. Dobbiamo ragionare anche sugli investimenti, perché non avremo più il PNRR e la capacità di mobilitare le risorse private è assolutamente cruciale nell'immediato futuro. Ultimo punto, ma non certo ultimo in ordine di importanza, il sistema fiscale. Oggi il fisco italiano, lo dico in una parola, premia quella che Ricolfi ha chiamato la società signorile di massa. In Italia conviene comprare una casa e affittarla piuttosto che avviare un'attività, assumere delle persone, assumersi un rischio di impresa. Questa è la verità. O noi cambiamo questo assetto e rendiamo il fisco un motore della crescita del paese anziché un ostacolo alla crescita economica, oppure siamo destinati a rimanere intrappolati nella stagnazione.
2: Grazie mille. Adesso darei la parola a Francesco Giavazzi.
5: Grazie Lia, buongiorno a tutti. Marco Leonardi ha fatto una presentazione breve, molto chiara dei problemi. Due punti. Il primo che la discussione di questi giorni sulla politica, sullo mancato rientro della procedura di infrazione, è una cosa di cui abbia detto Mediani sulle altre, questo non è il problema. Stiamo parlando di quello che è accaduto nel 25, qualunque cosa ne facciamo adesso è rilevante per il 25 che si è chiuso 5 mesi fa. Siamo rimasti in inflazione, ma non ha nessun effetto. Essere o non essere in inflazione avrebbe effetto se noi avessimo uno spread enorme, perché allora il rientro può aiutare a ridurre lo spread, ma non è questa la situazione. Bisogna guardare avanti. E guardare avanti, secondo me, quello che conta non è tanto il debito, ma è il costo del debito al netto del tasso di crescita, cioè quello che gli economisti chiamano R, costo del debito, meno G, tasso di crescita. Questa è l'unica variabile rilevante. Ci sono paesi come il Giappone che hanno un debito in rapporto al PIL che è il doppio del nostro e che sono stabili perché i mercati sono convinti che R meno G in Giappone rende il debito sostenibile, cioè c'è un tasso di crescita superiore al tasso di interesse reale pagato sul debito. Quindi questa è la variabile cruciale. Discussioni inutili sul fatto di rientrare rapidamente dal debito sono inutili, non servono a niente. Cioè, certo, se avessimo un debito del 100% anziché del 137% sarebbe meglio, però sono cose di lunghissimo periodo, al debito si rientra molto molto lentamente. Bisogna guardare a R. Ora, R c'è una parte che dipende dal tasso di interesse internazionali e dalla credibilità, perché lo spread dipende dal lì possiamo fare qualcosa di credibilità, molto utile fatto, ma sui tassi di interesse internazionali non credo che possiamo fare molto, e la tendenza, dato che a mio parere adesso arriverà l'onda di inflazione dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia dall'inizio della guerra in Iran, che non è ancora arrivato, dubito che qualunque banca centrale penserà di mantenere, di ridurre i tassi o di mantenere lì, cioè le prossime mosse dei tassi saranno pur lentamente verso l'alto. Quindi l'unica variabile su cui si può agire è il tasso di crescita, che non è che noi controlliamo direttamente. Ripeto delle cose che già avete detto, ma per fare il punto, la crescita è dovuta a due cose, alla domanda e all'offerta. Alla domanda, perché i consumi sono il 70% del PIL, e se i consumi non crescono è difficile che il PIL cresca. Seconda componente della domanda è gli investimenti, che sono una parte più piccola rispetto ai consumi, però che sono rilevanti anche quelli. Allora, sui consumi, Marco ha spiegato bene, la caduta del potere d'acquisto dei salari chiaramente non aiuta, e se non si ricomincia da lì i consumi non aumenteranno. Sugli investimenti, gli investimenti dipendono dalla fiducia degli imprenditori. Allora, la fiducia degli imprenditori ha avuto una botta seria con le divagazioni su Industria 4.0, Industria 5.0, regole cambiate, nuove regole incomprensibili che hanno indotto gli imprenditori a lasciar perdere, ritorno alle vecchie regole, quando ormai gli imprenditori le avevano cancellate e se ne hanno dimenticate. Questa cosa certo non aiuta gli investimenti. E quindi dal lato della domanda e dalla domanda bisogna agire sui consumi e sugli investimenti. Dal lato dell'offerta, qui non c'è bisogno di scoprire niente di nuovo, se andate a vedere i capitoli del rapporto Draghi che spiegano perché l'Europa che aveva raggiunto in termini di PIL pro capite gli Stati Uniti, ricordatevi che noi siamo partiti dopo la Seconda Guerra Mondiale con un livello di reddito pro capite medio che era un terzo, il 30% di quello americano, ovviamente c'era la distruzione della guerra, poi in una lunga rincorsa che è cominciata nel 50 ed è finita nel 95, il reddito pro capite europeo è arrivato al livello di quello americano, è stato abbastanza straordinario. Dal 95 in poi abbiamo perso un 30% rispetto al 95, siamo tornati al dopoguerra, abbiamo perso il 30%, che è tanto. Perché l'abbiamo perso? Perché abbiamo perso la spinta all'aumento della produttività e del reddito pro capite, che altrove c'è stato grazie all'innovazione tecnologica, internet alla fine degli anni 90 e l'intelligenza artificiale in questi anni. Ma lì il problema non è stato un problema di non essere bravi a inventare cose nuove, cioè non c'è bisogno di inventare intelligenza artificiale o inventare internet. Il problema è dell'adozione, cioè di convincere, aiutare le imprese a adottare queste tecnologie. E lì noi siamo molto indietro. Un motivo forse più grande è che abbiamo una montagna di imprese piccoline e un'impresa piccolina con 20 addetti non è che puoi convincere a usare l'intelligenza artificiale. E quindi lo sforzo da questa parte deve essere quella di aiutare, convincere le imprese a usare questi strumenti. E questa è una cosa di lungo termine, se non si interviene lì, l'aumento probabile di produttività e quindi di reddito pro capite che ci sarà nei prossimi anni, dimenticandoci del fatto che sarà un aumento molto diseguale, ma guardare le due cose separatamente, non è che perché l'aumento porta diseguaglianza non lo vuoi che ci sia un aumento del reddito medio pro capite e poi preoccuparti della diseguaglianza, ma non fermare l'aumento perché sei preoccupato della diseguaglianza. Ecco, questo nuovo ciclo di aumento del reddito pro capite in altri paesi del mondo, sicuramente negli Stati Uniti, noi lo perderemo così come l'abbiamo perso alla fine degli anni 90. Forse mi fermo qua.
2: Grazie mille Francesco. Darei la parola a Giorgio Gori.
6: Grazie Ilia, spero mi sentiate. Sì. Grazie per aver organizzato questo incontro e per consentirmi anche di intervenire da Strasburgo. Sono in una sede europea e quindi credo di avere in qualche modo l'obbligo di inquadrare il tema di oggi dentro anche una cornice europea, perché è vero che c'è, come stava appena spiegando il professor Giavazzi, anche un tema di competitività europea, non soltanto italiana. I dati sullo scostamento del PIL europeo rispetto a quello americano negli ultimi 30 anni, anche del PIL pro capite, mi sembrano molto chiari. Sappiamo che tra le 25 imprese più valutate al mondo, 20 sono americane, una sola è europea. Pesano tanti fattori. Certamente l'Europa non ha intercettato e cavalcato la rivoluzione digitale, perché è da lì che si sono discostati i due percorsi di crescita. Pesa il costo dell'energia, pesa la frammentazione dell'intervento pubblico, i 27 paesi faticano a coordinarsi da questo punto di vista, e pesano gli investimenti privati, che sono di un ordine di grandezza molto diverso tra Stati Uniti e Europa. Infine, negli ultimi anni soprattutto, pesa l'offensiva della Cina nel rallentamento europeo, la Cina che ha incrementato moltissimo la sua capacità di esportazione, soprattutto sul nostro continente, mettendo in difficoltà ampi settori della manifattura, anche perché nel frattempo ha guadagnato capacità di produrre manufatti molto più sofisticati rispetto a quelli con cui aveva fatto il suo debutto sui mercati occidentali. Il risultato è che ci sono molti settori stretti nella competizione, da una parte dei dazi, dall'altra parte appunto della concorrenza a basso prezzo che arriva dall'Oriente, che sono in forte difficoltà e rischiano letteralmente di sparire. Sono i problemi fotografati dal rapporto Draghi, quindi non mi dilungo su questo, che spiega anche quali sarebbero le soluzioni, cioè maggiore integrazione europea, riforma della governance, implementazione del mercato unico e grandi investimenti pubblici e soprattutto privati, quelli pubblici sostenuti dal debito comune, per accorciare appunto questa distanza competitiva tra l'Europa e gli altri grandi player del mondo. Ma c'è, ed è stato spiegato bene negli interventi che mi hanno preceduto, un tema tutto italiano, perché è vero che l'Europa cammina con passo lento, ma è vero anche che Grecia e Spagna, che condividono la medesima cornice europea, crescono rispettivamente 4 o 6 volte più del nostro paese, con deficit pubblici più bassi. Cioè c'è un tema italiano dentro la fragilità europea. I dati sulla crescita accumulata sono inequivocabili. Dal 95 ad oggi siamo al 7% sotto quella della Francia, del 12% sotto quella del Regno Unito, del 33% sotto quella della Spagna, del 36% sotto la crescita della Germania. Dal 2000 l'economia italiana è cresciuta solo del 6%, cioè quasi nulla. E se la crescita del reddito medio da allora è stato dello 0,2% all'anno. Sottolineo il fatto che è stato che questo è un indicatore medio, vuol dire che per ampie fette della popolazione italiana veniamo da 20 anni di stagnazione, non solo di stagnazione, ma proprio di decrescita anche del potere d'acquisto personale. Gli ultimi anni però contenevano un'occasione unica, e secondo me questo va sottolineato, l'ha fatto anche Antonio Misiani, un'occasione unica che era rappresentata da una parte dalle risorse del PNRR che dovevano servire esattamente a questo, cioè ad accompagnare un percorso di modernizzazione e di crescita del nostro paese, e dall'altra dalle risorse del superbonus. Si può essere d'accordo o no su quella misura, ma 230 miliardi è costata, sono soldi pubblici buttati nella fornace dell'economia con l'intento di farla crescere. Il risultato è che non è cresciuta. I dati sono sempre molto netti: più 1% nel 23, più 0,7 nel 24, più 0,5 nel 25, quindi con una traiettoria a decrescere, e stessa previsione per il 2026. Ci frenano diversi fattori, uno di questi è secondo me il basso numero di occupati. È vero, come diceva Marco Leonardi, che l'occupazione è cresciuta, è un fatto che va salutato certamente con favore, dello 0,3 nel 2025 più...
1: Ci colleghiamo immediatamente in diretta con Montecitorio, vi riproporremo questa registrazione, ascoltiamo.
7: Intendono votare, ce ne sono... Quindi procediamo alla chiama dei deputati in attesa.
1: Abbiamo visto che si era conclusa la seconda chiama, vi ricordo, si tratta del voto di fiducia sulla cosiddetto decreto ponte o decreti commissari. Dei deputati non avevano risposto, quindi li stanno richiamando, ma fra qualche istante già c'è il cartello che appunto la seconda chiama è conclusa.
8: Ancora.

0: al tavolo della presidenza, lo stiamo inserendo.
1: Iaria.
2: Tra qualche istante avremo il voto sulla questione di fiducia espresso dall'Aula di Montecitorio sul decreto commissari. Il presidente di turno Rampelli sta chiamando gli ultimi votanti.
0: Comunico il risultato della votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo approvato dal Senato, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 294, votanti 291, astenuti 3, maggioranza 146, hanno votato sì 186, hanno votato no 105. La Camera approva, si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate.
3: Presidente, che abbiamo prima ordini dei lavori, ma questa era sbagliata la pagina.
0: Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Federico Cafiero De Rao, ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere un'informativa urgente al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno sui temi che ha posto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Abbiamo appreso dai giornali che il Procuratore Nazionale ha inviato una lettera ai Ministri della Giustizia e dell'Interno e alla Presidente della Commissione parlamentare antimafia, in cui ha rappresentato i gravi e allarmanti effetti derivanti dalla modifica dell'articolo 270 del Codice di Procedura Penale, vale a dire quella modifica che intervenne con il decreto legge numero 105 del 2023 in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi. L'articolo 270, infatti, consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nel corso di un procedimento anche in procedimenti diversi, purché si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. In origine era anche consentito per i reati per i quali sono consentite le intercettazioni, quindi per tutti i reati di cui l'articolo 266 del Codice di Procedura Penale. Invece, con questa modifica, la parte che riguarda i reati per i quali è consentita l'intercettazione è stata eliminata, sicché ne deriva un forte indebolimento dell'azione investigativa, un indebolimento di cui appunto ci ha parlato il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E infatti, a seguito di quella modifica, non sarà possibile intervenire e utilizzare in una intercettazione quelle conversazioni che riguardino reati di peculato, concussione, ma anche intestazione fittizia di beni, ma anche di autoriciclaggio, ma anche reati societari, fiscali, cioè quei reati per i quali proprio le mafie, le imprese mafiose si avvalgono e commettono proprio per conseguire i loro effetti. Ebbene, il Procuratore Nazionale questo lo ha sottolineato e soprattutto ha evidenziato come vi siano addirittura dei paradossi. Ed infatti l'assurdo è che mentre si procede con l'utilizzazione dei risultati di un'intercettazione in procedimento diverso, laddove vi è una truffa aggravata in danno di anziani o anche di persone che per circostanze e tempi di luogo si trovano in minorata difesa, ugualmente non si potrà utilizzare quell'intercettazione per un'indebita compensazione di crediti fiscali e previdenziali di imprese mafiose per decine di milioni di euro. Lo stesso discorso vale poi per la sicurezza cibernetica. Tutti i reati che riguardano la sicurezza cibernetica, che sono stati dalla maggioranza ritenuti così importanti da attribuire al coordinamento del Procuratore Nazionale, quegli stessi reati non potranno beneficiare dei risultati che derivano in procedimenti diversi. E anche questa è una grave mancanza. Ma addirittura per

0: il reato di riciclaggio, un reato tipico dei mafiosi. Il reato di riciclaggio, per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza, non consentirà l'utilizzazione di alcun elemento, anche se emerge nel corso di un procedimento diverso. L'assurdo è che sentire il mafioso che parla di riciclaggio, quando quel reato non rientra fra quelli per i quali è stata autorizzata l'intercettazione, determinerà la inutilizzabilità della conversazione stessa. Ma questo è proprio contrario alla logica. Allora noi chiediamo, Presidente, ma il Ministro della Giustizia venga a spiegarci per quale motivo non vuole che l'abuso d'ufficio venga reintegrato da un lato e dall'altro non vuole che questi reati possano essere contrastati. Vorremmo che ci venisse a spiegare il perché.
1: Grazie.
0: E soprattutto perché continuiamo a perdere elementi di contrasto contro mafia e corruzione.
1: Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. La preoccupazione che noi di AVS abbiamo è sempre la stessa, cioè che si possa rompere una diga nei confronti della lotta alla criminalità organizzata, in particolare alla camorra. Qui non stiamo lanciando noi l'allarme, ma il capo della Procura antimafia, che ha lanciato un allarme molto serio. Le intercettazioni è chiaro che non devono essere a strascico, non devono essere inopportune, ma sono già ben regolamentate. Qua sembra invece che l'intento sia in particolare di proteggere i colletti bianchi, di evitare che queste intercettazioni permettano alle procure di combattere la criminalità. E aggiungiamo anche un elemento di riflessione: il nostro paese ha un altissimo livello di criminalità, eppure sembra che le nostre azioni siano più contro gli sfigati che contro i veri criminali, che vanno combattuti anche con le intercettazioni. Io credo che il Parlamento e il Ministro in particolare debba riferirci bene, perché i dati che stanno emergendo sono di un arretramento molto forte nei confronti della criminalità organizzata, anche con norme che in nome del garantismo in realtà stanno favorendo criminali e colletti bianchi.
1: Ringrazio, ha chiesto di operare sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Gianassi. Ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Anche il gruppo del Partito Democratico si associa alla richiesta avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle per un'informativa urgente del Ministro della Giustizia e del Ministro dell'Interno. È stato pubblicamente reso noto che il Procuratore Mellillo ha evidenziato gravissime criticità rispetto all'assetto della normativa vigente e gli effetti che produce nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Ma devo dire anche su progetti di legge che sono comunque pendenti presso le Camere, penso a quello relativo al sequestro dello smartphone, altrettanti problemi sono stati evidenziati, cioè il rischio che più procedure complesse vadano poi a limitare la capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e contrastare la criminalità organizzata. Sono dunque campanelli d'allarme molto seri che non possono essere sottovalutati. Dopo la fragorosa sconfitta referendaria del governo e della maggioranza parlamentare nel referendum costituzionale, ci è parso di capire che a fronte di quei 15 milioni di no, il governo e la maggioranza si siano convinti a fermarsi rispetto alla strada che avevano intrapreso, quella del rancore ideologico, quella del furore ideologico, quella del metodo assolutamente non scientifico nell'analisi delle normative in materia di prevenzione e contrasto della criminalità. Se questo è vero, di fronte a questo appello così tecnico e significativo, è assolutamente necessario non solo evitare di rispondere no, e non è successo, devo dire, in questo caso, ma rispondere puntualmente rispetto alle iniziative che si intendono intraprendere. Per questo, essendo ormai trascorsi alcuni giorni e non avendo ascoltato risposte chiare e precise, noi chiediamo al Ministro principalmente della Giustizia, ma anche al Ministro dell'Interno, di prendere posizione specifica sulla segnalazione effettuata, rispondere nel merito, dichiarare se intendono, rispetto alle criticità segnalate, mettere mano alla normativa vigente per raccogliere le sollecitazioni che sono state avanzate e dunque eliminare quelle storture che possono pregiudicare il contrasto alla criminalità organizzata. Poiché il governo ha detto che è pronto rispetto alle tematiche della giustizia a confrontarsi nel merito, questa è certamente una novità, perché per 3 anni e mezzo, ripeto, è stata solo la bandiera ideologica a guidare il governo, non certamente l'analisi scientifica sulle esigenze della giustizia, ma se questo intende farlo, lo faccia, e lo faccia velocemente, e quindi è del tutto opportuno, e per questo ci associamo, ascoltare il Ministro della Giustizia rispetto alle tematiche che sono state segnalate qui in quest'Aula e ascoltare se vi sono da parte del Governo gli intendimenti circa la volontà di mettere mano alla normativa che oggi viene accusata di essere inidonea a garantire un adeguato contrasto alla criminalità organizzata.
1: Grazie. Su. Stesso argomento, chiede la parola il deputato Pittalis, prego.
4: Grazie Presidente, ma anche noi sollecitiamo l'informativa del Ministro della Giustizia perché venga in aula per fare chiarezza sulle strumentali dichiarazioni che abbiamo sentito anche poco fa da parte delle opposizioni, perché la riforma delle intercettazioni non ha in alcun modo indebolito gli strumenti investigativi, tantomeno quelli utilizzati per il contrasto alla criminalità organizzata, ai reati più gravi come il traffico internazionale di stupefacenti o reati che riguardano il terrorismo. Al contrario, noi riteniamo che il quadro normativo resti solido, perché non è stata apportata alcuna modifica alle norme sulle intercettazioni che riguardano proprio il contrasto contro la criminalità organizzata, e dunque anche la lettera del procuratore nazionale antimafia Melillo penso che possa essere un contributo, non si può ridurre il dibattito semplificando e ritenendo che questa maggioranza e questo governo abbiano indebolito gli strumenti di contrasto. Questa è una falsità che noi vogliamo denunciare, e su questo chiediamo che il Ministro della Giustizia venga qui proprio per fare luce su quello che per noi è già evidente. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo ad altro argomento, sempre richiami sull'ordine dei lavori. La prima richiesta su questo nuovo punto l'ha fatta il deputato Pellegrini, a cui cediamo la parola. Prego.
5: Grazie Presidente, sì, è per chiedere una informativa urgente alla Presidente Meloni e al Ministro Tajani per conoscere e per sapere quali azioni concrete intendano mettere in atto in seguito al sequestro di persona di 22, sequestro di persona multiplo di 22 cittadini italiani che è stato messo in atto dalla Marina Militare di Israele a largo di Creta. È una fattispecie gravissima, per cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo appunto per sequestro di persona. Questo episodio, che appunto ho definito grave, credo che su questo siamo tutti d'accordo, si aggiunge a quello dello scorso anno, dello scorso settembre, ma questo, se è possibile, forse è ancora più grave, perché sono state messe in atto azioni vergognose di percosse, di maltrattamenti, di intimidazioni verso degli attivisti che avevano la sola colpa di portare delle derrate del cibo a Gaza, dove si sta letteralmente morendo di fame. sono stati definiti dei criminali, invece gli unici criminali di guerra in tempo di pace sono esattamente le persone del governo di Netanyahu che hanno mandato quei militari a fare questa azione vergognosa. Il governo Meloni si è limitato a chiedere l'immediata liberazione, e volevo pure vedere, dei cittadini italiani, chiedendo il rispetto del diritto internazionale. Ma guardi, Presidente, è proprio questo il punto. Ormai il governo Netanyahu ha dimostrato di farsi beffe del diritto internazionale, ride del diritto internazionale, fa esattamente quello che gli passa per la testa da sicuramente 3 anni, probabilmente anche prima, ma sicuramente da 3 anni non ha alcuna intenzione di rispettare il diritto internazionale, anzi spara anche sui caschi blu, e ci sono andati di mezzo purtroppo dei caschi blu indonesiani, ne sono morti 3, hanno sparato sui caschi blu italiani e anche su quelli francesi. Questa spedizione, questa flottiglia è una spedizione non solo simbolica, io voglio, ma sostanziale e politica, oltre che umanitaria. Io voglio ricordare che la Meloni, in riferimento alla Summit Flottiglia di settembre, definì quell'azione un'azione di propaganda della sinistra, perché a suo dire sarebbe bastato consegnare gli aiuti al governo Meloni e dopo poche ore sarebbero arrivati ai Gazavi. Siete sicuri? Io non credo proprio, perché grazie agli aiuti che il Movimento 5 Stelle tramite Music for Peace ha mandato a Gaza lo scorso anno, abbiamo scoperto una cosa aberrante, e cioè che l'esercito israeliano proibisce l'ingresso di cibi che loro ritengono essere altamente calorici, quale biscotti, la marmellata, la cioccolata. Cioè stanno mettendo in atto una sistematica operazione di denutrizione collettiva che riguarda oltre 2 milioni di persone. Ma io dico, di fronte a queste enormità, il governo Meloni vuole prendere una posizione netta, dura, che cerchi di smuovere il governo di Netanyahu da queste posizioni che sono naziste, non hanno nulla a che fare con un legittimo diritto di difesa? Allora davvero noi chiediamo al governo di venire qui a riferire in aula, ma di muoversi al più presto, proprio per evitare che queste azioni vadano avanti. Approfitto per segnalare, ed è la terza volta che lo facciamo, che nel sud del Libano sta avvenendo un'altra catastrofe. Sono più di 1,2 milioni gli sfollati in seguito all'invasione di Israele, più di 3.000 morti, di cui almeno 200 bambini, e come a Gaza sono stati colpiti 135 strutture sanitarie e sono stati ammazzati più di 100 operatori sanitari. E in seguito ovviamente c'è la solita scusa, ma lì c'erano le armi non di Hamas ma questa volta di Hezbollah, salvo poi essere smentiti, come è successo recentemente, che un colonnello aveva postato delle foto false su X, smentito da un giornalista d'inchiesta, e IDF ha dovuto, l'esercito israeliano, ammettere alla fine che in effetti non avevano né foto e né video che rappresentassero armi in quell'ospedale. Concludo dicendo che la situazione è ormai gravissima e non esiste più al mondo che questo governo Meloni continua a stringere le mani, che sono sporche di sangue, di Netanyahu e dei suoi ministri criminali. Grazie a lei.
1: Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Marco Grimaldi, ne ha facoltà.
6: Presidente, da giorni chiediamo alla Presidente del Consiglio, al Ministro Tajani, al Ministro Crosetto di venire qua in aula, perché le condanne e le parole non sono sufficienti. C'è stata un'azione illegale in mare internazionale a migliaia di chilometri da Gaza, in una nave battente bandiera italiana sono stati rapiti 100 di attivisti. I 2 portavoci della flottiglia, Tiago Avila, Saif Abu Keshek, sono ancora ostaggi. Sono stati prelevati su un'imbarcazione italiana contro il diritto internazionale e contro ogni regolamento dell'ONU. Per intenderci, Presidente, si può fare tutto questo solo se si ha autorità. E Israele non aveva nessuna autorità in quelle acque internazionali e su una nave battente bandiera italiana. Non so se le è chiaro, Presidente. Ci vuole un'estradizione per fare tutto questo. E tra l'altro davanti alla condanna del governo italiano mi pare chiaro che davanti a tutto questo c'è una sola azione da fare. Chiedere che il governo italiano rilasci i due attivisti come tutte le persone che sono ancora sotto sequestro. Presidente, che cosa deve ancora succedere per fermare gli orrori di Israele? A chi chiede come mai la Global Sumud flottiglia è ancora lì, è ancora in mare, viaggia verso Gaza? Il motivo è semplice. La tregua non ha fermato l'apartheid, non ha fermato l'occupazione e non ha fermato quello che è uno sterminio e la pulizia etnica di un popolo. Cara Giorgia Meloni, non serve ed è ridicolo, oltre che sbagliato istituzionalmente, infantilizzare che cosa fanno i movimenti. Chiedo a lei, lei sa dov'è Food for Gaza? Sa dove sono gli aiuti umanitari che avete chiesto di consegnare alle nostre autorità? Sono ferme ai valichi, come tutte le donazioni degli italiani. Allora le facciamo un altro appello, visto che nelle prossime ore vedrà Rubio e i rappresentanti di chi dà questa impunità a Benjamin Netanyahu e a quei criminali di guerra. Lo diciamo all'America, levi le sanzioni alle ONG che si occupano esattamente di fare quello che faceva l'ONU, di portare quegli aiuti in Palestina, levi le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, levi le sanzioni a Francesca Albanese, una cittadina italiana che non è stata difesa un minuto da questo governo. Allora lo diciamo in quest'aula. Cosa deve ancora succedere per interrompere le nostre relazioni con Israele? Cosa deve ancora succedere per attivare il comma 2 dell'articolo 2 di quella convenzione che lega l'Italia a Israele, che lega l'Unione Europea a Israele? Che cosa deve ancora succedere perché si veda che cosa succede in questo Mediterraneo in cui qualcuno pensa di essere non solo fuori dal diritto internazionale ma oltre ogni regola? Ecco, credo, Presidente, ho concluso, che davanti agli abusi, alle ore e ore di soprusi che hanno avuto Tiago Avila e Saif, che Tiago che ha tra l'altro perso la mamma in queste ore e ha saputo del suo lutto dai quei carnefici che l'hanno picchiato e massacrato di botte. Che cosa deve ancora succedere, Presidente, perché il nostro governo chieda che l'atto di pirateria internazionale in una nave battente bandiera italiana venga sanzionato e venga detto qualcosa che sappia di umanità. Grazie.
1: Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori. No, cioè prima sullo stesso argomento la deputata Ghio, che ha chiesto di parlare. Sempre sull'ordine dei lavori, prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, intervengo per associarmi nella richiesta di un'informativa urgente al governo nella persona del ministro Tajani su quanto accaduto appunto in relazione al sequestro delle imbarcazioni e della flottiglia, del sequestro dei tanti attivisti fra cui diversi attivisti italiani e sull'attuale, ancora attuale detenzione, illegale detenzione degli attivisti Tiago Avila e Saif Abukeshek. È stato detto da chi mi ha preceduto, i fatti sono gravi, gravissimi, non possono essere derubricati come fatto marginale. Parliamo di un'operazione condotta illegittimamente da Israele in acque internazionali e parliamo del fermo e della detenzione di civili impegnati in una missione umanitaria. Ma c'è un elemento che rende questa vicenda ancora più grave e imbarazzante per il governo italiano, che chiama direttamente in causa il nostro paese. Alcuni attivisti sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione battente bandiera italiana. Questo significa sul piano giuridico che quell'atto è avvenuto sotto giurisdizione italiana. Di fronte a questo, il silenzio del governo governo è incomprensibile, perché qui non siamo soltanto di fronte ad una violazione del diritto internazionale, violazione che continua, che è reiterata, che è ripetuta in modo grave. Siamo di fronte a un fatto che coinvolge direttamente i diritti fondamentali che il nostro Paese deve far rispettare. È un atto gravissimo. A questo si aggiunge anche una situazione umanitaria preoccupante. Saif Aboukeshak ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete. Tutto questo avviene mentre continua e sta continuando il massacro dei civili a Gaza, dei civili in Cisgiordania, a Gaza dove si continua a morire ogni giorno. Non sono bastati 70.000 morti, 18.000 bambini uccisi, con situazioni inaccettabili, con i topi che mangiano le carni dei bambini di notte nel silenzio del mondo. Oggi, Presidente, poi vado a concludere. È stato presentato qui alla Camera il libro del collega Arturo Scotto, che è andato sulla flottiglia insieme ad altri colleghi, e insieme a lui c'era Padre Faltas, il custode di Terra Santa, che ha descritto la situazione di violazione gravissima dei diritti anche in Cisgiordania, dove i palestinesi vengono incarcerati, imprigionati, torturati, vengono limitati gli spostamenti. Allora la domanda è semplice e la vogliamo chiedere al ministro Tajani in questa Aula: che cosa sta facendo il governo italiano per tutelare il diritto internazionale? Che cosa sta facendo per tutelare le persone che subiscono un'ingiusta detenzione, una grave detenzione, sequestrati su navi battenti bandiera italiana? E ancora, come può il nostro Paese essere fra quelli che si oppone al fatto che vengano immediatamente chiusi, sospesi gli accordi di cooperazione con Israele? Cosa deve ancora fare il governo di Netanyahu prima che Meloni e Tajani e il nostro governo dicano parole chiare di giustizia e di rispetto del diritto internazionale?
1: Su altro argomento ha chiesto di parlare il deputato Luigi Martin, sempre sull'ordine dei lavori. Prego, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Ieri sera verso le 22:30 i cittadini italiani sintonizzati su Rai 2 hanno visto in TV quello che sembrava un fragile vecchietto che parlava a mezza voce, e possono anche essere stati magari inteneriti da quell'immagine. In realtà quel fragile vecchietto era uno dei più efferati criminali che abbiano mai operato sul suolo italiano. Era Roberto Savi, il capo della banda della Uno Bianca, la banda criminale che fra il 1987 e il 1994 ha ucciso 24 persone fra Emilia Romagna e Marche, ferito centinaia di persone. Roberto Savi è in carcere da 32 anni, sta scontando l'ergastolo, però per qualche motivo ieri per la prima volta ha deciso di parlare pubblicamente e ha fatto affermazioni che attengono a un argomento che conosciamo bene, cioè il grado di oscurità del nostro passato recente. Ora, sono affermazioni che dovrà vagliare la magistratura, e io che sono per la separazione vera dei poteri so che la magistratura fa il suo lavoro, la politica ne fa un altro, però Roberto Savi ha fatto delle affermazioni che per me valgono poco, perché sono quelle di un criminale all'ergastolo, che però noi come classe dirigente abbiamo il dovere di chiederci perlomeno per un istante perché ha voluto fare in questo momento, dopo 32 anni e per la prima volta. Ha fatto affermazioni molto impegnative sugli apparati di sicurezza del nostro Paese. Allora, vede, questa mia richiesta di informativa al Governo non è una richiesta utilizzabile per il gioco politico, per i sondaggi del lunedì, perché sono fatti che affondano le radici in decenni e decenni fa. Però io vorrei che il Governo, nella persona del sottosegretario Mantovano o del Ministro della Difesa o della Presidente Meloni, vengano in Parlamento per chiarire se esiste nei meandri della memoria degli apparati di questo Paese qualche informazione che la politica, non la magistratura fa il suo mestiere, debba conoscere in merito a quella ennesima stagione oscura del nostro Paese. Le affermazioni di Roberto Savi sono state molto gravi. Si è detto che l'omicidio di Pietro Capolungo, che era un carabiniere in pensione nell'armeria di Via del Volturno a Bologna, era un omicidio su commissione, perché quel carabiniere in realtà faceva parte di apparati riservati della nostra Repubblica. Ripeto, per me quelle affermazioni non valgono neanche l'aria sulla quale sono corse. Però, siccome questo è un paese particolare, che in vicende del genere si è affogato e le ha utilizzate spesso per polemica politica, cosa che non dovrebbe mai succedere, vorrei chiedere al governo se ha voglia, possibilità e utilità a venire in aula a dirci se c'è qualcosa nei bassi fondi di questa Repubblica che, oltre tutto quello che ci è negato, dalla strage di Bologna a quella di Piazza Fontana, al rapimento Moro, a Piazza della Loggia, se anche quella vicenda si iscrive in quella orribile scia di misteri che ha violentato il modo in cui questa Repubblica è nata e si è sviluppata negli ultimi decenni. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Maratin. Sullo stesso argomento è chiesto di parlare il deputato De Maria, ne ha facoltà. Ultimo intervento sull'ordine dei lavori.
9: Sì, grazie Presidente. Anch'io sono a richiedere un'informativa urgente al sottosegretario Mantovano sulle affermazioni che ha svolto in una trasmissione televisiva Roberto Savi. Come ne veniva ricordato, Roberto Savi ha affermato che le azioni criminali della banda Le Uno Bianche erano coperte da connivenze di settori dei servizi segreti del paese, che alcune di quelle azioni criminali venivano effettuate dalla banda dell'Uno Bianca su commissione di quei settori deviati dei servizi segreti. Certamente la credibilità di quelle affermazioni va verificata. La Procura di Bologna ha già reso noto che interrogerà Roberto Savi in merito a quello che ha detto in televisione. Io questa mattina ho scritto al presidente del Copasi, onorevole Guerini, per chiedere anche a questo nostro strumento di controllo dei servizi segreti, questo nostro strumento parlamentare, di verificare se esiste documentazione dei servizi segreti italiani riguardo a queste possibili deviazioni di cui ha parlato Roberto Savi, e penso che anche un'informativa del governo, nella persona del sottosegretario competente, sia davvero utile e importante. Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo alla verità, e lo dobbiamo anche a una storia del paese che appunto ha visto in tante occasioni deviazioni dei servizi segreti, degli apparati dello Stato, in tutti gli anni della strategia della tensione, anche rispetto a una nuova inchiesta sulla banda dell'Uno Bianca che la Procura di Bologna aveva già aperto. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Cafiero De Rao. Prego.
0: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si associa alla richiesta di informativa che è stata fatta poc'anzi. Leggevo peraltro il titolo del Corriere di Bologna, laddove si rappresenta che la stessa Procura ha acquisito gli atti, ma quel che evidenzia è il virgolettato: l'omicidio nell'armeria, Capolungo doveva morire. Uccidevamo per i servizi segreti, prima protetti, poi scaricati. Sono affermazioni di una gravità straordinaria che, come è stato detto, sono del valore di un'area che non pesa, proprio perché derivante da un ergastolano che ha commesso dei fatti di inaudita gravità. Purtuttavia viene a toccare una parte essenziale del nostro Paese. È proprio ciò che i processi che sono stati menzionati, processi di strage, processi nei quali di volta in volta vi sono stati coinvolgimenti anche di pezzi deviati del nostro Paese, ci, come dire, impongono che si faccia chiarezza su questo e che la Presidente del Consiglio o il Ministro della Difesa o il Sottosegretario o qualcuno del Governo venga e ci dica che è pura aria fritta, che non vale niente ciò che è stato detto, che assolutamente a seguito di verifiche risulta totalmente infondato ciò che è stato affermato e che quindi deve essere valutato come una pura calunnia. Una pura calunnia però che questo Stato democratico non può sopportare. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, riprendiamo Il nostro provvedimento ha avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo dunque agli ordini del giorno e avverto che l'ordine del giorno Mazzetti numero 56 è stato ritirato dalla presentatrice. Invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno. Li chiamo. Ordine del giorno numero 1, Amendola.
10: Grazie Presidente. Ordine del giorno 1, parere favorevole con riformulazione. A valutare il progetto del raddoppio dell'SS7 in occasione dei futuri aggiornamenti degli atti di programmatore di ANAS.
1: Numero 2, Tony Ricciardi.
10: Parere del Governo favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità di attivare compatibilmente coi vincoli della finanza pubblica un tavolo istituzionale presso il Ministero delle Infrastrutture finalizzato a superare le attuali criticità e aggiungere a conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile nell'interesse generale del territorio in oggetto.
1: Numero 3, Curti.
10: Contrario.
1: Numero 4,
10: Rubano. Favorevole.
1: Favorevole al 4, Rubano. Fascina, 5.
10: Favorevole con riformulazione, che premette le parole compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica.
1: 6, Stefanazzi.
10: Parere del Governo favorevole con riformulazione. Espunte le premesse, l'impegno così riformulato: a garantire che qualsiasi iniziativa di sviluppo, potenziamento, modifica del Trans Adriatic Pipeline TAP, anche laddove dichiarata di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 9 bis, sia accompagnata da una campagna di informazione nei confronti delle comunità locali, della Regione Puglia, degli enti locali e delle istituzioni del territorio direttamente interessato.
1: 7, Ghio.
10: Contrario.
1: 8, Simiani.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 9, Barbagallo.
10: Contrario.
1: 10, Evi.
10: Contrario.
1: 11, Marino.
10: Espunte le premesse, contrario all'ultimo impegno, accolti gli altri impegni come raccomandazione.
1: Dodici, Barabotti. Quindi è una raccomandazione con riformulazione, l'11 Marino.
10: Espunta la penultima premessa, favorevole con riformulazione. L'impegno deve espungere le seguenti parole, ivi compresa la possibilità di ricorrere alla nomina di un commissario straordinario.
1: 13, Berruto.
10: Parere contrario.
1: 14, Casu.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 15, Baccalì.
10: Contrario.
1: 16, Morfino.
10: Contrario.
1: 17, Marianna Ricciardi.
10: Contrario.
1: 18, Carotenuto.
10: Contrario.
1: 19, Sportiello.
10: Contrario.
1: 20, Di Lauro.
10: Contrario.
1: 21, Santillo.
10: Espunte le premesse, contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni 2-3 a promuovere il completamento dei lotti dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il finanziamento compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di un piano straordinario per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.
1: 22, Iaria.
10: Accolto come raccomandazione, in quanto è stato istituito nello stato di previsione del MIT dedicato già a un fondo al trasporto rapido di massa.
1: 23, Francesco Silvestri.
10: Contrario.
1: 24, Caso.
10: Contrario.
1: 25, Scerra.
10: Contrario.
1: 26, Labate.
10: Accolto come raccomandazione, in quanto previsto già dalla legislazione vigente.
1: 27, Quartini.
10: Contrario.
1: 28, Cappelletti.
10: Accolto come raccomandazione, in quanto già previsto legislazione vigente, scusate.
1: 29, Ilaria Fontana.
10: Ilaria Fontana, l'ho saltato. Accolto come 28, contrario.
1: Contrario Ilaria Fontana 29, 30 Sergio Costa.
10: Espunte le premesse e contrario l'ultimo impegno, gli altri come raccomandazione, quindi raccomandazione con riformulazione.
1: 31 Fede.
10: Espunte le ultime due premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno che espunga le seguenti parole: anche a te sì, tenuto conto altresì di eventuali futuri deficit di bilancio per gli enti locali interessati alla realizzazione delle opere.
1: 32 Roggiani.
10: Parere contrario.
1: 33 Ferrari.
10: Contrario.
1: 34 Fossi.
10: Contrario.
1: 35 Paolo Emilio Russo.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 36 Pastorino.
10: Contrario.
1: 37 Ruffino.
10: Contrario.
1: 38 Pastorella.
10: Contrario.
1: 39 D'Alessio.
10: Contrario.
1: 40 Sottanelli.
10: Contrario.
1: 41 Rosato.
10: Espunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di favorire l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a incrementare in modo strutturale l'offerta di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nei periodi di maggior domanda, affinché si realizzi un potenziamento stabile dei collegamenti a lunga percorrenza, anche attraverso una più efficiente pianificazione dei flussi stagionali.
1: 42 Bruzzone.
10: Favorevole con riformulazione. Accompagnare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2028 l'incarico di commissario straordinario per il sito di interesse nazionale.
1: 42
10: Coleto Stoppani, di cui l'articolo 7 comune decreto legge 29 giugno 2024 numero 89, al fine di garantire il completamento delle attività relative alla bonifica del sito di interesse nazionale di Cogoleto.
1: Bene. 43 Pandolfo.
10: Contrario.
1: 44 Boff.
10: Parere favorevole con riformulazione che premette le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e ove ne ricorrano le condizioni di fattibilità economico-tecnica.
1: 45 Peluffo.
10: Parere accolto come raccomandazione.
1: 46 Di Sanso.
10: Accolto come raccomandazione con riformulazione che espunge le parole seguenti anche normative.
1: 47 Ignassi.
10: Accolto come raccomandazione con la riformulazione a interpretare il riconoscimento dell'indennizzo per gli investimenti non ammortizzati come riferito alla data dell'effettivo subentro del nuovo concessionario o rilascio della nuova concessione al fine di assicurare certezza applicativa e continuità di servizi.
1: 48 De Luca.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 49 Bonelli.
10: Contrario.
1: 50 Grimaldi.
10: Contrario.
1: 51 Zanella.
10: Contrario.
1: 52 Dori.
10: Contrario.
1: 53 Zaratti.
10: Contrario.
1: 54 Fratoianni.
10: Contrario.
1: 55 La Carra.
10: Contrario.
1: Mazzetti 56 ritirato. 57 Squeri.
10: Favorevole.
1: 58 Cavo.
10: Favorevole.
1: 59 Ziello.
10: Contrario.
1: Allora sospendo brevemente a questo punto la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte notturna, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 20:10.
11: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: campo.
1: Se tutta ripresa, comunico che sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione.
2: E sentiamo il presidente Rampelli. La seduta è ripresa dopo una brevissima sospensione. Vi ricordo, c'è già stato poco fa il voto di fiducia sul cosiddetto decreto ponte, il decreto commissari, con 186 sì, 105 no e 3 astenuti. Il governo ha rinnovato, ha riavuto rinnovata la fiducia.
1: Viene accolta? Sì. Ordine del giorno numero 2, c'è anche qui Tony Ricciardi, una proposta di riformulazione da parte del governo che viene accolta. Numero 3, Curti, il parere è contrario, lo votiamo, la votazione è aperta. Stiamo votando l'ordine del giorno numero 3, Curti, primo firmatario, il parere del governo è contrario.

0: Ci siamo? Diamo qualche secondo ancora ai colleghi per guadagnare la propria postazione, vista l'interruzione. De Bertoldi, Marrocco, Maullu, Mancini, Carmina, Del Barba, aspettiamo ancora un pochino. Ottaviano, Del Mastro, ci siamo?
1: Questo lo sottoscrive l'Abbate intanto, se lo puoi dire.
0: Intanto questo ordine del giorno è sottoscritto dal collega L'Abbate, chiunque voglia può comunque aggiungersi, la votazione.
2: De Palma?
1: La Castiglione ha votato, mi sa che hanno votato tutti.
0: La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno Rubano, numero 4, favorevole. Numero 5, Fascina. C'è una proposta di formulazione che viene accolta? Sì. Numero 6, Stefanazzi. C'è una proposta di riformulazione che viene accolta? Sì.
1: No, non l'accoglie, non l'accoglie. La votiamo? La votiamo col parere contrario.
0: Allora, lo votiamo con il parere contrario del Governo, la votazione è aperta. 6, Stefanazzi. La votazione è chiusa alla Camera, respinge. 7, Ghio, parere contrario del Governo. Lo votiamo? No. Prego. A lei la parola.
3: Grazie Presidente. Molto, molto brevemente, perché francamente proprio un parere contrario non me lo sarei aspettato. Mi sarei aspettata anche una riformulazione per rendere anche un pochino più blande alcune richieste, ma qui di fatto le richieste sono di trasparenza e di assicurare che nei documenti di programmazione ci siano le indicazioni sul completamento di tutte le parti del Terzo Valico, quindi non solo la parte a valle, che ci auguriamo che nell'arco di un tempo ragionevole, un'opera importantissima e so che anche il Vice Ministro ne è consapevole su questo, ma anche che la parte a monte, insomma quella che collega il nodo di Milano, sia almeno inserita nei documenti di programmazione a lungo termine, perché altrimenti un'opera così importante si creerebbe poi alla fine una sorta di collo di bottiglia che non consente di avere il massimo obiettivo che tutti auspichiamo, ovvero quello di un collegamento veloce tra Genova e Milano. Per cui capisco che così come scritto poteva sembrare anche un po' perentorio rispetto alla richiesta di inserimento ad esempio nel documento strategico per la mobilità passeggeri e merci che stiamo discutendo in questo periodo in Commissione Trasporti, però da qui a dire che si è contrari rispetto alla trasparenza e rispetto all'indicazione del completamento di un'opera così importante come il Terzo Valico, ecco, mi sembra una cattiva notizia per chi pensa poi di poterne usufruire.
0: La ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno, con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Il numero 7 è Ghio, parere contrario del Governo, lo ricordo. La votazione è chiusa alla Camera, respinge. Siamo all'ordine del giorno 8, Simiani, accolto come raccomandazione?
1: Se non la accoglie dobbiamo chiedere al Governo qual è il parere.
0: Se non viene accolta dobbiamo chiedere al Vice Ministro Rixi
1: parere contrario, favorevole,
0: se il parere è contrario, è favorevole o cosa?
4: Parere contrario.
0: Prego, deputato Simiani, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Intervengo e mi dispiace sinceramente perché cercando di approfondire questo tema legato a questo ordine del giorno, cioè la possibilità di iniziare una progettazione per una tratta molto importante, la Genova-Roma, una ferrovia che dovrebbe sostanzialmente collegare attraverso anche i processi l'ultimazione della TAV stessa, ma anche delle linee TNT, una alta capacità di rete che sostanzialmente potrebbe collegare i vari porti di Genova, La Spezia, Massa Carrara, Livorno, Piombino e Civitavecchia. Una alta capacità di rete, come sapete benissimo, l'alta capacità di rete porta non solo le persone ma soprattutto le merci. Ecco perché diventerebbe strategica questa importante infrastruttura. Ma la cosa che veramente rimane un po', insomma, la mano in bocca è che dopo uno studio accurato, e devo ringraziare l'onorevole De Micheli su questo, perché nel 2020, quando lei era ministra, decise di inserire questo macro studio proprio nel DEF. E questa scelta, che poi è stata confermata anche dal ministro Giovannini nel 2021, così poi sostanzialmente riproposta anche nel 2022, sostanzialmente da quella scelta che comunque doveva entrare nel finanziamento e nell'accordo di programma di Ferrovie, di RFI, tutto questo è sparito. Oggi di

0: non c'è più traccia. Ecco perché, secondo me, Vice Ministro, su questa scelta lei dovrebbe rivedere la sua posizione, perché credo che se un documento, che è quello del Centro Studi, in cui dice chiaramente che questa opera, questa progettazione era all'interno e voi dovevate ultimarla, dovevate portarla in fondo, ecco, il fatto di poter votare contro questo ordine del giorno ritengo che sia assolutamente sbagliato, anzi non solo è sbagliato, ma cerca, potrebbe portare questa importante infrastruttura, collegare tutti i porti dell'asse tirrenica fino a Roma, una cosa importantissima. Vedete, sulla costa tirrenica oggi non ci sono infrastrutture adeguate, né su gomma né su ferro. Ecco perché credo che la Toscana, la Liguria e il Lazio meritano questo, e io spero che lei riveda questo ordine del giorno, perché chiediamo l'accantonamento e chiediamo il fatto, se non dovesse accettare, di votare a favore di questo ordine del giorno. Grazie.
1: Al governo se cambia parere o no.
2: C'è una richiesta d'accantonamento. Vice Ministro, che cosa ci dice? Accolta o no?
3: Grazie Presidente. Ma il governo aveva individuato questo ordine del giorno come meritevole, come raccomandazione, non ritenendo che sulla programmazione ferroviaria e gli investimenti il tema dell'ordine del giorno sia l'elemento, come posso dire, che possa condizionare ovviamente le programmazioni. Per cui noi ci impediamo con la raccomandazione di inserirlo e di fare al fianco del territorio toscano e ligure la battaglia per potenziare il sistema ferroviario. Ripeto, riteniamo altresì che l'apertura del governo con la raccomandazione ci sia, col tema dell'ordine del giorno chiediamo di rivedere al proponente di accettare la raccomandazione, proprio nell'ottica di poter inserire comunemente nella programmazione del piano di RFI.
2: Se accetta questa proposta di collaborazione, bene, se no lo mettiamo in votazione con parere contrario del governo. Deputato Simiani.
0: No, grazie Presidente. Ringrazio il Vice Ministro di questa proposta, ma vorrei proprio per questo rivederlo magari insieme, accantonarlo e trovare un modo per poter perfezionare l'ordine del giorno. Siccome è importante, Presidente, non è una cosa banale, qui si parla di un documento.
2: La risposta è stata data, capisco, no, che non è affatto questo banale, sono problemi, argomenti seri.
0: È un po' questo che volevo dire, se invece potrebbe accantonare suo tramite il Vice Ministro per mettersi d'accordo, magari limare alcune cose. Se invece no,
2: Non ci sono indicazioni contrarie da parte del Vice Ministro Rixi, e quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 8 con parere contrario del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 9, Barbagallo parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 10, Evi, per il contrario del governo. Chiede di parlare la deputata Evi, prego. L'ascoltiamo.
4: Grazie signor Presidente. Questo è un ordine del giorno che abbiamo fatto sul ponte sullo stretto di Messina, il grande sogno berlusconiano riesumato, spolverato e rilanciato con la stessa retorica di sempre. Modernità, sviluppo, orgoglio nazionale. Peccato che dietro questa narrazione trionfante si nasconda una realtà fatta di procedure opache, istruttorie carenti, territori ignorati e miliardi di euro pubblici che rischiano di andare in fumo o peggio di materializzarsi in un'opera inutile, insostenibile e potenzialmente illegittima agli occhi del diritto europeo. Questo decreto legge interviene su un quadro procedurale del ponte, ma lo fa senza sciogliere nessuno dei nodi strutturali che rendono l'opera profondamente problematica. Non risolve le questioni di sostenibilità tecnica, non affronta quelle economiche, non dà risposte credibili sul fronte ambientale e si limita a fare quello che questo governo sa fare meglio: accelerare, forzare, bypassare, presentando come necessità ciò che è invece una scelta politica discutibile e contestata. E veniamo dunque al cuore di della questione che questo ordine del giorno mette a fuoco con precisione, la procedura IROPI, ovvero l'individuazione dei cosiddetti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Si tratta di uno strumento giuridico attraverso il quale si

0: Chiede una deroga esplicita ai vincoli posti dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea a tutela degli ecosistemi naturali. Una deroga che consente di costruire anche dove la natura dice di no, ma solo a condizioni rigidissime, con giustificazioni solide, validate, trasparenti, solo quando non esistono alternative praticabili, solo quando l'interesse pubblico è reale, documentato, comparato. Ebbene, cosa ci dicono le criticità emerse anche in sede di controllo contabile? Ci dicono che la relazione IROPI presentata per il ponte non supera questo esame. Non è sorretta da un'istruttoria tecnica adeguata, manca una valutazione comparata delle soluzioni alternative, come se il ponte fosse l'unica risposta possibile alla mobilità nello stretto. Le motivazioni relative a salute e sicurezza, indispensabili secondo la normativa europea per evitare il parere preventivo preventivo della Commissione, non risultano tecnicamente validate. Insomma, il documento si regge quasi interamente sui benefici economici dell'opera, che però, attenzione, non sono rilevanti ai fini della deroga prevista all'articolo 6 della direttiva Habitat. In poche parole, l'argomento principale del governo per giustificare quest'opera non vale giuridicamente a nulla in quella sede. Siamo davanti ad una procedura che rischia di essere un castello di carta, affrettata, mal costruita, esposta a impugnazioni e blocchi nelle sedi europee e nazionali. E tutto questo avviene su territori che non meritano questa leggerezza. Messina e Villa San Giovanni sono comunità reali, con storie, identità, fragilità, sono aree ad altissima sensibilità ambientale e paesaggistica, sono territori che convivono ogni giorno con il rischio sismico, con la vulnerabilità geologica, con le conseguenze di decenni di mancata manutenzione ordinaria. Su questi territori si vogliono scaricare gli impatti di un cantiere gigantesco, duraturo, invasivo, e lo si vuole fare senza un confronto pubblico reale, senza una partecipazione effettiva delle comunità, trattando le procedure di dibattito pubblico come mere formalità da sbrigare. Ed è esattamente su questo punto che si concentra la nostra proposta. Prima di qualsiasi determinazione sugli IROPI, prima di chiudere la partita sul piano procedurale europeo, occorre che i territori di Messina e Villa San Giovanni abbiano voce. Una sessione speciale rafforzata di dibattito pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici, specificatamente dedicata agli impatti socioambientali, non quindi un rito svuotato di senso, ma un confronto vero, trasparente e consapevole. Perché una democrazia che decide opere di questa portata scavalcando i cittadini non è una democrazia che funziona, è un potere che si autolegittima. Noi quindi diciamo di no a questo metodo prima ancora che all'opera. Diciamo no all'arroganza di chi pensa che bastino i comunicati stampa e le inaugurazioni dei cantieri per costruire il consenso intorno a un progetto che divide, che costa, che non risponde alle vere priorità del Mezzogiorno. Il Sud ha bisogno di treni che arrivino in orario, di ospedali che funzionino, di strade che non siano un pericolo. Non ha bisogno di un monumento alla megalomania di un governo che preferisce il simbolo alla sostanza. Per questo chiediamo il voto su questo ordine del giorno, perché la trasparenza, colleghe e colleghi, anche se questo è un tema che pare non interessare l'Aula, è una condizione minima di civiltà politica. Grazie.
1: Bene, pongo in votazione il suo ordine del giorno, con parere contrario del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 11 Marino, c'è una proposta di riformulazione e un accoglimento con raccomandazione, non viene accolto, quindi sentiamo l'intervento della deputata Iacono.
2: Signor Presidente, grazie. Non possiamo accettare la riformulazione né la proposta di raccomandazione del governo, anche perché cassa l'ultimo impegno che è il cuore della questione che con questo ordine del giorno vogliamo mettere in evidenza. L'atto parlamentare riguarda la sicurezza, l'affidabilità e la solidità tecnico-scientifica di una delle opere infrastrutturali più complesse e discusse del nostro Paese, il ponte sullo stretto di Messina. Non siamo di fronte a una discussione ideologica né a una contrapposizione tra chi è favorevole e chi è contrario all'opera. Siamo invece di fronte a una questione che riguarda la qualità delle decisioni pubbliche, la responsabilità istituzionale e il rispetto rigoroso degli standard tecnico-scientifici, soprattutto quando si interviene in contesti ad alta complessità e rischio. Questo ordine del giorno parte da un presupposto chiaro. La straordinarietà dell'opera impone un livello altrettanto straordinario di approfondimento, trasparenza e rigore. Non bisogna accelerare le procedure, ma occorre garantire che ogni passaggio sia fondato su basi conoscitive solide, aggiornate e condivise. Il decreto legge in esame introduce degli strumenti di semplificazione e poteri commissariali con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione all'iter realizzativo. Tuttavia, come abbiamo evidenziato nelle premesse di quest'ordine del giorno, questa accelerazione non può e non deve tradursi in una compressione delle garanzie tecniche e scientifiche. Al contrario, proprio la complessità dell'opera per dimensione, unicità e collocazione in un'area ad elevata pericolosità sismica richiede un salto di qualità nell'approccio progettuale e istruttorio. I dati richiamati nell'ordine del giorno sono puntuali e meriterebbero attenzione. Permangono allo stato lacune conoscitive rilevanti sul piano geologico, geomorfologico e geotecnico. Non risultano completati gli studi di microzonazione sismica di livello adeguato. Le analisi disponibili appaiono in parte basate su modelli di scala regionale che non restituiscono con sufficiente dettaglio le caratteristiche di un'area tanto delicata come lo Stretto di Messina. Ancora più significativo è il tema delle faglie attive e capaci della loro caratterizzazione e della loro possibile interazione con le fondazioni dell'opera. Su questo punto l'ordine del giorno evidenzia chiaramente come le informazioni disponibili non siano ancora complete né pienamente coerenti con le linee guida nazionali. E a ciò si aggiungono le criticità relative alla pericolosità sismica, alla valutazione della pericolosità sismica, all'analisi del rischio di liquefazione, alla mancanza di studi aggiornati sulla risposta sismica locale e alla necessità di adottare metodologie avanzate in grado di trattare in modo esplicito le incertezze. Non si tratta di dettagli tecnici per soli addetti ai lavori, si tratta di elementi fondamentali per garantire la sicurezza dell'opera, la tutela delle comunità coinvolte e anche la credibilità stessa dell'azione pubblica. È rilevante anche il richiamo agli standard internazionali. Per infrastrutture critiche di questa portata, la prassi consolidata a livello globale prevede approcci deterministici basati sugli scenari sismici peggiori, nonché processi di revisione tra pari e coinvolgimento attivo della comunità scientifica. In questo quadro, il nostro ordine del giorno non si limita a evidenziare le criticità, ma formula una serie articolata e coerente di impegni al governo, impegni che vanno nella giusta direzione, in una direzione chiara. Uno di questi è quello che, a cui è stato dato parere contrario dal governo, che è quello di subordinare l'avanzamento dell'opera all'esito positivo di queste verifiche che noi stiamo chiedendo. Il punto politico centrale è proprio questo. Il governo ha affermato più volte che tutte le articolate attività o sono state già svolte, ma senza specificare che laddove siano state già svolte si tratta di studi che risalgono a decenni fa, oppure si faranno in fase di progetto esecutivo successivo all'approvazione del CIPES, che tra l'altro con la delibera del 6 agosto 2025 ha di fatto interrotto la transizione alla fase esecutiva, evidenziando quello che noi stiamo chiedendo e quello che noi sosteniamo da tempo: la necessità di un consolidamento del quadro istruttorio. Signor Presidente, dal nostro punto di vista tutto questo non va affatto bene. Ci viene detto che le valutazioni scientifiche sono state fatte, ma sono obsolete perché risalgono a diversi anni fa. Siamo coscienti del fatto che in 20 anni, o meglio, lo siamo tutti coscienti del fatto che in 20 anni la scienza ha fatto salti quantici? Siamo certi che quegli studi a distanza di tanti anni siano ancora validi? Oltre a tutto questo, ci viene detto che le nuove indagini proposte saranno comunque fatte. E noi ci chiediamo: ma quando dobbiamo farle queste nuove indagini che noi stiamo proponendo? Come si può considerare definitivo un progetto che rinvia a una fase successiva verifiche fondamentali per la sua fattibilità in sicurezza? Noi non stiamo mettendo in discussione la possibilità di realizzare grandi opere, stiamo dicendo che queste opere devono essere progettate e realizzate nel pieno rispetto dei migliori standard disponibili, senza scorciatoia. La direzione che deve guidare l'azione pubblica deve investire sulla qualità delle scelte, sulla solidità delle basi scientifiche e sulla sicurezza delle infrastrutture. In una condizione di normalità e di razionalità politica, il governo avrebbe dovuto assumere gli impegni contenuti in questo ordine del giorno e tradurli in azioni concrete e verificabili, ma purtroppo non siamo in una condizione di normalità e di razionalità politica. La ringrazio, signor Presidente.
1: La ringrazio. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno 11, Marino e Iacono. Con parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 12, Barabotti. C'è una proposta di riformulazione da parte del Governo. Viene accolta? Sì. 13, Berruto, il parere del Governo è contrario. Deputato Berruto, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, pochi istanti per lasciare agli atti e spiegare a chi ci ascolta, ai cittadini e alle cittadine, il senso di questo ordine del giorno, perché come noto la decretazione d'urgenza non ci permette di intervenire in nessuna maniera dal punto di vista degli emendamenti e delle norme, quindi ci resta questo sfogatoio degli ordini del giorno. Allora, nel provvedimento in esame c'è un comma all'articolo 3 che indica, che interviene sulla disciplina del commissario straordinario per la realizzazione delle opere connesse agli campionati europei di calcio del 2032, e introduce questo comma una norma che modifica e rende facoltativo il collocamento fuori ruolo del commissario qualora dipendente pubblico. Ora, non è la prima volta che succede qualche cosa del genere e onestamente credo che valga la pena, ripeto, lasciare agli atti, spiegare a chi ci ascolta che in un mondo ideale, ovviamente intanto si valuta la necessità di un commissariamento, questo potrebbe essere uno di quei casi peraltro, ma si definisce un ruolo e poi si sceglie la persona che interpreta quel ruolo. Ecco, diciamo che siamo di fronte alla reiterazione del processo esattamente inverso da parte di questa maggioranza e di questo governo, che è chiaro ed evidente, prima sceglie un nome e poi costruisce le caratteristiche del ruolo che vanno bene per quel nome lì. In questo caso, lo ripeto, diventa facoltativa la possibilità, qualora il commissario fosse un dipendente pubblico, di rinunciare a quel ruolo per assumere quello di commissario. Ecco, volevo semplicemente sottolineare questo aspetto e questo modo di operare che francamente ha rotto il limite della sopportazione.
1: Ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno numero 13 con parere contrario del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 14 caso, c'è un accoglimento come raccomandazione che viene accettato dai firmatari, 15 Baccalì, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 16 Morfino, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
4: Giulio Vigna, se ne ha problemi. No, era quello di prima, era quello di prima.
1: La votazione è chiusa, la Camera respinge. 17 Mariana Ricciardi, parere contrario del governo, chiede di parlare, prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Presidente, mi dica lei se è normale che in un provvedimento in cui si parla di ponte sullo stretto, traforo del Gran Sasso, linea C della metropolitana di Roma, concessioni demaniali marittime, sicurezza dei ponti, laguna di Venezia, si parla di disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è questo articolo 6 bis, io vorrei capire cosa c'entra un provvedimento che parla di norme che riguardano il settore sanitario in un provvedimento che ha 13 articoli in cui si parla di ponti, lagune, gallerie metropolitane. Questa cosa non mi è chiara, tant'è che questo provvedimento giustamente è stato esaminato nella Commissione Ambiente e non nella Commissione Affari Sociali che si occupa di sanità. Però questo è proprio il modus operandi di chi inserisce un articolo per far sì che passi sotto traccia, inosservato. E non è la prima volta che fate questo. Ma andando nel merito della questione, perché questa è una questione tecnica, ma c'è una questione sostanziale, attualmente per autorizzare una sala operatoria bisogna inviare una domanda, aspettare che venga fatto un controllo da parte delle autorità sanitarie e verificare quindi che ci sia il rispetto dei requisiti minimi autorizzativi. Con l'articolo 6 bis invece che voi introducete, si potranno aprire delle sale operatorie e i controlli verranno fatti soltanto un anno dopo, con tutta calma, per verificare se c'erano effettivamente questi requisiti minimi. Se non ci credete, io leggo testualmente, l'autorizzazione all'esercizio si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati. Cioè, capite cosa significa? Significa che cominciano a lavorare, poi con calma sistemano tutte le cose noiose che servono semplicemente a garantire la sicurezza dei pazienti e poi arrivano i controlli. Cioè, come se noi non avessimo mai assistito in questo paese a decessi di pazienti perché venivano operati negli sgabuzzini, venivano operati nei sottoscala. Non si parla di questo in questo provvedimento, ma il fatto che i controlli sulla presenza di requisiti minimi autorizzativi verranno fatti un anno dopo dall'inizio dell'attività delle sale operatorie, per me è una cosa gravissima. Cioè, Presidente, io mi chiedo, ma voi ci salireste mai su un ponte sapendo che il collaudo verrà fatto soltanto un anno dopo e quindi soltanto un anno dopo sapremo se il ponte reggeva o non reggeva? Io personalmente non ci salirei mai, non capisco perché dovrei andarmi a operare in una sala operatoria che farà un controllo un anno dopo. E allora, perché? Perché avete fatto tutto questo? Avevate tentato di inserire questo provvedimento nel decreto PNRR e non è stato fatto grazie alla nostra opposizione. Oggi lo fate perché, appunto, per garantire il rispetto dei termini del PNRR avete l'urgenza di inserire questo articolo che non c'entra assolutamente nulla con questo provvedimento adesso. Ma io mi domando e dico, cioè voi non siete studenti universitari che arrivate all'ultimo momento, l'ultima settimana, fate le nottate per apparare un 18, avete avuto quattro anni per spendere i soldi del PNRR che vi abbiamo lasciato in eredità grazie al Presidente Conte, vi dovete ridurre all'ultimo momento e autorizzare sale operatori, ambulatori, senza aver fatto dei controlli minimi, preventivi. Ma questa è follia. E allora noi con questo ordine del giorno vi chiediamo di porre rimedio, prendere l'impegno a cambiare quanto prima questo provvedimento. E avete dato parere contrario. E allora io voglio dirlo chiaramente. Voi tutti che voterete a favore della conversione in legge di questo provvedimento, se malauguratamente ci dovesse scappare il morto, io leggerò i vostri nomi uno a uno, perché non è normale che si passi una cosa del genere. Non è normale! È inaccettabile! E voi che vi lamentate, allora votate a favore dell'ordine del giorno e fate in modo che venga subito cambiato. Forse non avete capito di cosa sto parlando. Io ve lo ripeto. Autorizzare sale operatorie prima che vengano fatti i controlli minimi della presenza di requisiti. La presenza dei requisiti, ma sapete cosa significa? E allora, tanto che vi agitate, votate a favore di questo ordine del giorno e poi vediamo.
1: La ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno 17 con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Nel frattempo ci sono delle sottoscrizioni che vengono registrate dalla presidenza. Carmina Malavasi, Furfaro.
6: Ghio Girelli,
1: la votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 18, Cardonuto, parere contrario del governo.
6: Quartini.
1: Ha chiesto di parlare il deputato Quartini, ne ha facoltà.
7: Avete respinto un ordine del giorno precedente a questo. Credo mostrando il vostro cinismo fondamentalmente, perché pur di favorire la sanità privata siete disposti a vendere delle autorizzazioni senza controllo. Ma non vi vergognate per niente. Guardate, è una cosa incredibile. Si autorizza l'apertura di una sala operatoria senza i requisiti minimi, con la possibilità di ricontrollarla eventualmente un anno dopo. E vi siete permessi di fare ironia e sarcasmo, perché la collega vi ha detto che se per caso durante quel primo anno muore qualcuno, vi dovreste assumere una responsabilità enorme. E avete questa forza. È incredibile questa forza, pur di dar retta alle lobby della sanità privata. Questa è la verità. Non riuscite a fare a meno di essere scendiletto della sanità privata. Volete privatizzare il sistema e lo state facendo in maniera strisciante, in una norma che non c'entra niente, proprio niente, con la sanità. Credo che la dica lunga su che tipo di politica state facendo. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione il 18, Cardonuto, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 19 Sportiello, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 20 Di Lauro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Con calma, deputato Maullo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Sul 21 Santillo c'è una proposta di riformulazione da parte del governo che non viene accolta, lo votiamo. Ci sono varie mani che si sbracciano, non si capisce però. Per sottoscrivere. Invece la deputata Baldino vuole intervenire. Prego, a lei la parola.
8: Però devo
9: Allora, Presidente, noi non accettiamo questa riformulazione e intervengo anche per chiedere di sottoscrivere questo ordine del giorno del collega Santillo. E non la possiamo accettare in primo luogo perché ci chiedete di espungere l'impegno più importante, cioè quello di destinare le risorse che avete stanziato per questo progetto fantomatico, fantasma, che probabilmente non vedrà mai la luce, e riprogrammarle per la realizzazione delle infrastrutture che servono alla Calabria e alla Sicilia. Dice quest'ordine del giorno, nelle premesse che ci chiedete di espungere, che il costo di questo progetto è diventato di una enormità, che soltanto la metà delle risorse previste potrebbero servire per completare l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che è una chimera soprattutto per la Calabria in questo momento, per non parlare delle infrastrutture della Sicilia. E allora voi avete fatto questo decreto per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti. Si dice siamo pronti a rispondere ai rilievi della Corte dei Conti e a risolvere i problemi sollevati dalla Corte dei Conti, ma poi leggendo il decreto mi rendo conto che questi problemi non sono, queste criticità non sono state risolte, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme europee sulla concorrenza, in particolare sulla necessità di fare una nuova gara perché quella gara viola le regole sulla concorrenza. L'avete fatto? No! E allora è inutile che ci presentate l'ennesimo decreto inutile per un'opera inutile, dannosa, che sottrae risorse alla Sicilia e alla Calabria che servirebbero per garantire davvero dei collegamenti vitali per quelle regioni. Ed è per questo che non possiamo assolutamente accettare questa riformulazione, che è una beffa non soltanto per il gruppo che l'ha proposta e che sottoscrive interamente, ma per le regioni, la Calabria e la Sicilia in particolare, interessate da questo provvedimento, ma per tutte quelle regioni che soffrono di una carenza infrastrutturale che voi non riuscite, non volete, non avete la capacità, non avete la volontà politica di colmare, perché probabilmente vi interessa mettere una bandierina oppure distribuire lauti compensi ai dirigenti quadro di quella società, ma non farà crescere né il PIL del paese né la capacità infrastrutturale di quelle regioni che continueranno a chiedervi risposte. Grazie.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 21 con parere contrario del governo. La votazione è aperta.
8: Tradori.
1: Sottoscritto dal gruppo. No, la votazione è chiusa. La Camera respinge. 22 Iaria, il governo lo accoglie come raccomandazione. Non viene accettato, lo votiamo.
10: Non accetta la cosa, quindi chiediamo al governo.
1: Vice ministro Rixi, a questo punto, non essendo accolta la sua proposta, occorre che lei dia il parere contrario o favorevole sull'ordine del giorno.
11: Grazie Presidente. Avendo già istituito il fondo, sostanzialmente per noi l'accoglievamo come raccomandazione, ma l'ordine del giorno che chiede di istituire un fondo che è già stato istituito non può essere che contrario alla votazione.
1: Deputato Iaria.
12: Grazie Presidente. Ma ricordate la canzone Der Commissar, il famoso ritornello, lo ricorderete di sicuro, ma in quella canzone c'era una strofa che riassume molto bene questo decreto. La strofa dice: Erat die Kraft, wir sind klein und dumm. La dico in tedesco perché so che in Fratelli d'Italia, quando si sente la lingua tedesca, qualcuno si eccita. La traduzione.
1: Deputato Iaria, stia all'ordine del giorno, non faccia commenti inopportuni.
12: La traduzione è questa.
1: Colleghi, lasciamo parlare il deputato Iaria.
12: La traduzione è questa. Lui ha il potere, noi siamo piccoli e stupidi. Ma dato che noi, Movimento 5 Stelle, non vogliamo essere né piccoli e non siamo né tantomeno stupidi, vi chiediamo di smettere di giocare con le infrastrutture inutili tipo il TAV, il ponte sullo stretto, e prendere un impegno serio che non riguarda solo la progettazione ma anche il finanziamento di tutta l'opera che riguarda la metro 2 di Torino. E ve lo diciamo perché siamo a Torino, non soltanto perché è la mia città, ma perché siamo nella pianura padana, siamo in un'area fortemente inquinata e opere del genere, se finanziate, potrebbero dare un risultato enorme per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ma dà anche un grande impatto benefico per l'ambiente. Quindi, quando lei dice abbiamo già stanziato questo fondo per la progettazione, io vi dico che non potete fare solo questo, dovete andare oltre, dovete andare a finanziare tutta l'intera opera, perché noi, quando abbiamo proposto queste opere nel governo Conte, avevamo idea di quali fossero le opere utili per il Paese e non abbiamo giocato con i soldi italiani buttandoli nel ponte sullo stretto, buttandoli nel TAV, buttandoli in altre cose tipo anche il centro in Albania. Quindi non mi faccia la lezioncina dicendo abbiamo già messo dei soldi, perché se non finanziate tutta l'opera è inutile anche avere il commissario a Torino che gestisce questo progetto. Grazie.
1: Pongo in votazione il suo ordine del giorno con parere contrario del governo, il 22, la votazione è aperta. Rosso! La votazione è chiusa, la Camera respinge. 23, Francesco Silvestri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Il deputato Giachetti sottoscrive l'ordine del giorno che stiamo votando, giusto? La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo al 24 caso per il contratto del governo. Vuole intervenire il deputato Caso, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Il mio ordine del giorno va ad agire sull'articolo 8 di questo provvedimento, ovvero quello che riguarda le concessioni demaniali marittime, l'ennesimo ambito in cui il governo Meloni ha fallito, ha fatto solo pasticci, ma questo ormai lo sappiamo tutti, anzi dovremmo contare un po' quali sono gli ambiti in cui non si è pasticciato. Ma veniamo al dunque. Il dibattito sulle concessioni balneari nel nostro paese è sempre andato in un'unica direzione, che è quello dello sfruttamento economico, quello delle regole del mercato, della concorrenza. Noi invece vorremmo affrontarlo e porre l'attenzione su un altro aspetto, quindi parlare di concessioni balneari ma parlando di spiagge, parlando di mare e parlando soprattutto del diritto di accedervi. Insomma, ricordare un po' a tutti, perché poi ce lo siamo dimenticato per come è andato in questo paese, ricordare a tutti che le spiagge e il mare sono innanzitutto un bene comune, sono innanzitutto un diritto. E quindi per noi bisognerebbe iniziare a parlare soprattutto di patrimonio ambientale, patrimonio paesaggistico, patrimonio culturale e, ripeto ancora, parlare quindi di accessibilità, di fruizione pubblica alle spiagge e, ripeto, di diritto al mare. Ciò non significa demonizzare il lato dell'imprenditoria legato agli stabilimenti balneari, anzi, noi immaginiamo che però è necessario il giusto equilibrio tra il diritto di accesso al mare, l'accesso libero e il diritto di fare impresa, ma quell'impresa buona, quell'impresa pura, non quella che nel nostro paese ha trasformato un po' gli stabilimenti balneari come un diritto feudale, come una proprietà privata in cui non ci si può accedere se non pagando. E ripeto, questo non si può fare. Si può offrire dei servizi, ma in ogni ora del giorno ogni italiano, ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di poter raggiungere il mare. Ed è un problema perché in tanti comuni del nostro territorio le spiagge date in concessione superano il 90%. E se prendiamo la totalità dei dati del nostro paese abbiamo che le concessioni balneari superano le 12.000. In alcune regioni, ripeto, si arriva al 70% dato in concessione, il resto libero, e ancora una volta vi invito a immaginare quei comuni dove l'accesso libero è in realtà inesistente. E ricordo a tutti che questa situazione non esiste in nessun paese europeo, solo in Italia. E allora, nell'Italia di Giorgia Meloni, in cui i cittadini sono sempre più poveri, in cui si fatica ad arrivare a fine mese, in cui il potere di acquisto è evidente, ormai è bassissimo. E allora immaginiamoci come, in un'Italia in cui per avere il diritto a mare devi pagare, non dico solo il ceto più debole, ma anche la classe media ormai ha perso questo diritto, perché poi andare a mare costa tanto, non costa mica poco, e quando abbiamo una famiglia, immaginiamo di 3-4 persone, immaginate quanto possa costare semplicemente accedere ad un diritto, semplicemente questo. E allora non possiamo più tollerare un sistema in cui abbiamo uno spazio dedicato alle spiagge libere sempre più ristretto, in cui si sta accavallando sempre più gente perché la gente è sempre più povera e non può andare lì invece dove si paga, e poi ci ritroviamo i lidi vuoti. E allora però voglio entrare nel dettaglio di che cosa era previsto in questo ordine del giorno, in che cosa il governo Meloni, la maggioranza di centrodestra, ha detto no. Chiediamo un equilibrio tra il libero accesso, quindi le spiagge libere ma anche libere attrezzate, e quelle date in concessione. Un equilibrio, creare un equilibrio. A questo avete detto no, ma non mi meraviglio assolutamente. Abbiamo poi chiesto di inserire dei criteri premiali nei bandi che vengono erogati per dare poi in concessione l'area demaniale, di dare dei criteri premiali a chi porta con le sue strutture avanti i principi di sostenibilità ambientale, di tutela dell'ecosistema marino e costiero e di impiego di materiali leggeri, naturali. A questo avete detto no, insomma vi piacciono le colate di cemento sulla spiaggia. Avete detto no ad aggiornare i canoni concessori. Avete detto no ad aggiornare, ad aumentare il costo dei canoni concessori, soprattutto in quelle aree di pregio, quelle che sono molto belle. Ricordo sempre che al momento lo Stato italiano dai concessionari riceve circa 100 milioni di euro, a fronte di un giro d'affari di quanto? Di 15 miliardi. 15 miliardi ai privati che gestiscono un bene pubblico, un ritorno per lo Stato di 100 milioni. A questo avete detto no. Noi vi stiamo dicendo pure, prendiamo questi soldi e diamoli poi ai comuni per poter innanzitutto tutelare l'ecosistema costiero che, lo sappiamo tutti, è soggetto ad erosione, ci sono dei problemi, diamo dei soldi ai comuni per poter poi garantire questo diritto al mare che vi dicevo, di poter agire, di poter offrire ai cittadini delle spiagge libere, di poter andare a rimuovere gli abusi che ci sono state. A questo state dicendo di no. Ma vi diciamo anche di rafforzare i controlli e rafforzare le opere di ripristino lì dove si è andato a fare abusi, lì dove, vi ripeto, si è arrivati col cemento fino in mare. E avete detto di no. Abbiamo detto anche, voi che avete sempre provato a giustificare la contrarietà alla Bolkestein in questo ambito perché temate l'invasione di imprenditori stranieri e voi volete proteggere i piccoli imprenditori balneari del nostro paese, come farlo? Semplicemente impedire che lo stesso soggetto possa accaparrarsi più lotti nello stesso comune, nella stessa area. Facile. Se vogliamo limitare questa invasione di imprenditori stranieri, ma vogliamo tutelare i piccoli, facciamo in modo che non si possa fare man bassa di tutta la nostra costa. Così come, e arrivo a conclusione Presidente, vi diciamo a quegli imprenditori che hanno la concessione balneare ma non rispettano la legge, non rispettano quello che devono fare, non rispettano.
13: Concluda.
8: Abbiamo le inadempienze da parte degli imprenditori. Vi diciamo, chi sbaglia paga, quello che dite sempre voi, chi sbaglia paga, ma in questi casi quando va tutelato,
13: grazie,
8: i vostri amichetti, per voi e no.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 24, parere contrario del governo. Ghirra sottoscrive, la votazione è aperta. Parere contrario del governo.
13: Anche Aiello sottoscrive.
1: Anche Aiello sottoscrive. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 25 Scerra, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione chiusa, la Camera respinge. Sull'ordine del giorno 26 il governo si esprime con un accoglimento attraverso la formula della raccomandazione. Viene accolto? Sì, l'abate sarebbe il 26. A posto. 27 Quartini, parere del governo è contrario. Chiede di parlare il deputato Quartini, ha facoltà.
7: Presidente, io non sto oggi a ripetere niente delle scellerate scelte che sono state fatte rispetto al fossile da parte di questa maggioranza. Tra queste tante scelte c'è anche il posizionamento di un rigassificatore a Piombino, e ritorniamo su questo tema. È un'autorizzazione che scade a luglio e che la nave rigassificatrice, sappiamo, dovrebbe lasciare il porto, ma il governo non ha cercato altre soluzioni e intende lasciare la nave a Piombino ad ogni costo, contro il volere della maggioranza dei cittadini piombinesi. Sappiamo quali rischi si corre in quel contesto lì: rischio ambientale, un rischio economico significativo e un rischio di incidente rilevante. È l'unica opera al mondo dentro un porto a poca distanza, qualche centinaio di metri dalle abitazioni e qualche decina di metri dalle barche che ci passano accanto. Si stabilisce addirittura una permanenza sine die di questo impianto, senza le autorizzazioni necessarie, senza l'AIA, senza pareri, senza la valutazione di impatto ambientale, con una prepotenza inaudita. Di fatto si arrivano a violare norme europee, norme italiane in materia di sicurezza e in materia di tutela ambientale. Il territorio di fatto lo avete tradito. Lo avete tradito almeno 4 volte. Lo avete tradito con la presenza di un rigassificatore che dovrebbe essere spostato. Lo avete tradito promettendo delle compensazioni che non avete fatto. Lo avete tradito con la scelta fossile. L'avete tradito con un danno ambientale assolutamente straordinario. Ma nonostante questo volete andare avanti. In questo ordine del giorno si chiede di spostarlo, di trovare un'altra collocazione, e si chiede di rimediare all'assenza promessa da parte vostra delle compensazioni. Non mi meraviglia che questo governo, che questa maggioranza, data l'arroganza e la prepotenza che la contraddistingue, abbia detto di no, ma ha detto di no non solo al territorio piombinese, ha detto di no al nostro paese, perché nel momento in cui si accetta che un rigassificatore che ha dei costi al minimo 40 volte superiori al gas che poteva essere acquistato in altre sedi, dipendendo dal gas americano, sicuramente ha fatto delle scelte, e sono scelte che vanno verso la sudditanza economica, verso la sudditanza del fossile, senza aver prodotto una transizione o comunque un percorso di transizione energetica e di transizione ecologica. Credo davvero che da questo punto di vista siete riusciti a far centro, cioè a dimostrare in maniera chiara la dipendenza energetica dagli Stati Uniti e a dimostrare in maniera ancora più chiara che voi siete per il fossile. Semplicemente questo. Io non ho altro da aggiungere, Presidente.
1: Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno 27 con parere contrario del Governo, a votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo al 28 Cappelletti, accolto come raccomandazione, lo accoglie. 29 Ilaria Fontana, il parere è contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 30 Sergio Costa, c'è una proposta di riformulazione, lo votiamo? No, sottoscritto e votato. La votazione è accettata, la riformulazione con raccomandazione, o lo votiamo? No, lo pongo in votazione, la votazione è aperta, per il contrario del Governo. Sottoscritto dalla deputata D'Orso. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 31 Fede e Iaria, c'è una proposta di riformulazione, viene accolta? No, lo pongo in votazione.
10: Non ascoltare la riformulazione.
1: Dai su però. Vice Ministro Rixi, c'è una richiesta di poter riascoltare la riformulazione del 31 Fede. È preciso che l'abbiamo mandato a tutti i delegati. Comunque.
11: Espunte le ultime due premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno che espunga le seguenti parole: anche attesi, tenuto conto altresì di eventuali futuri deficit di bilancio per gli enti locali interessati alla realizzazione delle opere.
1: Non viene accolto, lo pongo in votazione? No. La parola al deputato Iaria.
12: Anche qui siamo quasi al ridicolo. Parliamo di Milano Cortina, un'opera che doveva, un'opera, un evento che doveva costare 2,5 miliardi di euro, siamo arrivati a 6 miliardi di euro. In questo decreto chiedete di rifinanziare la società Simico e chiedete di dargli poteri straordinari per spendere dei soldi su delle opere che paradossalmente dovevano essere finite per l'evento, propedeutiche all'evento, che non sono nemmeno iniziate e che dovremmo pagare noi. Adesso è chiaro che la vostra retorica, narrazione e propaganda dice: voi siete il partito del no, voi siete quelli contro questi eventi sportivi. No, per niente, noi siamo a favore delle Olimpiadi, noi avevamo fatto anche a Torino un progetto per le Olimpiadi 2026 che costava un terzo di quello che è costato quello di questo di Milano Cortina, e sarebbe stato alla fine del percorso dell'evento, sarebbe costato veramente quello che era stato preventivato. Ma voi all'epoca qualcuno non ci ha permesso di portarlo avanti. Per questo diciamo che noi non siamo contro gli eventi olimpici, però siamo contro le farse, contro le prese in giro, contro queste società che dovranno gestire soldi per opere infrastrutturali che saranno fatte nel futuro, che sono nate con la scusa delle Olimpiadi. Se le opere hanno senso, bisogna trovare i soldi per finanziarle e farle, non legate a un evento sportivo, per caricarlo di problematiche, per avere deroghe, per andare a avere tutte delle facilitazioni sul codice degli appalti che avete già creato, tutte le facilitazioni sul discorso commissariale e per riuscire a gestire una grande quantità di soldi, mettendoli, coprendoli con il bel simbolo delle Olimpiadi. Dovete smettere di usare il simbolo dei cinque cerchi per nascondere la vostra avidità nel gestire soldi pubblici e in questo caso anche sprecarli. Ci sono già 1000 inchieste, ci sono già tantissimi documenti che provano quello che sto dicendo. È sicuro che probabilmente questa cosa non verrà magari tanto discussa nella nostra aula, perché voi la nasconderete, però ci tengo a dire, in questo momento è l'unico momento in cui possiamo discutere di qualcosa e presentando degli ordini del giorno, e che non ve la caverete così cercando di fare quello che volete con i soldi pubblici. E come ho detto prima, smettetela di usare gli eventi sportivi per fare i vostri affari.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 31 con parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 32, Roggiani, parere contrario del Governo. Lo votiamo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 33, Ferrari, parere contrario del Governo. Chiedo di parlare al deputato Ferrari, ne ha facoltà.
0: Grazie Presidente, questo ordine del giorno si riferisce alla sconcertante istituzione dei due supercommissari prevista in questo provvedimento per le ferrovie e le strade italiane. Sconcertante perché con questo decreto il Governo non si limita a gestire delle urgenze, ma compie un'operazione pericolosa, trasforma l'eccezione in regola, il commissariamento in ordinaria amministrazione. E non solo, fa di peggio, perché qui siamo di fronte a un vero e proprio cortocircuito istituzionale. Prevedere che gli amministratori delegati di RFI e ANAS assumano contemporaneamente il ruolo di commissari straordinari significa avallare una sovrapposizione inaccettabile tra controllore e controllato. Come può un soggetto agire con la necessaria terzietà se deve rispondere contemporaneamente agli obiettivi industriali della propria azienda e ai compiti di vigilanza commissariale? Di fatto lo stesso soggetto, anzi la stessa persona, fa da stazione appaltante, da attuatore e da controllore. Questa sovrapposizione di ruoli genera dinamiche di autoregolazione che comprimono la concorrenza e riducono la contendibilità degli appalti. Non possiamo accettare, colleghe e colleghi, che in nome di una presunta accelerazione e semplificazione, come ho sentito anche oggi, si svuoti in realtà di significato il codice dei contratti pubblici e si superino le regole ordinarie che proteggono la legalità e la trasparenza. E allora, bocciati che avete tutti i nostri emendamenti, almeno con questo ordine del giorno vi chiediamo un impegno preciso su tre fronti. Escludere categoricamente che chi siede ai vertici delle società attuatrici possa essere nominato commissario. Dobbiamo evitare conflitti di interesse strutturali che minano la credibilità dello Stato. 2. Il rafforzamento delle stazioni appaltanti. La vera efficienza non nasce dalla scorciatoia del commissario, ma dalla qualificazione del personale, dalla digitalizzazione e dalla capacità amministrativa delle nostre strutture. Vi chiediamo, per terzo punto, il ritorno all'eccezionalità, e cioè che si definiscano criteri rigorosi affinché il commissariamento torni ad essere uno strumento residuale e non una fuga stabile dalle procedure ordinarie.
1: Ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno numero 30 con parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 34, Fossi, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 35, Paolo Emilio Russo, accolto come raccomandazione?
14: Va bene.
1: Pastorino, 36. Parere del Governo è contrario, la votazione vuole intervenire. Prego, deputato Pastorino, a lei la parola.
15: No, grazie Presidente, chiedevo al sottosegretario se il parere potrebbe essere cambiato, grazie.
1: Vice Ministro Rixi.
11: Sì Presidente, con una riformulazione può diventare favorevole. Leggo la riformulazione, se mi consente.
1: Prego.
11: Impegna il Governo a confermare tutta sostanzialmente viene cambiato l'impegno al governo e trasformato così: impegna il governo a confermare nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste dal citato articolo 8 quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 bis della legge 118/2022, escludendo dall'applicazione della disciplina relativa alle procedure per l'affidamento mediante bando di gara delle concessioni demaniali marittime, lacunali, fluviali, gli usi del demanio marittimo, lacunale, fluviale relativi allo svolgimento dell'attività dell'articolo 7, comma 1, lettera B del decreto legislativo 28 febbraio 2021, numero 36, ossia le attività turistiche, ricreative e sportive riguardanti enti che operano l'assenza di fine di lucro compatibilmente col diritto dell'Unione Europea, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozioni sportive e anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto e iscritte al registro nazionale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al decreto legge 28 febbraio 2021, che perseguono esclusivamente finalità sociali e ricreative di promozione di benessere psicofisico.
1: Viene accolta questa proposta di riformulazione, pertanto passiamo all'ordine del giorno numero 37. Ruffino, il parere...

0: No, avevamo molti dubbi sul parere rispetto a questo ordine del giorno. Noi pensiamo che il commissario dovrebbe essere una figura temporanea nominata in caso di necessità e urgenza e dotata anche di poteri straordinari, però circoscritti temporalmente e settorialmente a un certo ambito di azione. Invece si è fatto ricorso al commissariamento anche in settori imprenditoriali, a partire dal caso emblematico di Alitalia, quello degli istituti di credito, dei rifiuti, dell'immigrazione, del turismo e dello sport, quindi come dire, un'area vasta. C'è questa propensione da parte del governo ad affrontare le emergenze attraverso la nomina di un commissario e ci sembra ci sia forte la volontà di preferire a un processo di pianificazione e programmazione al ricorso commissariale. Abbiamo chiesto in quest'ordine del giorno di promuovere ogni iniziativa finalizzata a ripristinare il carattere della straordinarietà delle figure commissariali e anche di adottare una misura volta a ridurne la discrezionalità di azione. Da tutto questo procedimento il Parlamento ne è assolutamente estromesso e ovviamente ne sono anche estromessi i territori e questo è un ulteriore problema. Quindi che cosa succede? Che sulle grandi opere il coinvolgimento delle Camere non c'è nei processi decisionali e anche il ricorso sistemico a questi strumenti eccezionali limita davvero il confronto democratico. Questo per noi è un problema. Certamente non chiediamo al Ministro di rivedere il parere perché vorrebbe dire un cambio di strategia da parte del Governo, ma credo non siamo arrivati ancora a questo punto. Grazie.
1: Bene, chiarissimo. Pongo in votazione il 37 Ruffino, per il controllo del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 38 Pastorella per il contratto del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 39 D'Alessio per il contratto del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 40 Sottanelli per il contratto del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 41 Rosato, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. 42 Bruzzone, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. 43 Pandolfo, il Governo è contrario, chiede di intervenire. Deputato Pandolfo, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. La materia è quella del bando tipo per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, fluviali e con finalità turistico e ricreative. Il provvedimento giunge dopo ovviamente un travagliato percorso, lo sappiamo tutti, che ha visto l'Italia confrontarsi con le proprie inadempienze rispetto alla Bolkestein e alle sentenze del Consiglio di Stato. Ora, ecco, discutiamo di uno strumento, il bando tipo, che dovrebbe finalmente avviare in modo uniforme le procedure di gara. È un passo, non è sufficiente se non è accompagnato chiaramente da che cosa? Da una disciplina chiara che riesca concretamente a gestire che cosa accadrà sulle spiagge nel momento della transizione. Ecco, questo ordine del giorno vuole provare a colmare questa lacuna, quindi c'è un quesito tecnico ma anche pratico, perché l'attuale normativa prevede che al momento del rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario l'ente concedente possa ordinare la demolizione di tutte le opere non amovibili realizzate dal concessionario uscente. Allora, per le opere amovibili, quindi parliamo di strutture stagionali, tensostrutture, impianti cosiddetti leggeri, la regola ordinaria

0: Invece la rimozione da parte del concessionario al termine del periodo concessorio. Ecco, questo è un problema concreto che noi abbiamo raccolto ascoltando gli operatori del settore, i comuni costieri, chi si occupa di fatto di litorale. Ecco, chiediamo che di fatto non si difendano delle posizioni acquisite o non si rallenti il percorso di riforma. Si chiede di adottare al governo le iniziative anche normative per consentire agli enti di disporre con un provvedimento ovviamente motivato il mantenimento di quelle opere amovibili realizzate dal concessionario uscente al fine della loro assegnazione al concessionario subentrante. Quindi non si tratta di bloccare le gare, non si tratta di prorogare le concessioni, si tratta di un'azione di buon senso che deve guardare agli interessi collettivi dei comuni, dei turisti, dei lavoratori stagionali. Ecco, chiediamo che il PD, che crede che questa regolamentazione, che dicevo ha una natura tecnica ma anche pratica, possa essere la soluzione per evitare che questi bandi tipo siano nel vuoto e abbiano invece delle linee guida proprio per chi opera sui litorali, che siano essi comuni, siano essi istituzioni, ma siano anche gli operatori o i singoli fruitori della costa. Grazie.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno 43 a sua prima firma, con parere contrario del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 44 BOF. C'è una proposta di riformulazione da parte del governo, viene accolta? Sì. 45 Peluffo, accolto come raccomandazione. Si vota con parere contrario del governo. Quindi desumo che il governo dia, viceministro Rixi, il parere contrario. La votazione è aperta. Parere contrario del governo. La votazione è chiusa. La Camera respinge 46 di Sanzo. C'è una proposta di riformulazione e un accoglimento accolto. 47 Ignassi, stessa, non viene invece accolto. Dunque
2: vuole parlare
1: se non viene accolto come raccomandazione il governo ci deve
3: riformulato, quindi questo è
1: parere riformulato e come è raccolto come raccomandazione. Sì, però, prego, a lei la parola.
3: Si vota col parere contrario perché c'è una riformulazione che non viene accolto.
4: Grazie presidente. Beh, in questo decreto, commissario e commissione, come è stato detto anche dal collega Pandolfi, ricompresa la questione Bolkestein, cioè la direttiva europea sulle gare per le concessioni delle spiagge e delle coste italiane. Il tema qui è il bando o il supposto bando tipo che avrebbe dovuto disciplinare e dare riferimenti chiari, certi, per l'espletamento dei bandi stessi ai comuni. Avrebbe dovuto disciplinare il decreto, il bando tipo, per dare riferimenti certi ai comuni. Ma nel anche, come dire, presidente, scusi.
1: Stavamo confrontandoci sulla questione riformulazione e accoglimento, quindi eravamo, diciamo così, attenti al suo ragionamento.
4: Che questo governo non sia stato attento in tutti questi anni, non si sia occupato di 8.000 chilometri di costa italiane, di spiagge italiane, perché nella disattenzione anche dei lavori della Commissione, dentro le promesse a vanvera di questi anni, anche nella disattenzione di quest'Aula questa sera, stiamo parlando di un evento regolatorio unico per il nostro Paese, che riguarda 8.000 chilometri di costa, riguarda il turismo balneare che è il 32% del turismo italiano, si stima attorno al turismo balneare legato alle concessioni, si stimano circa 30 miliardi di mercato stimato, stiamo parlando di nature, di paesaggi, di coste, di imprese, di servizi, di stili di vita, di identità, di attrattività del paese rispetto al mondo. Esclusa la Grecia, viceministro, lei credo che lo sappia, l'Italia ha la costa più estesa d'Europa, maggiore della Spagna, della Francia, della Croazia. Ecco, noi arriviamo oggi a questo decreto, commissari e concessioni, nella mettendo nella totale incertezza gli enti come i comuni che devono espletare i bandi per le concessioni. Ci sono stati anni di promesse vuote, misere. Il ministro Salvini, poveretto, insomma, tra le tante che dice, quelle che non riesce a combinare, aveva anche proclamato il solennemente usciremo dalla Bolkestein, perché noi difenderemo le spiagge italiane, le coste, gli imprenditori. Ovviamente non siamo usciti dalla Bolkestein, perché tra l'altro non era né possibile né giusto, ma nel frattempo il turismo balneare verrà fatto precipitare in uno dei più grossi caos normativi e amministrativi che il Paese ha conosciuto. Conflitti amministrativi che metterà in un vulnus vero e proprio regioni e comuni, imprenditori, turisti. Altro che grande occasione per riqualificare, per innovare, per riqualificare le spiagge, per ragionare sull'erosione costiera, per ragionare semplicemente di un paese che è appunto semplicemente a mollo nel Mediterraneo, nell'acqua. Ve ne siete completamente disinteressati, avete posizioni diverse tra Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Il turismo balneare, più in generale le spiagge e le coste, non hanno visto l'elaborazione di una prospettiva, di una visione, di un quadro normativo chiaro, entro appunto, ripeto, insisto, entro il quale i comuni possono dare corso e istruire i bandi. Il governo italiano si è interessato come neanche magari avrebbe potuto fare la Svizzera, l'Austria, che di coste ovviamente non ne hanno. E qui c'è una carrellata di inadempienze, perché se da un lato c'è stato il ministro Salvini, poi c'è stato un altro ex ministro, un ministro che definirei, non so, una sorta di ex ministro subacqueo che emerge, si inabissa, che sta tra terra e mare, come nelle paludi, tra Europa e Italia, ma non si vede, non si capisce cosa fa, né in Europa né in Italia. Una azzeccagarbugli che vuole apparire serio, ma i garbugli poi li crea, compare e si inabissa. Sto parlando del commissario anfibio europeo Fitto. A lui si deve la poderosa negoziazione che il paese sovrano Italia ha fatto con l'Europa per normare al meglio la Bolkestein. Siamo precipitati nel caos più totale, più totale. Bene, oggi, vabbè, poi diciamo così, per quieto vivere e non per amore della polemica, ma per seria preoccupazione, magari un passaggio anche all'ex ministro competente del turismo. Io di spiagge non me ne occupo, l'ex ministra Santanchè. Era colei che ha talmente messo in imbarazzo il governo e chi l'ha nominata, che chi l'ha nominata, la Presidente Meloni, l'ha dovuta appunto far dimettere. Colei che è venuta qua a raccontarci in questo paese delle vicende delle sue borsette, dei suoi tacchi a spillo, ma mettesse i tacchi che vuole. Ma quando si è occupata di spiagge, anche lei, in modo roboante, segno di questo governo, ha lasciato, come dire, scalfitte le parole in quest'aula: non lasceremo le spiagge libere ai tossici. Cioè, questo è stato il grado di profondità con cui un paese che si chiama Italia, molle del Mediterraneo, ha affrontato il tema di normare, di capire, di porsi il tema appunto della riqualificazione delle acque, degli scarichi a mare, dell'imprenditorialità, dell'innovazione nella sostenibilità. Anche in questo decreto non c'è nulla sul bando tipo che possa fare chiarezza. I comuni, gli imprenditori, chi concorrerà ai bandi sarà soggetto ad esposti, a ricorsi, e ci sarà un caos che metterà davvero in difficoltà purtroppo questo Paese. Con questo ordine del giorno, e chiudo, chiediamo al Governo, ma lo dico per utilità del Paese, anche per vostra convenienza, azzeccatene una, almeno provate ad azzeccarne una sul bando tipo. Con questo ordine del giorno chiediamo al Governo che chiarisca un punto. Lo può capire anche Fitto a proposito di negoziazione con l'Europa, perché non si venga a dire dobbiamo parlare con l'Europa, se no l'Europa poi non ci consente di fare quello che avremmo voluto. Questo è un punto che potrebbe capire anche Fitto. La norma prevede che i soli indennizi ammessi siano quelli per investimento non ammortizzati negli ultimi 5 anni. Ma la data dei 5 anni è a partire da e a finire quando? Provo a spiegarlo. Presidente, tramite lei al commissario europeo. Se c'è una struttura legittima in spiaggia o in una costa che andrà a bando con le concessioni, un chiosco, un bar colpito ad esempio dal maltempo, e che necessita di investimenti per il ripristino. Se non si chiarisce la data di fine dei 5 anni degli investimenti

0: Infatti, chi interverrà su quella struttura sarà lasciata degradata di qui all'inizio della nuova concessione. Per questo noi chiediamo di indicare che sia indicata la data che coincida con l'inizio della nuova concessione. Fatelo per il paese, fatelo per il turismo e per il turismo balneare.
1: Ringrazio, pongo in votazione l'ordine del giorno 47 con proprio contato del governo, votazione aperta.
2: Sottoscrive la Carra.
1: Sottoscrive la Carra. La votazione è chiusa. La Camera respinge 48 De Luca, accolto come raccomandazione, va bene. 49 Bonelli, parere contrario del governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 50 Grimaldi, parere contrario del governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta.
2: Zucconi sta andando a votare.
1: La votazione è chiusa, la Camera respinge. 51 Zanella, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 52 Dori, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 53
3: riesce a votare.
2: Sottoscrive Curti.
1: Sottoscrive
2: Curti.
1: Curti sottoscrive. 53 Zeratti, parere contrario del governo. Vediamo se c'è qualche apparecchio che non funziona. La votazione è aperta. Parere contrario del governo.
3: Lo muti.
1: Lo muti, l'aspettiamo? Sì. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 54 Fratoianni, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 55 La Carra, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 57 Squeri, il parere del governo è favorevole. 58 Cavo, il parere del governo è favorevole. 59 Ziello, il parere del governo è contrario. Lo pongo in votazione, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno secondo le intese intercorse tra i gruppi. Interrompiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nel giorno di domani, giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale. Avverto altresì che a seguito delle intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame della mozione sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne è rinviato alla prossima settimana, la quale sarà iscritta all'ordine del giorno a partire dalla seduta di martedì 12 maggio, dopo il seguito dell'esame del decreto legge in materia di prezzi petroliferi. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 7 maggio 2026, ore 9.30, a seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e per la votazione finale. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Buonasera da Francesca Cecchini e Carlo Boninsegna. Lo avete sentito, la Camera ha appena finito di esaminare e votare gli ordini del giorno al decreto Ponte, su cui nel pomeriggio l'esecutivo ha incassato la fiducia. 186 voti favorevoli, 105 contrari, 3 gli astenuti. Domani il voto finale. Il servizio è di Chiara Paolini.
3: commissari e grandi opere, prime fra tutte il ponte sullo stretto, ma anche il Gran Sasso, l'autostrada A25 e A24, con la proroga fino al 2028 dei commissari, il Mose veneziano, interventi ANAS e sulla rete ferroviaria. Centrale l'articolo 1, quello sull'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. Dopo i rilievi della Corte dei Conti, il testo prevede una nuova delibera CIPES, il ritorno del coordinamento dell'opera al Ministero delle Infrastrutture, che si confronterà con l'Unione Europea per la questione ambientale, della concorrenza e delle regole sugli appalti. Ma proprio su appalti, nomine e controlli, le critiche al provvedimento da Morfino, 5 Stelle.
6: Chi controlla non può essere anche chi esegue l'opera. Il decreto ci regala anche un'altra chicca. I commissari che escono dalla porta poi possono rientrare dalla finestra come subcommissari, nominati direttamente dai vertici societari.
3: Metodo e merito già contestati da Zanella a VS.
7: Un record assoluto, non quello della longevità. 110 voti di fiducia, 110 volte in cui l'esecutivo ha chiesto al Parlamento di rinunciare alla sua funzione.
3: Difende il decreto e soprattutto quel ponte, bandiera del suo leader, la Lega Montemagni.
8: Stare sul ponte è troppo semplice, spesso ci viene detto è un'opera faraonica che costa tantissimo, ma nessuno parla delle opere accessorie che serviranno anche proprio a quei territori, le opere ferroviarie che andranno a completare quest'opera che per noi è molto importante.
3: Il perimetro del provvedimento e i suoi obiettivi definiti da Milani, Fratelli d'Italia.
9: A questo decreto introduce un modello di governance che punta a semplificare e accelerare attraverso il rafforzamento del ruolo dei commissari straordinari e coinvolgimento diretto delle grandi società pubbliche.
5: Dopo il voto di fiducia, le opposizioni hanno chiesto un'informativa del ministro Tajani sull'attacco israeliano in acque internazionali alla flottiglia e sul rapimento e detenzione di due attivisti. Tiago e Saif vanno immediatamente liberati. Quello a cui abbiamo assistito è un atto di pirateria internazionale. Le parole della segretaria del PD Schlein, intervenuta alla presentazione del libro del parlamentare Arturo Scotto, Flottiglia in viaggio per Gaza. E sono stati tre i ministri chiamati a rispondere al question time della Camera: quello dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, della salute Orazio Schillaci, delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Lo ha seguito per noi Stefania Benigni.
3: Per il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, gli ITS Academy, istituti tecnologici superiori, sono un innegabile successo di offerta formativa. Per questo, oltre ai 136 milioni destinati a rafforzare la riforma, l'ultima legge di bilancio ha previsto uno specifico stanziamento di 265 milioni di euro per il triennio 2026-2028. A proposito della riorganizzazione sanitaria prevista nella missione 6 del PNRR, il ministro della Salute Schillaci ha risposto sulla figura del medico di famiglia, che non viene smantellata ma anzi diventa presidio di prevenzione, e per farlo ha bisogno di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro. Le case di comunità e la telemedicina non sono un'idea astratta ma una risposta concreta. Schillaci ha anche confermato il confronto in corso con le regioni e quello futuro con le organizzazioni di categoria dei medici. Infine, il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, al quesito sull'aumento dei dazi al 25% su auto e camion provenienti dalla UE minacciato dal presidente americano Trump, ha risposto che la nuova tassazione non è stata ancora formalizzata. Ad altre interrogazioni sugli stabilimenti di Stellantis a Cassino e dell'ex Ilva a Taranto, Urso ha detto che attualmente i dipendenti dell'ex Ilva in cassa integrazione sono 3.850, mentre sul futuro dell'impianto
10: altri soggetti, oltre ai due proponenti, stanno mostrando interesse e possono in ogni momento presentare un'offerta, purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. Trattandosi di una procedura aperta, come previsto dal bando, comparativa e realmente competitiva.
3: Una risposta che non ha soddisfatto le opposizioni interroganti.
5: Nel pomeriggio l'Aula ha commemorato le vittime del terremoto che colpì il Friuli 50 anni fa. A Gemona si è tenuto un consiglio regionale straordinario alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Bisogna lavorare di più sulla prevenzione, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, l'inviato Valentino Russo.
11: Fu un minuto interminabile 50 anni fa a devastare un territorio e intere comunità epicentro, il paese di Gemona, dove il presidente Mattarella ha voluto portare il suo omaggio.
12: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra.
11: Quell'evento, prosegue il capo dello Stato, ha segnato la storia d'Italia, ma il Friuli seppe rialzarsi e prevalere sulla distruzione, anche grazie al lavoro dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
12: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la Costituzione della protezione civile italiana.
11: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle. La ricostruzione del Friuli, dice ancora Mattarella, è un esempio.
12: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
11: Infine, il ricordo di un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica.
12: Ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione.
5: E questo era il nostro ultimo servizio. GR Parlamento torna alle 7 di domani mattina. Da Francesca Cecchini e Carlo Boninsegna, buona serata.
4: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Fili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Rosalba Pippa nasce a Genova nel 1982, ma cresce a Pignola, un piccolo centro a pochi chilometri da Potenza. Il suo nome d'arte è Arisa ed è l'acronimo dei nomi dei componenti della sua famiglia. Nel 2007 vince una borsa di studio come interprete presso il Centro Europeo Toscolano, la scuola per autori e musicisti di Mogol. Alla fine del 2008 è tra le due vincitrici del concorso Canoro Sanremo Lab, che le consente la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Proposte. A Sanremo 2009 presenta il brano Sincerità, con cui vince. Durante la serata, che vede la possibilità di esibirsi accompagnati da un ospite illustre, Arisa calca il palcoscenico assieme a Lelio Luttazzi. È a Sanremo anche nel 2010, nella categoria Big, presentando Ma l'amore no. E nel 2012, questa volta arriva seconda, su un podio tutto rosa, con Emma Marrone vincitrice e prima di Noemi. La manifestazione Canora la vede protagonista nel 2014 quando vince con il brano Controvento. L'anno dopo torna a Sanremo, questa volta nei panni di valletta e conduttrice, insieme ad Emma Marrone e naturalmente a Carlo Conti. Nel 2016 torna a Sanremo ma come cantante in gara, presentando il brano Guardando il cielo, e lo stesso anno viene scelta anche come giudice di X Factor al fianco di Fedez, Manuel Agnelli e del cantante Alvaro Soler. Nel 2017 comincia una nuova fase della carriera artistica di Arisa. Il 17 marzo viene pubblicato Ho perso il mio amore, scritto da Cheope, Federica Abate e Giuseppe Anastasi, prodotto da Fabio Gargiulo e inserito nella colonna sonora de La verità vi spiego sull'amore, diretto da Max Croce. 16 giugno viene pubblicato L'esercito del selfie, singolo di debutto dei discjockey Tagaci e Chetra, che vede la partecipazione di Arisa e Lorenzo Fragola e diventa un tormentone dell'estate. Il 5 ottobre l'artista stipula un contratto con la Sugar di Caterina Caselli e lancia il giorno seguente il singolo Ho cambiato i piani, brano che porta la firma di Niccolò Agliardi e contenuto anche nella colonna sonora del film Nove lune e mezza di Michela Andreozzi. 9 febbraio 2018, siamo ai nostri giorni. A febbraio è stata ospite del 68esimo Festival di Sanremo per affiancare Giovanni Caccamo nel brano Eterno. Ora le canzoni di Arisa. Sì.

la vita che volevi al posto tuo, e tutto dura il tempo di un respiro.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano,
1: qualcosa di eterno mi prende la mano e tutte le pagine di questa vita.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: No! Rai Radio, tutta italiana.
2: E così te ne vai in un pezzo.

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con calma.

0: Meteo Radio.
1: Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria. E poi nel pomeriggio, confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi, su RAI Radio tutta italiana.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: su Rai Radio tutta italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Che noi siamo amore.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fra

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

grande di torpignattare il Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene. The blues don't change.

0: grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino e di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadraro, dell'Abbicaro, del

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: matta io, ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa è ancora qui.

compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

credi potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora e oggi ci interessiamo del 2000, quindi nuovo millennio. Il 25 luglio un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo a Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Un solo sopravvissuto. Il 3 agosto George Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Filadelfia. Il 19 di agosto del 2000, Papa Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo del 2000, incontra Tor Vergata circa 1 milione di giovani per una veglia di preghiera. Il giorno successivo il pontefice celebra una santa messa nello stesso luogo, sempre davanti a circa 1 milione di persone. 14 dicembre viene pubblicata la legge 376 che punisce il doping. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e il pagamento di un'ingente multa. Nel mirino non solo gli atleti ma anche medici e allenatori. I film più visti del 2000: Il Gladiatore, Chiedimi se sono felice, Erin Brockovich, Forte come la verità, Autumn in New York, Billy Elliot e L'ultimo bacio. Paolo Fraiese, giornalista televisivo, ci lasciava il 9 di giugno e il 29 giugno moriva il grandissimo Vittorio Gassman. Il Sanremo del 2000 lo vinceva la piccola orchestra Avion Travel, la sorpresa, con Sentimento. Al secondo posto Irene Grandi, La tua ragazza sempre, e al terzo posto Gianni Morandi con Innamorato. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana, e adesso 60 minuti dedicati ai successi del 2000.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro